0: e che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano contro Hezbollah. Nelle scorse ore ha riaperto l'aeroporto Imam Khomeini di Teheran, dove i voli erano stati interrotti dalla notte di domenica su lunedì a causa dei bombardamenti dello Stato ebraico, l'hanno reso noto le agenzie di stampa nazionali. Proseguono i combattimenti tra Russia e Ucraina. In tarda serata Mosca ha colpito la regione di Kharkiv, causando almeno 3 morti e 6 feriti. L'hanno riferito poco fa le autorità locali. In Italia è indagato per omicidio stradale e lesioni stradali l'automobilista che domenica a Maccagno, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha investito un gruppo di giovani. Una 16enne morta e altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Diamo infine uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi sarà abbastanza soleggiato, con ultime precipitazioni a nord e nel pomeriggio a sud rovescio temporali soprattutto sul Ticino centro-meridionale, minime sui 16 gradi, massime comprese fra 20 a nord e 26 a sud.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

grande nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it. È online.

Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª AVS. Oggi si terrà l'ultimo dibattito al nazionale che propone di aumentare solo l'IVA senza toccare i salari. Se non sarà trovata un'intesa, si passerà alla conferenza di conciliazione. Il Gran Consiglio Vallesano ha approvato ieri in prima lettura il rafforzamento dei fondi a disposizione di giustizia e polizia per fare fronte alle indagini sulla tragedia di Crans-Montana. Sono coinvolti oltre 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati. In Ticino prosegue tra imponenti misure di sicurezza il processo contro i 7 imputati coinvolti nella rapina del 2 luglio del 2024 avvenuta in pieno centro a Lugano alla gioielleria Taleda. Questa mattina la parola passa all'accusa. Ieri i 3 cittadini serbi e il croato arrestati sul posto hanno ammesso i fatti, negando di avere minacciato di morte i commessi e gli agenti che erano intervenuti. Gli altri 3 indagati, catturati all'estero, respingono ogni coinvolgimento. Il clamoroso tentativo di furto, lo ricordiamo, era stato sventato da una pattuglia ed alcuni passanti. Un poliziotto aveva sparato un colpo contro i malviventi e un secondo era partito accidentalmente nella colluttazione. Le immagini online erano diventate virali. La Procura di Varese ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo l'investimento avvenuto domenica a Maccagno dei giovani che camminavano sul bordo della Litoranea. Una 16enne morta e 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Stando a una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. L'incidente si è verificato sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, vicino al confine svizzero. I giovani sono stati travolti mentre si recavano in spiaggia. In breve ancora dall'estero, Iran e Israele hanno annunciato di avere sospeso gli attacchi reciproci dopo l'appello di Trump. La Repubblica Islamica ha precisato che rispetterà la tregua a condizione che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano contro Hezbollah. La situazione che resta tesa si è relativamente

praticamente normalizzata. Il traffico aereo è ripreso all'aeroporto Khomeini di Teheran, dove i voli erano stati interrotti dalla notte di domenica su lunedì a causa dei bombardamenti dello Stato ebraico. Proseguono i combattimenti tra Russia e Ucraina. In tarda serata Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il bilancio è salito ad almeno 4 morti e una decina di feriti, l'hanno appena riferito le autorità locali. In chiusura diamo uno sguardo al tempo. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con ultime precipitazioni in mattinata a nord e nuovi temporali nel pomeriggio a sud. Minime sui 16 gradi, massime comprese fra 20 a nord e 26 a sud.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

edizione delle 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª VS. Oggi si terrà l'ultimo dibattito al nazionale che propone di aumentare solo l'IVA senza toccare i salari. Se non sarà trovata un'intesa, si passerà alla conferenza di conciliazione. Il Gran Consiglio Vallesano ha approvato ieri in prima lettura l'incremento dei fondi a disposizione di giustizia e polizia per fare fronte alle indagini sulla tragedia di Cramontana. Sono coinvolti oltre 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati. In Ticino prosegue tra imponenti misure di sicurezza il processo contro i 7 imputati coinvolti nella rapina del 2 luglio del 2024 avvenuta in pieno centro a Lugano alla gioielleria Taleda. Questa mattina la parola passa all'accusa. Ieri i 3 cittadini serbi e il croato arrestati sul posto hanno ammesso i fatti, negando di avere minacciato di morte i commessi e gli agenti che erano intervenuti. Gli altri 3 indagati, catturati all'estero, respingono ogni coinvolgimento. Il clamoroso tentativo di furto, lo ricordiamo, era stato sventato da una pattuglia e da alcuni passanti. Un poliziotto aveva sparato un colpo contro i malviventi e un secondo era partito accidentalmente nella colluttazione. Le immagini online erano diventate virali. La Procura di Varese ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo l'investimento avvenuto domenica a Maccagno dei giovani che camminavano sul bordo della Litoranea. Una 16enne morta e 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Stando a una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. L'incidente si è verificato sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, vicino al confine svizzero. I giovani sono stati travolti mentre si recavano in spiaggia. Ancora per l'attualità dall'estero, Iran e Israele hanno sospeso gli attacchi. La Repubblica Islamica rispetterà la tregua a condizione che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano. In giornata si terrà la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Proseguono i bombardamenti russi in Ucraina. Nelle scorse ore un attacco sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 4 morti e una 15ina di feriti. L'hanno reso noto nella notte le autorità locali. Trump è stato duramente contestato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York.

0: Il presidente degli Stati Uniti sta assistendo alla terza partita della finale NBA. E siamo alle previsioni del tempo, che per oggi annunciano abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. A nord il mattino ultimi rovesci, a sud nel pomeriggio nuove precipitazioni e temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale.
1: Rete 1.

0: In Ticino, sulla A2 San Gottardo Chiasso, tra Rivera e la Galleria del Dosso di Taverne, è stata segnalata la presenza di animali. Si raccomanda di adattare la velocità e di prestare la massima attenzione in entrambe le direzioni di marcia. Si raccomanda prudenza anche in Romandia, sulla A1 Losanna direzione Ginevra, tra Aubonne e Rol, dove un incidente crea problemi al traffico.
1: Rete 1.

0: Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Iran e Israele hanno sospeso gli attacchi. La Repubblica Islamica rispetterà la tregua a condizione che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano. In giornata si terrà la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Proseguono i bombardamenti russi in Ucraina. Nelle scorse ore un attacco sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. L'hanno reso noto nella notte le autorità locali. Gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso a oltre un centinaio di funzionari del Nicaragua. Washington accusa il governo sandinista di Managua di gravi violazioni dei diritti umani. La decisione è stata annunciata dopo la morte in carcere dell'attivista indigeno Rivera. Trump è stato duramente contestato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il capo della Casa Bianca si è recato alla terza partita della finale NBA. Non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª AVS. Oggi a Berna si terrà l'ultimo dibattito al nazionale, che propone di aumentare solo l'IVA senza toccare i salari. Se non sarà trovata un'intesa, si passerà alla conferenza di conciliazione. Il Gran Consiglio Vallesano ha approvato ieri in prima lettura l'incremento dei fondi a disposizione di giustizia e polizia per fare fronte alle indagini sulla tragedia di Crans-Montana. Sono coinvolti oltre 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati. In Ticino prosegue, tra imponenti misure di sicurezza, il processo contro i 7 imputati coinvolti nella rapina del 2 luglio del 2024 avvenuta in pieno centro a Lugano alla gioielleria Taleda. Questa mattina la parola passa all'accusa. Ieri i 3 cittadini serbi e il croato arrestati sul posto hanno ammesso i fatti, negando di avere minacciato di morte i commessi e gli agenti che erano intervenuti. Gli altri 3 indagati, catturati all'estero, respingono ogni coinvolgimento. Il clamoroso tentativo di furto, lo ricordiamo, era stato sventato da una pattuglia e da alcuni passanti. Un poliziotto aveva sparato un colpo contro i malviventi e un secondo era partito accidentalmente nella colluttazione. Le immagini online erano diventate virali. Per concludere, diamo uno sguardo al tempo, che oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con ultime precipitazioni in mattinata a nord e nuovi temporali nel pomeriggio a sud, minime sui 16 gradi, massime comprese fra 20 a nord e 26 a sud. In Romandia, sulla 1 Losanna Ginevra, un incidente ostacola il traffico tra Obon e Rol.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: c'è più niente da fare, cantava Bobby Solo. Buongiorno.
1: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: Altro che non c'è più niente da fare, qui abbiamo un sacco di impegni, sono le 5:30, la gente è già sveglia, già operativa, leggo cose, messaggi vari, di, insomma persone già in movimento e il sole sta per sorgere, anche questa mattina questione di pochi minuti.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Martedì 9 giugno.
2: Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi...
0: 2026.

0: È la sveglia della radio, la sveglia di Rete 1 che unisce il paese da nord a sud, da est a ovest. E allora stamattina iniziamo con un bel editoriale di Davide, che solitamente manda anche delle fotografie, ma stamattina è un po' arrabbiato perché non ha potuto fare fotografie, vero Davide?
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti valorosi.
0: Buongiorno.
1: Spero che andate tutti bene questa mattina.
0: Sì.
1: Niente foto.
0: Niente foto.
1: Perché il cielo è grigio.
0: Brutto.
1: Grigio scuro.
0: Ma
1: pure.
0: brutto, sì.
1: Speriamo che queste nuvole se ne vanno presto.
0: Sì, migliora un po'.
1: Nuovamente di quella fine della settimana dovrebbe fare bello.
0: Bene.
1: Alleluia.
0: Adesso vediamo.
1: Ma noi abbiamo qualcosa d'altro che ci cade sulla testa.
0: Attenzione.
1: G7.
0: Ah,
1: che cadasso questa cosa.
0: Prossima settimana, sì.
1: Ma boh, è così. Vi auguro una bella giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Coraggio.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: L'editoriale di Davide da Ginevra, che anche questa mattina è con noi, avete sentito. Insomma, c'è un po' di tensione dalle parti di Ginevra. Dal 15 al 17 giugno si terrà proprio a confine con la Svizzera in Francia e c'è un po' di preoccupazione, ma insomma speriamo che andrà tutto bene. Da un punto di vista meteorologico, dice bene Davide a parlare di una giornata grigia, perché per quanto riguarda le previsioni di Meteo Svizzera, sul monitor, sul sito di questo appunto di Meteo Svizzera, si parla di una giornata a estesa nuvolosità ad alta quota, quindi 20 gradi di massima. Pioggia invece molto nuvoloso, piogge intermittenti nella Svizzera tedesca, ma la pioggia potrebbe cadere anche a sud delle Alpi, anzi si dà una giornata nuvolosa con diciamo variabile ma anche temporalesco, temperatura che toccheranno i 26 gradi. Domani faremo una fotocopia, anche se in Svizzera romanda un po' si apre il sole. E poi direi che da giovedì non c'è più pioggia per diversi giorni. Tanto per avere una prima visione proprio estremamente sintetica. Poi in realtà abbiamo tante cose da dirci questa mattina e quindi ci prendiamo il tempo. Alba chiara, pronti a partire. E questa mattina abbiamo pensato agli anni Ottanta, che sono sempre un po' nei nostri pensieri, no? Ripensandoci, perché erano quegli anni lì un po' più leggeri, eravamo tutti un po' più giovani, tanto più giovani, tanto più giovani. Cominciamo con Nick Kershaw stamattina, grande successo del 1983. Buongiorno!

0: era molto popolare, Nick Kershaw, negli anni Ottanta. Would It Be Good, la canzone che abbiamo ascoltato. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Non mi sono ancora presentato, ma tanto ormai ci conosciamo, dai, è un po' che ci frequentiamo da queste parti. Ben ritrovati. E prima di passare agli eventi legati a questa giornata, piccolo giro di saluti, perché vedo che questa mattina c'è un bel movimento nella nostra chat. Non solo il nostro amico Davide, che appunto da Ginevra ci ha mandato una piccola previsione personalizzata. C'è un altro Daniele che invece ci ascolta da Pavia. Mi manda una foto bellissima, la classica foto di relax sotto l'ombrellone, disteso, no? Si vedono i piedi e in fondo il mare. E io mi sono illuso, ho detto, ah, che bello, è al mare. Invece poi scritte, no, sono a casa, sono in provincia di Pavia, devo lavorare. È caro il mio Daniele, siamo in una situazione molto, molto condivisa da questo punto di vista. Marisa è con noi, buongiorno. Qui la shot phone, invece, mi scrive Daniele. Per me il martedì è un lunedì riscaldato. Ecco, questa teoria del lunedì riscaldato che assomiglia, dici, al lunedì, il martedì. Da Morà verso Losanna, Adamo, sotto la pioggia. Buona giornata a tutti, buongiorno anche a te. Mira, è l'ora del caffè, da noi arriva alle 6:10, 6:05. Oggi è il mio primo compleanno da nonna, mi scrive Rita. 8 giorni fa è nata la piccola Emilia. Che strano essere nonna a 57 anni. Ma non c'è età da questo punto di vista. Cosa è successo il 9 giugno nella storia? Abbiamo tanti eventi, piccoli, grandi eventi da ricordare, cominciando da un saluto agli amici e le amiche di Basilea, perché oggi Basilea entrava nella Confederazione. 1501. Nel 1588 a Venezia veniva posata la prima pietra per il nuovo ponte di Rialto, in sostituzione di quello in legno che c'era prima crollato. Quello che mi ha colpito è sapere che questo ponte venne realizzato dall'architetto Antonio da Ponte, no? Quando un nome indica un destino, ed esiste proprio una modalità con la quale ci sono fenomeni, determinismo nominativo, ecco, quando il nome di una persona sembra perfettamente in linea col suo lavoro. Tanto per farvi degli esempi, Usain Bolt è un velocista, Bolt vuol dire fulmine, no? Della serie, era proprio destino che lui fosse un fulmine. Un famoso neurologo si chiama Dr. Russell Brain. Brain in inglese significa cervello. Poi c'è un famoso produttore musicale rock che si chiama Bob Rock. Cosa poteva fare nella vita? E poi, beh, io ho conosciuto, ve lo giuro, ho conosciuto un meccanico che si chiamava Pistone, di cognome. Magari all'ascolto lo saluto. Signor Pistone, buongiorno, tutto bene? La macchina, tutto a posto? È come un bagnino che si chiama Salvagente, per dire, no? Il dentista, da chi vai? Vado io dal dottor Rossi, no? Io dal dottor Molare, mi trovo bene. Vabbè, a parte questo, la vita è anche curiosa da questo punto di vista. I castelli di Bellinzona oggi c'entrano perché la manutenzione costava molto ai tempi, siamo nel 1616, e non avendo i bellinzonesi contribuito alla spesa, hanno detto, ma non ci pensiamo nemmeno, pensateci voi. Il sindacato nel 1616 decreta che per ogni pinta di vino distribuita dagli osti venga prelevata una tassa di un angster, la moneta usata a quei tempi. Ecco come si tenevano, diciamo, in forma i castelli, i meravigliosi castelli. Oggi si conclude il congresso di Vienna, si concluse nel 1815, e ci fu riconoscimento della neutralità elvetica. E sempre a proposito di Svizzera, in questo caso di Ticino, il Gran Consiglio decide di edificare il ponte di Melide. Questo accadeva nel 1843. Ma nel 1934 debutta sullo schermo il personaggio di Paperino. Ne abbiamo parlato, no, in questi giorni, Paperinic, parente di Paperino, e allora io questa mattina vi faccio sentire come hanno pensato di far parlare Paperino nei vari cartoni animati, e davvero ha bisogno di un aiuto perché non si capisce niente. Perfetto. No, ma sono abbastanza d'accordo con te. Va bene.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,
0: comunque viva Paperino,
1: devi portare con te la voglia di non tornare
0: tutta la vita.

Com'era prevedibile, scattano anche le vostre memorie, riflessioni. Mi dice per esempio Giovanni: il mio dentista si chiamava Sorridente. E è ovvio che il dottor Sorridente. Poi qualcuno ricorda di aver conosciuto un giudice che di cognome si chiamava Giudice. Bene. Quei destini lì, è così, non c'è niente da fare. Grazie dei vostri saluti, dei vostri messaggi. Abbiamo parlato di Antonio da Ponte, molto bene. E poi fatemi salutare, perché nel frattempo altri valorosi si sono attivati, da Zuoz il nostro amico Francesco. Buongiorno Marco, che ci manda invece un saluto dalla Engadina di ritorno verso casa. Accidenti, com'è grigia stamattina l'Engadina. Marco da Monza, ma che sta in questo momento appunto in Engadina. Buongiorno anche ad Angela. E lei se la gode sul mare, ma che meraviglia ste foto, bellissime, bellissime. Il nostro Olivier, buongiorno. Olivier ha sempre delle cose da dire molto precise. Anche se Davide da Ginevra dice che il cielo è nuvoloso, il sole non si vede, i colori mattutini del cielo all'alba danno alle nuvole tonalità a volte chiare, a volte scure, e la possibilità di raccontare delle storie, è vero. È un po' un poeta il nostro Olivier, buongiorno. A proposito di persone speciali, questa mattina voglio parlarvi un po' di questo ragazzo.

questo ragazzo, in realtà allora erano due, gli 883, ma io mi rivolgo in particolare a Max Pezzali, sempre echi dal fine settimana. Nel fine settimana su Corriere della Sera, doppia pagina intervistona di Aldo Cazzullo e Andrea Lanfranchi con Max Pezzali, e devo dire mi ha molto fatto tenerezza, un po' perché ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo ed è veramente un ragazzo veramente tranquillo. Addirittura lui adesso dice da sfigatello a pop star, racconta appunto le sue avventure, dice: io mi sono sempre sentito un ragazzo inadeguato, il successo anche mostruoso non potrà mai cambiare quella sensazione di inadeguatezza, il sentirsi sempre un po' fuori, quello che non va bene. E in effetti un po' di timidezza l'ho notata anch'io, cioè questa disponibilità a volte anche eccessiva, no? La serie, ci penso io, ti rispondo, ti faccio, ti disfo, cioè, non ti preoccupare, ma non c'è lo spazio, fa niente, la facciamo lo stesso. Quelle robe lì. Perché gli anni 80 sono così di moda? È stato chiesto a Max Pezzali, perché è stato l'ultimo decennio in cui c'era una cultura pop condivisa, mentre oggi è tutto polverizzato. E sono stati gli ultimi anni di convivenza tra analogico che dominava e il digitale che stava arrivando. Poi, sempre parlando del suo carattere, lui ha questa, ovviamente fa parte del mondo dello spettacolo e quindi conosce un po' tutti, no, i vari cantanti. Però dice: io con alcuni personaggi non riesco a relazionarmi. Vasco, per esempio, non riesco a umanizzarlo. L'ho visto a un concerto, non sono riuscito a non sentirmi prostrato davanti a lui. Anche con Ligabue, dice, l'ho umanizzato solo di recente, per me rimangono dei miti. A proposito di miti, vi ricordate questa canzone?

La storia di un amore impossibile, estate 92. E sì, in effetti, ricordando questa storia, a Max Pezzali viene in mente la ragazza che era un mito. Ma dice: mi ricordo il suo nome, ma non lo dico per evitare tragedie. Lei, che in altre circostanze non mi avrebbe considerato, accetta di uscire con me, è andata bene, ma dal giorno dopo non si è fatta più sentire. Quindi sono quei ricordi di infanzia, di adolescenza, che rimangono lì. L'ultima domanda, dai, perché è curioso, magari qualcuno di voi lo sa. Lui è interista, sfegatato. Cos'è l'Inter per lei? Mio padre era interista, ma la passione arriva da mio zio, che andava spesso allo stadio. L'Inter mi ha insegnato un modo di affrontare la vita, entusiasmo incredibile ad agosto, quando arriva il cartellino col campione nuovo, e a gennaio tutti tristi. 883, Max Pezzali questa mattina cantano per noi. Ed è solo martedì, anche se sembra già un venerdì pomeriggio, no? Come atmosfera, no? È una roba mia? Oh, non lo so, stamattina mi sento piuttosto su di giri. 883 per voi.

questa la metto tra le mie tre canzoni preferite degli 883 di Max Pezzali, che questa mattina abbiamo in qualche modo celebrato grazie a questa doppia paginona sul Corriere della Sera. Buongiorno Patrizia, buongiorno anche a chi ci manda una bellissima tazza di caffè sulla spiaggia. Ah beh, ma qui stiamo esagerando. Dunque, Barbara: tanti anni fa mia nonna era in cura da una dietologa che si chiamava dottoressa Gigantesco. In effetti, se poi uno deve dimagrire, dottoressa, come va? Bene? La dottoressa Gigantesco. Sì, no, è divertente questa cosa dei nomi, fa abbastanza sorridere. Personaggi del giorno. Allora, oggi abbiamo tre attori che compiono gli anni. Cominciamo da Natalie Portman, che compie 45 anni oggi, Michael J. Fox, 65 anni, del 61, e Johnny Depp ne compie 63, tutti del segno dei gemelli. Mentre abbiamo due musicisti, due artisti del mondo della musica. Il primo appartiene addirittura a due secoli fa, eravamo nel 1891, nasceva oggi Cole Porter. Qui celebrato degnamente da Frank Sinatra.

9 giugno 1891, Indianapolis, nasce il compositore statunitense Cole Porter. Grande gusto armonico, ha conquistato rapidamente un ruolo internazionale di classico, molto famosi i suoi musical, le canzoni legate soprattutto appunto a questo genere, Night and Day, I Love Paris, Kiss Me Kate, scomparso nel 64, che rimane pur sempre un ottimo anno. Oggi nasceva anche Jackie Wilson.

Lui nasceva a Detroit nel 1934, una delle straordinarie voci della musica nera, e fece anche parte di un gruppo, di Dominoes, ed è scomparso nell'84 all'età di quasi 50 anni. Oggi però voglio celebrare con voi l'uscita di un album straordinario, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, l'opera di David Bowie.

un alieno che viene da Marte con i capelli verde arancio. Bellissima tappa musicale artistica di David Bowie, che abbiamo ricordato in questo 9 di giugno, che è partito ufficialmente, il sole è già molto visibile e la musica continua a tenere su di tono questa giornata. Huey Lewis and the News prima dell'informazione.

0: da Maria Armanda Trezzini. Non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª VS. Oggi si terrà l'ultimo dibattito al nazionale che propone di aumentare solo l'IVA senza toccare i salari. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: 26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della 13ª VS, nonostante il nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
2: Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
1: Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali, quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro. Per Erich Etlin, pure lui del Centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio nazionale e in caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
0: Il Gran Consiglio Vallesano ha approvato ieri in prima lettura l'incremento dei fondi a disposizione di giustizia e polizia per fare fronte agli impegni legati alla tragedia di Crans-Montana. Sono coinvolti oltre 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati. Dall'estero Iran e Israele hanno sospeso gli attacchi. La Repubblica Islamica rispetterà la tregua a condizione che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano. In giornata si terrà la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. E la crisi nel Golfo continua a incidere pesantemente sui costi energetici. L'Unione Europea valuta di tassare l'elettricità meno del gas per contrastare i rincari. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
3: La guerra che Israele e Stati Uniti hanno avviato nei mesi scorsi sta avendo ripercussioni carissime sulle bollette di famiglie e imprese europee. Bruxelles cerca dunque di mitigare l'impatto, indicando ai governi dei 27 di tassare l'elettricità meno del gas naturale, accelerando così la transizione dai carburanti fossili all'elettricità. La proposta dell'esecutivo comunitario, attesa per la seconda metà di luglio, lascerebbe ai governi nazionali la facoltà di determinare le aliquote sui diversi tipi di energia, a condizione che tassino meno l'elettricità del gas. Quanto basta per destare l'opposizione di alcuni stati membri politicamente meno propensi alle rinnovabili, anche se per approvare la proposta sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata. La Commissione punta altresì ad intervenire sulle reti, i cui canoni compongono in media un quarto delle bollette delle famiglie europee, e di aumentare i risparmi incoraggiando i consumi al di fuori degli orari di punta.
0: A San Diego un incendio di sterpaglia ha fatto scattare l'allerta preventiva anche nei pressi del campo base della nazionale svizzera di calcio. La FIFA, che segue da vicino l'evolversi della situazione, esclude per il momento qualsiasi rischio. L'area dove i giocatori hanno potuto completare l'allenamento e rientrare in albergo senza problemi resta sotto stretta sorveglianza. Nelle zone più esposte al rogo le autorità hanno mobilitato oltre 200 pompieri e ordinato lo sfollamento di numerose abitazioni. Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con ultime precipitazioni in mattinata a nord e nuovi temporali nel pomeriggio a sud, minime sui 16 gradi, massime comprese

0: Prese fra 20 a nord e 26 a sud. E dopo la sigla, la pagina sportiva con Omar Meschal.
1: Lo sport.
2: Partiamo dal calcio perché siamo oramai a 2 giorni dall'inizio del mondiale, con Messico e Sudafrica che si sfideranno giovedì alle 21 nel match inaugurale. Negli ultimi test amichevoli l'Olanda a New York ha piegato 2-1 l'Uzbekistan grazie a 2 rigori trasformati da Gakpo, mentre la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla prima tripletta in nazionale di Olise, ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nazionale svizzera femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. La Svizzera già certa di partecipare alla prossima fase. Ciclismo, terza tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, spazio ad una cronometro a squadre di 28,4 km che delineerà meglio i rapporti di forza tra i favoriti. Maglia gialla sulle spalle del francese Baudin.
3: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
4: È il giorno numero 160. Se vi piacciono i numeri, sappiate che oggi è una giornata che ci permettiamo di salutare questi nomi: Efrem, Anna Maria, Primo e Feliciano o Feliciano. E poi i miei saluti puntuali vanno invece a chi vive a Giornico quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno agli amici del Canton Svitto e buongiorno a chi, grazie all'app Player SI, lo stiamo vedendo già con tanti messaggi arrivati anche da oltre Svizzera, in particolare da Taiwan questa mattina. Voglio salutare chi magari si trova da quelle parti e può ascoltare Rete 1 senza problemi. Buongiorno anche a Sandro da Mezzovico, Pierpaolo dal Canton Argovia, buongiorno anche a voi. Il caffè, mi chiedono, caffè pronto, fresco fresco, molto profumato, ha un buonissimo aroma. E torniamo alla musica di Alba Chiara.

la voce degli Chic, la chitarrina di Nile Rodgers, inconfondibile. E sono le 6:10, ancora buongiorno a tutti voi da Daniele Oldani. Nel fine settimana c'è stata un'altra storia che mi ha colpito, non è la prima volta che l'ascoltiamo, magari l'avete già sentita questa storia e devo dire ogni tanto si ripete. Qui c'è una storia che arriva dalla Turchia, lo avrete sentito, questo cittadino turco che un bel giorno scopre di avere sul suo conto corrente 1 trilione di lire turche, che al cambio sono più o meno, poco meno di 19 miliardi di franchi. 19 miliardi di franchi. Quasi quasi vado a fare la spesa, dice, no, lui. Ha avuto un problema con la sua carta di credito, un malfunzionamento, per cui va a controllare il conto e quando entra sul conto vede questa cifra impressionante, 1 trilione di lire turche, appunto. Cifra che qualcuno poi ha calcolato, lo trasformava in uno dei 120 uomini più ricchi della terra. Ma come sempre i sogni svaniscono all'alba e poche ore dopo la banca, i conti sono stati bloccati, c'è stata un'indagine da parte dello stesso istituto bancario, lui tra l'altro non ha fatto niente, cioè nulla, dice, lei cosa c'è? Niente, io mi sono trovato 21 miliardi, 20 miliardi, 19 miliardi di franchi, per dire, no? E però nonostante questa vicenda si sia risolta molto rapidamente, evidentemente c'è stato un piccolo errore, non so come è andata per il ragioniere che si è occupato di tutto questo, ma lui è stato intervistato da varie televisioni e ha detto che in quei pochi attimi, quei pochi istanti in cui si è reso conto che aveva tutti questi soldi, ha chiesto all'intelligenza artificiale cosa potrebbe fare con quella somma. Ebbene, con 19 miliardi di franchi potrebbe comprarsi 1000 stadi, 9 camion carichi d'oro o addirittura fondare un paese. Così ha detto l'intelligenza artificiale. Oggi usciva un disco molto bello intitolato Dalla Morandi, lo ricordate sicuramente.

Album bellissimo, rilancio anche per Morandi in quel lontano anno di collaborazione con Dalla. C'è Paola Iezzi, poi i giornali della Svizzera italiana.

0: quanti siamo stamattina? Sonia, buongiorno a tutte le Centovalli. Laura da Minusio, buongiorno anche a te. Stefano, che ci manda anche una bellissima fotografia da Claro, buongiorno anche a te. E poi c'era qualcuno da Bienze, non ho visto male. Ed è tornata con noi la nostra Lucy, che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Buongiorno.
1: Oh Daniele, buongiorno.
0: A te, buongiorno.
1: Volevo solo dirti che qua in camera mia mi entra un profumo floreale dal giardino che è una meraviglia.
0: Eh sì, è il periodo.
1: Ha anche dei vantaggi stare qua nella casa dei ciechi. Sì, è proprio un profumo
0: molto
1: floreale,
0: buono.
1: Magnifico.
0: Che bello.
1: Lo mando virtualmente a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Daniele.
0: Che bel pensiero, Lucy. Davvero un bellissimo pensiero. Condividere un profumo floreale, credo che sia una cosa di una bellezza incredibile. E invece la bellezza sui giornali, diciamo, se ne trova poca, soprattutto si parla di quella che è la situazione internazionale, anche se, diciamo, sono giorni, ore di tregua per quanto riguarda le tensioni, soprattutto in Medio Oriente. Lo sapete che c'è stato un nuovo crescendo, e invece oggi la notizia che campeggia su tutti e due i quotidiani della Svizzera italiana è proprio questa. Trump che dice ora basta, Iran e Israele si fermano, stop agli attacchi reciproci, ma proseguono i raid dell'esercito israeliano sul Libano. E lo stesso tema viene affrontato anche dal Corriere, che sceglie questo titolo: la nostra guerra non è ancora finita, nonostante gli inviti al dialogo la tensione è tornata a crescere, Netanyahu avverte Trump, prima la sicurezza di Israele, poi gli interessi economici altrui. Come vedete, questo stallo è tutt'altro che risolto, almeno a leggere appunto queste prime pagine. Si parla invece di energia nucleare a centro pagina. Lo sapete che c'è un dibattito in corso. Oggi il Nazionale deciderà se togliere il divieto per la costruzione di impianti più moderni, e infatti il titolo del Corriere è nuove centrali, produttori scettici. Queste le prime pagine, ma vediamo all'interno di cosa si parla. Sulla seconda pagina della Regione, dedicata a notizie dalla Svizzera e dal mondo, si torna appunto sulla questione medio orientale. Bibi stia attento, può ritrovarsi da solo, quindi Trump che striglia l'alleato israeliano, e al momento Iran e Israele che appunto sospendono gli attacchi reciproci. C'è poi da segnalare una dichiarazione di amicizia invincibile tra Cina e Corea del Nord. Xi abbraccia Kim, i sorrisi a favore di telecamere e la promessa di portare i rapporti bilaterali a nuovi livelli. Questo racconta la Regione. E invece ieri abbiamo parlato di un terremoto nelle Filippine, ci sono altri dati, aggiornamenti. La violentissima scossa che ha colpito il sud delle Filippine ha provocato danni, crolli a diversi edifici. Al momento si stima che siano almeno 35 le persone che hanno perso la vita e 130 quelle ferite. Invece si parla di un ragazzo vodese che ha completato la quarta di 5 tappe del suo giro del mondo in barca con la sua sola forza muscolare. Ora deve solo pedalare dall'Asia fino a casa. C'è un articolo molto interessante, ve lo consiglio, sulla Regione. È l'impresa di Louis Margot, approdo in Indonesia per questo valoroso, qui possiamo davvero usare questo termine, perché ha lasciato il Perù nel novembre 2024 e un anno e mezzo più tardi è arrivato appunto in Indonesia. E no, a furia di navigare e a furia di soprattutto utilizzare i remi e tutto il resto. Allora, si parla anche di Roger Federer quest'oggi, perché c'è la notizia che il 44enne, che ne compirà 45 l'8 di agosto, scenderà in campo insieme ad altri grandi eroi e campioni del passato a New York ad agosto: Roddick, McEnroe e quindi anche il grande King Roger. Avremo modo di rivederlo, è anche bello, no? Si parla di Vecchioni sulla Regione, e poi passo di nuovo al Corriere, perché è uscito un nuovo libro, di poesie, le poesie di tutta una vita. Stavano dentro una scatola su foglietti, cartoncini, tovaglioli e carta igienica, ora sono nel nuovo libro che si intitola Scrivere il cielo, ed è potete leggere appunto la recensione. Chiudo con un'altra segnalazione, un paio di segnalazioni dal Corriere. La Russia respinge i negoziati, la tensione rimane elevata, questo è l'altro fronte. Nuovo sconfinamento di un drone in Europa, mentre Bruxelles mette a punto il 21esimo pacchetto di sanzioni per Mosca, intanto il Cremlino rilancia lo scontro con dichiarazioni che non cercano la riconciliazione. E poi, lo dicevamo appunto nello spazio informativo delle 6, mancano veramente pochi giorni all'inizio dei mondiali, se ne parla sul Corriere del Ticino, cercando le sfide, gli incroci pericolosi. Cristiano Ronaldo contro Messi, quali sono le sfide più interessanti che potrebbero nascere dopo la fase a gironi? Carlo Tedeschi riflette su questo argomento. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:12 minuti, abbiamo 15 ore 38 minuti di luce, facciamone buon uso.

Colors ed Elodie con la canzone Pensare Male, e io ogni mattina cerco di stimolarvi l'utilizzo della luce, no? Facciamo buon uso di tutta questa luce che ogni giorno ci arriva. Evidentemente non ascolta Alba Chiara LeBron James, il noto giocatore di basket. Ci racconta questa notizia la Regione quest'oggi, che giustamente sta facendo delle belle vacanze, in particolare dalle parti dell'isola di Capri, e hanno pubblicato un video dove si vede lui che gioca a golf, e voi direte vabbè, in un campo da golf. No, sul suo yacht, che non è una buonissima idea, nel senso che prima o poi le palline finiscono in mare, e sono molto rigidi dalle parti di Capri, giustamente, perché c'è la protezione dell'ambiente. E allora la Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto di accertare se le palline utilizzate fossero biodegradabili o se al contrario possono rappresentare un eventuale danno ambientale. E LeBron James rischia una multa da 10.000 a 100.000 euro, che per carità magari per LeBron James sono veramente bricioline, ma anche una reclusione da 2 a 6 anni. Quindi non si può, c'è questa protezione molto, molto estesa delle acque, dell'aria, eccetera, eccetera. È tutto un estratto, insomma, che viene anche raccontato dalla Regione. No, mi ha fatto sorridere questa cosa, che uno deve giocare a golf sulla barca, sullo yacht. Scusate se ho detto barca, sullo yacht. Ecco, invece di andare... Ci saranno 1000 campi bellissimi di golf, no, da quelle parti? No. Gioca sullo yacht e va bene. Dopo le 6:30 questa mattina parleremo di una canzone, non ve la faccio sentire perché non ho tempo, ma ve lo dico io. Parleremo di Anna Oxa e di una canzone che ci ha fatto scattare un po' di campanelli. Forse la conoscete, la canzone si intitola Cambierò, ed è una canzone appunto sulla quale rifletteremo dopo le 6:30.

0: Tanto gli ascoltatori stanno cercando di capire qual è questo profumo floreale di cui parlava la nostra amica Lussi. Qualcuno dice il tiglio, i gelsomini. Sono giorni in cui i fiori e le piante sono in piena meraviglia, per cui potrebbero essere diverse le soluzioni. Ancora buongiorno a tutti voi e buongiorno anche a Gabriele Borer, che ci ha raggiunto in studio dalla redazione dell'informazione. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Alle 7 c'è il radiogiornale, come sempre prima edizione, e come sempre ti chiediamo qualche anticipazione.
1: Sì, inizieremo dai lavori delle Camere federali con la sessione estiva in corsa e con il dibattito sul finanziamento della 13ª AVS. Le due Camere continuano ad avere un approccio diverso. Il nazionale vorrebbe far capo unicamente all'IVA, gli stati anche a prelievi sui salari, e oggi ci sarà l'ultimo passaggio al nazionale. Se non dovesse cambiare idea, il dossier passerà alla cosiddetta conferenza di conciliazione. Poi un'altra decisione delle Camere, questa definitiva, è relativa ai nuovi prodotti fitosanitari, quelli già omologati per intenderci nei paesi dell'Unione Europea. Ebbene, il Parlamento vuole che possano essere autorizzati più rapidamente anche in Svizzera. Poi dall'estero, la situazione in Medio Oriente. Ieri, sull'orlo di una nuova guerra tra Israele e Iran, le armi in questo momento tacciono. Teheran ha annunciato la fine del lancio di missili, Tel Aviv dei bombardamenti, specificando però per ora. Quindi il progetto di sviluppo di un nuovo aereo caccia franco-tedesco non ha più un futuro. Francia e Germania hanno visioni troppo diverse sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere, come la capacità di atterrare su portaerei o di trasportare armi nucleari, che sono risultate inconciliabili.
0: Alle 7 l'appuntamento con il radiogiornale. Buon lavoro Gabriele a te alla redazione e buon viaggio in questo momento a chi ascolta Rete 1. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando. Al momento sono segnalati i primi importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord. Diamo anche un'occhiata alla situazione dei passi alpini. Gran San Bernardo e Susten sono ancora in chiusura invernale ed entrambi dovrebbero riaprire verso metà giugno. Tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Questa mattina Flavio ci manda un saluto e ci chiede gli applausi perché oggi sono 65. Flavio, tanti auguri per il tuo compleanno, 9 giugno, 65 anni. Molti auguri.

0: storie di plagi e di cover.
1: Se seguite quotidianamente questa rubrica sapete che spesso ci occupiamo di cover, spesso il tema sono i plagi, ma a volte sono le similitudini quelle che ci colpiscono. E allora questa mattina parliamo di una canzone del 2003 presentata al Festival di Sanremo da Anna Oxa. Era già in una fase di cambiamento perché lei è passata dalla musica pop, da successi pop di grande popolarità, ad una scelta sempre più intimista, dove ha cercato di trovare la musica che rappresentasse il suo momento, la sua trasformazione personale, anche la volontà di rinascita. Questa è una canzone che sta un po' al centro. La canzone si chiamava Cambierò ed è una canzone che ha fatto sollevare un po' le orecchie a diversi addetti ai lavori, perché ascoltandola sono addirittura venute in mente tre altre canzoni. Allora, cominciamo ad ascoltare la canzone appunto intitolata Cambierò, faceva parte dell'album Ho un sogno del 2003. La canzone faceva così.

0: a Leandro Baldi.
1: Chissà per le angosce di una ricca povertà.
0: La canzone ha un inizio molto malinconico, un tempo molto lento, un'intensità sentimentale. Vi faccio sentire l'inizio di Cambierò e poi ci sono altre due canzoni che in qualche modo vengono evocate. Sentiamo l'inizio. Questo è l'inizio di Cambierò di Anna Oxa.

0: E questo è l'inizio di Feelings. Vi ricordate il brano di Maurice Albert?
1: Feelings.
0: Poi, come sempre, è tutto molto soggettivo. Qualcuno riconosce delle cose, qualcuno meno, ma sicuramente per noi è una bella occasione quella di ritrovare Anna Oxa, il suo talento e questa canzone che appunto non andò benissimo a Sanremo, però rappresenta un brano interessante. Cambierò uguale uguale Anna Oxa.

0: Anna Oxa, questa mattina per il vostro risveglio abbiamo ritrovato questa voce incredibile. Su questo siamo tutti d'accordo, credo. C'è una notizia che riguarda il traffico e siccome il nostro Albi è spesso per strada, anzi proprio vive sulla strada, viaggiando di qua e di là, ci aggiorna e quindi condivido con voi questo messaggio.
1: Sì, buongiorno Daniele, sono l'Albi, direzione nord. Dopo il centro di controllo di Giornico
0: sì. C'è
1: un incidente, si passa sulla prima corsia di sorpasso, sono tre corsie, si passa sulla prima.
0: Sulla prima, ok.
1: La polizia è già sul posto, ci sono i mezzi in mezzo alla strada, si passa sulla prima corsia.
0: Perfetto.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie per questo aggiornamento, anche questa collaborazione è sempre molto importante, poi naturalmente avremo magari altri dettagli da Via Swiss. 6:44 è il momento di giocare se ne avete voglia, se vi fa piacere. Tra l'altro ho appena saputo che tornerà la formula gioco senza premi ma con regalo quest'estate, per cui ne riparleremo tra un po' di tempo, ma neanche tanto, tra qualche settimana. Allora, cominciamo con il primo brano che ci porta al 1963. È una canzone fresca, molto estiva, molto divertente. Manca solo una cosa: il nome di chi canta questo brano. Ma so che voi potete dirmi tutto e di più. Chi cantava questa canzone nel 1963?

0: sai se ci penso.
1: Come sempre le vostre risposte allo 076 321 1113. Come fa Mirko? Peraltro molto bene. Rita Pavone, no. Non è Mina. Mi scrivono, non è Mina, punto di domanda. No, non è Mina. Come sempre non la so, Angela è sempre molto fiduciosa. Non mi dice nulla. Giuseppe. Beh, non è facile, eh. Le gemelle Kessler. Petula Clark, Anna Maria. No. Caterina Valente. Non è facile stamattina. Crudelio Oldani. Caterina Valente ancora. Gigliola Cinquetti ha un accento francese, sì. Katrin Spack. Mi sembra un'ottima idea. Katrin Spack con la canzone Prima di te, dopo di te. Insomma, poi c'è un po' di indecisione, ma ci siamo. Siamo nel 63, passiamo all'85, questo è un successo internazionale, vi do un aiuto. Muovetevi verso nord, molto a nord, per darmi la risposta.

quando siete sorpresi, cosa dite? Dite, ma non posso aiutarvi. Escluderei gli ABBA, anche se sono molto a nord. Qualcuno sta sorridendo e in effetti è giusto, dovete sorridere in generale nella vita, dico. Angela, come va? Niente, neanche questa? Dai, su. Mi scrive Crisby, mitici. Hai appena detto nord, questi arrivano dalla Norvegia, voglio dire, più nordi così. Ed erano anche molto, va bene, ciao Manuela, grazie, ho capito. Piacevano molto a Manuela. Yaha, aha, la canzone era The Sun Always Shines on TV ed è la risposta esatta. La terza canzone credo sia di media difficoltà, anche Cati si lamenta, anche io non ne indovino mai nemmeno una. Beh, dipende, dai, ci sono delle mattine in cui sono più buono, delle mattine in cui voglio stimolare un po' questi neuroni, perché no, sennò dopo si abituano e quindi non si sforzano, non si mettono in attività. Attenzione alla terza canzone, è una canzone del 2010, è una voce che conoscete sicuramente e il suo nome me lo dite voi.

0: salto perché
1: Angela è sempre nel del buio. Chi è Carmen? Carmen chi? Consoli, intendi? No.
0: Chiedessi di stare con
1: molto bene Silvio. Tere. Manuela dice: mi piace anche, ma mi sfugge il nome. Anche Conzi non sbaglia. Pierpaolo da Ascona mi dice Nina Zilli ed è la risposta esatta, esatta. Nina Zilli, bacio da Dio, aha, Sun Always Shines on TV. E prima ancora c'era Katrin Spack stamattina con Prima di te, dopo di te. Il nostro gioco torna domani, stessa ora, stessa radio, e adesso però è il momento di sapere come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Siamo già collegati con Cecilia Moretti da Meteo Svizzera, Locarno Monti e io ascolto insieme a voi. Buongiorno Cecilia, ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il nostro paese si trova al margine di una vasta depressione sulla Gran Bretagna, quindi oggi avremo il passaggio di una perturbazione che al nord ha già fatto vedere degli effetti più marcati. Però direi partiamo dal sud delle Alpi, dove oggi la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità più presente lungo le Alpi, mentre sul Ticino centro-meridionale il tempo sarà in parte soleggiato, quindi avremo anche delle schiarite più ampie, soprattutto verso il Sottoceneri. Nel corso della giornata e soprattutto nel pomeriggio avremo però lo sviluppo di qualche rovescio o temporale appunto in transito sopra le nostre regioni. Le temperature massime al sud delle Alpi oggi saranno attorno ai 26-27 gradi a seconda del soleggiamento. Passiamo a nord delle Alpi, la nuvolosità è già ben presente e abbiamo delle precipitazioni già in corso, soprattutto sul versante nord alpino. In questo caso le precipitazioni saranno in attenuazione, quindi poi nel corso del pomeriggio si passerà a tempo generalmente asciutto, con anche delle schiarite che saranno a tratti anche ampie. Le temperature massime al nord delle Alpi saranno attorno ai 19 gradi, l'isoterma di 0 gradi al sud sarà attorno a 3500 metri, mentre al nord è già arrivata dell'aria più fresca, quindi l'isoterma di 0 gradi si situa a 2800 metri di quota e in montagna soffia un vento moderato da sud-ovest.
1: Cecilia Moretti, che ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno da Meteo Svizzera. Adesso andiamo in paradiso con Antonello Venditti.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Antonello Venditti, che farà parte dell'estate ticinese quest'estate, perché canterà dalle nostre parti. Ci sarà anche Max Pezzali, ringrazio l'ascoltatore che abbiamo parlato prima, no? Tra le 5:30 e le 6 di questa mega intervista a Max Pezzali, e anche lui sarà a Moonstar, per cui abbiamo ricordato quasi tutto, quasi, perché qualcosa sfugge sempre. Casomai!
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Da Daniele Oldani un caro saluto, grazie, è stato bellissimo svegliarmi con voi. Domani, mercoledì, ci diamo un appuntamento. 5:30, minuto più, minuto meno. Vi aspetto, anche se arrivate in ritardo, anche 6:15. Chi è? Ah, c'è Manu Chao stamattina.

0: Progetto senza futuro. Germania e Francia rinunciano a produrre assieme un aereo caccia. Troppe le divergenze sulle sue caratteristiche. In Ticino il Parco dell'Innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il centro di competenze della moda. A Berna dunque prosegue lo scontro politico fra Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale, che nemmeno ieri sono riusciti a trovare un accordo su come finanziare la tredicesima rendita AVS. Ieri infatti gli Stati hanno ribadito l'idea di un finanziamento misto, aumento dell'IVA più prelievi salariali, mentre il nazionale vuole unicamente aumentare l'imposta sul valore aggiunto. Oggi nuovo giro di discussioni, l'ultimo per il Consiglio nazionale. Da Berna, Veronelli.
1: 26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della tredicesima AVS, nonostante il nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
2: Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
1: Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro.
3: Unser Konzept ist ja, dass wir eine Mischvariante haben, sowohl Lohn.
1: Per Erich Hettlin, pure lui del Centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli Stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio nazionale e in caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
0: I nuovi prodotti fitosanitari già omologati nei paesi dell'Unione Europea saranno autorizzati più rapidamente anche in Svizzera, e questo è il significato di un'altra decisione del Consiglio degli Stati di ieri, che si è in questo caso allineato alle ultime modifiche apportate alla revisione della legge sull'agricoltura dall'altra Camera. Da Berna, Monica Fornasier.
4: Funghi, malattie e insetti possono compromettere seriamente i raccolti. Ci sono colture più a rischio di altre e per i contadini, a volte quasi disarmati nel tentativo di contrastarli, diventano poco redditizie. Possiamo citare come esempio la colza o la barbabietola da zucchero. Attualmente sono pendenti tra le 600 e le 700 domande di omologazione di pesticidi, richieste che la Confederazione esamina senza tenere conto di quel che viene fatto nei paesi vicini come Germania, Francia o Italia. Il progetto di legge discusso in Parlamento è frutto di un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale del Centro Philippe Mathias Bregui. Ritoccato da una e dall'altra Camera, ieri il Consiglio degli Stati ha eliminato le ultime divergenze. Più che altro dettagli tecnici o differenze terminologiche, come ha ricordato il relatore del Centro, Peter Hegel, invitando ad accettare la versione del nazionale. Il progetto prevede che vengano effettuati controlli solo nei casi in cui la Svizzera dovesse avere misure di protezione particolari e diverse rispetto ai paesi dell'Unione Europea, come per le acque. Ad opporsi a queste procedure accelerate sono in particolare Verdi e socialisti, che temono conseguenze negative sulla popolazione e sulla natura.
0: Il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Cromontana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e ministero pubblico. Ce ne parla Aaron Guidotti.
5: Con più di 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati, il dossier Cromontana sta assumendo le proporzioni di un gigante. E non si tratta di un sovraccarico temporaneo, ma di qualcosa che occuperà la giustizia vallesana per molti anni.
6: Ma au-delà même de la procédure de Crans-Montana.
5: Al di là del procedimento di Crans-Montana, la vera posta in gioco di questo decreto è altrove, ha spiegato la deputata PLR Geraldine Gianadda. È preservare la capacità operativa dell'intero sistema penale vallesano, quando diversi procuratori

0: i collaboratori sono impegnati a tempo pieno su un unico caso, gli altri procedimenti subiscono inevitabilmente ritardi. Altre vittime attendono risposte, altri imputati attendono decisioni. E così all'unanimità il Gran Consiglio ha deciso di entrare in materia per dotare il Ministero Pubblico di più personale e aumentare i mezzi a disposizione delle procuratrici per la gestione del dossier. Totale delle misure, circa 1 milione di franchi. Ma anche la polizia necessita di più mezzi. Per quanto riguarda l'organico, a seguito della tragedia di Capodanno 15 agenti sono in congedo malattia, agenti che sono mobilitati per garantire la sicurezza durante gli interrogatori degli imputati, e anche in questo caso le spese sono ingenti. Oltre alla presenza fisica degli agenti, ad esempio, vengono noleggiati scanner come quelli per i controlli di sicurezza degli aeroporti. Per queste ragioni il Consiglio di Stato ha chiesto un credito supplementare, accettato anche questo in prima lettura dal Gran Consiglio, di 636.000 franchi.
1: Ora all'estero non si segnalano attacchi nelle ultime ore in Medio Oriente. Ieri Iran e Israele avevano annunciato di non voler più lanciare missili e bombe in seguito ad un intervento del presidente americano Trump, che aveva esortato le parti a cessare immediatamente le ostilità, riaccesesi domenica dopo 2 mesi di tregua. Una calma carica di tensione, con il premier israeliano Netanyahu che ha sottolineato come la lotta contro Hezbollah in Libano non sia finita, ma anche gli iraniani minacciano severe ritorsioni se Israele riprenderà i bombardamenti contro il Libano. E siamo ora collegati con la nostra inviata a Beirut, Bettina Müller. Ti trovi nel paese che è un po' il casus belli di questa nuova escalation. Che clima c'è nella capitale libanese?
2: Qui a Beirut molta gente è sul chi va là. 2 giorni fa Israele ha bombardato il quartiere sciita del sud della città, chiamato Dahiyeh, considerato feudo degli Hezbollah. E girando per le vie interne si vedono parecchi edifici sventrati a metà e alcuni letteralmente polverizzati, nel senso che non c'è più niente di riconoscibile di un edificio. E migliaia di persone hanno abbandonato il quartiere, dormono in giro, dormono nelle loro auto, in tende o ospitati negli appartamenti sovraffollati di parenti che vivono in quartieri più sicuri della città. Ieri gli attacchi israeliani non hanno colpito Beirut, ma si sono concentrati su Tiro, quindi il sud del Libano, dove sono morte 4 persone. Eppure qui c'è attesa. Chi ha lasciato le case non osa ancora rientrare. Non sa se è davvero finita.
1: Sì, dunque attesa, carica di speranza che possa essere finita, ma anche carica di tensione.
2: C'è chi dice siamo vicini a un cessate il fuoco di questa guerra infinita. Si è notato, l'Iran ha interrotto il lancio di missili, e anche le parole del presidente Trump, che ha detto a Netanyahu, apparentemente secondo alcune fonti media, se continui ad attaccare Beirut resterai presto da solo. Beh, questo qui dà una certa speranza.
1: Dopo anni di preparativi e trattative, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno decretato ieri la fine definitiva del progetto per lo sviluppo e la costruzione di un nuovo aereo caccia comune. Si tratta di un fallimento più che imbarazzante per le strategie di difesa comune dell'Europa. Walter Raue.
3: Il progetto era molto ambizioso. In un momento di crescente instabilità internazionale, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e di sempre nuove minacce belliche, Francia e Germania volevano sviluppare insieme un nuovo caccia aereo per dimostrare la cooperazione europea in campo della difesa. Ma alla fine a prevalere non sono state le visioni comuni, bensì gli interessi nazionali. Dopo anni di preparativi, trattative e di miliardi di euro spesi, Airbus e Dassault, i due colossi europei del settore incaricati di realizzare il progetto, non sono riusciti a trovare un accordo. Il consorzio francese Dassault rivendicava la leadership sul progetto denominato FCAS, acronimo di Future Combat Air System. Berlino preferiva invece per questo ruolo il consorzio europeo Airbus. La Francia puntava a sviluppare un caccia adatto ad atterrare sulle portaerei e a trasportare anche testate atomiche. La Germania, che non dispone né delle une né delle altre, voleva soprattutto un caccia veloce e multifunzionale. La conseguenza di questo fallimento è notevole. L'Europa non è in grado di sviluppare un proprio sistema di difesa aereo e tutti i paesi che dovranno presto rimpiazzare i vecchi Eurofighter con nuovi caccia più moderni avranno come unica alternativa gli F-35 degli Stati Uniti.
1: Tassare l'elettricità a meno del gas, l'idea cara ai sostenitori delle energie rinnovabili, si fa strada a Bruxelles. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la Commissione europea sta preparando una proposta per contrastare il caro energia innescato dalla crisi nel Golfo. I particolari con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
4: La Commissione europea intende cambiare il sistema di tassazione dell'energia e intervenire sui costi delle reti di distribuzione, in modo da rendere più conveniente l'energia elettrica rispetto al gas. La guerra che Israele e Stati Uniti hanno avviato nei mesi scorsi, con la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sta avendo ripercussioni carissime sulle bollette di famiglie e imprese europee, dato che l'approvvigionamento energetico continentale dipende in ampia parte da petrolio e gas abitualmente importati attraverso lo stretto. Bruxelles cerca dunque di mitigare l'impatto, indicando ai governi dei 27 di tassare l'elettricità meno del gas naturale, accelerando così la transizione dai carburanti fossili all'elettricità in settori quali i trasporti, l'industria e il riscaldamento, ambiti in cui petrolio e gas prevalgono ancora. Un simile provvedimento dovrebbe anche stimolare tecnologie più sostenibili, quali i veicoli elettrici e le pompe di calore. La proposta dell'esecutivo comunitario, attesa per la seconda metà di luglio, lascerebbe ai governi nazionali la facoltà di determinare le aliquote sui diversi tipi di energia, a condizione che tassino meno l'elettricità del gas, quanto basta per destare l'opposizione di alcuni stati membri politicamente meno propensi alle rinnovabili, anche se per approvare la proposta sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata. La Commissione punta altresì ad intervenire sulle reti, i cui canoni compongono in media un quarto delle bollette delle famiglie europee, e di aumentare i risparmi incoraggiando i consumi al di fuori degli orari di punta.
1: 6 anni di preparazione, poi la nascita a fine 2024. Il 2025 è perciò il primo anno operativo del Parco dell'Innovazione Ticino. Dopo le difficoltà iniziali, ora a fianco delle scienze della vita e dei droni, è partito anche il centro di competenze della moda, e ce ne parla Alain Melchionda.
5: L'obiettivo finale è creare posti di lavoro. L'idea invece è quella di creare e sfruttare le sinergie fra pubblico, privato e mondo accademico. La parola chiave, innovazione. Dopo un anno di operatività del Parco dell'Innovazione, il progetto più solido della società è quello dei droni, a Lodrino. Terminato il laboratorio a Bellinzona, le scienze della vita devono invece ancora trovare una strada che sia promettente anche dal punto di vista imprenditoriale. Per contro, il terzo centro di competenze, quello della moda, inizialmente non era partito affatto. Mancavano progetti concreti. Ora però è stato trovato il punto centrale di attività e anche per ora la partecipazione già di 8 aziende e la collaborazione di Ticino Moda. Il presidente del Parco dell'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio.
6: C'è un insieme di progetti collegati da questo tema della sostenibilità, dal design alla definizione dei materiali, al riciclaggio dei materiali e tutto quello che entra nell'abbigliamento. È un tema ben preciso, ben determinato, che comporta delle competenze tecnologiche, scientifiche, e che comporta anche poi delle iniziative imprenditoriali. Creare le competenze già a livello del design per contenere al massimo i problemi derivati dagli scarti e dei resti.
5: Un ambito di grande sensibilità e impatto nel complesso e variegato mondo della sostenibilità. Il direttore Gianmaria Frapolli.
7: Questa moda avrà a che fare con l'intelligenza artificiale, con delle tecnologie per il riciclo di materiali, e quindi ha l'obiettivo di costruire dei centri di ricerca che possano attrarre i centri di ricerca delle altre aziende di moda, quindi costruire anche professioni e attrattiva professionale che abbiano una visione verso le professioni del futuro.
5: Per lo sviluppo di questo e degli altri progetti sono già stati pianificati investimenti per 6 milioni di franchi sui prossimi 4 anni, in modo paritetico da pubblico e privato.
1: E con questo è tutto, spazio dunque allo sport, buona giornata.
8: Lo sport.
9: -2 a Messico, Sudafrica, match inaugurale dei mondiali di calcio. Buongiorno da Lorenzo Boscolo. Amichevoli allora da ritenere, quella di New York ad esempio, con la doppietta di Cody Hakpo che ha permesso all'Olanda di battere 2-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La Spagna si è imposta invece 3-1 sul Perù, un'autorete ed un gol a testa per Oyarzabal e Pedri, mentre la Francia, che partirà tra l'altro per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla tripletta di Olise, ha sconfitto 3-1 l'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nazionale femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. Ricordo, la Svizzera è già certa di partecipare alla prossima fase, ma andiamo invece, o ritorniamo, tra incendi e serpenti fittizi o immaginari a San Diego, dove troviamo il nostro inviato alla campo base della nazionale svizzera, Paolo Laurenti.
10: Chiarito lo scherzo dei serpenti attorno al campo d'allenamento dei rossocrociati e soprattutto spento l'incendio di sterpaglie che ieri aveva interessato un'area a 5 minuti dall'hotel a rischio evacuazione dove alloggia la nazionale, il tema principale in casa rossocrociato sono ancora le dichiarazioni post amichevole contro l'Australia di Granit Xhaka. Un avvertimento e una scossa all'ambiente recepita positivamente però dal centrocampista Michael Ebischer.
11: Aveva ragione, perché siamo al mondiale, importante che ognuno è al 100%, lui l'ha detto così, ognuno avrà pensato qualcosa, adesso sono curioso per l'allenamento come ognuno andrà forte. Granit forse ha pensato che non ognuno è ancora pronto per questo, adesso penso che ognuno è pronto a dare tutto e anche pronto per la prima partita.
10: Pronto è sicuramente lo stesso Ebischer, che potrebbe tranquillamente essere il prossimo testimonial della nota marca di coltellini svizzeri multiuso, come lo è lui in campo, capace di interpretare più moduli e più ruoli, conquistandosi la fiducia del tecnico.
11: Ho la mia forza quando abbiamo la palla, sicuramente contro questi tre avversari avremo tanto la palla, sicuramente posso aiutare la squadra o a sinistra o a destra o in centro. Penso che ho l'intelligenza di trovare spazi, di trovare passaggi, sento questa fiducia, è anche bello avere questa fiducia, me la sono meritato anche perché ho fatto sempre prestazioni, quando ho giocato ho fatto bene, non è a caso che sono lì.
10: Lì a Pisa, retrocesso in Serie B, forse non rimarrà, alla termine del mondiale si guarderà attorno per poter rimanere ancora in uno dei 5 principali campionati europei. Intanto gli abbiamo chiesto se il ruolo di favorita del girone sia scomodo alla Svizzera oppure no.
11: No, perché ce lo siamo anche meritato, perché gli ultimi mondiali europei abbiamo sempre fatto bene, siamo diventati ancora più grande come squadra, accettiamo questo ruolo.
10: Logicamente da confermare sul campo a partire da sabato.
9: Vedremo, restiamo intanto negli Stati Uniti con la finale di basket dell'NBA alla Madison Square Garden e sotto gli occhi della presidente degli Stati Uniti in persona, i San Antonio Spurs, trascinati da Victor Wembanyama, 32 punti all'attivo, hanno battuto i New York Knicks 115-111, texani che dopo due sconfitte in casa hanno rilanciato in parte perlomeno la serie. Tempi supplementari in onda tutti i lunedì su Rete 1 alle 19:10, il nostro magazine di approfondimento sportivo. Ieri puntata dedicata anche all'incredibile tempo stabilito a Stoccolma domenica nella tappa della Diamond League dalla nostra 22enne friburghese Andrea Verrò, una delle tre donne capaci di scendere sotto l'1:54 negli 800 metri. Il parere è di Giorgio Rondelli, ex allenatore della nazionale di atletica italiana, insomma uno dei massimi esperti italiani del mezzo fondo. Sentiamo.
12: Qui vuol dire essere considerato, fatte poi le seguite distinzioni, di poter essere il vero record mondiale femminile, perché ricordiamo che quella degli anni 80, la Kratochvilova, ma con lei anche la Olizarenko e anche la Mineieva, era un'atletica con delle atlete che avevano anche caratteristiche ormonali molto, molto particolari. Poi nella storia ci sono state altre atlete invece che avevano fatto molto bene, come la Ielimo e direi la Chirò, che nel mezzo di tutto questo arco di tempo lunghissimo avevano fatto bene. Poi adesso c'è stata questa esplosione della Fra Hodgkinson, beh, la Verrò in primis, e anche la compagna di allenamento della Hodgkinson, la Hunter Bell, che con 1,54 e 90 completa la top 10 di questa specialità.
9: Giorgio Rondelli, ex allenatore della Nazionale di Atletica Italiana, è intervenuto ieri in tempi supplementari su questa rete. Con lo sport per il momento è tutto, buona mattinata.

0: Buongiorno Svizzera, in questo martedì 9 giugno, questo è 7:20, vi diamo il buongiorno anche noi.
1: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti.
0: Ben arrivati. Buongiorno. Il 9 di giugno è un giorno importante per chi resta bambino, per chi per esempio quando va in vacanza prende il fumetto da tenere...
1: Da leggere.
0: Sì, da leggere, da tenere sotto l'ombrellone o dove va. Perché il 9 giugno del 1934 debutta l'antieroe cartone animato per eccellenza, Paperino. Paperino che è poi diventato nel tempo un personaggio molto famoso che si oppone anche in quanto a simpatia a Topolino. Topolino è uno preciso.
1: Sì, precisino.
0: Che gli va bene sempre tutto. Paperino è uno...
1: relazione stabile.
0: Sì, Paperino è uno un po' sconclusionato, non fortunatissimo, che ha dei momenti imbarazzanti, però sempre circondato da amici, dai suoi nipotini qui qua qua.
1: Qui qua qua. Qua.
0: Che ha uno zio un po' perfido, Paperone, che insomma è un personaggio che diventa un catalizzatore di tanti altri personaggi e questo forse è anche parte del suo successo. Comunque debutta in un cortometraggio proprio il 9 giugno del 34, è un cortometraggio che si intitola La gallinella saggia. E così, goffo, generoso, leale, perseverante, è uno che si impegna fino in fondo anche se non gli va sempre bene, è nipote di Paperone, ha la fidanzata Paperina, è un po' in rapporti difficili con Gastone che è il suo cugino fortunato, cioè se lui fa di tutto ed è sempre sfortunato, Gastone
1: fa niente ed è sempre fortunato,
0: a cui piovono in testa le fortune. Insomma, diventa molto popolare e debutta nello stesso anno anche nei fumetti con delle sue storie autonome. Ricordiamo che ha diverse identità alternative soprattutto nei fumetti italiani. Ricordiamo anche che in lingua italiana ci sono dei disegnatori e degli autori che lavorano per i diversi paesi. Ha delle identità alternative. Paperinic è l'eroe mascherato, quello che non ti aspetti.
1: Quello col mantellino.
0: Esatto, la versione fantascientifica è PK, QQ7 Double Duck è l'agente segreto e poi Paperino Paperotto è la versione giovane, è il Paperino adolescente. Insomma, uno che ci assomiglia più di quanto ci assomigli Topolino e ci piace per questo.
1: Cecilia Moretti, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Locarno Monti ci dice che oggi sarà una giornata?
2: Oggi sarà una giornata caratterizzata dal passaggio di una perturbazione, quindi andiamo con ordine. Al sud delle Alpi abbiamo nuvolosità più estesa appunto lungo la catena alpina, mentre più a sud le schiarite potranno essere anche ampie. Nel corso della giornata però avremo anche lo sviluppo di qualche rovescio o temporale che toccherà praticamente tutte le regioni. Le temperature massime oggi al sud saranno di 26 gradi. Andiamo a nord delle Alpi, dove questa mattina il tempo è molto nuvoloso con delle precipitazioni già presenti soprattutto sul versante nord alpino. In questo caso nel corso della giornata si passerà a condizioni asciutte con nel pomeriggio delle schiarite che anche in questo caso localmente potranno essere ampie. Le temperature massime di oggi a nord delle Alpi saranno attorno a 19 gradi. L'isoterma di 0 gradi è compreso tra 2800 metri al nord e 3500 metri al sud con un vento che in montagna soffia con moderata intensità da sud-ovest.
1: Cecilia, grazie e buon lavoro.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ora a Bien, dove troviamo Daniele De Mattè.
3: Buongiorno a tutti da Bien, alla redazione di Via Swiss. Anche in questa mattinata di inizio settimana in Ticino il traffico pendolare è intenso e al momento i rallentamenti più significativi, quelli più importanti, sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano e in ingresso in Svizzera dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, così come nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Amy Winehouse, Rehab. Tra l'altro, Marcello, mi dicevi che hai visto il film ispirato alla sua vita.
1: Il film documentario.
0: Sì, è bello.
1: È pesante. Ecco. È pesante, beh, perché sì, la sua vita è stata pesante.
0: Sì.
1: Grandissima cantante nella gestione, nel
0: della
1: farsi
0: sua vita,
1: gestire, è stata un po' più complicata.
0: Sì. Allora, di che cosa parliamo?
1: Abbiamo spesso parlato in questa trasmissione, anche se non è dedicata espressamente al mondo animale,
0: ah,
1: di
0: certo,
1: animali.
0: È il tuo mondo preferito.
1: Di primati in particolare, sì, di scimpanzé. Ne abbiamo parlato tante volte. Adesso c'è una domanda di fondo che non ha una risposta ancora, una domanda che ci arriva dalla Guinea-Bissau, dove hanno visto che nelle società di scimpanzé c'è una pratica molto particolare che gli studiosi non riescono a definire, non riescono a capire.
0: In quella società lì,
1: in diverse società di scimpanzé in Guinea-Bissau hanno notato una cosa: ci sono degli alberi, sotto questi alberi arrivano gli scimpanzé, raccolgono dei pietroni, ma dei pietroni, parliamo di 2-3 kg di pietra, e li scagliano contro l'albero urlando. Sembra prendono una crisi di nervi, boom, lanciano la pietra contro l'albero, poi se ne vanno.
0: Okay.
1: E non lo fanno una volta, ci sono dei luoghi in cui, dato che gli studiosi hanno detto ma strano che lancino delle pietre contro gli alberi, hanno messo le telecamerine, li stanno studiando da 10 anni, e 10 anni che ci sono alberi
0: sotto i quali è pieno,
1: quali
0: di,
1: pieno
0: pietro,
1: di sassi, pietro, e okay, tornano generazione dopo generazione e fanno la stessa cosa, prendono le pietre e le scagliano contro l'albero. Non c'è un motivo chiaro,
0: sono
1: non è che
0: degli alberi in particolare,
1: sono degli alberoni,
0: non è che hanno sopra dei frutti,
1: no,
0: che loro vogliono tirare giù l'albero.
1: Sono talmente grandi questi alberi che anche se hai un boccione da 2 kg non tiri giù assolutamente, okay, niente. Poi arrivano e vocalizzano, fanno i loro versi, poi se ne vanno tranquilli.
0: Sarà come quelle stanze di decompressione dove puoi andare a rompere i piatti per sfogarti.
1: Forse, non l'hanno ancora capito, sanno che è una cosa che passa di generazione in generazione, quindi è culturale, diventa culturale ed è molto interessante. Che gli scimpanzé, i bonobo, usino le pietre, lo sappiamo, abbiamo raccontato la storia di Santino, non so se ricorderete, Santino era lo scimpanzé in uno zoo in Svezia che prendeva sassate i visitatori, ma era tutto ben pensato, nascondeva le pietre in modo, faceva finta di niente, poi li prendeva sassate. E poi c'era Ken Allen era un orango, era l'Houdini dello zoo di San Diego, quello che riusciva sempre a scappare. Lui prendeva sassate il suo vicino con cui non aveva un buon rapporto, okay, quindi lo prendeva sassate.
0: E quello si può capire.
1: Mentre questi scimpanzé, siamo in natura, non siamo in uno zoo, siamo in natura ed è un comportamento naturale che non abbiamo mai
0: quello
1: capito.
0: Lì è l'albero del nervoso. Oggi hai una brutta giornata, andiamo all'albero del nervoso, scaglia 2 pietre e vedrai che starai meglio. Chissà.
1: Guardateli
0: è
1: questi video, li trovate, mettete Guinea-Bissau, scimpanzé, vi escono questi video. Sono un po' lunghetti, perché ti fanno vedere proprio prima che arrivi lo scimpanzé.
0: Però sappiate che, insomma, questa cosa dello scimpanzé, che è uno degli animali che viene studiato per la sua capacità di risolvere i problemi, sappiamo di condividere molta parte del codice genetico con questi primati. Ecco, tenetela lì, perché in relazione allo scimpanzé parleremo invece di una creatura alla quale non diamo tanta fiducia sulla capacità di risolvere i problemi, e invece

0: singolo di Biagio Antonacci, che a un certo punto, avendo una crisi di ispirazione, ha detto ye ye ye. C'era un punto in cui gli mancava un po' di parole, ma mica è solo, E quante volte l'autore...
1: Vasco.
0: Vasco poi ha una predilezione per la vocale E.
1: Sì, ma Vasco è Vasco.
0: Vasco è Vasco. Allora, hai detto che lo scimpanzé lancia pietre in alcune regioni della Guinea-Bissau contro
1: gli
0: alberi e non c'è una spiegazione, però sappiamo che invece lo scimpanzé è molto bravo a risolvere i problemi, perché per valutare l'intelligenza degli animali la scienza ha questo metodo empirico piuttosto chiaro, che è fargli risolvere dei problemi. Quindi lo scimpanzé è
1: anche l'ufficio del personale di solito lo fa,
0: ma non problemi di matematica. Esatto, esatto. Allora fanno così, per esempio con lo scimpanzé hanno messo una banana appesa, tante scatole in giro, e lo scimpanzé riesce a pensare a sovrapporre le scatole per scalare e arrivare alla banana. Il bombo, che invece non è uguale allo scimpanzé, non gli somiglia, è quello, è quell'ape un po' più grossa, pelosa, è famiglia delle api.
1: No, è distinto, non è un'ape.
0: No, non è un'ape.
1: C'è il falso bombo che è il fuco.
0: È cugino. È un lontano cugino delle api, più grosso, peloso, pacifico, impollinatore anche lui come appunto le api, e con un bel cervello, perché Science ha pubblicato uno studio in cui si vede che i bombi sono capaci di risolvere problemi in modo spontaneo e creativo. E questa è un'abilità che abbiamo sempre ritenuto appannaggio dei primati, di altri animali, ma anche della polpo, per esempio. Che
1: la lontra.
0: La lontra. Sono animali che sanno usare gli oggetti.
1: Il lupo.
0: Invece sugli insetti è stato fatto poco questo lavoro. E quindi sono riusciti a capire come questo classico esperimento della risoluzione del problema funziona col bombo. In pratica hanno messo i bombi in una scatola con una pallina e un fiore artificiale blu contenente cibo. Il fiore era fuori portata, per raggiungerlo dovevano spostare la pallina e usarla come piattaforma. Bene, i bombi, che non avevano subito nessun addestramento per fare questo, lo hanno saputo fare.
1: Ci sono gli addestratori di
0: bombi. Immagina, al circo bombo, con il bombo addestrato. Il fiore dava il nutrimento, loro sapevano questo, sapevano che la pallina era innocua, e sono riusciti in molti a combinare questi elementi e riuscire a raggiungere il fiore con dentro il cibo usando la pallina in modo opportuno. Per verificare che non si trattasse di un semplice tentativo casuale, hanno addirittura nascosto il fiore con la pallina, cioè dietro la pallina, e il bombo intuitivamente è riuscito ad arrivare sempre al nutrimento. E quindi è la prima volta che un invertebrato risolve dei problemi dati dagli studiosi. È una cosa interessante, perché si aggiunge a altre evidenze sulle capacità cognitive degli insetti. Chiaramente non è che per forza, non lo sappiamo, hanno una coscienza simile alla nostra. Sulla coscienza purtroppo non ci sono dati così empirici non è numericamente provabile.
1: Diciamo di no, perché...
0: Esatto, però insomma una capacità cognitiva avanzata viene anche dimostrata in organismi con sistemi nervosi semplici come quelli degli insetti. In pratica... rispetto.
1: Sai che il bombo ha una cosa in comune con la zanzara, di cui vi parlerò dopo, perché la zanzara anche lei è un animale abbastanza intelligente.
0: Facciamo tutto il filotto animale.
1: Tutto il filotto animale, la zanzara e il bombo. La zanzara lo sappiamo, qual è la zanzara che punge?
0: Quella femmina.
1: Il bombo maschio non ha neanche il pungiglione. Neanche il pungiglione.
0: È molto pacifico. Al pungiglione
1: la femmina,
0: è liscio.
1: Solo la femmina.
0: Però non ti punge, perché di solito è una creatura veramente poco interessata a farci del male. Va bene così.

0: con gli America. Laura Dick e Lorenzo Boscolo sono arrivati in studio con noi per Rassegna Stampa e Sport. Benvenuti.
1: Buongiorno.
2: Che gioia.
0: Laura, buongiorno. È sempre bello sentire la tua voce allegra, Lorenzo.
2: Gioia.
0: Allora, cominciamo però con Laura, così impari.
2: Un caso che ha sconvolto inizialmente e che continua a far parlare è quello del dottor Moisano.
1: Sì, il dottor Moisano all'Unispital di Zurigo, sul Tagesanzeiger si ritorna sulla questione in modo trasversale. Questo caso ha delle conseguenze politiche perché il Partito Socialista del Canton Zurigo appunto vuole regole più severe per evitare conflitti di interesse tra dei medici che hanno anche altre attività oltre a quella di medico. È stata presentata una mozione, chiedono una base legale. Di recente eco appunto il caso Moisano, ma anche quello del chirurgo Max Ebi, che aveva affrontato in tribunale le conseguenze di un intervento ortopedico, è stato riconosciuto colpevole di danni a 7 pazienti, aveva impiantato protesi innovative e lui era nel comitato consultivo del progetto. Gli altri partiti non intendono sostenere questa mozione socialista, UDC e Centro, ad esempio, pur riconoscendo l'importanza del tema, si dicono contrari a introdurre nuove leggi. E oltre a questo, comunque, il Partito Socialista propone che si faccia anche un'indagine, una perizia esterna sull'attuale qualità delle cure.
2: Lorenzo.
0: E sei un po' tarantolato oggi.
3: Sì.
0: Calcio. È la tua volta, calcio.
3: Calcio, 2 giorni e 13 ore e qualche minuto. Facciamo il calcolo, 16 minuti più o meno, e inizierà il mondiale di calcio, quello tra le tre nazioni. Non so dove guardare, perché siete in tre. Dove...
0: Guarda nel vuoto.
3: Guarda,
0: fissa un punto.
3: Allora, la notizia, per la verità, è di ieri. C'è la possibilità che alla prima sfida, questi mondiali di calcio, Los Angeles, dunque su suolo statunitense, ebbene ci sia uno sciopero di che? Di baristi, addetti alle pulizie, di cuochi che lavorano all'interno.
0: E perché sciopererebbero?
3: Lo sciopero è relativo intanto alla tutela dell'immigrazione, poi c'è l'aumento richiesto dei salari e anche una questione di sicurezza. C'è una lotta tra la società che gestisce queste persone, questi professionisti, e la FIFA. Questi hanno votato, insomma, i professionisti, i baristi, i cuochi, gli addetti alle pulizie, hanno votato per lo sciopero quando appunto gli Stati Uniti d'America debutteranno contro il Paraguay nella prima su suolo statunitense. Dunque attenzione, perché sabato potrebbero già esserci delle piccole magagne per la FIFA e per chi ama il calcio.
0: Questa d'altra è una parte notizia... è il giorno giusto per fare sciopero, se lo vuoi fare, che se lo facevi
3: perché no, qualcuno ti guarderà e ti vedrà. Sì,
4: una delle altre preoccupazioni, se ne parlerà tanto durante questo mondiale, è quella della calura, del caldo, non solo per i giocatori ma anche per il pubblico. Adesso se i baristi fanno sciopero
3: ci sta.
0: Caldo e asciutto.
3: Contenti? No, chiaro, vedremo, chiaro, ma quello è forse un tema generale che potremmo estendere non solo ai campionati del mondo ma
4: al tennis, abbiamo visto.
3: Esattamente, non a caso, mi viene in mente, l'ho detto proprio per quel motivo lì, proprio perché Jannik Sinner, che probabilmente ha dovuto rinunciare alla conquista del Roland Garros per motivi proprio fisici, non si è capito se per un motivo, non so, legato ad un infortunio vero alla caviglia piuttosto che a un'articolazione, oppure per la calura. Lui è soggetto a questi cali di forma proprio per l'aumento delle temperature. Lui è uscito da alcuni test effettuati all'ospedale, 2 giorni all'ospedale, per capire se la calura sia stata la causa del suo mancato della sua mancata conquista del titolo, perché sicuramente è molto probabile, se lui fosse stato nelle condizioni, per Zverev probabilmente
4: non sarebbe arrivata
3: probabilmente coi seghe, coi ma non si va da nessuna parte, ma questo è il motivo per cui vedremo, insomma, anche durante questi mondiali cosa farà la calura.
0: Laura, un argomento spinoso che coinvolge gli alloggi Airbnb nel nostro paese, finisce in Parlamento questo argomento.
1: Sì, gli alloggi Airbnb fungono da rifugio per i criminali, è il titolo in prima pagina per i giornali del gruppo CH Media come l'Argauer Zeitung o Luzerner Zeitung. Le forze dell'ordine di vari cantoni sono consapevoli del problema. Truffatori e ladri hanno utilizzato appartamenti prenotati online come rifugio. Airbnb è il più grande, è la più grande piattaforma per quello che è citata, ma tocca tutte le offerte online. Gli investigatori dicono anche che appunto si possono essere utilizzati anche per prostituzione illegale o tratta di esseri umani. Di solito appunto vengono affittati senza contatto personale e prenotati con dati falsi. C'è una mozione che viene discussa oggi in Parlamento, è di Mauro Poggia, consigliere di Stato ginevrino. A Ginevra c'è stato un caso eclatante e verrà discussa appunto in Parlamento a Berna.
4: Sì, immagino sia anche un problema di polizia, perché non so come è negli altri cantoni, ma nel Canton Ticino, se affitti Airbnb tu devi essere iscritto e devi segnalare alla polizia ogni arrivo, segnalando i dati di chi arriva con il numero della carta carta d'identità, in modo che la polizia abbia un controllo. Se poi questo controllo, se i dati poi sono falsi, ovviamente tu non puoi sapere se ti danno una carta d'identità falsa, però è un problema.
0: Torniamo allo sport. Cosa vogliamo parlare?
3: Rimaniamo ai problemi allora. Lancio del coriandolo.
0: È un bello sport.
3: No, beh, allora coriandolo mi viene in mente Bellinzona che
0: dal carnevale sei partito.
3: Sì, esatto, col tuo coriandolo, ma però mi viene in mente che ieri sono stati depositati bilanci in pretura della CEBE, dell'associazione calcio Bellinzona. Betancourt aveva saldato una prima parte di debituccio, diciamo così, poco meno di 4.000 franchi per evitare il fallimento immediato. Adesso però ne servono un pochettino di più, 1.600.000 per davvero salvare questa società dall'ennesimo possibile fallimento, ricordando che già 13 anni fa, nel 2013, con la testa Gabriele Giulini, quella società fallì e la cifra era ben più superiore, erano 7 milioni da saldare. In qualche modo la società era riuscita a barcamenarsi e 13 anni dopo ci risiamo. Insomma, bisogna mettergli dei soldi per salvare questa gloriosa società calcistica.
4: Chiudiamo con questa storia che ci arriva dalla Tribune de Genève, di un furto per cui si va a processo in Francia, ma riguarda Ginevra.
1: Esatto, era stato accolto come il grande mistero successo a Ginevra, perché il collegamento è un prezioso libro rubato nella biblioteca della città. Tra il 2022 e il 2023 in tutta Europa erano state rubate 170 opere dell'autore russo Alexander Pushkin. E quindi adesso vanno a processo 5 delle 9 persone arrestate all'epoca. Si erano spacciati per ricercatori per poter accedere agli archivi e consultare queste opere originali che non potevano che essere lette nella sala della biblioteca. Esatto. E il movente è presto trovato. Il valore di queste opere è stimato tra i 30.000 e i 100.000 euro per libro. Somme astronomiche, dice la Tribune de Genève, e alcune vendite sarebbero già state effettuate. Se il processo porterà in qualche modo al ritrovamento dell'opera rubata a Ginevra, questo lo vedremo nei prossimi giorni.
0: Speriamo. Una lettura di pregio. Grazie Laura, grazie Lorenzo, buon lavoro.
3: Evviva.
4: Daniele De Mattei da Bien per una panoramica a livello nazionale.
5: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nella regione di Soletta sulla 1 tra Gunzen e Unsingen in direzione di Berna, in quella di Basilea sulla 2 tra Kleinunningen e Badischerbahnhof in direzione di Lucerna, nella Svizzera centrale sulla 14 tra Gisikon-Rotte e Rotze in direzione anche qui di Lucerna, e infine a Zurigo sul Nordring tra Folterne e Zurigo Est in direzione di San Gallo. Sulla A51 la Flughafen Autobahn a causa di un incidente tra Bülach Est e Kloten Sud in direzione dell'aeroporto, sulla A1 da Effretikon a Zurigo Est e sul Westring in direzione della Galleria del Gubrist. Da Vienne per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattei.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Defendemos l'allegria. Roy Paci Aretusca, che è un mix tra la parola Aretusa, che è il nome antico di Siracusa, e ska, la musica ska, il genere. Però prima
1: ci siamo lasciati con una promessa sulle zanzare, sì, che allora, le zanzare non sono così sciocche.
0: Non lo so, però lo stamattina sappiamo. Avevo uno stinco e una spalla punti, e per me è sempre una tragedia la puntura di zanzara.
1: Allora, ricordate Ivan Pavlov?
0: Sì, quello del cane.
1: La medicina, quello del cane, campanellina, biscottino, salivazione del cane, sì. Campanellina e biscottino.
0: Reazione, stimolo, reazione.
1: Campanellina senza cibo, comunque salivazione. Gli scienziati dell'università di Tours hanno fatto lo stesso con le zanzare, però ovviamente non campanellino, cibo sì, sangue. Okay. Hanno aggiunto al posto del campanellino il classico repellente antizanzare, il DEET, quello che gli americani ci hanno insegnato a usare dalla seconda guerra mondiale, che copre i nostri odori, quello che è presente in tutti gli antizanzara.
0: Sì.
1: Cosa hanno capito? Come Pavlov, che la zanzara, dopo un po', cibo, odore di antibrum, diciamo così,
0: sì,
1: associano l'odore dell'antibrum alla presenza di cibo. Quindi la preoccupazione, per ora è tutto fatto in laboratorio. Che quando sentono il tuo antibrum dicano aperitivo, aperitivo,
0: no.
1: Ora dell'aperitivo.
0: Cioè, si fanno forza e superando l'odoraccio, per loro molto sgradito, arrivano allo stesso
1: associano
0: punto.
1: L'odoraccio, l'odore, certo, del repellente alla presenza di cibo.
0: Che siamo
1: quindi
0: noi.
1: Quindi tu lo metti per essere invisibile al nasone della zanzara, e il nasone della zanzara, i radar della zanzara, sentono quell'odore e dicono lì sotto qualcosa c'è, quindi una parte di corpo che tu non hai coperto con il repellente c'è sempre.
0: Io già ci faccio il bagno nel repellente ogni volta che devo mangiare all'aperto in questa bellissima, che adoro, stagione.
1: Questo non dimostra ancora che il repellente attiri la zanzara, perché tutto fatto in laboratorio, quindi
0: sì,
1: non
0: sì,
1: in condizioni naturali. L'odore del repellente era bello presente sul nostro corpo, sudiamo, va via. Però c'è un po' di preoccupazione.
0: Capisco, in effetti. Come tutte le creature, alla fine finiscono con l'adattarsi, in qualche modo. Beh, ascoltiamo Teddy Swims, questo bravo cantantone, e poi arriviamo a dare uno sguardo ancora alla meteo per oggi.

0: Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con ultime precipitazioni in mattinata a nord e nuovi temporali nel pomeriggio a sud. Minime sui 16 gradi, massime comprese tra 20 gradi a nord e 26 a sud.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Da qualche ora le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare. A Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Sembra scongiurato al momento un ritorno alla guerra aperta in Medio Oriente. Non si segnalano attacchi significativi tra Israele e Iran dopo che ieri entrambi i paesi avevano annunciato

0: erano infatti tornate di nuovo a farsi sentire sia a Teheran sia a Tel Aviv, interrompendo così una fragile tregua che durava da 2 mesi. I bombardamenti reciproci di questo ritorno alle armi, pur se breve, ha comunque provocato numerose vittime, 5 feriti in Iran e 16 morti e una quarantina di feriti in Libano. Sì, perché la riesplosione del conflitto è direttamente legata all'azione che l'esercito israeliano conduce soprattutto nel sud del Libano. Ieri il premier israeliano Netanyahu è stato chiaro nel sottolineare che la lotta contro Hezbollah non è finita. Sono pronti a riprendere le ostilità anche gli iraniani, con il presidente del Parlamento Ghalibaf che ha detto che l'Iran ha voluto rompere l'equazione che consiste nel concludere un cessate il fuoco sulla carta e poi violarlo sistematicamente sul terreno. Come si capisce, tutto è ancora possibile. Difficile anche interpretare le parole di Trump, che in una telefonata ieri all'alleato Netanyahu gli avrebbe detto: «Bibi, meglio che stai attento o sarai presto da solo». Sicuramente i due si coordinano e sicuramente il presidente americano pensa di poter sfruttare i raid israeliani per ottenere concessioni da Teheran nei negoziati di pace.
1: Si conclude oggi la visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Il presidente cinese è impegnato da ieri in una serie di colloqui con Kim Jong-un e ha ricevuto un'accoglienza trionfale in linea con quella riservata 2 anni fa a Vladimir Putin. Tra molta retorica su un'amicizia definita indissolubile, manca qualsiasi riferimento alla denuclearizzazione, una svolta rilevante che preoccupa Seul e gli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Qual è dunque il bilancio della visita di Xi?
2: Ma a livello formale è stato un successo perché Kim ha ricevuto Xi in aeroporto e poi c'è stata una magniloquente cerimonia sulla piazza principale di Pyongyang con onori militari e gigantografie dei due leader. Un'agenda quasi identica alla precedente visita del 2019 e in linea con quella di Putin di 2 anni fa, quando la Corea del Nord siglò l'alleanza militare con Mosca. Kim ha ribadito che le relazioni con la Cina sono la priorità strategica, un modo per dire che l'avvicinamento alla Russia non scalfisce i legami con Pechino. Si è parlato di rafforzamento degli scambi militari, di riapertura del turismo, ma la svolta arriva da un tema di cui non si è parlato, cioè la denuclearizzazione, non citata nei resoconti ufficiali. Grande differenza col 2019, quando era stato il tema centrale, perché la Cina si è sempre opposta anche pubblicamente allo sviluppo nucleare della Corea del Nord, col timore che possa rafforzare l'alleanza tra Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. L'anno scorso però Mosca ha appoggiato esplicitamente il programma atomico di Kim, che dopo la cattura di Maduro e la guerra contro l'Iran vede nelle armi nucleari una garanzia di sopravvivenza. Da Pechino non arriva dunque un assenso, ma quello che sembra un riconoscimento de facto dello status nucleare di Pyongyang, che avrebbe già 60 testate. Sì, ha chiesto a Kim di garantire lo sviluppo pacifico della regione, in quello che sembra un richiamo quantomeno a rallentare, ma comunque Seul è preoccupata e questo smentisce in parte la Casa Bianca, che dopo il recente vertice tra Xi e Trump aveva definito la denuclearizzazione un obiettivo comune di Stati Uniti e Cina. Molti sono convinti che la visita di Xi possa anticipare un riavvio del dialogo tra Kim e Trump, ma la Cina sembra dire che per maggiori sforzi sul tema nucleare vuole qualcosa in cambio.
1: E ora andiamo a Berna, dove prosegue lo scontro fra Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale, che nemmeno ieri sono riusciti a trovare un accordo su come finanziare la 13ª rendita AVS. Ieri gli Stati hanno ribadito l'idea di un finanziamento misto, aumento dell'IVA più prelievi salariali, mentre il nazionale vuole unicamente aumentare l'imposta sul valore aggiunto. Oggi nuovo giro di discussioni, l'ultimo per il Consiglio nazionale. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: 26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della 13ª AVS, nonostante il nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
4: Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
3: Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5

0: 5 punti percentuali, quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro.
1: Unser Konzept ist ja, dass wir eine Mischvariante haben, sowohl Lohn.
0: Per Erich Etlin, pure lui del centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio nazionale e in caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
2: Sulle strade della Svizzera italiana il traffico è tuttora intenso e al momento i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino da Sant'Antonino a Contone, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da quella del Gaggiolo a Stabio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano a Manno. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Le 8-8 minuti, questo è 7:20, di nuovo noi due, Marcello
5: Francesca
4: Cusetti.
5: Margiotta.
4: Eccoci. Allora, ieri tu hai parlato di come la FIFA, anzi Gianni Infantino, mesi fa abbia detto i biglietti per questi mondiali.
6: A febbraio.
4: I biglietti per questi mondiali di calcio sono già tutti esauriti e non era vero.
6: No.
4: E però abbiamo parlato di come i prezzi alti di questi biglietti scoraggino fortemente l'utente medio che...
6: Più che scoraggiarlo lo mettono di fronte all'impossibilità di comprare il biglietto.
4: Quanto?
6: 1.500, 1.700, 1.800 per una partita, sì. non per la finale.
4: Non per la finale. Allora io qua invece mi sono sconvolta perché si è tornati a parlare dell'NBA in tutto il mondo perché... I New York Knicks, una squadra che è lontana dagli apici del successo da più di 50 anni e invece sta dimostrando di fare bene. E quindi la gara 3, allora innanzitutto come si svolge il campionato NBA?
6: Finale dell'NBA si gioca con il modello 2-2-1-1-1.
4: Chi fa più punti?
6: Le prime due partite vengono giocate in casa della squadra più titolata, sì. in questo caso San Antonio Spurs. Quindi le prime due partite New York è andata a giocarle a San Antonio, in casa di
4: San Antonio.
6: Però
4: gara 3
6: e ha vinto
4: 4.
6: Due volte. Gara 3 è stata giocata a New York e anche gara 4 si giocherà a New York. Gara 3 è stata vinta da San Antonio, quindi sono sul 2-1. La prossima potrebbe essere il 3-1 e al meglio chi arriva a 4 vittorie.
4: Quindi chiaramente c'è tanta speranza, c'è una location, mi piace usare questa parola in italiano, c'è un luogo prestigioso che è il Madison Square Garden, dove comunque normalmente andare a vedere una partita è una spesa importante.
6: Se vuoi vedere Spike Lee devi andare lì.
4: Esatto, ci sono anche Woody Allen di solito, stanno lì. In platea, come si direbbe, praticamente al pian terreno, intorno al campo. Per i prezzi, cioè per i biglietti più economici devi sborsare 4-5 mila dollari. Questa era la gara 3, 7 mila dollari in media, posti fino a 200 mila se vuoi stare lì dove seduto accanto a Spike Lee. Perché costano tanto? Perché i Knicks non vincono dal 73, non arrivano alle finali dal 99, perché sono solo 19.000 posti,
6: sì,
4: disponibili, è abbastanza piccolo, quindi la domanda è altissima, la disponibilità è poca. Perché il Madison Square Garden è il simbolo del basket mondiale? Perché a New York c'è una concentrazione di ricchi altissima e quindi...
6: Sì. C'era anche il presidente degli Stati Uniti.
4: Certo, perché lui è newyorkese, è vero, e quindi insomma prezzi che hanno superato... Di molto quelli del mondiale di calcio, ma soprattutto il Super Bowl, che è l'evento più costoso e anche più seguito in televisione dello sport americano, giusto per farvene un'idea. Ci sono i Brand New Avis adesso, che sono inglesi.

0: Mezzanotte nell'Oasi, fammi fare questo parallelismo tirato per
1: qui
0: i capelli.
1: Puoi fare quello che vuoi.
0: Dov'è l'Oasi? Nel deserto. Dov'è il deserto? Anche nei paesi arabi. E cosa sta succedendo lì? Un po' un disastro. E soprattutto c'è quello stretto lì da cui il carburante per alcuni paesi fa fatica a passare. Cosa c'entra lo stretto di Hormuz con i sacchetti in Giappone? Viene spontaneo chiederselo, ti sarai svegliato con la stessa domanda stamattina? C'è il grande problema che questa carenza di nafta, che è un derivato del petrolio, in Giappone, sta portando a una grande penuria di prodotti di plastica. Allora io mi chiedo, ma tutto il mare male verrà per nuocere? Perché il Giappone, che è molto legato agli impacchettamenti, anche per questioni igieniche a cui sono estremamente attenti, ma anche per abitudine, impacchettano, inscatolano nella plastica qualsiasi cosa, sta vivendo questa crisi appunto legata alla guerra in Medio Oriente, in particolare con l'Iran, da cui il Giappone appunto dipende e importa gran parte del petrolio necessario. Allora, hanno interrotto delle forniture che hanno ridotto drasticamente la produzione, per esempio, di polietilene che viene usato per i sacchetti. Produzione che è calata del 62% rispetto all'anno scorso. In particolare il settore alimentare sta risentendo di questa carenza. Un terzo della plastica che viene prodotta in Giappone finisce in imballaggi per alimenti. E dunque, cosa sta succedendo? I ristoranti non riescono più a reperire imballaggi, aumentano i prezzi per alcuni contenitori, alcuni negozi eliminano confezioni individuali o vassoi, i supermercati evitano di imbustare frutta e verdura, i panifici non hanno sacchetti per il pane e faticano a trovare guanti. I ristoranti offrono addirittura incentivi ai clienti che portano indietro, che portano propri contenitori nei ristoranti offrendo porzioni extra, un segno di come la scarsità sta cambiando i comportamenti quotidiani. Certo, io mi chiedo, ma tutto il male verrà per nuocere? Cioè, noi che ci battiamo tanto contro il cosiddetto anglofono packaging, cioè contro tutte le sacchetti, impacchettamenti, scatoline, non sarà la crisi che metterà i giapponesi in condizione di trovare qualcos'altro e magari in questo caso risolvere il problema della plastica che sta dappertutto? Certamente per il momento da un lato cresce l'adattamento, ma ci sono ancora dei problemi, per esempio nella raccolta differenziata, nei sacchi specifici che richiedono i sistemi comunali di raccolta dei rifiuti, nell'acquisto compulsivo, perché quando mancava il lievito, tutti a caccia del lievito. Sì. Mancano i sacchetti, tutti cercano di comprare.
1: Stesso discorso carta igienica.
0: E dunque, se da un lato il governo giapponese parla di un collo di bottiglia temporaneo, dall'altro gli esperti prevedono un peggioramento, dall'altro noi di qua ci chiediamo, ma non servirà a qualcosa questa crisi magari? Che non è una crisi solo giapponese, sta colpendo anche Corea del Sud, Taiwan, eccetera.
1: È arrivato un messaggio, prima hai parlato dei prezzi dei biglietti, è arrivato un messaggio da RN che dice, parlando di mondiale di calcio, magari facciamo un chiarimento, siccome io ho comprato i biglietti, vado a vederli, i prezzi categoria 3 e 4 sono attorno ai $200-$250 nella fase a gironi, categoria 2 e 1 siamo verso i €500, quindi non i 1500 come avete detto, come ho detto io. I dati che ho io sono quelli che aveva pubblicato la FIFA per le partite della fase a gironi, quindi sito ufficiale della FIFA, i tifosi svizzeri dovranno mettere mano al portafoglio, cito anche per le partite a fase a gironi, 1600 franchi per la sfida contro il Qatar, a San Francisco 1900 franchi per quella contro il Canada. Ovviamente il nostro ascoltatore li ha comprati prima, certo. li ha pagati meno.
0: Probabilmente è stata quell'accortezza lì.
1: E fa anche il rapporto con quelli visti in
0: anche
1: Russia.
0: La fase finale, perché per la finale $4000, a differenza di quelli russi del 2018 300 franchi.
1: Come cambia? Grazie comunque per questa
0: Grazie Renato, grazie mille.

0: Io volevo parlare di come Marcello Fusetti è poliedrico, forse ricorderete.
1: No, ignorante, non poliedrico.
0: No, aspetta,
1: ignorante.
0: Tu sei poliedrico perché prima di tutto sei gran maestro di carne secca, è frequentatore di esclusivi ecocentri, sì. Esperto mani bucate, questa è un'altra delle tue caratteristiche, e anche esperto bricoleur.
1: No, io mi sono imbattuto in un articolo che mi ha cambiato la vita. Probabilmente per molti di voi all'ascolto questa notizia è una non notizia, perché sapete benissimo che ci sono delle viti a croce, dei cacciaviti a croce particolari, diversi. Io ero convinto che esistesse, a parte la grandezza della punta, un solo tipo di cacciavite a croce,
0: a stella,
1: uno solo. In questo articolo carino si raccontava del tentativo di questa persona di avvitare un letto del noto paradiso della brugola svedese con un cacciavite
0: sbagliato.
1: Che per lui era il cacciavite giusto, perché la grandezza della punta era quella giusta, ma ogni volta che cercava di serrare la vite questa scivola, il cacciavite scivolava.
0: Cioè, ci sono cose di cacciavite a stella al paradiso della brugola dove ci sono solo brugole?
1: Loro ti mettono quel piccolo cacciavitino, però
0: non funza.
1: È meglio usare il tuo, sei abituato a usare il tuo. Il suo in questo caso era un cacciavite non adatto alla vite in questione, perché, e qui ho scoperto questo mondo, le vite delle viti,
0: le seconde vite delle viti.
1: Sì, ci sono due tipi di cacciavite diverso per queste due tipi di vite diversa. Il cacciavite Philips, che è quello per la vite classica con la croce,
0: sì.
1: E poi c'è il cacciavite Posid Rive, che è quello per la vite a croce, che tra i bracci ha degli insertini.
0: Sì.
1: Se voi guardate la vite,
0: certo,
1: non c'è solo la croce, ma ci sono come delle scanalature.
0: Sì, è una specie di asterisco.
1: Una specie
0: se
1: di
0: lo
1: asterisco.
0: Guardi in sezione.
1: Sì, cioè, vedi proprio dei raggi che passano tra la croce della vite, che serve a evitare delle serrature troppo forti, perché se serri troppo forte o se usi un cacciavite sbagliato, quando arrivi a quel dosso, il cacciavite esce.
0: Ma è lo stesso che ci scrive Marco, giustamente, cacciavite a stella con la punta lunga o con la punta mozzata? Perché qua se no apriamo un altro capitolo, attenzione.
1: Io ribadisco, sono ignorante in materia, ho trovato interessante il fatto che ci fossero due tipi di punta diverse, e lo potete vedere perché sulle punte c'è la sigla.
0: PH
1: è per il Philips, quindi croce semplice.
0: Ci devi vedere bene.
1: PZ, no, sono scritte abbastanza bene.
0: Okay.
1: PZ per la croce più i raggi. Se usate il cacciavite per la croce, per la vite con la croce e i raggi, tenderà a saltar fuori.
0: Hai visto che a un certo punto ti stavo guardando con la faccia della mucca che vede passare il treno?
1: Sì.

0: un risveglio spirituale, il senso di questa canzone di Mark Cohn, Walking in Memphis, una canzone di cui spesso sentiamo la cover di Cher e di cui non sentiamo mai un'altra famosa cover, che è Queen Esther Merrow con gli Harlem Gospel Singers. Che
1: mi spiegavi essere un coro enorme.
0: Sì, è un coro gospel enorme di Harlem, quartiere di New York, che è diviso in pezzi, va in giro per il mondo e si esibisce. Veramente molto commerciale.
1: Molto commerciale, ma di
0: sempre,
1: valore.
0: Certo, no, di grandissimo valore. Allora, caro Marcello, noi diamo appuntamento a dopo le 10 con la tua versione del Mille Voci, dedicata alla storia oggi?
1: Sì, non te lo dico. Non posso.
0: Ah, te l'hanno impedito?
1: Sì, me l'hanno impedito. Censura, la storia della censura.
0: Ecco.
1: Adesso però è il momento di collegarci con Sabina Zanini della redazione di Modem. Modem oggi in trasferta da Berna.
2: Buongiorno da Berna, oggi parliamo di sovranità digitale prendendo spunto da una mozione di Heidi Skragen che chiede al governo di promuovere e incentivare la sovranità digitale in Svizzera.
1: Grazie Sabina, buon lavoro a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: Quando parliamo di dipendenza parliamo di tra i due terzi e i tre quarti di tutte le tecnologie che gli europei utilizzano, che siano aziende, amministrazioni pubbliche o individui, sono d'origine americana. E qui diventa un problema perché naturalmente questo accesso può essere ritirato.
5: Armeechef Thomas Süssli spricht im Brief.
6: Il capo dell'esercito Thomas Süssli affronta in una lettera il rapporto costi-benefici della soluzione cloud Microsoft, che per l'esercito non è corretto. Rispetto alla precedente soluzione si registrano costi aggiuntivi e non può essere utilizzata per gran parte dei documenti dell'esercito. Egli chiede pertanto che venga esaminata una soluzione cloud riservata per i documenti classificati. Secondo quanto riferito a Republic da fonti interne, si sospetta che Thomas Süssli non si fidi dell'azienda statunitense Microsoft e voglia un'infrastruttura IT protetta dagli accessi del governo degli Stati Uniti.
7: Abbiamo infrastrutture che gestiamo e costruiamo noi stessi qui in Svizzera. Abbiamo un ecosistema digitale davvero eccellente nello sviluppo del software, nell'informatica cloud, nell'intelligenza artificiale, nella robotica e persino nel computing quantistico siamo veramente forti. Ma questi assi nella manica devono naturalmente essere giocati adesso e non assegnare ad ogni gara d'appalto un ulteriore grande contratto a un colosso tecnologico americano.
8: Weiteren großen Auftrag zu vergeben.
2: Quando parliamo della sovranità di un paese, la prima cosa che viene in mente è la sicurezza delle frontiere, l'indipendenza di una nazione rispetto alle ingerenze estere. Con la digitalizzazione la certezza dei confini è però venuta meno. Infatti tanti nostri dati, anche informazioni sensibili, sono custoditi da aziende estere. Pensiamo in particolare al cloud di Microsoft. Paghiamo molto per questo servizio e resta il timore che le big tech americane, leader nel settore, potrebbero usare l'accesso privilegiato alle informazioni altrui a loro vantaggio. Questa mattina a Berna si discuterà al Consiglio degli Stati la mozione presentata da Heidi Skragen dell'Alleanza del Centro per chiedere al Consiglio federale di ideare e promuovere un programma che incentivi e rafforzi la sovranità digitale in Svizzera. Concretamente occorrerà un finanziamento iniziale mirato per sviluppare dei progetti congiunti tra Stato, mondo economico e quello scientifico che aumenti le performance della Svizzera e la sua competitività nelle infrastrutture digitali, nella cybersicurezza e nel campo dell'intelligenza artificiale. Un'opportunità per esserci in un settore in piena evoluzione e una necessità per rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza digitale espresse da più parti, amministrazione pubblica, aziende ed esercito. Ma anche dal basso ci si sta muovendo. Pochi giorni fa l'associazione Swiss Digital Pact ha dato avvio a una raccolta di firme per l'iniziativa popolare denominata Per la sicurezza digitale della Svizzera, che chiede alla Confederazione di garantirla come missione centrale per lo Stato. Noi ne discuteremo questa mattina con Mauro Poggia, consigliere agli stati del Mouvement des Citoyens Genevois e membro qui in Parlamento del gruppo dell'Unione Democratica di Centro.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. E Bruno Storni, consigliere nazionale ticinese per il Partito Socialista.
9: Buongiorno.
2: Benvenuti a entrambi, io sono Sabina Zanini, in regia c'è Roberto Porta e cura la messa in onda dagli studi di Berna Pascal Hiba. Abbiamo detto della mozione di Heidi Skragen che verrà discussa questa mattina al Consiglio degli Stati e chiedo ad entrambi, come domanda d'apertura, la Svizzera fa abbastanza per assicurare la propria sovranità digitale sulla via giusta? Mauro Poggia?
3: Non se ne fa sempre abbastanza, bisogna sempre avere un'ambizione più grande. Io sono meravigliato di vedere che partiti che sono direi sempre alla punta per chiedere la nostra sovranità e quando si parla di difesa del nostro esercito, siano partiti che sono molto frilosi a venire accettare di mettere i fondi necessari, perché certo che costa qualcosa di avere questa ambizione. Ma sa cosa costa anche la dipendenza? Quello si vede quando purtroppo questa dipendenza si fa sentire. Dunque penso che questa ambizione bisogna averla e questa mozione certo sarà difficile, ma ci dà voglia di cercare, perché i cervelli qua in Svizzera li abbiamo per farlo.
2: Chiedo la stessa cosa anche a Bruno Storni. Facciamo abbastanza? Si può fare di più?
9: Sì, si può fare di più. Sappiamo che c'è stata l'uscita del comandante dell'esercito. Bisogna dire che 2 anni prima, con un bel comunicato stampa, l'esercito comunicava che andava su Windows 386, no? Cioè, proprio fieri di averlo fatto. 2 anni dopo Suisli dice che non va fatto, no? Però intanto lo stanno facendo. La Svizzera, cioè il Parlamento comunque ha già votato per esempio lo Swiss Government Cloud, no? Per quasi 300 milioni un paio d'anni fa, che vuole in fondo mettere in piedi una struttura cloud per l'amministrazione federale, ma anche per i cantoni, per i comuni, che si basi un po' su dei server privati e dei data center pubblici. Quindi qualcosa si sta facendo, è vero come dice Mauro Poggia, in Svizzera la competenza c'è, lo stiamo dimostrando con Alps e con Apertus. Anche lì bisogna dire il Alps è stato voluto, cioè questo supercalcolatore, nel 2009 quando il Parlamento ha votato la High Performance Computing and Networking Initiative, cioè nel 2009, se pensiamo nel 2009, 2 anni dopo che è stato messo in commercio l'iPhone, il Parlamento ha preso una buona decisione che ha portato ad avere adesso in Svizzera comunque una buona competenza e anche strumenti per lavorare sull'intelligenza artificiale.
2: Insomma, la coscienza c'è, qualcosa si sta facendo, anche in Ticino tra l'altro, però insomma sicuramente si può fare di più. Prima però di entrare nel vivo della discussione, vi propongo di sentire la prima parte dell'intervista che Roberto Porta ha fatto a Franz Grüter, che è consigliere nazionale per l'UDC, esperto di informatica e che cura dunque questo dossier in seno al suo partito. Per prima cosa gli è stato chiesto perché l'UDC invita a respingere la mozione Skragen.
10: Wir sind nicht gegen digitale Souveränität.
11: Non siamo contro la sovranità digitale. Tutti i paesi, e anche io la penso così, vogliono essere sovrani. La realtà è però ben diversa. Per quanto riguarda i microprocessori, ad esempio, siamo tutt'altro che indipendenti. Questa mozione non risolve i problemi che abbiamo in questo ambito e non aiuta il nostro paese ad essere più innovativo. Questa mozione non ci aiuta ad affrontare questo problema.
12: Va comunque detto che noi paghiamo già per le licenze, ad esempio quelle di Microsoft, o per l'archiviazione dei nostri dati digitali, e sono soldi che vengono incassati dalle big tech, dalle grandi multinazionali statunitensi attive in questo settore.
11: Certo, noi paghiamo per queste licenze. Più volte in Svizzera si è tentato di rinunciare a questi contratti. Faccio solo un esempio. Proprio qui la città di Berna ha voluto fare a meno dei servizi di Microsoft ed è stato un grande disastro. Per reintrodurre la Microsoft hanno poi dovuto sborsare parecchio denaro. La Confederazione ha più di 40.000 dipendenti. Se volesse dovesse fare a meno di questi prodotti informatici, dovrebbe pagare centinaia di milioni.
12: Ma Franz Grüter, essere sovrani in ambito digitale non sarebbe anche un'occasione di crescita economica a un settore che ha di certo un futuro, oppure in ambito occupazionale?
11: Non so se questo tema della sovranità digitale possa essere risolto dal Parlamento. Il fatto è che a livello europeo negli ultimi 20 anni si è pensato soltanto a introdurre delle norme in questo ambito. La spinta innovativa viene però dagli Stati Uniti e dalla Cina. Noi usiamo i loro prodotti digitali quotidianamente. Non dobbiamo agire in modo ideologico, dobbiamo capire dove possiamo muoverci in modo indipendente, ad esempio nella costruzione di centri di calcolo e dove invece non è possibile farlo.
10: Zum Beispiel bei Rechenzentren und wo ist es eben nicht möglich.
2: Propoggia, dice Franz Grüter, in sostanza che essere completamente indipendenti dal punto di vista digitale è costoso e dice alla fine è praticamente utopico. Ci ha già detto che lei non è d'accordo, che cosa la fa essere sicuro di questo?
3: Posso sentire questo discorso, ma tutti si ricordano di questa celebre frase: se pensate che l'educazione costa caro, provate l'ignoranza. Se pensate che la sovranità costa caro, provate la dipendenza. E si vede benissimo cosa può costare alla Svizzera di essere dipendenti. Dunque, avere un discorso sulla sovranità non può essere un discorso che è diverso per la sovranità in termini di militari e in termini di sovranità numerica, ma sappiamo benissimo che costerà soldi e sappiamo benissimo che anche sarà difficile e che forse non ce la faremo. Ma cominciare a dire, come lo fa il Consiglio federale, no a programmi più ambiziosi, sono i termini del Consiglio federale, mi fa pena, in qualità di cittadino svizzero, sentire il nostro governo dire che non c'ha l'ambizione di darci questa sovranità. Perché poi ci riesca a farlo è un altro problema.
2: E in qualità di membro del gruppo UDC, che appunto sembra essere piuttosto scettico.
3: Ma sì, ma non è che l'UDC è poi un monolita che è tutto d'accordo con questa posizione che abbiamo sentita, che possiamo capirla obiettivamente. Ci sono, è più in Romandia direi che in Svizzera tedesca, questa risposta più sovrana di dire dobbiamo farcela, abbiamo scuole universitari con dei giovani che fanno anche del buon lavoro e che poi sono obbligati a venderlo all'estero. Io stesso ho avuto l'esperienza di essere in contatto con un giovane, un genio in informatica, che ha fatto un programma per l'esercito, e purtroppo l'esercito neanche vuole vederlo per sentirne parlare, dunque, perché loro hanno già i loro programmi. E si può anche temere che non dalla testa del nostro esercito, ma più in basso, si voglia tenere questo legame con l'America, perché c'è sempre questa visione di lavorare in collaborazione con i membri della NATO.
2: Eppure qualche dubbio è stato espresso anche in seno all'esercito, appunto abbiamo sentito. Bruno Storni, evidentemente questo settore è importante in Svizzera, ci sono già dei progetti avviati, insomma in apertura lei ne ha già citati diversi, sia pubblici che privati, però resta da dire che è difficile immaginarsi che possiamo davvero competere con le big tech americane, che sono grandi e sono già molto avanti e innovative.
9: Sì, è vero, però qui non si tratta, quando parliamo di sovranità non si tratta di sostituire tutto, si tratta per esempio di evitare quello che gli USA possono fare attraverso il Cloud Act, che è di accedere ai dati fuori dal loro paese. Cioè la sovranità vuol dire che se noi abbiamo dei dati su un data center in Svizzera, dobbiamo poter evitare che la giustizia americana o il governo americano possa accedere, come adesso effettivamente è possibile grazie a questo Cloud Act del 2018.
2: Sì, su questo torneremo ancora, sì, perché poi lo citerà, sì, anche.
9: Che, quanto al materiale, i chip chiaramente, ma neanche negli USA li fanno, i chip vengono prodotti in Taiwan, perché anche gli americani hanno delocalizzato le fabbriche, no? E sulla massa critica che abbiamo per rapporto agli americani, è vero, noi abbiamo fatto delle norme, abbiamo fatto il regolamento sul controllo della privacy, il GDPR, che non sta bene agli americani, perché gli americani hanno sempre sviluppato le loro offerte vediamo i social addirittura negli Stati Uniti, adesso hanno, c'è stato un processo che è definito che usavano i social in modo scorretto per mantenere i giovani attaccati allo schermo. Però gli americani hanno potuto produrre senza nessuna senza nessun limite, l'Europa mette dei limiti. E questo non va bene agli americani. E poi sulla massa critica, io sono stato un paio di volte in Silicon Valley, so le dimensioni. Una Apple ha più di 100.000 dipendenti, ha costruito uno stabile per 4,5 miliardi solo così, per 10.000 posti di lavoro. La Microsoft ha più di 100.000 posti di lavoro. È chiaro che non possiamo competere con queste ditte, ma in Europa e in generale si possono avere degli applicativi come fa Schleswig-Holstein o la Turingia o l'esercito austriaco, ma anche il Tribunale federale ha sviluppato il suo ambiente. Quindi
13: potremmo immaginarci magari, come dire, progetti nostri affiancati poi insomma sì, anche alle aziende, a quello che offrono
9: le aziende americane. Adesso anch'io ho Windows 386 per rapporto a prima. Non mi piace perché ci mette a partire perché c'è i dati sul cloud, prima ce li avevo locali, è un po'
3: chiaro.
9: No, quindi cioè, è giusto poter uscire da questo e liberare in fondo, specialmente l'amministrazione pubblica, da questo eventuale obbligo della giustizia americana di poter accedere sui dati in Europa.
13: Mauro Poggia, se vogliamo esserci come svizzeri è meglio puntare su progetti pubblici o lasciar fare i privati?
3: Beh, ci vuole una collaborazione come la chiede la mozione. Il pubblico non può fare tutto perché bisogna dire che tutti quelli che hanno le competenze sono adesso nel privato, sono anche giovani universitari, dunque bisogna una collaborazione. Quel che è stato detto è chiaro, è giusto. I nostri dati devono rimanere qua, lo sappiamo che è molto pericoloso di avere delle ditte private che poi possono anche essere comprate da ditte americane, anche se adesso sono ditte svizzere, abbiamo visto con la differenza di lavoro di simbolica dell'ospedale universitario di Ginevra e quello di Losanna, dove Ginevra ha lavorato con un prodotto proprio ginevrino per i dati dei pazienti, invece lo SCHUV di Losanna ha lavorato con una ditta privata che poi è stata comprata dagli americani, e ancora adesso stanno sempre lavorando con delle ditte che mettono in pericolo i dati dei pazienti che possono partire negli Stati Uniti. Dunque lì dobbiamo essere coscienti che se non facciamo un lavoro locale, purtroppo saremo dipendenti, e non è solo la sovranità dello Stato, è anche l'indipendenza di ogni individuo nel nostro paese che possa tenere i suoi dati qua nel paese.
13: Eh sì, c'è da una parte l'indipendenza, poi si capisce anche proprio da queste acquisizioni quanto poi questi dati abbiano un valore anche economico.
3: Chiaro, abbiamo visto, tutti hanno forse questi piccoli orologi per sapere se dormono bene o no, adesso è stato ripreso da Google e dunque tutti i dati sono in America. Beh, io infatti me ne infischio di sapere se gli americani sanno se dormo bene o no, ma ci sono anche altre informazioni che possono essere sensibili.
13: Eh sì, però sapendo se lei dorme bene o no possono arrivarle delle pubblicità mirate, evidentemente.
3: Ah, chiaramente.
13: È un po' quello il business. Bruno Storni, però dobbiamo dire che ci sono anche altri tipi di resistenze nei confronti dello sviluppo di questi progetti. Ecco, ieri leggevamo sul Tagesanzeiger, che è un articolo su un gruppo di protesta ambientalista che si sta organizzando contro un data center previsto nel canton Sciaffusa. E dunque appunto ci sono anche delle preoccupazioni dal basso, perché si dice questi data center hanno bisogno di molta energia, molta acqua, quindi insomma c'è anche questo aspetto.
9: Sì, è vero, i data center hanno bisogno di molta energia. La Svizzera tra l'altro è un paese dove c'è un'alta densità di data center, anche negli Stati Uniti ci sono degli stati dove c'è un'opposizione, proprio perché tra l'altro lì saccheggiano praticamente la falda. Anche da noi non è ancora il caso. Nel caso adesso di questo data center, ho letto anch'io ieri, c'è una forte opposizione, anche perché non riciclano l'energia. È l'unico data center in Svizzera che non usa il calore che produce per poi rifare il teleriscaldamento. però è proprio stato pubblicato uno studio della Hochschule Lucerna in queste settimane, che comunque ridimensiona un po' il fabbisogno energetico di data center. Tra l'altro è in discussione anche sulla questione del nucleare. Si dice abbiamo bisogno di più nucleare, effettivamente non è così grave, perché se nel 2000, io ho guardato i dati, se nel 2019 era l'1,9%, adesso siamo al 3,6, sono 2,1 terawattora per un paese con un'alta densità di data center. Quindi, e poi si dice anche che i data center comunque non è che c'è stato un aumento dell'efficienza anche nei data center, perché è aumentato anche il costo dell'energia elettrica, non ci sono più gli hard disk, i motorini e i dati a livello elettromagnetico come avevamo ancora nei nostri PC qualche anno fa. Adesso ci sono i solid state, che è tutto silicio e consumano pochissima energia.
13: Ma diciamo, è più sensato cercare di concentrarli o averne tanti piccoli sul territorio?
9: No, è chiaro che nei data center, i data center hanno quell'effetto di togliere il locale server nelle ditte, no? Tutte le ditte avevano il loro locale server e memorizzare i dati in un server proprio richiede molta più energia per bit che averlo in un data center. Quindi in un certo senso c'è un'efficienza nel passaggio ai data center, però chiaramente non bisogna esagerare, anche perché magari si viene in Svizzera perché c'è la garanzia dell'energia elettrica continuata, e quindi l'interesse a venire in Svizzera per un data center che poi serve il resto del mondo c'è, e questo potrebbe poi effettivamente avere degli effetti non ideali sul fabbisogno di energia elettrica in Svizzera.
13: Io vi propongo ora di sentire la seconda parte dell'intervista al consigliere nazionale UDC Franz Grüter, raccolta sempre da Roberto Porta. La prima cosa da capire è se oggi la sovranità digitale sia garantita in Svizzera.
10: Nein, natürlich nicht. Die meisten Länder auf dieser Welt haben enorme Abhängigkeiten.
11: Certo che no, la maggior parte dei paesi di questo mondo sono confrontati con enormi dipendenze in questo ambito. Abbiamo accumulato un ritardo tecnologico. Per recuperarlo ci vorrebbero anni e investimenti miliardari. Per questo motivo, se vogliamo essere sinceri, dobbiamo dire che la Svizzera, come quasi tutti gli altri paesi, avrà un problema di sovranità in questo ambito ancora per parecchi anni. Il concetto di sovranità digitale è più desiderio che realtà.
10: Digitale Souveränität, eigentlich eher Wunschdenken als Realität.
12: Nell'agenda politica del suo partito, l'UDC, la sovranità è comunque uno dei temi principali. Come mai non lo è in questo ambito digitale? Non è una priorità per voi?
10: Ich glaube, wo ich Handlungsbedarf sehe, das ist dieser sogenannte US Cloud Act.
11: A mio modo di vedere c'è comunque necessità di intervenire proprio in questo ambito. Facciamo un esempio. Il Cloud Act statunitense permette in alcune precise situazioni a società informatiche americane di attingere a dati che vengono generati al di fuori degli Stati Uniti. Su questo punto ci sono paesi come la Gran Bretagna o l'Australia che hanno negoziato un accordo speciale con gli Stati Uniti per limitare l'accesso ai loro dati. Qui dobbiamo agire anche noi, lo dovrebbe fare la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, per avere maggiore sovranità sui nostri dati, e questo farebbe crescere la fiducia in questi sistemi.
10: Das würde helfen, das Vertrauen in diese Produkte wieder zu stärken.
12: Proprio a proposito del Cloud Act statunitense, l'ex capo dell'esercito Thomas Suesli ha espresso dubbi nell'affidare i nostri dati militari al cloud di Microsoft. Condivide questi timori, preoccupazioni che riguardano anche i sistemi di armamento in generale.
11: Questo è un buon esempio. Se ci riferiamo al materiale bellico, droni, aerei da combattimento contraerea, dobbiamo constatare che non li produciamo qui in Svizzera. Siamo dipendenti dall'estero, ma lo siamo sempre stati. Dobbiamo fare in modo di ridurre i rischi di questa dipendenza, consapevoli che in questo ambito non saremo mai sovrani.
10: Aber wir werden hier in diesem Bereich auch niemals unabhängig oder souverän sein.
12: Franz Grüter, un'ultima domanda. In queste settimane il nostro governo sta discutendo con gli Stati Uniti sui dazi commerciali. Ci può essere un legame tra queste trattative e eventuali negoziati sulla questione del Cloud Act e sulla sovranità digitale?
10: Nicht direkt. Ich glaube, das ist ein separates Thema.
11: Non direttamente, sono temi diversi, ma visto che il Consiglio federale sta negoziando e sicuramente le persone con cui trattiamo sono le stesse, Allora il nostro paese dovrebbe anche aprire una trattativa sulla Cloud Act e affrontare anche questi problemi in ambito digitale.
14: Wenn wir schon Verhandlungen führen mit den USA, dass man diesen Punkt auch ansprechen kann.
13: Citato anche Franz Grüter, preoccupa in particolare il Cloud Act, l'abbiamo citato anche noi già all'inizio della nostra discussione, che dice che il governo americano può accedere ai dati di aziende americane ovunque siano se sono date le condizioni legali per farlo. Allora io chiedo a Mauro Poggia, da avvocato, queste condizioni legali ci proteggono da eventuali ingerenze americane?
3: No, lo vediamo benissimo con le decisioni che sono prese in America oggi, le decisioni di oggi non sono quelle di domani, e poi il rischio che per l'America, che è la condizione per far saltare tutte le leggi e avere i dati, lo decidono gli americani. Dunque in fin di conti lo vediamo benissimo che quando l'America decide che c'è un rischio per il paese, fa quello che vuole e poi decide anche lei qual è il rischio e quando succede questo rischio. Dunque noi non abbiamo la mano su queste decisioni. Dunque quello che è stato detto un momento fa è giustissimo. Se noi non veniamo col soggetto nelle discussioni, non sono gli americani che lo faranno, non hanno nessun interesse a dare più sovranità ai paesi esteri.
13: Però appunto Grüter dice che si può trattare, che si deve trattare per garantire la propria indipendenza, che alcuni paesi in effetti l'hanno fatto, però appunto la domanda è: se cerchiamo di trattare, rischiamo di irritare gli Stati Uniti?
3: Ma è sempre quello, abbiamo sempre paura di irritare le persone con cui parliamo, è il problema di un complesso del piccolino. Infatti non siamo piccolini, abbiamo una forza economica che è chiaramente riconosciuta più all'estero che all'interno, direi, e tocca ai nostri consiglieri federali, i loro collaboratori, di mettere avanti le nostre forze. Penso che la Svizzera ha degli argomenti da mettere avanti e non deve sempre partire nelle discussioni perdente come lo fa adesso.
13: Insomma, abbiamo visto tutti i capi delle cosiddette GAFAM che erano presenti in corpore durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump e che quindi ci dimostrano una vicinanza tra potere economico e potere politico. E chiedo anche a Bruno Storni, secondo lei che possibilità abbiamo di trattare?
9: Ma dobbiamo trattare, ma dobbiamo anche cercare di fare in modo che non dobbiamo più trattare e mettere tutti i nostri dati sensibili su dei cloud che non siano gestiti da aziende americane. E questo è possibile, questo si comincia a fare, come detto l'ha fatto l'esercito austriaco, lo sta facendo addirittura la Corte internazionale, penale internazionale, perché abbiamo visto che una decisione di alcuni giudici che andava contro il volere degli Stati Uniti, gli hanno bloccato i conti a questi giudici in modo abbastanza secco, quindi non possono più accedere ai loro conti se ne hanno negli Stati Uniti. Adesso anche la Corte Penale Internazionale va sulla sua applicazione locale. Però bisogna dire che anche l'Unione Europea ha dei problemi con la questione dei dazi con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti trattano i dazi a condizione che l'Unione Europea non applica il Digital Service Act e il Digital Market Act, che sono due leggi importanti che salvaguardano un po' i servizi digitali in Europa, che adesso non hanno nessun controllo e nessun limite, perché sono i GAFA che decidono: noi facciamo così, tiriamo fuori i dati che vogliamo dai vostri profili. Adesso l'Unione Europea ha fatto, appunto Reuters diceva, noi facciamo delle regole e non sviluppiamo, ma le regole bisogna comunque farle, perché sviluppare i sistemi come fanno gli americani è proprio da Far West. Hanno sempre fatto quello che volevano e ci hanno succhiato i dati. A livello commerciale chiaramente ogni persona è per il marketing. Risultato, i giornali perdono pubblicità perché si può fare la pubblicità mirata tramite i social grazie a questi dati che hanno acquisito. Quindi è importante tenere duro, l'Europa deve garantire questi Digital Service Act, il Digital Market Act, la Svizzera dovrebbe adottarlo, no? E anche lì sono un po' titubanti. Poi non so se mi può rispondere il collega Poggia, la legge sull'infrastruttura di dati mobilità che è stata bocciata dagli stati, questa sarebbe in fondo sarebbe un ambiente dati che ci permette di gestire la mobilità in Svizzera. La legge è passata da noi nazionale, però agli stati non è passata, quindi è che lì non ho capito perché c'è questa avversione a fare qualcosa finalmente di autonomo che ci permette di gestire i nostri dati, altrimenti dovremmo sempre andare su Google Maps per vedere da che parte passare.
13: Ma è possibile magari che anche le cose si evolvono talmente velocemente che poi anche la politica
3: chiaramente
13: non riesce a star dietro.
3: Nel Consiglio degli Stati il problema finanziario è sempre messo avanti e si mette sempre in bilancia i benefici e i costi. Bisogna accettare che certe azioni dello Stato costino di più che il beneficio che ce li danno immediatamente, ma il beneficio sarà sul tempo. Dunque dobbiamo chiaramente investire, e come le dice benissimo il collega, la Svizzera per adesso parte dicendo che infatti è troppo piccola per fare concorrenza con queste grandi multinazionali, ma lo vediamo benissimo che adesso il potere si sposta, non è più un potere di Stato, è un potere di queste grandi multinazionali, e se non ci difendiamo saranno loro che prenderanno il potere.
13: Trovare magari delle collaborazioni appunto con l'Unione Europea, che già si sta muovendo, può essere una possibilità? L'UDC cosa mi dice?
3: Meglio essere totalmente indipendente, ma da scegliere tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea direi che ci sono regole etiche che sono più vicine delle nostre.
13: Io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è finito. Insomma, che il tema della sovranità digitale sia centrale ormai è opinione condivisa. La digitalizzazione è un settore importante anche economicamente, ma bisognerà capire quanto la Svizzera potrà fare in prima persona e quanto dovrà appoggiarsi alle aziende estere, oggi molto avanti in questo campo. Noi ci fermiamo qui, ringrazio i nostri ospiti, voi all'ascolto. Modem torna domani.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
16: Buongiorno da Gabriele Borer. Da qualche ora le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica, gli ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Crans-Montana. In Ticino il Parco dell'Innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il centro di competenze della moda. Sembra scongiurato al momento un ritorno alla guerra aperta in Medio Oriente. Non si segnalano attacchi significativi tra Israele e Iran, dopo che ieri entrambi i paesi avevano annunciato una cessazione delle ostilità, e questo in seguito alle pressioni del presidente americano Trump. Sia Israele sia Iran minacciano però di tornare alle armi in qualsiasi momento se attaccati. In redazione Mangiura Bhatia.
17: Iran e Israele sembrano in apparenza voler ascoltare il presidente Trump, che ieri aveva intimato ai due paesi di cessare immediatamente le ostilità. Nella capitale iraniana, stamane, è tornato pienamente operativo il principale scalo internazionale dopo che lo spazio aereo era rimasto parzialmente chiuso tra domenica e lunedì. Sirene ed esplosioni erano infatti tornate di nuovo a farsi sentire sia a Teheran sia a Tel Aviv, interrompendo così una fragile tregua che durava da due

0: che ha detto che l'Iran ha voluto rompere l'equazione che consiste nel concludere un cessate il fuoco sulla carta e poi violarlo sistematicamente sul terreno. Come si capisce, tutto è ancora possibile. Difficile anche interpretare le parole di Trump, che in una telefonata ieri all'alleato Netanyahu gli avrebbe detto: Bibi, meglio che stai attento o sarai presto da solo. Sicuramente i due si coordinano e sicuramente il presidente americano pensa di poter sfruttare i raid israeliani per ottenere concessioni da Teheran nei negoziati di pace.
1: Si conclude oggi la visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Il presidente cinese, impegnato da ieri in una serie di colloqui con Kim Jong-un, ha ricevuto un'accoglienza trionfale in linea con quella riservata 2 anni fa a Vladimir Putin. Tra molta retorica su un'amicizia definita indissolubile, manca però qualsiasi riferimento alla denuclearizzazione. Una svolta rilevante che preoccupa Seul e gli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Qual è dunque il bilancio della visita di Xi?
2: Ma a livello formale è stato un successo, perché Kim ha ricevuto Xi in aeroporto e poi c'è stata una magniloquente cerimonia sulla piazza principale di Pyongyang con onori militari e gigantografie dei due leader. Un'agenda quasi identica alla precedente visita del 2019 e in linea con quella di Putin di 2 anni fa, quando la Corea del Nord siglò l'alleanza militare con Mosca. Kim ha ribadito che le relazioni con la Cina sono la priorità strategica, un modo per dire che l'avvicinamento alla Russia non scalfisce i legami con Pechino. Si è parlato di rafforzamento degli scambi militari, di riapertura del turismo, ma la svolta arriva da un tema di cui non si è parlato, cioè la denuclearizzazione, non citata nei resoconti ufficiali. Grande differenza col 2019, quando era stato il tema centrale, perché la Cina si è sempre opposta anche pubblicamente allo sviluppo nucleare della Corea del Nord, col timore che possa rafforzare l'alleanza tra Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. L'anno scorso però Mosca ha appoggiato esplicitamente il programma atomico di Kim, che dopo la cattura di Maduro e la guerra contro l'Iran vede nelle armi nucleari una garanzia di sopravvivenza. Da Pechino non arriva dunque un assenso, ma quello che sembra un riconoscimento de facto dello status nucleare di Pyongyang, che avrebbe già 60 testate. Sì, ha chiesto a Kim di garantire lo sviluppo pacifico della regione, in quello che sembra un richiamo quantomeno a rallentare, ma comunque Seul è preoccupata e questo smentisce in parte la Casa Bianca, che dopo il recente vertice tra Xi e Trump aveva definito la denuclearizzazione un obiettivo comune di Stati Uniti e Cina. Molti sono convinti che la visita di Xi possa anticipare un riavvio del dialogo tra Kim e Trump, ma la Cina sembra dire che per maggiori sforzi sul tema nucleare vuole qualcosa in cambio.
1: Il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e Ministero Pubblico. Ce ne parla Aaron Guidotti.
3: Con più di 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati, il dossier Crans-Montana sta assumendo le proporzioni di un gigante. E non si tratta di un sovraccarico temporaneo, ma di qualcosa che occuperà la giustizia vallesana per molti anni. Al di là del procedimento di Crans-Montana, la vera posta in gioco di questo decreto è altrove, ha spiegato la deputata PLR Geraldine Gianadda. È preservare la capacità operativa dell'intero sistema penale vallesano. Quando diversi procuratori e collaboratori sono impegnati a tempo pieno su un unico caso, gli altri procedimenti subiscono inevitabilmente ritardi. Altre vittime attendono risposte, altri imputati attendono decisioni. E così, all'unanimità, il Gran Consiglio ha deciso di entrare in materia per dotare il Ministero Pubblico di più personale e aumentare i mezzi a disposizione delle procuratrici per la gestione del dossier. Totale delle misure, circa 1 milione di franchi. Ma anche la polizia necessita di più mezzi. Per quanto riguarda l'organico, a seguito della tragedia di Capodanno, 15 agenti sono in congedo malattia. Agenti che sono mobilitati per garantire la sicurezza durante gli interrogatori degli imputati. E anche in questo caso le spese sono ingenti. Oltre alla presenza fisica degli agenti, ad esempio, vengono noleggiati scanner come quelli per i controlli di sicurezza degli aeroporti. Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha chiesto un credito supplementare, accettato anche questo in prima lettura dal Gran Consiglio, di 636.000 franchi.
1: 6 anni di preparazione, poi la nascita a fine 2024, così il 2025 è il

0: Il primo anno operativo del Parco dell'Innovazione ticinese. Dopo le difficoltà iniziali, ora a fianco delle scienze della vita e dei droni, è partito anche il centro di competenze della moda. Alain Melchionda.
1: L'obiettivo finale è creare posti di lavoro. L'idea invece è quella di creare e sfruttare le sinergie fra pubblico, privato e mondo accademico. La parola chiave, innovazione. Dopo un anno di operatività del Parco dell'Innovazione, il progetto più solido della società è quello dei droni a Lodrino. Terminato il laboratorio a Bellinzona, le scienze della vita devono invece ancora trovare una strada che sia promettente anche dal punto di vista imprenditoriale. Per contro, il terzo centro di competenze, quello della moda, inizialmente non era partito affatto. Mancavano progetti concreti. Ora però è stato trovato il punto centrale di attività e anche per ora la partecipazione già di 8 aziende e la collaborazione di Ticino Moda. Il presidente del Parco dell'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio.
2: C'è un insieme di progetti collegati da questo tema della sostenibilità, dal design alla definizione dei materiali, al riciclaggio dei materiali e tutto quello che entra nell'abbigliamento. È un tema ben preciso, ben determinato, che comporta delle competenze tecnologiche, scientifiche e che comporta anche poi delle iniziative imprenditoriali. Creare le competenze già a livello del design per contenere al massimo i problemi derivati dagli scarti e dei resti.
1: Un ambito di grande sensibilità e impatto nel complesso e variegato mondo della sostenibilità. Il direttore Gianmaria Frapolli.
3: Questa moda avrà a che fare con l'intelligenza artificiale, con delle tecnologie per il riciclo di materiali e quindi ha l'obiettivo di costruire dei centri di ricerca che possano attrarre i centri di ricerca delle altre aziende di moda, quindi costruire anche professioni e attrattiva professionale che abbiano una visione verso le professioni del futuro.
1: Per lo sviluppo di questo e degli altri progetti sono già stati pianificati investimenti per 6 milioni di franchi sui prossimi 4 anni, in modo paritetico da pubblico e privato.
0: Ed è tutto con questo per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.
4: Lo sport.
5: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, siamo agli sgoccioli con le amichevoli di preparazione in vista degli mondiali di calcio che inizieranno tra 2 giorni e 11 ore a Città del Messico, lo ricordo, con Messico-Sudafrica. E allora New York, grazie alla doppietta di Cody Hakpo, l'Olanda ha vinto 2-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. I campioni d'Europa, la Spagna, si è imposta 3-1 sul Perù, autorete e un gol a testa per Pedri e Oyarzabal, addirittura tripletta di Olise, la sua Francia ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nostra nazionale femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. Svizzera già certa comunque di partecipare alla prossima fase. Torniamo invece alla nazionale maschile con il nostro inviato Paolo Laurenti, andiamo proprio al quartiere generale della nostra nazionale.
6: Chiarito lo scherzo dei serpenti attorno al campo d'allenamento dei rossocrociati e soprattutto spento l'incendio di sterpaglie che ieri aveva interessato un'area a 5 minuti dall'hotel a rischio evacuazione dove alloggia la nazionale, il tema principale in casa rossocrociato sono ancora le dichiarazioni post amichevole contro l'Australia di Granit Xhaka. Un avvertimento e una scossa all'ambiente recepita positivamente però dal centrocampista Michael Ebischer.
7: Aveva ragione perché siamo al mondiale, importante che ognuno è al 100%, lui l'ha detto così, ognuno avrà pensato qualcosa, adesso sono curioso per l'allenamento come ognuno andrà forte. Granit forse ha pensato che non ognuno è ancora pronto per questo, adesso penso che ognuno è pronto a dare tutto e anche pronto per la prima partita.
6: Pronto è sicuramente lo stesso Ebischer che potrebbe tranquillamente essere il prossimo testimonial della nota marca di coltellini svizzeri multiuso come lo è lui in campo, capace di interpretare più moduli e più ruoli conquistandosi la fiducia del tecnico.
7: Ho la mia forza quando abbiamo la palla, sicuramente contro questi 3 avversari avremo tanto la palla, sicuramente posso aiutare la squadra o a sinistra o a destra o in centro, penso che ho l'intelligenza di trovare spazi, di trovare passaggi, sento questa fiducia, è anche bello avere questa fiducia me la sono meritato anche perché ho fatto sempre prestazioni, quando ho giocato ho fatto bene, non è a caso che sono lì.
6: Lì a Pisa, retrocesso in Serie B, forse non rimarrà. Alla termine del mondiale si guarderà attorno per poter rimanere ancora in uno dei 5 principali campionati europei. Intanto gli abbiamo chiesto se il ruolo di favorita del girone sia scomodo alla Svizzera oppure no.
7: No, perché ce lo siamo anche meritato, perché le ultime mondiali europei abbiamo sempre fatto bene, siamo diventati ancora più grande come squadra, accettiamo questo ruolo.
6: Logicamente da confermare sul campo a partire da sabato.
5: Sabato, lo ricordo, ci sarà il debutto a San Francisco della nostra nazionale contro il Qatar. Il Bellinzona Calcio invece ha depositato ieri i bilanci in pretura, certificando una situazione in cui gli attivi non sono sufficienti a coprire i passivi, un passaggio inevitabile nonostante il recente intervento dell'ex patron Pablo Bentancur, che ha saldato un debito di poco inferiore ai 4.000 franchi, evitando così il fallimento immediato. La società diretta da Juan Carlos Trujillo ha uno scoperto di 1.600.000 franchi. Il basket ora con la finale dell'NBA alla Madison Square Garden, sotto gli occhi tra l'altro del presidente Trump. I San Antonio Spurs, trascinati da Wembanyama, hanno battuto i New York Knicks 115-111, texani che dopo aver incassato due sconfitte casalinghe provano dunque a rilanciare questa serie di finale. Con lo sport è tutto, buona giornata.
4: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
8: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
9: E buongiorno al fischio d'inizio anche per la Tribù del Calcio, un programma che vuole fondamentalmente far conoscere le tifoserie di questo mondiale che alle porte. Giovedì parte tutto, parte anche la nostra mattina. Fabrizio Casati, Paolo Guglielmoni, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno Fabrizio, buongiorno al pubblico. Allora, oggi facciamo Corea del Sud, sì, contro Olanda, con l'intenzione buonista sempre, come sei tu, certo, di farli incontrare questi due tifosi, non di farli scontrare, perché è una trasmissione di incontro, il mondiale dovrebbe essere un momento di fratellanza tra 42 nazioni. E allora introduciamo subito con la gentilezza che si deve la tifosa olandese.
9: Certo, è giusto che sia così. Noblesse oblige, Lara van Hammeren.
11: Perfetto, sì, buongiorno.
9: Sono anni che ti chiami in un altro modo, adesso ho capito che effettivamente si dice così. Allora, tu tifosa olandese, sei una nostra collega, però tu hai a che fare con l'Olanda a doppia mandata, non solamente per il tuo cognome, ma perché tuo papà arriva da là.
11: Sì, esatto, mio papà è olandese, io sono nata e cresciuta in Svizzera, però il legame è forte. Ho la fortuna di poter tifare sia la nazionale svizzera che la nazionale olandese, quindi non è male seguire i mondiali con questo spirito.
10: Dall'altra parte abbiamo Alex Mazzucchelli, che quante nazionalità hai, Alex?
12: Allora, dove si può cominciare? Beh, quindi padre ticinese, madre sudcoreana, nato negli Stati Uniti, quindi cittadino del mondo.
10: È cittadino del mondo, tuo papà è un diplomatico in pensione, per cui tu, la tua lingua della crescita è stato l'inglese.
12: Esatto, sì.
10: Però a un certo punto hai voluto riappropriarti delle tue radici sudcoreane, ci racconti come hai fatto?
12: Esatto, sì, sono andato a abitare in Corea, sono stato lì per circa 8 anni, originalmente per migliorare il mio coreano e scoprire un po' le mie origini. E poi sono restato lì in Corea, che mi divertivo così tanto, ho lavorato per varie aziende, facevo parte anche di un programma televisivo lì.
10: Ecco, spieghiamo questo, perché ci arriviamo dopo. Facciamo vedere qualche foto magari di Alex che ci vede sulla 2, così le commentiamo insieme. Allora, tu hai fatto proprio questa, naturalmente Lara si fa tutte le vacanze in Olanda, suo paese da parte di padre, ma tu sei andato proprio a viverci per fare una full immersion. Vediamo qualche foto che ti riguarda.
9: Allora, questa per esempio si ritrova su uno dei monti coreani, perché ricordiamo che la Corea è fatta davvero di tanti altipiani. La città di Seoul,
12: Sì, giusto.
9: Beh. Molto bene. Sì, sì. Molto bene. Dice così, quindi come ho sempre detto, Seoul.
10: Seoul?
12: Sì. Seoul si distinguerebbe.
9: Esattamente come l'ho detta, Paolo.
10: E ci sono delle montagne tipo non so, il Cervino o più basse?
12: Ma sono molto più bassi. Ma diciamo, la Corea è un paese molto montagnoso, ma se paragoni le Alpi qui sono piuttosto come colline, però diciamo 70% della Corea del Sud sono montagne.
9: Molto bene, avanti con la prossima fotografia che ti descrive sicuramente bene. Allora, qui ti troviamo in compagnia, questo lo diciamo a appannaggio ovviamente di chi ci ascolta solamente per radio, in compagnia di un militare. Hai voglia di descriverci questa fotografia?
12: Sì, questo è una foto, questo luogo qua si chiama Panmunjom, e lo sfondo lì infatti è la Corea del Nord.
9: Wow!
12: Questa è la zona di demilitarizzato tra la Corea del Sud e la Corea del Nord.
9: Sì.
12: E infatti non è neanche così lontano dalla capitale Seoul, circa 30 chilometri. Di...
9: Sei abbastanza vicino, insomma, dove non si può andare, perché lo ricordiamo, insomma.
12: È meglio di no.
9: È meglio di no, mettiamola così. Prossima fotografia, vediamola.
10: Qui sei in un abito tipico sudcoreano che Fabrizio sa descrivere perfettamente.
9: Ma più che altro so chiamare, perché si chiama?
12: Hanbok.
9: Ecco, l'hanbok. E... qui non sei da solo, c'è qualcuno con te.
12: C'è la mia cugina che è venuta a visitarmi in Corea.
9: Allora, che hai vestito anche lei con l'hanbok.
12: Sì, con l'hanbok. Sì. Infatti questi sono i giardini segreti, si chiamano così a Seoul.
9: Sì.
12: Infatti quando si veste con l'hanbok si può andare a visitare tutti questi tempi, palazzi.
9: Perché io vestito tipo così come stamattina Paolo Guglielmoni con le scarpe del padel non può andarci.
12: No, si può, però appunto no, però devi pagare per andare a visitare questi posti, però se sei vestito con l'hanbok fai gratis.
9: Ah, che bella cosa. E toglimi una curiosità, è una, giusto per capire, il l'hanbok è una specie di kimono?
12: Sì,
9: magari è più conosciuto, mettiamola così.
12: Sì, sì.
9: Come nome, intendo dire.
12: Sì, sì,
9: ci sta molto bene. Prossima fotografia, andiamo. Vediamo un po' dove siamo andati a finire. Eccolo lì, eccolo lì. Allora,
10: attenzione, fermiamoci veramente.
9: È importante qua.
10: Allora, tu a un certo punto sei stato chiamato dalla TV sudcoreana. Come si chiama il canale principale?
12: JTBC.
10: L'avrei detto meglio io. JTBC. Sei stato chiamato come svizzero per partecipare a un programma che metteva in scena tutte le nazioni. Ed era un po' come si fa in America, un programma di dibattito su temi anche sociali, eccetera. E tu rappresentavi la Svizzera.
12: Io rappresentavo la Svizzera. Sì, loro cercavano specificamente uno svizzero che parla coreano, non ci sono così tanti in Corea ovviamente.
9: Tu praticamente.
12: Loro si aspettavano un svizzero magari biondo che era capace di fare gli yodel, invece hanno trovato un ticinese.
10: E dopo tu eri lì, gli dicevi da noi si mangia la raclette, da noi si mangia la fondue, eccetera.
12: Sì,
10: hai
12: sì.
10: Fatto anche questa, gli hai fatto una full immersion di Svizzera, eccetera.
12: Esatto.
10: Invece andando su Lara Van Gameren e l'Olanda, che cosa ti lega ancora oggi al tuo paese? Cioè qual è la tua frequentazione dell'Olanda? So che vieni da un paese vicino ad Amsterdam.
11: Sì, esatto, vengo da un paesino dove ho ancora parte della famiglia e quindi provo ad andare tutti gli anni. Quando ero piccolo andavo durante le vacanze autunnali, adesso provo ad andare d'estate che magari il tempo è migliore di questo.
9: aiuta.
11: Il tempo aiuta.
9: Tanto scusa, io rido Lara, ma perché prima hai provato a far insomma in qualche modo dire il nome del paese vicino ad Amsterdam e lui è riuscito a dire il paese vicino ad Amsterdam, non riesce ancora a dirlo. Hai voglia di ripeterlo?
11: Sì, è Schravaland.
9: Che loro hanno un po' questa patata in bocca, no? Che fa un po' così sempre.
10: È un paese come un altro, cioè.
9: No, ma io parlo della lingua, non parlo del paese, non sia mai. Paese bellissimo, tra l'altro.
10: Tu hai portato come oggetto del cuore questi zoccoli che possiamo far vedere in camera. Alzali pure. Perché hanno un significato così importante per voi olandesi?
11: Ma per noi, non so se si vede in camera, c'è proprio il numero, perché questi qua sono zoccoli che utilizzano i bambini.
9: Sì,
11: è una
9: veri.
11: Misura. Sì, li ho utilizzati io quando ero più piccola e si utilizzano davvero per lavorare ancora nell'orto, perché tengono caldo, quindi è sicuramente un oggetto della tradizione, ma che viene ancora utilizzato.
10: È un po', si può magari fare un paragone con le Birkenstock degli svizzero-tedeschi.
9: Una roba del genere. Facciamo la stessa cosa con le fotografie di Lara.
10: Certo.
9: Andiamo a vedere qualche fotografia che racconta un po' il percorso olandese di una ticinese qui da noi. E beh, qua è un must. Questa è una cosa che succede succede spesso dalle vostre parti,
11: sì.
9: Raccontiamolo.
11: Questa è un'immagine che ho scattato l'estate scorsa ed è l'ultima zattera a cavo che fa attraversare biciclette e pedoni su un canale, quindi è diventata una sorta di attrazione turistica, però chi abita lì deve effettivamente utilizzare questo servizio per poter andare da una sponda all'altra e è bello perché ci sono anche quelle per le macchine e sono dei mezzi di trasporto che noi non vediamo proprio così a cavo, che ogni minuto è veramente un tragitto brevissimo di qualche metro, ma è essenziale per poter passare.
9: Bellissimo. Altra foto, andiamo avanti. Ecco qua. Cosa succede?
11: Questa è mia mamma. Questa è mia mamma che ha avuto la fortuna di poter pattinare sul ghiaccio nero negli anni '80. Io è una cosa che non ho mai visto perché è sempre più rara e bisognerebbe davvero guardare le previsioni del tempo e partire il giorno stesso per poter approfittare di questa meraviglia. Ma insomma, la fotografia parla da sé, deve essere magico.
9: Bellissima. Prossima fotografia, andiamo avanti. Ecco qua, questo è proprio un typisch, mi viene a dire, alla Svizzera tedesca, di quello che si trova da quelle parti là.
11: Sì, esatto.
9: Descriviamola per chi
11: è un'immagine di un prato verde curato nei minimi dettagli, con questa casetta con un tetto in paglia che è molto tipica delle case olandesi fuori dalle città. Magari chi ha visitato l'Olanda si è insomma ha soggiornato nelle principali città, basta uscire un po' in campagna e si trovano queste casette che sembrano case
9: degli hobbit,
11: possiamo dirlo.
9: Senza dubbio. Aspetta che volevo far vedere solo una foto che rappresenta
10: rappresenta
9: una tifoseria, ma
10: c'è coreano,
9: ci arriviamo.
10: Alex si chiama, al coreano è un po' discriminatorio. Alex,
9: sì, però prima vorrei far vedere la fotografia di te e tuo fratello.
11: Sì.
9: Da grandi tifosi.
11: Tifosi.
9: Sì, sì. Eccovi qua. Allora,
11: eccoci.
9: Come si chiama tuo fratello?
11: Thomas.
9: Ecco, il Thomas. Molto bene. Con te da piccolina, sembri un po' più calzelunghe qua, sì. Altro, più svedese che altro. Anche voi con le magliette della nazionale. Quindi già all'epoca seguivate la nazionale.
11: Sì.
9: Ma questo perché tuo papà vi ha messo vestiti così per essere sì, deve ti fare la nazionale olandese?
11: Ma dalla fotografia non sembra esserci grande entusiasmo, ma in realtà eravamo molto contenti di andare. Era il 2008, quindi erano gli europei, c'era il maxi schermo a Lugano ed eravamo andati a tifare appunto i Paesi Bassi. Avevamo voglia di tifare, la foto non trasmette questa gioia, però forse ecco, era l'età.
10: Si sta creando un po' di curiosità da parte tua, Alex, verso l'Olanda e viceversa da parte di Lara verso la Corea del Sud?
13: Sì, io mi sono sempre chiesto cosa mangiate, cosa c'è nel vostro cibo che vi fa diventare così alti.
9: Sì, sono altissimi, è vero, la popolazione più alta in assoluto, tra l'altro.
11: Ma devo dire, cibo non sanissimo, forse è questo che fa crescere, sì, tante patate e forse il piatto più buono per me e tipico sono queste polpette fritte con all'interno patate, brodo, carne e verdure, sono strepitose, si chiamano croquette, buonissime.
9: Sono anche i fast food che le vendo, sì, addirittura, sì, c'è una roba eccezionale.
10: E tu ti sei appassionato un po' alla sua storia della Corea del Sud, le radici?
11: Ma assolutamente, mi ha fatto sorridere il fatto che la Sud Corea sia così collinare, montagnosa, e in Olanda invece la collina più alta è 300
9: esatto.
11: metri.
9: Esatto.
11: Quindi una bella differenza.
9: Mi piace molto. Facciamo una bella cosa, ci prendiamo una piccola pausa come nel calcio con una canzone che ricorda a doppia mandata quello che è stato un grande campionato del mondo. Era il 98 e Ricky Martin cantava così.

0: Pronto?
1: Siamo.
0: Allora, entriamo ancora di più nel mondo dei tifosi, del mondiale. Finalmente è partita la Tribù del Calcio, che vuol fare incontrare tutti i tifosi delle 48 squadre. Poi, se ci riusciremo, sarò solo il buon Dio a dirlo.
1: Ma ce la faremo, Paolo.
0: Ce la faremo. Allora, sì, oggi abbiamo Alex Mazzucchelli, che è un tifoso sudcoreano con ascendenze anche svizzere e statunitensi, e Lara Van Gameren, che ha ascendenze sia italiane, svizzere e olandesi. Tutto insieme. Allora, ci manca, Alex, che tu ci presentassi il tuo oggetto sudcoreano del cuore. Alzalo pure vicino al tuo viso, cos'è?
2: Questo ventaglio tradizionale coreano l'ho portato perché l'estate in Corea fa veramente caldo, ma non solo quello, ma umidissimo, quindi non si esce di casa senza di questo.
0: Ma è anche una roba tipo ipnotica, che se la guardi poi sbarelli
2: un po'. Sì, questo è un simbolo buddista.
0: Ecco, sì. No, non forzare Fabrizio, che tutto quello che è oriente, buddismo eccetera, fa molta fatica. Lui è proprio invece uno che vive,
1: ma
0: più,
1: non è vero, mi chiamano Roberto Baggio,
0: più di costine e birra. Va bene. Mentre il tuo oggetto, l'abbiamo detto, Lara, sono gli zoccoli olandesi. Adesso, sempre per stare un po' sul tuo, andiamo sul cibo, come facevate a casa svizzera.
1: Sì, esattamente, l'idea è proprio quella lì, perché c'è un altro scontro importante che ogni giorno vivremo qui in diretta alla Tribù del Calcio. Fondamentalmente avete portato qualcosa che rappresenta voi stessi, ma soprattutto vi rappresenta grazie al cibo. Allora, caro il mio Alex, cosa hai portato?
2: Allora, in Corea, quando si pensa al cibo, c'è il kimchi.
1: Ok, spieghiamolo per chi non sapesse. Tra l'altro, se ci fosse anche un'idea di profumo televisivo, sentireste un profumo importante.
0: Bene, allora, molto bene.
1: Che cos'è il kimchi, Alex? Tra poco Paolo Guglielmoni lo proverà per la prima volta, Paolo? Senti che si sente. Sì.
2: Allora, il kimchi, beh sì, c'è un profumo abbastanza forte, oh, perché è cavolo cinese fermentato.
1: Sì.
2: Esatto. Però ci sono tantissimi tipi di kimchi, si può fare con qualsiasi verdura.
0: È cavolo e basta.
2: Sì, sì, cavolo.
1: Tra l'altro, possiamo dire che l'ha fatto tua mamma, quindi è super artigianale.
2: Chilometro zero kimchi.
0: Nome della mamma?
2: Yongsun si chiama. Ciao mamma.
1: Yongsun, che è stata una cantante K-pop, tra l'altro, che ultimamente si parla tantissimo del K-pop.
2: Sì, sì. Allora,
1: con le bacchette, Paolo, sei capace? Va. Ma questo è un momento molto bello, descriviamolo.
2: Sano.
1: Allora, a me fa ridere, alle 9.32 del mattino Paolo Guglielmoni che mangia il kimchi. Sai che è una scena che non avrei mai voluto vedere, ma
2: il kimchi
1: piace.
2: È come il pane da noi.
0: Una bomba.
2: Si mangia per colazione, pranzo, cena.
1: È anche piccante, certo.
0: È
1: piccante. Che no.
0: È buonissimo.
2: Sì. È sano.
0: Dì alla tua mamma che ha fatto un lavoro strepitoso.
1: Pazzesco, pazzesco. Tra l'altro tu, Alex, conosci molto bene, mi lascia a me le bacchette. Le sue bacchette leccate, peraltro. Comunque,
0: siamo amici, dai.
1: Sì, sì, sì. Dicevo, tu con il cibo coreano, va bene che hai tua mamma che immagino cucini alla grandissima, però tu collabori anche spesso e volentieri con un ristorante coreano e vai a servire anche ai tavoli, perché è una cosa che ti piace.
2: Sì, sì, allora sì, adesso sono alla ricerca di un impiego,
1: sì.
2: Ma nel frattempo lavoro anche in un ristorante coreano, l'unico ristorante coreano qui in Ticino, sì, a Bellinzona.
1: Facciamo qualche nome di cose tipo Croquetten per quanto riguarda appunto
0: Io voglio fare pubblicità anche all'unico ristorante coreano in Ticino, come si chiama?
2: Si chiama M&M Korean Food.
0: Prego?
2: M&M, come i cioccolatini.
0: Ma perché?
2: Si chiama così perché il cuoco, che è coreano, si chiama Minu, è sua moglie, e si chiama Manuela, quindi Minu e Manu, M&M Korean Food.
1: È lì che parla, cioè è più facile di quello che pensavamo.
0: No, ma io fanno quelle cose buone come il kimchi.
2: Sì, c'è anche il kimchi, però abbiamo tantissimi piatti tradizionali. C'è il bibimbap, c'è il barbecue coreano.
0: Il bibim?
2: Bibimbap, che è un tipo di insalata di riso con dentro verdure, carne. Si mescola con una salsina piccante.
0: Ma il tuo lavoro vero cos'è nell'economia?
2: Io sto cercando in sviluppo commerciale adesso. Sì, ho studiato economia.
0: Andresti anche in Olanda a lavorare?
2: Perché no?
0: Okay. Perché, adesso è il tuo turno, Lara. Allora cerca di far vedere il cibo a chi ci vede per televisione.
3: Vediamo se
1: Sì,
3: piatto che piatto si vede.
0: Si inclina volare
1: tutto.
3: Adesso crolla tutto. Ecco.
1: Sembra una cosa facile questa, cioè, pane, cos'è?
0: Magno anche
3: allora,
0: questo.
1: Prima il piccante, poi il dolce, ci sta, Paolo.
3: Sono in questo caso fette biscottate. In Olanda si chiamano bischout, ma non ce le avevo a casa. Allora ho rimediato, sono simili alle fette biscottate.
1: Il Zwieback praticamente.
3: E sopra ci sono quelle che sta per addentare Paolo, sono i Mausches, che sono semi di anice, ricoperti di zucchero, sì. E tradizionalmente si regalavano quando nasceva una bimba rosa, e ci sono anche bianchi e azzurri quando nasce un bimbo.
0: Ok. Okay.
3: E, buon appetito.
0: E il nome olandese è?
1: Mausches. Mentre
3: poi c'è la versione, esatto, che hai tu, Fabri, con sì. Il cioccolato, che si chiamano Hageschlag.
1: Sì, eccolo.
3: E si mangiano sempre sul pane con burro, parecchio burro e cioccolato fondente.
1: Bello, Paolo, può piacere l'idea?
0: Io adesso, senza offesa per Lara, ma faccio vincere l'amico coreano.
3: ci sta.
0: 10-1, è un po' uno stupuron, come dice mia mamma.
1: quindi
0: un po' mappazzone, come dice Barbieri.
1: Sì, è il caso che uno di noi non mangi in questo momento. Insomma.
0: No, mangialo, tu ricordiamo che digerisci anche i sassi. Ma...
1: Ho capito.
3: Poi Fabri, devo dire che ha quello più buono col cioccolato, è decisamente...
1: Chiamalo scemo.
3: Esatto.
1: Capito,
3: più gustoso a colazione.
1: Certo. Però, scherzi a parte, voi avete anche una cultura incredibile per quanto riguarda i formaggi, che è una di quelle cose che ci avvicina molto, no? Con la Svizzera. Quindi anche da tutti gli Edam, hai già provato gli Edam?
0: Io
1: conosci? I Gouda?
0: Vorrei fare le analisi del sangue.
1: Non conosci.
0: Dopo aver provato il kimchi e il Kreshid Mausli, vorrei fare le analisi del sangue per vedere il colesterolo.
1: Sì, mi sembra corretto. Scherzi a parte, dicevamo, comunque anche voi avete una sorta di fondue che si fa spesso e volentieri durante i periodi invernali. Sì. E devo dirti la verità, Paolo, tu sei mai stato in Olanda?
0: Sì, sono andato con i miei genitori Mario e Mirella, che mi hanno portato in giro per l'Europa.
1: Ok, questa è una bella cosa. Tu invece, Alex, ci sei stato in Olanda?
2: Sì, sono stato una volta.
1: Si può raccontare?
2: Sì, perché appunto io in quei tempi abitavo in Inghilterra, c'era un torneo di calcio, infatti, però ad Antwerp, che non è troppo lontano dai Paesi Bassi, da circa mezz'oretta, non
3: sì,
2: da quel
3: sì,
2: quindi sono stato una volta, ma non mi ricordo più tanto bene, onestamente.
3: Io invece in Corea del Sud non ci sono mai stata, devo dire. Ma
1: ti piacerebbe?
3: Tantissimo. Sì, infatti mi sono detto, oggi conosco Alex e poi mi faccio fare un bel itinerario.
1: Mi sembra corretto, anche perché ultimamente la Corea è veramente diventata in hype, come direbbe da giovane Paolo Guglielmoni,
0: no,
1: e Antonio Bolzani.
0: Non lo direi.
1: No, tu lo diresti? Perché si parla di skin care, tutte le cremine che arrivano dalla Corea ormai sono miracolose.
0: Ah, ok, parliamo di beauty.
1: Sì, non solo. Parliamo di tutto quello che è il fenomeno musicale del K-pop, che davvero anche qui dalle nostre parti sta diventando pazzesco, incredibile. Tu l'avrai vissuto prima che arrivasse qua, immagino.
0: Io non so neanche cos'è, puoi cominciare proprio dall'inizio. Cos'è
1: il K-pop? Cos'è il K-pop?
2: Allora, K-pop, K per Korean, quindi Korean Pop, secondo me è cominciato a diventare popolare, diciamo, qui in Europa, anche in America, da quando c'era quella canzone, il Gangnam Style.
0: Sì, come
2: no?
1: Perché ricordiamo che Gangnam è una parte, una zona, insomma,
2: sì,
1: un quartiere,
2: esatto.
1: Di
2: un quartiere di Seoul, sì.
1: Cosa c'è? Ho detto male.
0: No, ma è eccezionale. Ma tutto.
1: Tuttologo,
0: ma
1: tuttologo.
0: No, io, perché io non viaggio tanto, mentre tu conosci le cose del mondo. Mi fa piacere, bello. Le cose le sai, bravo.
1: Sì, mi fa molto ridere. E poi ancora è arrivato il fenomeno dedicato al cinema, alle serie televisive.
2: Sì, no, incredibile. Esatto, sì. Penso che c'era il film, si chiama Parasite, che è il primo
1: bellissimo
2: film dall'estero che ha vinto l'Oscar come miglior film. Sì.
0: E poi dobbiamo dire che c'è quella serie coreana che spinge i coreani ad andare a Iseldwald,
2: sul
0: lago di Briens, e gli hanno messo praticamente il barrage a 5 franchi perché ci sono troppi coreani a Iseldwald che arrivano, perché c'è una scena iconica di questa serie TV.
2: Esatto, sì. Quando si va su al Jungfrau, infatti si possono comprare anche i ramen coreani su in cima.
1: Eccezionale, vedi che tutto fa marketing. Però.
0: Volevo buttarmi sui cliché, appunto per superare cliché. Lara Van Gamberen, come sono gli olandesi veramente, al di là di come possiamo vederli noi da lontano? Che popolo sono? Quali sono le caratteristiche?
3: Secondo me è un popolo davvero sempre felice, quello che io noto soprattutto quando vado con mio papà chiaramente parla olandese, quindi quando vado in giro con lui noto che hanno sempre una battuta per qualsiasi momento, per qualsiasi persona, uno scambio, un sorriso, proprio delle battute che poi tradotte non fanno neanche più ridere, forse non fanno,
0: una che non
3: fanno ridere, forse non fanno ridere neanche in olandese, ma loro ridono sempre, sono sempre contenti, dicono sempre appena qualcuno chiede un bicchiere d'acqua, dicono sempre ma l'acqua è per i pesci, cioè questa è una cosa che senti in continuazione.
1: Paolo ride.
3: Ecco, ride, allora dovrebbe andare in Olanda.
0: Come si dice l'acqua è per i pesci in olandese?
3: Water is for fish.
0: Ah, veramente, sembra inglese.
3: Un mix tra inglese e olandese, sembra, sì.
0: I sudcoreani che popolo sono, Alex?
2: Ma direi che la gente coreana è una gente molto tenace, okay. Direi, perché se guardi la storia della Corea, che geograficamente tra i grandi poteri del Giappone e la Cina, così, però comunque fino adesso ci siamo ancora, quindi i coreani sono proprio determinati. I coreani diciamo che quando loro sono arrabbiati non hanno paura di farlo vedere.
0: Ok, questo è interessante, perché dopo avremo domani avremo una giapponese domani, sì. Invece è uno sì. Stile diverso, più composto, non tifano neanche contro l'altra squadra, vedi.
1: Beh, io contro la Corea magari, visto i percorsi storici che ci sono stati.
0: Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Naturalmente, se avete voi delle domande da casa sulla Corea del Sud e sull'Olanda, noi le giriamo ai nostri ospiti.
1: 076-321-1113, un po' di musica, d'altronde quella giusta, al mio paese, questa è Serena Brancale.

0: Attenzione pubblico che ci vede sulla 2 in televisione, ci ascolta su Rete 1, questa Tribù del Calcio, questo nuovo programma che vi terrà compagnia fino al 17 di luglio, quindi 6 settimane proprio nel cuore del tifo del mondiale, accogliendo tutti i 48 paesi qui in studio. Avrà naturalmente un suo compendio svizzero, perché la Svizzera è fondamentale per trascinare l'entusiasmo, diciamo, anche dentro questa trasmissione. Se non c'è la Svizzera manca un pezzo, e avremo Antonio Bolzani che da giovedì la farà un po' da padrone con i suoi ospiti.
1: Sono d'accordo, e tra l'altro tutte le partite della nazionale svizzera le seguiremo insieme, nel vero senso della parola. Saremo in esterna, le commenteremo alla nostra maniera, ci saremo io, Paolo, Deni Rauseo, Axel Belloni e tanti ospiti. In questo caso per la prima partita, quella del 13 alle 21, saremo in quella di Piazzale alla Valle a Mendrisio, quindi siete ovviamente chiamati ad essere dei nostri, sarà divertente.
0: Allora giovedì ci sarà appunto Antonio Bolzani che racconterà un po' l'inizio di questo mondiale, che dal punto geopolitico ha creato anche qualche sommovimento, perché avete visto non è così facile entrare negli Stati Uniti né per i tifosi né per le delegazioni delle squadre, ci sono state tante polemiche eccetera. E poi venerdì ci sarà sempre con Antonio Bolzani e i suoi ospiti la preparazione per la partita della Svizzera contro il Canada, che si giocherà appunto sabato 13 giugno. Volevo fare una domanda anch'io geopolitica al nostro ospite sudcoreano. Attenzione, veramente non voglio appunto alzare troppo il mio livello, perché magari poi sbarello, però quali sono i rapporti con la Corea del Nord? Tu hai detto che sei stato a Seul, Seul è a 30 km dalla Corea del Nord, ci hai fatto vedere una foto dove eri proprio sul confine. È veramente così una bolla, cioè Corea del Sud di qua e Corea del Nord di là?
2: Sì, onestamente si può praticamente considerare la Corea del Sud come una isola, perché proprio non si può entrare in Corea del Nord. Sì, tecnicamente la Corea del Sud e la Corea del Nord sono ancora in uno stato di guerra, però la gente non ci si pensa neanche, la vita continua. Infatti c'è il mio cugino coreano che diceva sempre: beh, se scoppia la guerra succede quello che succede, quindi non ci si pensa, la vita continua così.
0: Quindi scusa, non vivete in uno stato di allerta permanente, cioè alla fine siete abituati a questa situazione anche quando ci sono appunto qualche scaramuccia dove si sente anche un po' di odore di pericolo, siete più o meno
2: tranquilli? La vita continua, sono talmente abituati che non succede niente.
0: Raccontami la tua esperienza all'Expo di Milano, che è interessante per capire i rapporti tra i due paesi.
2: Ah sì, avevo imparato, allora sì, circa 11 anni fa lavoravo all'Expo internazionale a Milano nel padiglione svizzero, avevo conosciuto anche quelli che lavoravano nel padiglione coreano, mi avevano raccontato che loro come coreani, sudcoreani, non potevano andare al padiglione del Corea del Nord e parlare con la gente che lavorava lì, era proibito parlare insieme. Che secondo me è abbastanza triste come cosa, perché fino a 70 anni fa era un paese unico, adesso non possono neanche andare a parlare con i loro vicini di casa.
0: Allora domando anche a Lara Van Gameren, che è olandese, che magari può fare leva sull'esperienza dei tuoi genitori. Per tanti anni il rapporto tra l'Olanda e la Germania è stato un problema enorme, e adesso questa cosa è cambiata. Mi ricordo io da ragazzo quando sono andato in Olanda e mio papà ha provato a parlare tedesco.
1: Aia, sì. Ha rischiato, Mario? Ha rischiato.
0: C'è stato proprio un gelo, mi ricordo adesso, ti sto parlando di 40 anni fa.
1: Con la voce rotta peraltro. Sì.
0: No, ma sono cose interessanti, certo, da dire, no? È cambiato qualcosa.
3: È cambiato sicuramente, sì, adesso la situazione è cambiata, in questi ultimi 40 anni non è più così, però anche mio nonno soprattutto mi raccontava, mio nonno olandese, di questo rapporto, e anche mio papà, perché sono gli anni in cui ha vissuto e quindi i rapporti non erano di certo buoni. E parlare tedesco in Olanda forse non era stata un'ottima idea.
1: Sì, però parliamo olandese. Allora, ho preparato ufficialmente quella che potrebbe essere la formazione tipica,
0: quella che ha giocato ieri.
1: Sì, quello che ho giocato ieri in amichevole, tra l'altro due gol di Gakpo, giusto, ho detto
3: giusto,
1: bene.
3: Perfetto.
1: Vorrei sentire tutta la formazione letta da Lara, quindi quella che spesso e volentieri sentiamo detta in un modo, in realtà si dice così. Andiamo, portiere.
3: Portiere, Verbruggen. Difesa, Dumfries. Timber, Van Dijk, Van de Ven.
1: Quello è facile.
0: Buono.
3: Centrocampo, Gravenberg, De Jong, Reinders. attacco, Malen, questo ok, Depay, Gakpo.
0: Rigo.
3: Gakpo.
1: Che è Gakpo sarebbe, Gakpo. Capito? Per noi è Gakpo.
0: Gakpo.
3: Gakpo.
0: Okay. Prosegui pure.
3: Alternative forti, leggo, De Ligt, Ake, Koopmeiners, Memphis, penso si
1: Memphis Depay, Depay è lui, è lui.
0: Una piccola digressione, sì, proprio tecnica, De Ligt e Koopmeiners non sono alternative forti.
1: No, dici di no.
0: Stanno giocando male da almeno 4-5 anni.
1: La davano così. Un'altra cosa interessante, quindi abbiamo scoperto un pochettino come bisognerebbe nominare i giocatori olandesi, è invece quello che non vorrei mai vivere io, cioè commentare una partita di calcio con i giocatori della Corea del Sud, perché si chiamano tutti uguali, non si capisce niente.
0: No,
1: sono tutti,
0: no, chi... no, non si può dire. No, questo è discriminatorio.
1: Non è vero, non è il mio, non è quello che volevo dire. Voglio dire che è difficile. Cioè, bisogna dire che comunque ci sono pochi cognomi in Corea, giusto?
2: Sì, capisco quello che intendi, sì. Grazie. Diciamo il 70% delle persone hanno il cognome Kim.
0: Prego?
2: Kim.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Ma vedi che ignoranza.
2: Ci sono pochi cognomi.
0: Ma quindi scusa, quello che diceva,
1: scusa Paolo,
0: quello che diceva Casati, il buon Casati, Casati che ha fatto anche qualche chilometro qui alla RSI, diceva praticamente sono tutti Kim in squadra.
2: Allora adesso sto guardando qui il... Infatti ci sono abbastanza pochi Kim in questa squadra.
1: È cambiato qualcosa, da lì sì, che volevo arrivare, vedi?
2: Ci sono,
1: e voglio comunque... darci qualche nome, sentiamo.
2: Sì, allora, portiere Kim Sung-kyu.
1: Diciamo
2: difesa,
1: Kim.
2: Ecco, già Kim lì. Difesa Lee Han-bom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk. Esterni Sol Yong-woo, Lee Dae-seok. Centrocampo Hwang I-bom, Park Sung-ho.
1: È già difficile per lui, immagina.
2: I Kang-in, per me è strano vederli appunto scritti, appunto io sono abituato a leggere i nomi coreani, ragione, in coreano, quindi è abbastanza strano vederli scritti così. No, I Kang-in, I Jae-seong e il nostro attaccante Son Heung-min.
1: Son, che sarebbe Son quello del Tottenham, è presente che adesso gioca in America.
0: Io sorrido perché è bello sentire questi fonemi che io non ammetto, non sono mai stato in Corea del Sud, quindi non ho l'esperienza di Fabrizio. Tu ci vuoi andare in Corea del Sud una volta?
3: Assolutamente.
1: Puoi anche dirle tranquillamente che gliel'hai già chiesto.
0: mi vanno via alcune cose, sì, lo avevo chiesto prima, chiedo scusa. La parola del cuore in coreano?
2: Allora, una frase del cuore? Diciamo una frase che si usa tantissimo in Corea sarebbe Pam Mogosso, che vuol dire letteralmente hai mangiato.
1: Ah, ma quindi si preoccupano per te, insomma, in Corea.
2: Sì, no, perché idea. Storicamente per centinaia di anni la Corea era un paese molto povero, certo. Quindi per semplicemente chiedere come stai si diceva hai mangiato.
0: Come si dice?
2: Pam Mogosso.
0: Ok, ripetilo.
2: Pam Mogosso.
1: Giusto, sei bravo.
2: Bravissimo, sì, sei bravo. Sì.
0: Scusa, è un modo di dare attenzione a un'altra persona?
2: Sì, vuol dire semplicemente stai bene? Quindi sì, io ero abbastanza confuso quando sono prima andato in Corea perché tutti mi chiedevano se ho mangiato. Dico sì, ho mangiato. Perché me lo chiedono tutti? Però infatti mi chiedevano semplicemente come stai?
1: Vedi, questa è un po' l'idea.
0: Allora, vediamo la frase del cuore olandese o la parola olandese.
3: Io ho portato una parola che è gezellig.
0: Bella.
1: Gezellig,
3: esatto,
1: okay, molto bene.
3: Che è una di quelle parole intraducibili che esiste solo in olandese ed è una parola che si può usare solo per parlare di azioni, di eventi svolti in compagnia ed è qualcosa di accogliente. Cioè noi oggi qua in radio a chiacchierare di Paesi Bassi e Sud Corea
1: siamo?
3: È gezellig,
0: è tipo tall, guile.
3: Sì, però è più accogliente,
1: è tipo
3: più caldo.
1: Ig per i danesi?
0: Sciallo?
3: No, non esiste proprio. È proprio accogliente, ma anche bere un caffè fuori al sole è gezellig. Ma bere un caffè all'interno quando fuori piove è anche gezellig. Cioè, è tutto gezellig.
1: Tutto gezellig. Cioè, abbiamo scoperto che è tutto gezellig, loro ridono sempre. E che comunque è una bella popolazione.
0: Scusa,
1: capito?
0: Facciamo il contrario. Quale attività non è gezellig?
1: Bravo. Bella questa.
3: Svegliarsi presto il mattino quando fuori c'è la nebbia non è gezellig.
1: Sì.
3: Andare in bicicletta con 130 km all'ora sotto la pioggia non è Geselle, no, ma lo fanno.
0: Parliamo un po' della meteo, perché l'Olanda, per chi c'è stato, è incredibile che tu in 2 chilometri puoi incontrare tutti i fenomeni atmosferici, sì, possibili.
1: Passi, io solo pioggia ho trovato, però tutta l'Olanda. Ecco.
0: Mi ricordo questo da ragazzo, che in 2 chilometri abbiamo affrontato pioggia, nebbia, sole.
3: Sì. Sì, cambia davvero
0: a cosa
3: nel
0: si
3: giro
0: deve?
3: di pochi minuti. Non ci sono le montagne, quindi non vengono bloccate il temporale, la pioggia passa, certo, su tutto il territorio.
1: Vento.
3: Però ieri ho controllato, perché mi sono detta, caspita, in Olanda piove davvero tantissimo, d'estate, d'inverno, sempre, più di 200 giorni all'anno. Ma la cosa interessante è che piove molto meno, proprio in quantità, rispetto alla Svizzera italiana, quasi la metà, però
1: è quella pioggerellina,
3: è quella
1: lì,
3: pioggerellina
1: che
3: per
1: bagna
3: 200
1: tantissimo
3: giorni ti bagna.
0: Mentre da te, Alex, in Corea del Sud, adesso tu vivi qui nella Svizzera italiana da tanto tempo, però lo ricordiamo per chi si ponesse solo all'ascolto, hai voluto riscoprire le tue origini e sei andato a Seoul 7 anni, hai vissuto a Seoul 7 anni. E che tempo c'è? Cioè, c'è l'aria condizionata, palla dappertutto?
2: D'estate sì, per forza, perché lì fa molto caldo, però più che il caldo è l'umidità, quindi c'è proprio bisogno di questo.
1: Il ventaglio?
2: Assolutamente sì, infatti quando si riceve un ventaglio così gratis, di solito nelle stazioni della metropolitana, di solito con su delle pubblicità di un ristorante,
1: certo,
2: un negozio così,
1: sì,
2: ma si deve... Sì, quindi d'estate fa caldo, inverno fa molto freddo, non nevica tanto, ma comunque fa molto freddo. E adesso in giugno così c'è anche la stagione della pioggia, il monsoon, dove piove praticamente
1: tutto il tempo.
2: E
1: sì, poi arriva proprio giù una marea, esatto, di acqua in una volta sola. Effettivamente cambia tanto da un'ora all'altra, no, la meteo da quel punto di vista là. Tra l'altro possiamo dire una cosa in anteprima, Paolo?
0: Vai.
1: Allora, giusto perché ci ha ispirato la storia di Alex e del ventaglio coreano, quest'anno il gadget dell'estate, lo dico, sarà il ventaglio di Rete 1 e Rete 3.
0: Mamma mia,
1: non è
0: ideogrammi buddisti o
1: no,
0: per te è troppo quello?
1: No, non ci arriviamo tanto, però
0: già la cristianità per te è tanta roba.
1: Ma lasciami stare, ma stai tranquillo.
0: Allora, per le partite, chiudiamo col calcio. Quando esordite voi come Corea del Sud in questo mondiale, Alex?
2: Allora, per fare il tifo per la Sud Corea si fa Tae Han Min Guk.
1: Com'è che è? Ripeti te.
0: Però non così, che sembra una roba che la gente è depressa, un po'
2: okay,
0: più.
2: Tae Han Min Guk. Ta ta ta ta. 5 volte.
1: È perché preciso.
0: Lui ha le mani piccole, fa più fatica.
1: Sì.
0: Me lo rifai, che bellissimo.
2: Tae Han Min Guk. Ta ta ta ta.
0: Ciao. Bello, allora ti chiedo anche a te, in olandese come si dice Hop Swiss?
3: È molto simile. Hop, oranje, hop.
0: Oranje, arancioni.
1: Certo.
0: Sì. Allora, prima partita, dicevamo, giocate con la Cecchia,
2: sì,
0: quando?
2: Venerdì mattina alle 4, quindi...
1: Dura, eh?
2: Vediamo.
0: Sì. Ricordiamo,
1: guarderai?
0: Che...
1: Ti svegli, la guarderai?
2: Ci provo.
1: Giusto. Ma come vi posizionerete secondo te? Diamo un piccolo pronostico per quanto riguarda in questo caso la Corea del Sud. Come ve la caverete?
2: Abbiamo dei giocatori forti, fortissimi. Per esempio, sì, assolutamente Son Heung-min, nostro attaccante, che ha giocato tanti anni per il Tottenham. C'è appunto anche Lee Kang-in, che gioca per il PSG.
1: Okay.
2: C'è Kim In-jae, che gioca per la PSG, e Lee Kang-in, che gioca per la Bayern Monaco. Quindi giocatori ci sono, però da quello che ho capito, che i coreani non sono così tanto contenti del nostro allenatore.
1: È perché è andato via, tra l'altro posso dire una cosa, Gus Hiddink,
2: sì, lui
1: grande allenatore olandese, che ha allenato per un sacco,
2: sì,
1: di tempo la nazionale.
2: Sì, ha portato la Corea del Sud ai semifinali nel 2002, lui è considerato praticamente come un dio in Corea,
1: è vero.
2: Infatti lui adesso ha anche la cittadinanza onoraria coreana, è infatti il primo storicamente nella Corea di aver ricevuto questo onore.
0: Mentre Lara Van Gammeren esordirà con l'Olanda domenica, Olanda-Giappone alle 10 di sera. Come si è preparata la famiglia Van Gammeren? Vi troverete, vai.
3: Tutti arancioni abbiamo.
0: Bello, veramente. Sì. Ma lo fate veramente?
3: Sì, sì, sì, ma l'Olanda davvero si tinge di arancione. Yeah. Andare in Olanda durante questi eventi sportivi trovi tutto quanto arancione, maionese arancione, tutto, qualsiasi cosa. Sono proprio pazzi per il colore, e quindi ci ritroveremo sicuramente a casa. mezza, vestiti con la sciarpa a tifare per l'Olanda, sì.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Diamo l'appuntamento anche per domani. Avremo una tifosa giapponese Miyako, sì, e un tifoso iraniano Kamran. Sono tutte e due, a livello di FIFA si muovono tutte e due nel continente Asia. Come teste di serie si sono qualificate. Naturalmente, per quanto concerne l'Iran ci sarà tanto da parlare, anche per fare qualche domanda di tipo politico.
1: Vabbè.
0: Tu ne hai facoltà e grazie, anche l'intelligenza di farlo.
1: Anche l'intelligenza artificiale che mi aiuterà. No. Ma soprattutto mi preparo, non c'è problema. Grazie mille alla nostra Lara van Hammeren.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Alex Masukelli, più facile. Masukelli, proprio detto così un po' la coreana.
0: Come lo dicono il tuo nome quando sei a Seul?
1: Durissima.
0: Mazzucchelli, come lo dicono?
2: Mazzucchelli.
1: Però tu c'hai anche il tuo nome coreano,
2: sì,
1: giusto?
2: Che sarebbe Choyoni.
1: Choyoni, ah. E su questa, come si dice ciao in coreano?
2: Annyeonghaseyo.
1: Cioè lunghissimo praticamente. Quella roba lì, a domani con la tribù del calcio, grazie.
0: Grazie ragazzi.
4: La tribù del calcio. Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
5: Rete 1.
6: In studio Alberto Andreani con le notizie. Torna la tregua in Medio Oriente, sospesa ieri per alcune ore con una serie di bombardamenti incrociati tra Iran e Israele. Non si fermano invece gli attacchi israeliani su obiettivi di Hezbollah in Libano, lo ha ribadito sempre ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Stamani intanto le forze americane hanno abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz che, secondo l'esercito statunitense, minacciavano il traffico marittimo. In precedenza nell'area dello stretto è pure precipitato un elicottero americano, in salvo i due membri dell'equipaggio. In Italia ha indagato il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, responsabile della sicurezza nazionale. Nei giorni scorsi Ben-Gvir aveva deriso e umiliato gli attivisti della flottiglia per Gaza, fermati in alto mare dalle autorità dello Stato ebraico. La procura di Roma si aggiunge così alla Francia, che ha pure aperto un'indagine sul ministro. Tortura e crimini di guerra, i reati ipotizzati. A Berna le Camere federali restano in disaccordo sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Il Consiglio degli Stati ha ribadito ieri la sua preferenza per una soluzione mista, cioè un aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Poco fa invece la Camera del Popolo ha confermato di voler unicamente ritoccare l'imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13ª AVS. Questa divergenza porta il dossier alla conferenza di conciliazione tra i due rami del Parlamento. Gli Stati hanno pure approvato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare sul divieto di importazione del foie gras. Secondo la Camera dei Cantoni, un simile divieto sarebbe difficilmente applicabile, mentre sarebbe auspicabile adottare misure legate al benessere degli animali mediante precisazioni nell'etichettatura di questo alimento. L'oggetto passa ora al nazionale, che riprende in queste ore il dibattito sull'energia nucleare. Viaggio a Berlino oggi e domani per il consigliere federale Ignazio Cassis, che incontrerà il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul.

Pioggia lungo il versante nordalpino e passaggio a tempo asciutto con schiarite nella seconda parte della giornata. Domani a sud cessazione delle precipitazioni e ampie schiarite, non esclusi ulteriori temporali. A nord abbastanza sereno sulle pianure e più coperto in montagna con possibili rovesci pomeridiani.

0: Eccoci qui, Marcello Fusetti.
1: Francesca Margiotta, un po' come le nuvole di De André, ogni tanto tornano, si fermano.
0: Sono le 10:03 e questo è Mille Voci dedicato alla storia. Potevo dirlo?
1: Ne hai facoltà.
0: Ho detto qualcosa che non dovevo.
1: No, ne hai facoltà. Parliamo di censura.
0: Ecco.
1: Oggi parliamo della storia della censura.
0: Proprio per questo devo stare attenta alle cose.
1: Oggi diremo anche cose sconvenienti. Parlando di censura possiamo dire anche delle cose sconvenienti, giustificandole,
0: sì, sì.
1: Dicendo, parliamo di censura. No, non diremo cose assolutamente sconvenienti, cercheremo di fare un po' la storia della censura che ci accompagna da sempre, da quando abbiamo sostanzialmente iniziato a pensare e il nostro pensiero non piaceva magari a chi aveva il bastone più grosso del nostro. E
0: sì, poi quando puoi iniziare a scrivere o a cantare.
1: Infatti puntelleremo questa puntata, che sarà anche un po' noiosa perché la storia della censura dal 1000 avanti Cristo fino all'epoca odierna, che è quella dell'internet, è abbastanza lunga. La puntelleremo con delle canzoncine che sono finite nelle maglie della censura, e sono tante, molte più di quelle che possiamo immaginare. C'è anche il primo brano che ascoltiamo, che è un grande classico. Renato Carosone, Tuffo fa l'americano. Tuffo fa l'americano, 1956. Siamo nell'Italia del dopoguerra. Siamo nell'Italia dove si combatte un po' tra chi vuole conservare e chi vuole guardare, chi sta guardando soprattutto all'America. Quindi
0: Nel sud dell'Italia sono sbarcati alla fine della Seconda Guerra Mondiale tantissimi americani, hanno portato con sé le gomme da masticare, le t-shirt, i jeans, i pacchetti di sigarette nella manica.
1: Arrotolati. Chi vuole conservare, chi invece guarda alla modernità. La canzone venne bloccata. 1956, Carosone riesce ad arrivare in televisione nel 1957 perché gli dicono: i tuoi testi non vanno bene per i giovani, perché ci porti un modello di vita che non è il nostro modello di vita. Però lo bloccarono per un verso in particolare: i soldi per camel, quindi per le camel, le sigarette americane, chi te li dà? La borsetta di mamma. Finché Carosone non accettò di cambiare il verso in i soldi per campà, chi te li dà? Tu in televisione non vai. Ma poi lui ci è andato e questo brano lo ascoltiamo ancora con piacere.

0: modernissimo ancora il suono di questa canzone di Renato Carosone, tant'è che l'hanno mixata e remixata, l'hanno riproposta in diverse salse.
1: Lui modernissimo, antichissima la censura. La censura ha anche delle motivazioni, lo vedremo, il buon gusto, la morale, la protezione dei giovani. Spesso ha fatto e continua a fare danni quando scappa di mano e diventa strumento repressivo. Nasce dall'idea che alcune informazioni, alcune opinioni, alcune conoscenze possano mettere in pericolo l'ordine prestabilito. Il tentativo sostanzialmente di controllare la società che hai costruito.
0: Quindi è un'azione che opera il potere.
1: Che opera il potere. Uno dei primi casi di episodi di censura nella storia riguarda un re biblico, Joachim, 18° re di Giuda. Il regno di Israele si era diviso in due, qui siamo nel VI secolo avanti Cristo. A lui, che era un despota, che era un po' un tiranno e corrotto, alcuni profeti non piacevano. Dicevano cose che non rispecchiavano nella società che lui aveva creato. Quello che dicevano i profeti non era quello che la gente viveva sotto di lui. Quindi lui fece bruciare i rotoli di Baruch e del profeta Geremia, perché dicevano cose che non andavano bene. Quindi questo è il primo caso attestato di censura.
0: Epurazione culturale.
1: Epurazione culturale. Che si ripeterà nella storia e lo vedremo. Antica Grecia, 5° secolo avanti Cristo, alcune forme di poesia e di musica nella Sparta di quel periodo vennero proibite perché considerate fattori di effeminatezza, diciamo così. Quindi non si possono ascoltare perché mi indebolisci il nerboruto spartano. Allo stesso tempo però in quegli anni, in quei secoli, si sviluppa l'idea opposta, e quindi che la libertà di parola fosse la caratteristica fondamentale dell'uomo. Il caso più celebre è il caso di Socrate. Socrate viene accusato di rovinare i giovani, tra le altre cose di non rispettare gli dèi, e gli si chiede di cambiare le sue parole, le sue idee. Lui, lo sappiamo, non accetta, beve la cicuta e la censura l'ha cancellato completamente. Visto che parliamo di filosofi, Platone. Arriviamo a Platone, stiamo facendo dei salti.
0: Beh, per
1: Beniamino.
0: Forza, abbiamo un'ora.
1: Adesso con Platone compare una delle giustificazioni teoriche alla censura più forti, che è stata poi ripresa e continua a essere ripresa. Secondo Platone, lo Stato ha il diritto di decidere quali idee sono utili e quali sono dannose per la comunità. È la stessa giustificazione che vediamo applicata ogni volta che si parla o siamo in odore di censura. Arriviamo all'Impero Romano. Saltoni.
0: Ci sta.
1: L'impero romano ha due fasi. Una prima fase in cui la libertà e soprattutto lo scontro dialettico è assolutamente libero. Poi entriamo nell'epoca imperiale, dove ci sono i Cesari, dove c'è il potere centralizzato. E il potere centralizzato è quello che toglie la possibilità di dire tutto quello che vuoi.
0: L'imperatore non vuole, insomma.
1: No.
0: Ha paura perché sa che rischia.
1: Anche gli imperatori che si sono aperti, come Costantino, quello dell'editto, quello che permette ai cristiani di seguire, perché lui si è convertito, lui una delle prime cose che ha fatto dopo il concilio di Nicea, siamo nel 325 dopo Cristo, fa mettere a rogo sostanzialmente tutte le opere dell'eretico Ario, perché Ario d'Alessandria diceva che Gesù non era poi così creatura divina, era a metà strada, e questa cosa a lui non andava, e quindi tutte le opere di Ario sono state bruciate.
0: Da lì l'eresia
1: ariana,
0: quella che sostiene che Gesù sia mezzo uomo e mezzo divinità.
1: E questa cosa a Costantino, che si era aperto al cristianesimo, non andava bene. Medioevo, saltone. È la Chiesa nel Medioevo che esercita maggiormente la censura. 1231, Papa Gregorio IX istituì l'Inquisizione con il compito di proprio andare a individuare e ovviamente reprimere con i modi che ben conosciamo le eresie e distruggere anche tutti i testi considerati pericolosi.
0: E lì tutto era eresia, era facile trovarne una.
1: Assolutamente. Dice una cosa che non mi piace, eresia. Sei un eretico. Lì i libri erano ancora manoscritti, poi ci arriva il Gutenberg, che inventa la stampa a caratteri mobili, e il problema diventa enorme per chi deve controllare, perché i libri iniziano a diffondersi, iniziano a essere stampati e pubblicati. Gutenberg è un po' come internet, perché pone il censore di fronte a un problema molto grande, perché la fonte...
0: Un conto è censurare un libro.
1: Un conto è censurarne migliaia. Allora cosa fa Alessandro VI, Papa, 1501? Stabilisce, va lì dove i libri vengono stampati. Tu, stamperia, hai diritto di stampare solo dopo che noi abbiamo letto il libro. Quindi devi avere l'autorizzazione papale per poter pubblicare dei libri. Arriveremo addirittura all'indice dei libri proibiti. Qui siamo un altro papa, Paolo IV, 1559, poi lo rende effettivo nel 1564, la lista dei libri che sono proibiti. E questa lista dei libri proibiti...
0: Da mettere all'indice.
1: Da mettere all'indice, da lì proprio mettere all'indice. 1564, sai quando l'hanno tolto l'indice dei libri proibiti?
0: Poco tempo fa, deduco.
1: 1966.
0: Mamma mia. Avrei detto un po' meno, cioè un po' più lontano, invece siamo a tempi vicinissimi.
1: Siamo a tempi vicinissimi.
0: Poi certo, comunque i libri all'indice sono comunque stati stampati, cioè la circolazione nessuno poteva impedirla, però se volevi essere conforme,
1: metti la paura.
0: Certo,
1: anche
0: poi anche in tempi recenti non c'era più nessuna punizione vera e propria se non quella morale. E quindi...
1: Se non quella morale, esatto. Arriviamo velocemente, saltiamo via al 600 in cui ci sono le grandi dispute tra Milton e Hobbes, libertà sì, libertà no. Arriviamo alla Rivoluzione Francese, 1789, proclamano la libertà di stampa come diritto fondamentale dell'uomo. Ma citiamo en passant il caso di Maria Antonietta. Maria Antonietta è uno degli episodi più affascinanti. Siamo a 1791, piena Rivoluzione Francese. Cercano di scappare, la fuga di Varennes non va bene, quindi sono prigionieri dei rivoluzionari, Maria Antonietta e Luigi XVI, e Maria Antonietta scrive un sacco di lettere. Scrive un sacco di lettere a un conte svedese, Alex von Fersen.
0: Chi ha visto Lady Oscar, il conte von Fersen non può non conoscere.
1: Il conte von Fersen, che è considerato l'unico grande amore di Maria Antonietta. Sì. Quelle lettere sono lettere clandestine, devono passare attraverso le maglie dei rivoluzionari e ci riescono. Infatti queste lettere arrivano al conte. La censura qui la fa il conte, perché i rivoluzionari non riescono a bloccarle. Le cercavano perché vogliono sapere che piani ha la monarchia, quali potenze sta cercando di chiamare in suo aiuto. Von Fersen, e questo si sa perché gli eredi hanno tenuto le lettere, è lui che fa una censura sulle lettere, andando a cancellare con l'inchiostro le parti in cui si capisce che lui e la regina hanno una relazione,
0: una liaison,
1: per salvare l'onore della regina. È lui che fa la censura preventiva. Adesso con le nuove tecniche non sono riusciti a leggere anche.
0: Si direbbe che cosa romantica.
1: Che cosa estremamente
0: censura romantica.
1: Ma poi il conte lontano, lei con il re imprigionato, una cosa
0: bella. L'epicità è un romanticismo.
1: Due lacrime proprio.
0: Davvero, buttiamole là.
1: Allora, pochi anni dopo, arriviamo negli Stati Uniti, primo emendamento della Costituzione sancì che il Congresso non aveva il diritto di esercitare nessun tipo di limite alla libertà di parola o alla libertà di stampa. Questa è la svolta grande per gli Stati Uniti. Francia e Stati Uniti, Francia con la Rivoluzione, Stati Uniti con la loro nascita, stanno andando in questa direzione, maggiore libertà. Molti governi europei invece vanno in direzione opposta. Austria, Prussia, Russia rafforzano il loro controllo, perché quando rafforzi il controllo è perché ti senti debole.
0: Ti vuoi proteggere.
1: Di solito. Allora, in Russia la censura divenne così severa dopo il 1825, quando tutti i membri di una società segreta avevano fatto dei moti rivoluzionari a San Pietroburgo, 1825. Su quella spinta nasce la forte e estremamente organizzata repressione e censura sovietica, che forse è stata una delle più grandi e organizzate al mondo. Prendiamo un attimo di respiro, arriviamo al Novecento, ma ci arriviamo con una canzoncina.
0: Sì, Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi, ma chi può mai censurare Gianni Morandi?
0: Ma dai, ma il piccolo Gianni, quello con le mani grandi che da giovane cantava canzoni apparentemente innocenti.
1: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, fu chiamato nel Vietnam a sparare ai Viet Cong.
0: Già.
1: No, caro Gianni, non possiamo dire queste cose durante la guerra del Vietnam perché siamo molto amici degli Stati Uniti. Quindi anche questa...
0: Loro non mandano i giovani a morire e a sparare ai Vietcong.
1: Il bel paese era amico degli Stati Uniti e quelle cose non si potevano dire. Allora ci metti un taratata o la la la la e vai a auto, cioè a censurarti. Comunque il fatto di censurare alle canzoni ha portato solo bene.
0: Certo. Certo, l'ascoltiamo allora.

0: Prima di proseguire, attraverso canzoni che vi facciamo sentire rigorosamente in versione non censurata, perché parliamo della loro storia, ma poi ve le mandiamo come le ascoltiamo adesso, volevo ringraziare Albi per una piccola nota d'attualità che ci dice che sull'autostrada 2 in direzione nord, dopo il centro di dosaggio di Giornico, c'è un mezzo pesante sulla carreggiata, probabilmente in avaria, e dunque sappiate che insomma non fatevi sorprendere. Ecco, buon viaggio. Ma adesso continuiamo il nostro.
1: Siamo a 900.
0: Sì.
1: 900 si potrebbero dire tante cose, poi entreremo in due storie specifiche, però il 900, parliamo dei periodi delle guerre, soprattutto delle ascese dei poteri totalitari. In Italia il fascismo, sì, e il nazionalsocialismo in Germania. In Italia il fascismo iniziò a limitare la libertà di stampa già nel 1923.
0: Molto
1: prima a Roma, cioè. Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti nel 24, la repressione accelera tantissimo e praticamente i quotidiani vennero fatti chiudere, quelli che rimasero erano controllati dal regime. Alcuni scapparono, ma molti scapparono in terre dove ancora si poteva scrivere e stampare, come è il caso del Ticino. Nel 1926, dopo l'attentato a Mussolini, tutti i partiti dell'opposizione furono sciolti, la stampa indipendente non esisteva praticamente più. Nella Germania nazista lo stesso processo, ancora più rapido, ancora più violento. Dopo l'ascesa di Adolf Hitler nel 1933, leggi vennero promulgate subito, emanate subito, che limitavano drasticamente la libertà di stampa e di espressione. Scrittori, giornalisti, tutti quelli che venivano considerati ostili al regime, ma anche artisti, quindi che facevano parte di istituzioni culturali, vennero o allontanati o eliminati o costretti all'esilio.
0: Vedi oggi Afghanistan e Iran, succede la medesima cosa, un sacco di giornalisti e autori sono andati a fare il loro giornale fuori dal loro paese.
1: C'è una cosa curiosa per usare un termine dolce, primavera 1933, i roghi dei libri, i celebri roghi dei libri nazisti, principali città universitarie tedesche, migliaia e migliaia di opere considerate nocive o antitedesche vennero messe al rogo. La stessa sorte è toccata ai pittori Otto Dix, Gross, Kokoschka e molti.
0: E uno dice: ma in pittura
1: altri.
0: Come fai?
1: 17 di luglio 1937, un signore, si chiamava Adolf Ziegler, lui era presidente del Dipartimento delle Arti Visive, quindi era uno del regime, interviene alla mostra intitolata Arte Degenerata. Era monaco di Baviera, allestita lì, e prende la parola. È il suo dipartimento, diremmo oggi, e dice: intorno a noi potete vedere la mostruosa progenie della malattia, dell'impudenza, dell'inettitudine, della pura degenerazione. Questa mostra ispira in tutti noi orrore e disgusto.
0: Delicato.
1: Anche l'Unione Sovietica, abbiamo detto, esercitò già dalla rivoluzione del 17 misure straordinarie di controllo, ma crea il Glavlit, quindi il suo bureau di censura, nel 1922. Arriverà a avere 70.000 funzionari, dovevano controllare tutto.
0: Mamma
1: tutto
0: mia.
1: Tutto,
0: cioè, quindi, quello che la gente aveva appeso in casa e l'artista che faceva l'opera, dalla fonte al destinatario,
1: la radio, il giornale,
0: certo,
1: la poesia, tutto doveva venir controllato. È vero che dopo la Seconda Guerra Mondiale, da questa parte, soprattutto con la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48, si va nella direzione della libertà, però nelle situazioni di come quella del blocco sovietico, la censura continuò. Non che da questa parte non ci fosse censura, anzi, lo vedremo più avanti, ci fu censura anche in un liberissimo, e c'è ancora, in certo senso, la possibilità di esercitarla in un liberissimo paese come la Svizzera.
0: Pensa un po'. Prossima
1: canzoncina.
0: Allora, andiamo in Inghilterra, andiamo a toccare i Beatles, addirittura anche loro toccati dalla censura.
1: Qui è il tocco che ti dà, non che ne avessero bisogno, Sgt. Pepper già di suo era una rivoluzione.
0: Sì.
1: Questa canzone è quella che ha fatto tremare la BBC, perché LSD
0: Lucy in the Sky with Diamonds.
1: LSD era la droga del momento di invenzione svizzera, era la droga di quel periodo, era molto potente e la BBC una cosa del genere non poteva assolutamente accettarla.
0: Cioè loro l'hanno fatta passare per una Lucy nel cielo coi diamanti, ma l'acronimo era facile.
1: Lei non l'ha ripetuto più volte, no, questo è un disegno che ha fatto mio figlio e la bimba rappresentata è Lucy. Lucy nel cielo con i diamanti, detto, sì, bravo.
0: Certo, certo.
1: Quindi non la passavano e non passandola.
0: Esplosione del successo.
1: È andata... probabilmente meglio del previsto.
0: È come siamo tutti e rimaniamo tutti come i bambini: se una cosa gliela vieti, la vogliono di più.

0: una canzone dei Beatles censurata a cui fa da contraltare, se proprio la vogliamo buttarla, una canzone ben peggiore scritta nel 71 dai Rolling Stones, una canzone di cui Mick Jagger ha detto: ho messo tutte le cose proibite in una sola canzone, e poi poco dopo ho detto: se dovessi riscriverla mi censurerei da solo, perché lì c'è dentro tutto. Eppure, forse anche per autocensura loro, che non l'hanno eseguita in molti contesti, non è stata ufficialmente super censurata, però brano veramente tosto, Brown Sugar. Ma passiamo oltre, torniamo al
1: abbiamo
0: mondo
1: fatto
0: della
1: adesso
0: censura
1: la,
0: e alla
1: a
0: storia.
1: Grandi salti, la censura nella storia, veramente grandi salti, ci sono dei buchi, però
0: però
1: siamo su un guado.
0: Siamo passati dal Medioevo, prima di Cristo, poi al Medioevo, agli Romani, al Medioevo, all'epoca
1: contemporanea. La linea della storia, insomma, è sempre quella.
0: Eccola.
1: Arriviamo alla storia di Boris Pasternak, il dottor Zivago. È uno dei casi più celebri in cui letteratura, politica e censura si intrecciano, si scontrano. È uno dei simboli, forse il più potente, della libertà dello scrittore di fronte al potere della politica. Pasternak nasce a Mosca nel 1890.
0: Hai corretto il verbo, altrimenti ti toccava fare tutto al passato remoto.
1: Famiglia colta, ben inserita, padre pittore, madre pianista.
0: Cultura.
1: Lui negli anni della rivoluzione del 1917 non lascia il paese, continua a scrivere, continua a tradurre, diventa uno dei poeti più importanti di tutta l'Unione Sovietica. Evita per molti anni lo scontro diretto con il regime, diciamo così. Assiste alle purghe staliniane, assiste negli anni 30, assiste a amici che scompaiono, a cui viene negata la libertà di continuare a lavorare, vede questo crescere di oppressione nel suo paese, e da questa esperienza gli nasce il progetto che lo avrebbe fatto diventare immortale, che è il dottor Zivago. Tra gli anni 40 e 50 scrive Dr. Zivago, il romanzo racconta la vita di questo medico e poeta Zivago attraverso la rivoluzione, quindi con gli occhi del personaggio reale che guarda alla rivoluzione. Non è un testo apertamente anticomunista, ma descrive gli eventi storici, e questo era sufficiente a essere inviso al regime.
0: Fare una fotografia alla realtà era già molto pericoloso.
1: 1956 Pasternak consegna il suo manoscritto a una rivista letteraria, Novi Mir, che legge e dice: no, il libro non è compatibile con la visione ufficiale della storia sovietica. Il romanzo quindi non può essere pubblicato in Unione Sovietica. Qui succede una cosa da film. Una copia manoscritta riesce a lasciare il paese, la portano fuori, arriva nelle mani di Gian Giacomo Feltrinelli, arriva in Italia, Feltrinelli capisce la potenza.
0: Era uno che sapeva fare bene l'editore, aveva la capacità di guardare lungo.
1: E nonostante le fortissime pressioni di Mosca, perché sapevano che era uscito il dottor Zivago, sapevano che gli italiani lo stavano per pubblicare, perché il rapporto Roma, diciamo Botteghe Oscure, Mosca è stato molto forte. Il Partito Comunista Italiano è stato uno dei partiti più sovvenzionati da Mosca in quegli anni, quindi lo sapevano, fanno forte pressione affinché la pubblicazione non avvenga, ma Feltrinelli pubblica, e ovviamente Feltrinelli pubblica, gli altri traducono e ripubblicano, e diventa il romanzo più discusso.
0: Poi dobbiamo dire che Feltrinelli aveva una predilezione anche per quell'area politica, perché
1: certo.
0: Insomma, se andate
1: però
0: a
1: non si ferma
0: a
1: quell'area
0: fine.
1: Politica, perché viene pubblicato,
0: esatto,
1: ovunque.
0: Diventa un romanzo universale, perché alla fine racconta un pezzo di storia.
1: In Russia comunque non è pubblicabile. 1958 arriva il colpo di scena, la consacrazione internazionale, perché l'Accademia di Svezia assegna a Pasternak il premio Nobel per la letteratura. Tempestone politico in Russia. La stampa sovietica lancia una campagna violentissima contro Pasternak, accusandolo di tradimento, di servire gli interessi dell'Occidente, di aver diffamato la patria socialista. L'Unione degli scrittori sovietici lo espelle, quindi non è più uno di loro. I giornali chiedono che gli venga revocata la cittadinanza, addirittura.
0: Tutti contro.
1: Allora lui si trova di fronte alla scelta molto difficile. Da una parte accetti il Nobel, vai a ritirarlo, vuol dire...
0: E poi lasci il tuo paese.
1: No, già, cioè, non sì, torni più, non torni e quindi più, non vedi sì. più la tua famiglia, perché tu non rientri. E rifiutarlo vuol dire rifiutare il maggiore, siamo negli anni 50, il maggiore riconoscimento letterario mondiale. 29 ottobre 58 prende carta e penna e scrive all'Accademia svedese: considerando il significato attribuito a questo premio dalla società alla quale appartengo, devo rinunciare all'onore immeritato che mi è stato conferito. Rifiuta di ricevere il premio Nobel. Poi la storia cambierà, perché lui vivrà nella sua dacia fuori Mosca, non scriverà più romanzi, andrà avanti con la poesia, ma verrà un po' dimenticato nel suo paese. Arriverà Gorbaciov ad autorizzare la pubblicazione del dottor Zivago, e il figlio di Pasternak andrà a ritirare il premio Nobel nel 1989, va a ritirare per
0: quell'anno
1: il papà.
0: Lì.
1: Quell'anno lì. Quell'anno lì. Io conosco una sola canzone in cui si cita Pasternak.
0: È una canzone da censura anche un pochino, se possiamo dirlo.
1: Potrebbe, se facciamo proprio i bigotti potremmo censurarla. È di un clamoroso gruppo ticinese cubano variegato, aperto alle sonorità di tutto il mondo. Franco Ghielmetti e Charlie Butti and Friends, diciamo così. Dottor Chattanooga, Boffalora Stompers.
0: Boffalora ci fa già capire la regione?
1: Sì, siamo lì, siamo in quel di Chiasso. Il brano che ascoltiamo si chiama La Curva. La Curva è, l'ho estratto questo brano da, adesso lo dico per un po' di blasone, perché uno dice metti chissà che canzone metti, no, è un servizio di Nicola Albertoni, quindi Rete 2, che ritrovate nel variegato mondo del web. Canzone forse censurabile, perché dicono qualche parolaccia, però
0: è una canzone
1: ragione,
0: un po' da stadio.
1: È La curva è la canzone che fu inno di una squadra di calcio, la squadra di calcio della Libreria Leggere di Chiasso, di cui Ghielmetti è stato mister, tra l'altro. Era una cosa molto
0: che
1: particolare.
0: Anni erano?
1: 2003. Anzi, io ti dico esattamente quando venne suonata Arriva Quarto questa canzone, perché da fonte certa l'abbiamo saputo, 13 aprile del 2003. Organizzarono una partita tra i lettori, quindi i lettori, chi andava alla libreria a leggere, contro gli scrittori italiani.
0: Ma meraviglia, che erano arrivati, questa è già una notizia, no?
1: Anche questo da fonte certa, arriva direttamente, un intermediario bellinzonese mi ha fatto arrivare queste cose direttamente da Ghielmetti. Alessandro Baricco, persero gli scrittori quella partita. La persero e non la prese bene Baricco. Diciamo, oggi diremmo si era attapirato. Se non ci fosse la censura, diremmo si era incazzato tantissimo.
0: Ecco. Allora ascoltiamola.

0: Scriva Mon Bel Libar Pasternak, scrivi un altro bel libro Pasternak.
1: Ecco perché abbiamo scelto questa canzone assolutamente inusuale sulle frequenze di Rete 1 e per questo forse a maggior ragione interessante.
0: Dice leggere per favore. Anzi, non leggere per ordine imposto, e torniamo al tema della censura. La censura ha paura di chi legge, ha paura di chi scrive, di chi dipinge, di chi recita, di chi sostanzialmente usa la propria testa. La prossima vicenda è famosissima, è quella di Salman Rushdie.
1: Il signor Salman Rushdie, quello del libro...
0: Versi satanici.
1: Versi satanici.
0: Uno dei casi, anche questi, più che censura parliamo di persecuzione.
1: Sì, perché lui ha subito pressioni, minacce, anche attentati alla propria vita.
0: 1988, Rushdie pubblica Versi satanici. Lui è nato a Bombay, 1947, va in Gran Bretagna a vivere. Già uno scrittore celebre quando pubblica Versi satanici, aveva già vinto il Booker Prize, quindi era già uno scrittore, una delle voci più importanti del Novecento. Nessuno immaginava che Versi satanici potesse provocare una crisi internazionale. È un'opera molto complessa, ricca di simboli, sogni, allegorie, riferimenti religiosi. Il problema è lì. Alcuni passaggi furono interpretati da parte di una parte del mondo musulmano come offensivi nei confronti dell'Islam e del profeta Maometto. Iniziarono le proteste in vari paesi. In Gran Bretagna si tennero delle manifestazioni pubbliche durante le quali il libro venne bruciato. E questo ricordava e faceva impressione perché ricordava i roghi libri nazisti del 36.
1: Un libro in cui Maometto diventa fallibile, viene presentato come fallibile, corruttibile. La religione sembra un'invenzione umana e quindi brucia.
0: In Inghilterra lo bruciano, in India, il suo paese natale, lo proibiscono. Iniziano subito, proibiamolo per sicurezza, anche perché guardandosi in giro vedevano che si accendevano questi focolai di protesta. Ma il 14 febbraio dell'89 la situazione precipita quando il leader della rivoluzione iraniana, Ruhollah Khomeini, pronunciò la famosa fatwa, un pronunciamento religioso, con cui dichiarava che Rushdie e gli editori consapevoli del contenuto dell'opera di Rushdie meritavano la morte. La notizia fece il giro del mondo perché era la prima volta nella storia contemporanea che uno scrittore si trovava una condanna a morte proclamata dal capo di Stato di una nazione per un'opera letteraria. Ovviamente l'Inghilterra lo mette sotto stretta protezione, scompare dalla scena pubblica, ha una scorta permanente, vive spostandosi non sapendo nemmeno lui dove sarà la prossima settimana, è sorvegliato sempre, non può comunicare, vive blindato. Ci sono casi simili anche più vicino a noi. La polizia gli assegnò addirittura un nome, lui era Joseph Conrad, era uno dei suoi scrittori preferiti e quindi gli diedero questo nome. Vive nascosto, piano piano altri paesi musulmani vietano il libro, ma non basta, perché la fatwa è pesante. E quindi cosa succede? Che alcuni editori e alcuni traduttori subiscono degli attentati, alcuni vengono addirittura uccisi, e non in paesi fortemente musulmani. Il traduttore giapponese venne ucciso in un attentato, quello italiano Ettore Capriolo fu ferito gravemente in un attentato, quello inglese nel 93 sopravvisse quasi per miracolo a un attentato.
1: Incredibile, parliamo dei nostri tempi.
0: Molti difesero ovviamente Rushdie, altri dissero che aveva oltrepassato il limite, e qui è sempre la questione che non risolveremo mai: qual è il limite tra la libertà di espressione e
1: il limite è il giudizio personale, no? Alla fine, o bisogno del potere di proteggersi.
0: Negli anni 90 la tensione va un po' scemando, non se ne parla più così tanto. Nel 1998 il governo iraniano dichiara di non voler più sostenere la fatwa, quindi la condanna a morte di Rushdie, ma una fatwa non può essere levata. Non può essere evocata perché nella tradizione sciita un pronunciamento di questo tipo emesso da Khomeini non poteva essere annullato da altri. Quindi la fatwa resiste, c'è ancora. 12 agosto 2022, l'altro ieri, conferenza nello stato di New York, un uomo sale sul palco e accoltella Rushdie, che sopravvive ma perde un occhio, ha delle lesioni permanenti alla mano. La censura qui è stata esercitata, in maniera più atroce, che è quella della condanna a morte, ti minaccio di morte, torniamo ai Savonarola, torniamo a quel periodo lì. Non c'è una risposta, non è andata oltre, non c'è assolutamente una risposta. Quando c'è di mezzo la religione, in generale le religioni, tutto diventa estremamente difficile.
1: È un ambiente delicato.
0: Molto delicato. E visto che parliamo di religione, un'altra canzone censurata.
1: Che tu non potevi non mettere, essendo del tuo artista di riferimento.
0: Per caso mi è stata proposta Francesco Guccini e i Nomadi, Dio è morto. La storia la conoscete tutti. Questa canzone, quando uscì, la censura la bloccò, la RAI non la trasmetteva. Tu non potevi ascoltare Dio è morto, non poteva entrare in classifica, cosa che abitualmente Guccini fa quando esce con un nuovo disco, finisce in classifica,
1: certo.
0: Lo sappiamo tutti. Guccini dovette giustificare il brano e lo fece citando le sue fonti, quindi Nietzsche, Ginsberg. No, non passi, sulla RAI non passi. Se vuoi ascoltare quella canzone in quegli anni, devi accendere Radio Vaticano.
1: Perché
0: Radio Vaticana la mandava perché aveva capito il senso della canzone,
1: certo.
0: E non ha fatto una censura bigotta.
1: Non si è fermata al titolo, diciamo.
0: Non si è fermata al titolo, Radio Vaticana la passava, ma non dico in continuazione perché non erano così gucciniani, però se la volevi sentire in Italia solo le frequenze di Radio Vaticana.
1: Perché la canzone sostanzialmente dice che ogni volta che succede qualcosa di orrendo nel mondo degli esseri umani, Dio muore ancora una volta.
0: Verso finale però è un verso di speranza.
1: Infatti.
0: Quindi, però la RAI non l'accettò, Radio Vaticana, che andava spesso contro tendenza, invece la mandava come la mandiamo noi.

0: Nel mondo che faremo, Dio è risorto, canta Guccini alla fine di questa Dio è morto, nella versione con i Nomadi, censurata perché chi la censurò si fermò al titolo. Ma lui alla fine Dio lo fa risorgere.
1: Non è che va a stravolgere la
0: narrazione. Invece mi hai fatto pensare a una cosa: non so quanto sia stata censurata in modo ufficiale, ma sicuramente è oggetto di vituperio, insomma di odio da parte di gruppi estremamente fedeli alla narrazione cristiana, il musical di 50 anni fa, Jesus Christ Superstar, perché raccontando come musical e come film la vita di Gesù, alla fine non lo fa risorgere. Il film finisce con la morte di Gesù in croce e quindi è considerata un'opera, una rock opera blasfema. Capito.
1: Allora, torniamo alla censura, considerata, abbiamo visto, non tanto roba del passato perché esiste ancora, ma soprattutto dei regimi, perché da noi la censura non esiste. Eppure anche dietro l'immagine e la realtà di una grande libertà, anche la Svizzera ha avuto la sua censura, ha avuto il suo controllo dell'informazione, ha seguito quello che succedeva in Europa durante i secoli. Quindi durante la riforma protestante i cantoni cattolici facevano censura sui testi che arrivavano da quelli protestanti e viceversa, sì. I protestanti facevano lo stesso gioco con le opere eretiche che arrivavano dall'altra parte. Arriva anche da noi la stampa Gutenberg, quindi il problema maggiore del controllo della diffusione dei libri che possono essere considerati eretici. Poi noi eravamo al centro e siamo ancora al centro dell'Europa e siamo diventati grandi stampatori perché c'era una maggiore libertà. Però anche qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto le stesse regole che aveva introdotto il Papa in quegli anni nello stato della Chiesa. Puoi stampare se te lo dico io, se io ti do l'autorizzazione a stampare. Se non sei autorizzato a stampare quel libro, che quindi vuol dire che io l'ho letto prima, non
0: quella
1: lo so.
0: Cosa
1: io
0: si chiama imprimatur.
1: Imprimatur, io ti chiudo la stamperia. XVIII secolo, mentre l'illuminismo diffonde le idee di libertà, arrivano ovviamente anche da noi. La libertà di stampa, portata avanti soprattutto dai liberali, lo vediamo anche nei nomi dei quotidiani. La Liberté, ad esempio, ma sì. Anche nel mondo, The Independent, Libera Stampa, vai
0: libero.
1: Proprio libero. Sono nomi da giornale perché vuoi rivendicare questa cosa. Però la censura non è mai sparita dalla Svizzera, perché durante le guerre mondiali il Consiglio federale introdusse misure straordinarie per controllare le informazioni considerate pericolose. Quindi controllava i quotidiani, controllava quello che veniva scritto, soprattutto controllava che non si dicessero cose che potevano andare ad offendere i reggenti delle potenze belligeranti vicino a noi. Quindi non creiamo
0: sempre sulle uova o sui vetri rotti.
1: Durante le guerre mondiali la censura della posta divenne uno strumento fondamentale di controllo. Oggi il segreto postale è garantito dalla Costituzione, ma nei momenti di crisi la corrispondenza poteva essere intercettata, aperta, letta. E la cosa più sorprendente è che noi non usavamo la penna nera per cancellare le parti delle lettere che non ci interessavano, cioè che non dovevamo far passare. Noi facevamo una cosa molto particolare, lasciavamo la traccia della censura, nel senso venivano usati dei reagenti chimici per vedere se sotto le lettere o nella carta ci fosse dell'inchiostro trasparente, ci fosse scritto altro sotto, e questi reagenti lasciavano delle righe blu o marroni sulla carta. Tu ricevevi la lettera e vedevi che era vargata, vedevi che qualcuno l'aveva letta, non facevano nulla per dimostrare, per nascondere, sì, il fatto che avessero letto quelle lettere.
0: Ti dichiaravano, guardato la tua posta.
1: Noi abbiamo guardato la tua posta, ci sono delle lettere meravigliose di Hélène von Wild, una svizzera che era stata a Barcellona per tanti anni, che era finita sotto il controllo postale, che sono ancora lì da vedere, hanno ancora, dicono, l'odore di quei reagenti chimici. Io ti faccio vedere che le lettere te le sto leggendo, quindi vedi di non scrivere niente di
0: compromettente. Era anche quasi una minaccia.
1: È la censura che spinge verso l'autocensura. Io so, io ti vedo.
0: Quindi fai il bravo.
1: Stai attento. E anche questa è una forma molto forte di censura. Ultimo brano?
0: Sì, dai.
1: Sì, dai, quanto minuti dura?
0: Allora, il brano dura 3 minuti e 20 secondi. Poi allora, ne avanziamo ancora 3.
1: Ne abbiamo ancora 3, ora prendiamocelo con calma. God Save the Queen.
0: Sì.
1: Sex Pistols.
0: Certo.
1: 1977, l'anno del giubileo d'argento della regina Elisabetta. Proprio in quell'occasione, Rotten e i Sex Pistols mi pubblicano God Save the Queen.
0: Brutti, sporchi e cattivi.
1: Attacco frontale alla monarchia, alla società britannica, con quei versi iniziali Dio salvi la regina e questo regime fascista vi ha trasformato in stupidi, in potenziali bombe atomiche, Dio salvi la regina, lei non è nemmeno umana.
0: Cioè si sono presi direttamente
1: alla
0: il titolo
1: BBC
0: della canzone.
1: Alla BBC sono andati in schiena.
0: Ci credo.
1: Sono andati in schiena, quel no future molto Sex Pistol, l'Inghilterra che sogna non ha futuro. La BBC sono andati in schiena, ha detto questa non passerà mai da noi, questa canzone non la facciamo passare. Nonostante e soprattutto grazie a questo divieto, il singolo scalò, come si diceva una volta, le classifiche di vendita, 200.000 copie in una settimana.
0: Eh beh,
1: 200.000
0: certo.
1: copie in una settimana. Mi diventa uno dei manifesti punk e mette i Sex Pistols lì nella
0: storia, trono loro.
1: Sul trono della ribellione giovanile, e ancora oggi God Save the Queen è ricordato come uno dei momenti più alti di sfida tra la musica e la censura.
0: Anche perché loro se la sono proprio andata a cercare scegliendo le parole giuste per provocare e ci sono riusciti. Noi con questo vi salutiamo, vi diamo
1: cordialmente
0: grazie a Marcello per questo excursus nel mondo della censura, molto molto interessante. Tra poco alle 11, scusate, l'informazione, poi ritornano Dani Rauseo e Sergio Savoia
1: molto
0: con Lingua Nostra, veramente, e noi torniamo domani mattina alle 7:20, grazie, buona continuazione, con questa qui, senza censura in questo caso.

0: Sono le 11. In studio Raffaele Pedrazzini. La Svizzera torna a esprimere preoccupazione per la situazione nella striscia di Gaza, definita catastrofica. In una dichiarazione firmata insieme ad altri 19 paesi, Berna chiede a Israele di garantire un accesso rapido e senza ostacoli agli aiuti umanitari. Secondo l'ONU, il sistema sanitario di Gaza è ormai vicino al collasso e le condizioni di vita per la popolazione continuano a peggiorare. È tornata la tregua tra Iran e Israele dopo le tensioni e gli attacchi incrociati delle ultime ore. Restano invece nel mirino israeliano le postazioni di Hezbollah in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha confermato che le operazioni proseguiranno. E nonostante però il perdurare dei conflitti in Medio Oriente, in Svizzera si assiste a una lenta e scostante discesa dei prezzi dei carburanti. Lo indica uno studio del Touring Club Svizzera. Sentiamo Alberto Andreani.
1: Dopo mesi di rincari, gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo. Attualmente, secondo il TCS, il prezzo medio di un litro di benzina 95 ottani ammonta a 1 franco e 88 centesimi. La 98 costa 1 franco e 99. Per entrambe, la diminuzione è di 3 centesimi rispetto ai dati di fine maggio. Più conveniente, ma solo di 2 centesimi, anche il gasolio. A livello regionale, il radar benzina del TCS mostra che in Ticino i prezzi medi alla pompa sono leggermente più alti se paragonati alla media nazionale, ma tra Malcantone e Mendrisiotto non mancano stazioni di servizio in controtendenza. Nei Grigioni il prezzo minimo per la 95 si aggira attorno a 1 franco e 91 centesimi. Tra l'inizio dei bombardamenti americani sull'Iran e oggi, le tariffe della benzina sono salite del 15% circa, mentre il rincaro del diesel sfiora il 20%, sempre stando ai dati del Touring Club.
0: Ci spostiamo adesso a Berna, dove le Camere federali restano in disaccordo sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Il Consiglio degli Stati ha ribadito ieri la sua preferenza per una soluzione mista, cioè un aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Poco fa invece il Nazionale ha confermato di voler unicamente ritoccare l'imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13ª AVS. Questa divergenza porta il dossier alla conferenza di conciliazione tra i due rami del Parlamento.

0: chiarita, ma anche rovesci e temporali in sviluppo dal pomeriggio. Nel resto del paese ancora qualche pioggia lungo il versante nordalpino, ma con tendenza a un graduale miglioramento e a schiarite sempre più ampie. Domani il tempo sarà in prevalenza soleggiato a sud delle Alpi, dopo la cessazione delle precipitazioni. Non è però escluso qualche temporale isolato nelle ore più calde. A nord invece è abbastanza soleggiato in pianura, mentre sulle montagne saranno possibili alcuni rovesci pomeridiani.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
2: Oh, eccoci qua, ben ritrovati a Lingua Nostra, puntata 24.
3: Sì.
2: Le abbiamo numerate.
3: Ah, bravo, lei contate, giusto?
2: Le ho contate, sì. Sì, 1, 2, 3 e oggi 24.
3: Sergio Savoia.
2: Danny Rauseo.
3: E Valentina Gheri, che è qui con noi. Buongiorno.
2: Almeno un adulto ci voleva.
3: Esatto.
2: Allora, io direi di non frapporre indugi, sì, e andare a subito a scoprire la parola nel mirino, anche perché da ieri, come abbiamo detto, la puntata è un po' più lunga. Sì. Abbiamo attaccato quella decina di minuti in fondo, anche perché così magari abbiamo la possibilità di leggere qualche messaggio in più dei vostri.
3: Certamente. Vuoi la sigletta?
2: Musica d'ascensore.
3: Sì. Questa è proprio d'ascensore.
2: Sì. Ogni tanto penso, quando morirò mi farò mettere una musica, no, crematorio, una roba,
3: no,
2: così, che li lasci tutti un po'...
3: È una musica vellutata.
2: Sì, che la gente si guarda e dice, ok, è morto, ma già non stava bene,
3: no,
2: da vivo.
3: Non c'entra niente con te, però c'entra con la parola nel mirino.
2: Allora, la parola nel mirino di oggi non è una parola sola, Danny, è un cassetto intero, un cassetto di cucina. Perché? Sì. Lì dentro troviamo mestoli, coltelle, scolapaste, fruste, grattugie, parole normali, quotidiane, ma se scaviamo un po' poi saltano fuori nomi curiosi, antichi, a volte quasi teatrali.
3: Eh sì, il cassetto di cucina è un piccolo museo archeologico, ci trovi dentro un apriscatole, tre elastici secchi, una candela di compleanno del 2007 e un oggetto misterioso che nessuno osa buttare.
2: Vabbè, quello è il cassetto dove è il cassetto con dentro tutto quello che non sai mettere.
3: Non sai dove mettere, sì.
2: Allora, quell'oggetto misterioso ha un nome preciso, quello che avete in cucina, non è il coso per pulire le bottiglie, che tra l'altro si chiama scovolino.
3: Io dico così, cioè dico il coso per pulire le bottiglie.
2: Ma il coso fa un sacco di lavoro in italiano.
3: Sì,
2: eh?
3: È vero.
2: Ogni attrezzo ha il suo nome, partiamo da una parola bellissima, chitarra, non la chitarra di Jimi Hendrix, ma la chitarra da cucina. Sì. È quell'attrezzo utilizzato soprattutto nella tradizione abruzzese per fare gli spaghetti alla chitarra, mica per niente si chiamano così. Quindi la spaghetto alla chitarra non ha a che fare con uno che viene al tavolo e ti suona, non so, calabresella mia, no. Ha una cornice di legno, fili metallici tesi, se si appoggia la sfoglia sopra,
3: sì,
2: si passa il matterello e la pasta viene tagliata in fili lunghi a sezione quadrata. Si chiama chitarra perché ricorda una chitarra con i fili, eccetera, eccetera.
4: Sì. Esatto, qui il nome nasce da una somiglianza visiva. La lingua vede una cosa nuova e la collega a una cosa che conosce già. I fili sembrano corde, quindi chitarra.
2: Meccanismo simile che si ritrova nel ragno da cucina, che è una specie di schiumarola, poi vediamo cos'è una schiumarola, ma facciamo un po' di mistero, spesso usata per friggere, serve a pescare gli alimenti dall'olio caldo e a farli sgocciolare bene. Si chiama ragno perché la parte metallica ricorda un po' una ragnatela. È un nome semplice, efficace, quasi infantile, guardi l'oggetto e capisci.
3: E questo spiega perché in cucina abbiamo ragni, chitarre, mandoline, fruste, ad un certo punto non sai più se stai preparando il pranzo o organizzando una sommossa.
2: O sei nell'antro del Marchese de Sade.
3: Esatto, anche. Esatto.
2: Arriviamo alla frusta. La frusta da cucina serve a sbattere, montare, emulsionare uova, panna, salse, creme, insomma quant'altro.
4: E anche qui la parola nasce proprio dalla forma e dal movimento. Non è solo un oggetto, è un gesto, battere rapidamente, incorporare aria, trasformare la consistenza.
3: Vero, vero, una coreografia che se monti la panna a mano dopo 3 minuti diventa anche una prova atletica. Oppure il film di Benigni quando faceva finta di essere
2: malato.
3: Sì, poi
2: ti rimane.
3: Era Johnny Stecchino, credo.
2: Credo di sì. Restiamo sugli oggetti che sembrano ovvi ma non sono così ovvi. L'abbiamo citata poco fa, la schiumarola.
3: Bello.
2: Schiumarola è un attrezzo che serve appunto per togliere la schiuma, infatti il nome è abbastanza trasparente, da brodi, zuppe, salse, poi diventa anche l'attrezzo per tirare fuori gli gnocchi, le verdure, ravioli, fritti vari, senza portarsi dietro mezza pentola. È una parola molto chiara, non descrive la forma dell'oggetto, ma descrive l'azione, in questo caso togliere la schiuma, schiumarola.
3: Sì, che poi è una di quelle cose che noi chiamiamo mestolo senza distinguere troppo, no? Tutto è un mestolo, sì. Mentre il mestolo

0: una cosa specifica, il mestolo è una posata usata per servire o rimestare durante la cottura di cibi prevalentemente liquidi.
1: Il mestolo è il mestolo, non il è mestolo. Che tutto quello che è un qualsiasi cucchiaione sì, diventa un mestolo.
0: Esatto. Okay.
1: E poi c'è la ramina, e qui siamo in una zona molto interessante per noi svizzero-italiani, perché in italiano standard si direbbe più spesso schiumarola, mestolo forato, paletta forata. Nella Svizzera italiana si sente dire ramina per dire rete metallica, ne abbiamo già parlato. Quindi, però la ramina è quell'attrezzo forato che serve a scolare, raccogliere, tirare su qualcosa d'acqua, olio, un po' come la schiumarola. È solo forato, non è fatto a rete. E il nome richiama il rame, che era un materiale che veniva tradizionalmente utilizzato in cucina, molti utensili erano di rame. E il nome del materiale è passato a indicare l'oggetto. Valentina, stavo per dire utensili, ma vedi che mi sono fermato l'ultimo momento.
0: Utensili,
1: macchine, utensili.
2: Ah, quindi
3: no, credo sia il contrario.
1: È il contrario, lo sapevo.
0: Utensile è questo che stavi dicendo. Utensile Sile. È la macchina.
1: Vabbè.
0: Comunque andiamo
1: una
0: avanti
1: cosa
0: con gli
1: dovevo
0: oggetti.
1: Fare.
3: Ora controllo.
1: Verifichiamo.
0: Andiamo avanti con il prossimo oggetto, il mortaio, che è una parola antica, bella, robusta.
1: Sì.
3: Sì, il mortaio serve a pestare, schiacciare, ridurre in pasta o in polvere. Spezie, erbe, aglio, sale, pinoli, mandorle, infatti per il pesto, no? La genovese è fondamentale.
1: E si chiama pesto perché lo pesti.
0: Giusto.
1: Sì. Si pronuncia con la E chiusa in italiano.
0: Pesto.
1: Noi qua diciamo pesto però, sì. Attenzione.
3: Il nome viene dal latino mortarium, che indicava proprio un recipiente in cui si pestava, appunto. È una parola che porta dentro il rumore del gesto, il colpo del pestello, la pressione e la trasformazione lenta.
0: Sì, il mortaio è la cucina prima dell'elettricità, dunque, cioè prima del frullatore, prima del pulsante, il rumore è diverso. Prima
1: ti stai facendo la sonorizzazione.
0: Sì, hai ragione, prima del pulsante turbo, sai che tu puoi...
1: Sì, certo.
0: Puoi fare roba in giro dappertutto.
1: Sì.
0: Quando per fare una salsa dovevi anche avere un minimo di carattere ai tempi, no?
1: Bisogna pestare, esatto. Cioè ti facevi il fisico. A proposito di gesti antichi, matterello o mattarello, come diciamo noi da queste parti, lo conosciamo tutti benissimo, è il cilindro usato per stendere la pasta. È uno di quegli oggetti semplici che però hanno un'enorme forza culturale, veniva usato anche dalle mogli per ridurre all'obbedienza i mariti riottosi. Serve però principalmente, il suo uso è stendere la pasta, ed è un gesto tecnico, anche familiare, tavolo, farina, mani, pressione, ritmo. La parola è interessante perché ha forme diverse in regioni italiane diverse, anche qui da noi, matterello o mattarello. E a proposito, Valentina, qual è quella giusta?
3: Sì, allora dovrebbe essere in italiano standard matterello.
1: Con la E.
3: Esatto, con la E, perché deriva da mattero, che anticamente indicava un bastone o un randello.
1: E vedi? Che se lo usi col marito c'è il suo motivo.
0: Ha una certa autorità, in effetti hai ragione, il matterello nell'immaginario popolare è sempre stato a metà tra utensile e strumento disciplinare.
1: Utensile.
0: No, allora c'è rimasto il dubbio, adesso
1: andremo a guardare.
3: Lasciamolo alla pasta, il matterello, che già basta.
1: Allora, poi troviamo una parola che sembra quasi nobile, mandolina. Anche qui parliamo sempre della cucina. La mandolina da cucina è l'attrezzo con lama regolabile usato per affettare verdure e altri alimenti in modo sottile e regolare. Il nome richiama la forma dello strumento musicale, il mandolino. Ancora una volta si tratta di una somiglianza di forma e quindi un passaggio di nome.
0: Sì, che però è una chitarra un po' più pericolosa, perché soprattutto se ti distrai, perché tu vai, tieni fino in fondo la patata in mano così... Alla fine il polpastrello
1: ti affetti, è successo
0: a tutti.
1: La mano, chi non è successo, quelli che ce l'hanno ancora la mano. Allora, sì, qui per prudenza però Valentina annuisce ma non verbalizza.
3: Sì, annuisco con tutte le dita.
1: Quindi tu non ti sei mai affettata le dita. Molto bene. Allora, troviamo una parola che ci interessa molto, che è particolare, ci permette di fare un discorso, ed è testo. Non il testo scritto, il testo da cucina. È una piastra di terracotta, di ghisa, di ferro, anche di altri materiali, usati in varie tradizioni regionali per cuocere focacce, piadine, testaroli, non per niente si chiamano così, e torte salate. Ed è una parola molto antichissima, deriva dal latino testum, che indicava un vaso di terracotta, una pentola, un coperchio usato per cuocere. E anche qui c'è un passaggio affascinante, perché dallo stesso ambito semantico, cioè dalla stessa area di significato, viene anche testa, la nostra parola testa.
0: Ma vedi?
1: In latino classico, per dire testa, come lo diciamo noi, si diceva caput, per esempio Roma caput mundi, da cui deriva la parola capo, che in buona parte d'Italia significa testa, semplicemente. Nel latino popolare che cosa è successo? Che questa parola testa, che indicava in origine un vaso di terracotta, un coccio, un recipiente, ha cominciato a significare testa. In pratica si diceva testa di coccio e poi per metafora è passata a indicare il cranio e la testa umana. Un po' come dire la testa è quel recipiente duro che portiamo sopra il collo che a volte è vuoto. Anche il quartiere Testaccio di Roma deriva dai cocci di anfore e orci che venivano gettati lì per secoli fino a costituire una specie di collinetta. Scusa, la testa, che vuol dire sì, anfora.
0: Rido perché mi vedevo noi con la testa a forma di anfora pensante, cioè vuota e ma pensante.
1: Tu calcola che la parola che utilizziamo in francese e in italiano, che è testa, deriva dall'anfora e non dalla parola caput, che invece è quella che usano per esempio gli spagnoli per dire cabeça.
0: Sì, sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Vabbè.
3: È infatti anche un buon esempio di come le parole più comuni possono avere origini molto concrete. Testa oggi ci sembra una parola neutra, appunto, come stavate dicendo, normale, ma dietro c'è un pezzo di cucina, di terracotta, di vita quotidiana romana.
0: Eh sì, questo spiega a volte tante riunioni, non sono teste, sono cocci che discutono.
1: Non verbalizziamo.
0: No, non verbalizziamo.
1: Allora, passiamo a un altro utensile o utensile, non l'abbiamo ancora verificato. Il tagliere è trasparente. Sì. Sì. Viene da tagliare, la parola tagliere trasparente, non il tagliere in sé.
0: Sì.
1: È la superficie su cui si taglia, quindi è interessante perché oggi il tagliere è diventato però anche un oggetto da presentazione e è diventato anche la cosa che si mangia, un tagliere di formaggi, un tagliere di salume. Quindi da strumento di lavoro diventa modo di servire e da modo di servire diventa la pietanza.
0: Sì, come quando dici ho preso un bicchiere, in realtà non è che mangi il vetro, si spera.
1: Beh, no,
0: alcuni
1: no.
0: Lo fanno, alcuni mangi.
1: Vuoi un bicchiere vuol dire vuoi qualcosa da bere, non
0: certo,
1: vuoi.
3: È una metonimia.
1: Eh?
3: È una metonimia.
0: Mi ha fatto paura. Ho avuto paura.
1: Perlomeno un attimo di esitazione.
3: Sì. È una figura retorica, appunto, che secondo cui il contenitore o il supporto dà il nome a ciò che contiene o presenta, quindi il bicchiere. Il tagliere non è più solo l'asse, è anche quello che ci metti sopra.
1: Ok, e quindi abbiamo il colabrodo, ecco. Parola meravigliosa, colabrodo, è uno scolino, un recipiente forato per filtrare i liquidi, il nome dice esattamente quello che fa, lascia colare il brodo, e quindi essere un colabrodo è diventato anche un modo di dire, vuol dire essere pieni di buchi, oppure un bilancio colabrodo vuol dire che il bilancio non funziona tanto bene, ci sono delle perdite, una difesa colabrodo, che speriamo non sia quella della Svizzera ai mondiali, una memoria colabrodo non è la mia, per fortuna, perché nonostante l'età avanzata funziona
0: colabrodo. Io c'ho una memoria scolapasta, colabrodo già mi sembra troppo strutturato, già troppo regolare.
1: Grazie per aver introdotto la scolapasta, c'è anche la scolapasta da qualche parte in Italia sicuramente.
0: Mi insegnano a fare la pasta.
1: La forza della parola anche qui sta nella sua evidenza, italiano pratico, verbo più oggetto, scola pasta, apri bottiglie, tira bouchon in francese, tira bouchon, e in italiano cavatappi. La cucina ama questi composti operativi, verbo più oggetto del verbo che crea una parola nuova, una cosa in cui l'italiano è molto versatile, molto...
3: Sì, è come se fossero delle parole istruzione, no? Ti dicono cosa devi farci, non c'è molta poesia, ma c'è molta efficienza.
0: È vero, la poesia arriva dopo, quando lo scolapasta è pieno e l'acqua è bollente, ti appannagli gli occhiali, a me succede.
1: Sì, e poi c'è il coppa pasta.
0: Eccolo.
1: Coppa pasta è un anello usato per tagliare la pasta e dare forma agli alimenti. Oggi lo vediamo spesso nell'impiattamento, riso, tartare, verdure dolci. La parola nasce da coppa e pasta. Col tempo l'oggetto si è allargato, non serve più solo per la pasta, serve a dare forma.
0: E serve soprattutto per Instagram, per fare le foto sui social, il coppa pasta. Così almeno le metti lì in forma.
1: Sì, perché non è una cosa, sbatti dentro una mestolata di riso. No.
0: Cioè, dice fotografami. Sì. Fotografami. Scusami, ho partito.
3: Qui si vede bene, infatti, il cambiamento culturale. Un attrezzo da preparazione diventa anche strumento estetico, non serve solo a cucinare, serve anche a presentare.
1: Sì.
3: Quello che si sta preparando.
1: A impiattare.
3: Impiattare, come dicevamo.
1: Allora, una parola che sembra piccola ma ha una sua nobiltà, acciaino. Acciaino, che è l'attrezzo utilizzato per mantenere il filo dei coltelli, che è la specie di asta di metallo con un manico di legno di solito, che bisogna sapere un po' usare, se no ti affetti il pollice, al quale ridai il filo, non serve proprio per affilare da zero, il coltello è affilato, ma gli dai una passatina.
0: Sì, ho capito.
1: E te la tiri da chef, tra l'altro.
0: Quindi il nome viene da acciaio?
1: Da acciaio, sì, abbastanza trasparente.
0: No, però l'acciaino fa subito professionista, Masterchef,
1: certo.
0: Se tu ce l'hai nel cassetto sembra che sai cosa stai facendo, anche se poi ti tagli il pane col col coltello sbagliato.
1: Il pane che si taglia col coltello con i denti.
0: Seghettino, seghettato.
1: Per favore, non fate come quelli che tagliano il pane col coltello senza i denti, che mi viene nervoso. Allora, chiudiamo con una parola.
0: Che il pane non ha i denti, che i denti non è un'altra roba.
1: È un'altra cosa, ma ci
0: scusa, scusa.
1: E introdurremo poi la rubrica sui modi di dire. Esatto. Allora, grattugia, umile, ma aspra ma utile, è uno strumento, viene da grattare, abbastanza evidente. È lo strumento che, lo sapete tutti cosa fa, si usa per il formaggio, per il pane secco, le scorze, le verdure, c'è la grattugina per la noce moscata e tutte queste cose meravigliose. Anche qui, insomma, e questa può essere la conclusione di questo segmento, gli attrezzi da cucina non sono solo oggetti, sono gesti che diventano parole.
3: Quindi, per concludere, la chitarra taglia la pasta come se avesse delle corde, il ragno pesca dal fritto con la sua ragnatela di metallo, la schiumarola toglie la schiuma, il mortaio pesta, il matterello stende, il testo ci riporta la terracotta, i recipienti, perfino alla storia della parola testa, e il tagliere passa dall'azione del tagliare al piacere del servire. Quindi la cucina è un dizionario pratico, non nasce per essere elegante, nasce per fare, e proprio per questo conserva parole molto vive.
0: Sì, una parola che aggiunge Isabella, che ci segue e che ci ha scritto, ci ha mandato la fotografia di una spronella.
1: Una spronella?
0: Da sperone. Questa era di mia suocera, ancora in uso. È praticamente la rotella per tagliare la pasta, i ravioli.
1: E dargli quella forma dentellata.
0: Esatto.
1: Spronella, bella parola bellissima.
0: Quindi un dizionario pratico, con il vantaggio che, a differenza di molti dizionari, alla fine puoi anche mangiarci sopra, dai.
1: Sì, non proprio sopra il dizionario. No. Quel devoto oli costa un occhio della testa, non mandateci sopra. Però diciamo, è la lingua specifica, e la dimostrazione, sai che è una roba a cui tengo, che l'italiano è una lingua precisa come il tedesco se lo parli bene.
0: Giusto.

0: Arrivano un sacco di fotografie dai nostri ascoltatori. La mezzaluna, che è quella che praticamente serve per il prezzemolo.
1: Sì, la mezzaluna, andando a non confondere con la mezzaluna fertile, che era in Mesopotamia molti anni fa.
0: Grazie comunque, Alvaro, di averci mandato questa fotografia. Ma alla fine si dice utensile o utensile?
2: Allora, attenzione. Utensile è quando è un sostantivo, quindi utensile da cucina.
1: Invece
2: utensile, quindi l'accento sulla E, quando è un aggettivo.
1: Sì. Macchina utensile.
2: Una macchina utensile.
1: Okay. Metti almeno un 2 franchi per il mio errore. Ci sono altri suggerimenti di cose da cucina?
0: La leccarda. Da dove deriva il suo nome?
1: Leccarda. Credo che derivi abbastanza facilmente da leccare.
0: Sì,
1: credo.
0: Gabriele.
1: Ecco, chiede. Però andremo a verificare, perché nella lingua non bisogna prendere niente per scontato.
0: No, assolutamente no. E perché ci sono un sacco di bestie nel bestiario, è così. E adesso apriamo il secondo segmento di questa trasmissione, che riguarda gli accenti oggi.
1: Oh sì, abbiamo già messa la musica.
0: Abbiamo già messa, okay. Sì.
1: Allora sì, gli accenti, zona piccola ma molto pericolosa.
0: Sì.
1: Piccola,
0: pericolosa, piccola sì, ma più complicata di quel che sembra. Perché l'accento sembra un segnetto innocente, una cosa da niente. Poi però scrivi perché con l'accento sbagliato e senti Valentina che affila la matita rossa in lontananza.
1: Sì, senti questo rumore da...
0: Già ho detto perché, per far capire dove ho messo l'accento.
2: Sì. Perché si scrive infatti con l'accento acuto, che è quello che scende oppure che parte dal basso e sale.
1: Sale,
2: no?
1: Sì.
2: Quindi e questo va detto perché.
1: Non per quello che sale in realtà l'accento acuto.
2: Sì, esatto.
1: Sì, sì, quello che parte dal basso e va
2: esatto,
1: su.
2: Esatto, esatto.
1: Si alza verso destra, diciamo così.
2: Sì. Esatto.
1: Quindi
2: diciamolo subito.
1: Diciamolo subito, però stiamo tutti molto calmi.
0: Stiamo calmi, okay. Perché qua abbiamo tutto il tempo.
1: Partiamo dalle basi, prendiamola alla larga. In italiano la parola accento può voler dire varie cose. Allora, c'è intanto l'accento tonico, quello sulla sillaba su cui cade la voce. Tavolo, l'accento cade sulla ta, la sillaba ta. In città l'accento cade sulla sillaba finale, quindi che per combinazione di nuovo ta, non è che cade sempre sulla sillaba ta, cade in questo caso sulla sillaba finale. In telefono cade su telefono, quindi non diciamo telefono come Stanley Olio.
0: Telefono?
1: Ecco, telefono. Non lo diciamo. Anche se non lo scriviamo, non si scrive quasi mai in italiano l'accento c'è.
0: Sì, come cose che è in casa, alcune presenze in casa che però ti accorgi solo quando, non so, sposti la sedia alle 2 di notte e fa...
1: Oppure come nei film dell'orrore lo vedi solo allo specchio.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Poi c'è l'accento grafico, il segno che scriviamo sopra una vocale. Abbiamo detto non sempre si scrive, ma a volte sì. Quando si deve scrivere comincia il nostro piccolo museo degli orrori, la nostra piccola prova quotidiana. In italiano usiamo 2 accenti. Allora, l'accento grave, che è quello che scende. Pensate, grave, pesa, scende.
2: Esatto.
1: D'accordo? Quindi parte in alto a sinistra, scende e segna evidentemente un suono che poi diremo caffè, città. Sulle A l'accento è sempre grave. D'accordo? Anche sulle U l'accento è sempre grave. Sulla E può andare da un'altra parte. Ad esempio c'è l'accento acuto che invece sale verso destra, quindi parte basso ma va su. Perché? Poiché, né, se. Ci siamo?
2: Sì.
1: Ok, andiamo avanti.
2: Allora, tecnicamente l'accento grave sulla E indica una vocale aperta e per questo anche può aiutare, no? Perché dici caffè, quindi è come caffè. L'accento acuto indica invece una vocale chiusa, E come in perché. Quindi appunto dire perché non è un capriccio, no? Una cosa d'addizione.
0: Sì, non è che
2: è proprio un'altra qualità della vocale.
0: È vero, perché l'accento se usi l'accento acuto sembri più elegante, no? E dopo sbagli.
1: Sì.
0: Non è l'accento con il cappotto buono, insomma.
1: No, no. Gli accenti, specialmente quelli sulle E, hanno un significato fonetico, quindi cambia la pronuncia della E, E o E.
0: Esatto. Non è che dico tutto E, perché fa più elegante, come dicevamo, Sergio.
2: Esatto.
1: Sergio non lo
0: non
1: dire, perché sennò
0: dire
1: non siamo
0: Sergio.
1: Più amici.
2: In italiano però nella scrittura normale, appunto come diceva Sergio, non indichiamo quasi mai l'accento tonico.
1: No.
2: Lo mettiamo obbligatoriamente quando la parola è tronca, ovvero nelle parole quando cade sull'ultima sillaba, come stavi dicendo tu, città, virtù, però, andrò, caffè, eccetera. E lo mettiamo in alcuni monosillabi per distinguerli da altri uguali nella forma ma diversi nel significato, di cui avevamo già parlato.
1: Abbiamo già parlato, sì.
2: Esatto. Da, quindi è un verbo diverso da preposizione, è verbo diverso da e congiunzione, la avverbio, cioè la nel senso di luogo, diverso da la articolo o pronome, e sì affermazione diverso da sì pronome.
0: Beh, qui allora sembra tutto facile, tutto semplice, subito dopo arriva se stesso. se stesso, come si dice, se stesso, se stesso.
2: Anche qua è simile, appunto. Se pronome vuole l'accento acuto e poi si mette anche in se stesso, perché c'era un po' la diatriba, okay, no? Se metterlo o meno. La forma senza accento se stesso è molto diffusa ed è stata a lungo tollerata da varie grammatiche perché non crea ambiguità.
1: Cioè, se stesso si sa benissimo che cosa significa questo.
2: Certo. Esatto, quindi, si
1: quindi
2: può
1: è un pronome e non è il se di non so se vuoi farlo.
0: Esatto.
1: Però in realtà è meglio metterlo, così siamo tutti più tranquilli. Il punto è che l'italiano ha un sistema abbastanza sobrio, non segna tutto, lascia molto lavoro al lettore. Per esempio, noi scriviamo principi, che può voler dire principi, cioè figli di re, oppure principi, cioè regole e fondamenti. Scriviamo ancora, che può voler dire ancora, quella della barca, o ancora, cioè di nuovo. Scriviamo subito e può essere subito, oppure può essere subito, participio del verbo subire.
0: Insomma, l'italiano ti dice ti do qualche lettera, poi il resto metticelo tu, perché altrimenti non ci salviamo. In pratica, arrangiati.
1: Esatto, c'è da dire che arrangiati si scrive esattamente come arrangiati.
0: Esatto.
1: Quindi bisogna saperlo. E qui entra in gioco un altro tipo di accento, l'accento fonico, che serve a indicare se una vocale, soprattutto E e O, è aperto oppure chiusa. A volte il suo ruolo non è solo fonico ma anche semantico, cioè modifica il significato della parola. Ne abbiamo già parlato, per esempio pesca il frutto e pesca l'attività, no, il contrario, pesca il frutto e pesca l'attività del pescare.
2: Esatto.
1: Ecco, oppure botte il recipiente e botte quelle che si prendono.
0: Sì.
1: Quindi cambia moltissimo. Nella scrittura normale non segniamo questi accenti, li troviamo nei dizionari, nei manuali anche di pronuncia, nei testi scolastici, oppure quando serve per evitare un equivoco.
2: È importante distinguere bene, quindi l'accento tonico dice dove cade la voce, l'accento fonico dice come si pronuncia la vocale, quindi aperta o chiusa, come stavi facendo tu, e l'accento grafico è il segno scritto. Spesso coincidono, ma non sono la stessa cosa.
0: Quindi abbiamo questi tre personaggi, per così dire: quello che comanda la voce, quello che apre o chiude la vocale e quello che appare sulla pagina. È una piccola, così come un'assemblea condominiale sopra una lettera.
1: Sì, e io mi fermerei un po' qui per la puntata, per la parte sugli accenti, perché ci siamo capiti. Allora, gli accenti sono importanti per noi che parliamo una versione dell'italiano settentrionale. Ovviamente la difficoltà è che noi non pronunciamo sempre l'italiano come lo standard, quindi non pronunciamo perché come andrebbe pronunciato, lo pronunciamo perché, ma lo dobbiamo scrivere con l'accento giusto, e in questo caso è un accento appunto acuto, quindi che si alza verso destra perché la pronuncia è chiusa della E.
0: Quindi ci stai dicendo che andiamo alla prossima?
1: Ma io lo farei, perché abbiamo lì una nuova rubrica che abbiamo inaugurato ieri e che aspetta solo di essere, dobbiamo fare l'unwrapping, sai, quando tiri fuori,
0: quando spacchettiamo,
1: lo spacchettamento della rubrica.
0: Intanto paga 5 franchi, va.

0: questa nuova rubrica è molto funky, così.
1: Sì, senti che roba.
0: È molto funky. La lingua batte l'abbiamo chiamata.
1: Sì, dalla famosa espressione la lingua batte dove il dente duole, esatto. Cioè come dire, guarda un po', ti ho beccato, la lingua batte dove il dente duole. E questo vi spiega un pochino che questa è una rubrica dedicata ai modi di dire le frasi fatte, quelle espressioni un po' proverbiali, eccetera, eccetera, che, di cui abbonda la lingua italiana, in generale le lingue, ma anche la nostra, insomma.
2: Sì. Oggi entriamo nel mondo dell'equitazione. Molti dei nostri modi di dire quotidiani, senza saperlo, arrivano proprio dal linguaggio equestre e dalle antiche pratiche di allevamento dei cavalli.
0: È vero, è vero.
1: Ci diamo all'ippica.
0: Sì, tipo perdere le staffe quando si vede il conto del ristorante.
2: Ecco.
1: Sì.
0: Oppure essere a cavallo quando sei in ritardo e un appuntamento becchi tutti i semafori verdi, dici: oh, sono a cavallo.
1: Sì, e lo dici ironicamente, naturalmente, perché essere a cavallo vuol dire che sta andando tutto bene.
0: Esatto.
1: È vero che espressioni come queste, o tenere i piedi in due staffe anche, è il mio cavallo di battaglia,
0: esatto.
1: Sono abbastanza chiare.
0: Sì, cavallo... il disco è il cavallo di battaglia.
1: Certo, vuol dire il cavallo particolarmente fidato con cui andavi in battaglia perché potevi essere.
0: Vero,
1: certo.
0: Vero.
1: Però scommetto che ci sono alcune di queste espressioni che sono meno trasparenti, sono addirittura insospettabili, cioè non sappiamo che vengono da quel mondo lì.
2: Esatto, che queste sono un pochino più chiare, no? Invece ce ne sono altre. Per esempio, aspron battuto, tra l'altro la signora che diceva Aspronella, vedi, senza saperlo, anticipato la rubrica.
1: Sì.
2: Aspron battuto, oggi la usiamo per dire che facciamo qualcosa a grande velocità, senza indugio. Ma l'origine è puramente equestre, perché lo sprone non è altro che lo sperone, no? Che è una parola che noi sappiamo bene, che è l'arnese metallico sul tacco del cavaliere per stimolare l'animale.
1: E battuto fa riferimento all'azione continua del cavaliere che punzecchia l'animale, esatto, con insistenza per non farlo rallentare, cioè lo sprona letteralmente, no? In pratica una gran scocciatura per l'animale, ma molto usata dai messaggeri medievali che dovevano consegnare la posta in tempo.
0: Sì,
1: posta prioritaria nel Medioevo era una roba seria.
0: Posta un po' come quando si avvicina la consegna di un lavoro, insomma.
1: Sì, esattamente. Oggi lo usiamo infatti per descrivere un lavoro a ritmo serrato.
2: Sì.
0: Dai, altri modi di dire equestri che non ci aspettiamo? Stupitemi.
2: Ok, questo è carino. Andare a tutta birra.
0: Eccola.
1: Non c'entra la birra.
2: No, c'entra l'alcol, non c'entrano i pub, quindi niente di tutto ciò. Deriva da una storpiatura popolare della locuzione francese à toute bride, che significa letteralmente a tutta briglia, cioè a briglia sciolta.
1: Che è un'altra locuzione che c'è in italiano.
2: Esatto.
1: Quindi a tutta birra è come dire a birra sciolta, la birra non c'entra, a birra sciolta, pardon, a briglia sciolta.
0: birra sciolta. Perché ti sciogli con la birra.
1: Certo, questo è un calco, quindi niente, sentivamo breed, non sapevamo cosa voleva dire, l'abbiamo attaccata là e l'abbiamo trasformata in birra per assonanza.
0: Per assonanza, questa non la sapevo proprio.
1: No,
0: comunque, restando in tema di cavalli, si dice sempre, a me l'hanno sempre detto, a cavallo donato non si guarda in bocca. Perché Valentina?
1: Tra l'altro posso dire che io pensavo che Donato fosse il nome del cavallo.
2: Certo, anch'io per anni.
1: Tutti.
2: Anch'io.
1: Perché a Donato sì, e se lo chiami Giovanni gli puoi guardare in bocca?
0: Perché in bocca c'è un dentista, un dentista qui, no, in circolazione.
2: quasi. Anticamente mercanti di bestiame, per capire l'età reale, lo stato di salute del cavallo, controllavano attentamente la sua dentatura. Questo ovviamente se l'animale era in vendita, per non farsi truffare, no? Quindi era una specie di analisi. Se l'animale ti veniva invece regalato e da qui donato, quindi non donato,
0: regalato.
2: Ecco, invece in questo caso metterti a esaminare i denti davanti a chi te lo stava regalando non era proprio carino, no? Era un gesto di grande maleducazione e ingratitudine.
1: Certo, te lo regalo, prenditelo.
2: Come a dire, bello il regalo, ma fammi vedere se è un rottame.
0: Se è buono.
1: È da notare che in inglese l'espressione esiste uguale: don't look a gifted horse in the mouth.
2: Ecco.
1: Quindi esattamente la stessa cosa, quindi esiste in altre lingue. È come quando a Natale ti regalano un maglione con le renne, i famosi ugly sweater, i maglioni brutti, invece metti 2 franchi per favore.
0: E tu te lo devi mettere lo stesso, perché mica
1: perché l'hanno regalato, sembra brutto, poi è pura lana, eccetera eccetera.
0: È prude.
1: Tutte le festività a grattarti.
2: Esatto, invece non devi dire niente in realtà.
1: No, bisogna accettarlo così. Allora.
0: Sì, molto saggia questa cosa, ma visto che il tempo stringe, allora andiamo un po' veloce. Sì, veloce.
1: Dai.
0: Mi viene in mente
1: andiamo
0: un altro detto.
1: A sprombattuto.
0: Dai, andiamo lì.
2: Il bicchiere della staffa, proprio appunto una cosa proprio all'ultimo, no?
1: Sì. Quello che si beve a fine serata, no?
2: Esatto,
1: prima di andare via.
2: Prima di lasciare gli amici, la compagnia, eccetera. Anche questo è carino, secondo me, perché quando un avventore, sempre in antichità, decideva di lasciare la taverna per rimettersi in viaggio, pagava e usciva. E saliva in sella, infilava il primo piede nella staffa per darsi la spinta e montare. E proprio in questo istante esatto, il locandiere o gli amici gli offrivano un ultimo bicchiere di vino.
1: Vedi? Serviva un po' come augurio di buon viaggio, ma anche per riscaldarsi un po' prima di affrontare la strada al freddo. Tenete conto che il cavallo sapeva dove andare, se invece lo fate con la moto, per esempio, non è una buona idea.
0: Così. No. Insomma, i cavalli ci hanno insegnato e ci hanno lasciato un sacco di parole bellissime. Facciamoci pure l'ultimo bicchiere della staffa, sì. Ma attenzione, se vi tocca avere le mani sul volante, come dicevi tu, guidare una moto, un'auto, un caffè macchiato va bene lo stesso.
1: Esattamente, macchiato con latte, tra l'altro.
0: Sì.
1: I cavalli, in questo caso.
0: Nero bollente come furia.
1: Esatto, li lasciamo nel motore i cavalli.
0: Esatto.
1: Che ci sono anche lì i cavalli, eh? Dappertutto, ste bestie.
0: Mamma mia.

0: È arrivato il momento dello svizionario e qui abbiamo due parole, per intanto due espressioni, per intanto e in avanti.
1: Sì, non abbiamo cose clamorose oggi, non sono mostri a tre teste, non sono calchi tedeschi. Sono due espressioni normali, di quelle che passano quasi inosservate. Se le guardiamo bene, fanno una cosa molto tipica, aggiungono un pezzetto inutile, questo ogni tanto succede. Prendiamo per intanto.
0: Questa è bellissima perché si sente spesso dire per intanto facciamo così, oppure per intanto aspettiamo, non andiamo avanti, per intanto vediamo, una frase che in Ticino può precedere qualunque decisione o qualunque non decisione.
1: Dovremmo scriverla sulla bandiera.
0: E per intanto.
1: Come sai, Liberté Patrie, noi ci abbiamo per intanto.
0: Per intanto con i tre puntini di sospensione.
1: Allora, per intanto si sente molto nella Svizzera italiana, probabilmente anche in parte nel nord Italia, il significato è chiaro, vuol dire per ora, al momento, nel frattempo, in una prima fase. Il punto è che spesso basta dire semplicemente intanto, perché intanto significa già tutte quelle robe lì, quindi non c'è bisogno del per davanti, ok?
2: Sì, infatti.
1: Siamo d'accordo?
2: Sì, no, infatti non siamo davanti a un errore catastrofico, non è una frase incomprensibile, però è una forma ridondante, appunto. Per intanto, a quel piccolo sapore burocratico regionale, sembra più pesante di quello che in realtà deve dire.
0: Sì, sì. Come mettere il casco per passare in un corridoio, esatto. Cioè non è che serve, uno si chiede, è necessario mettere il casco.
1: Sì, allora facciamo degli esempi.
0: Roba così.
1: Sì, hai fatto una metafora meravigliosa.
0: Allora,
1: per intanto attendiamo una risposta? No, intanto attendiamo una risposta. Oppure per ora attendiamo una risposta. Per intanto non cambiamo nulla? No, intanto non cambiamo nulla o per ora non cambiamo nulla, eccetera, eccetera. Intanto vi ringrazio invece che per intanto vi ringrazio, o anche solo vi ringrazio.
0: Certo.
1: In certi casi meno, fate come consigliava Chanel, toglietevi l'ultima cosa che vi siete messi prima di uscire, quando parlate.
2: C'è una piccola sfumatura, intanto può avere due valori, può voler dire appunto nel frattempo, tu prepara il caffè, io intanto apparecchio, oppure può voler dire per ora, intanto facciamo così, poi vedremo. In entrambi i casi, per intanto di solito non aggiunge molto, anzi spesso, come abbiamo già detto, appesantisce.
0: Sì, posso dire, molto svizzera per intanto, ha una sua certa prudenza svizzera, no? Cioè, non decide troppo, non promette troppo, si mette lì le mani in tasca e dice ma vediamo per intanto.
1: Allora, la seconda espressione di oggi invece è in avanti, usata al posto di avanti. Esempio, guardiamo in avanti,
0: sì.
1: Oppure andiamo in avanti, portiamo in avanti il progetto, da qui in avanti cambieranno molte cose. Allora, attenzione, alcune di queste, una di queste è giusta, le altre, diciamo così, sono casi in cui in è eccessivo. Ci sono dei casi in cui ci vuole, per esempio, piegati in avanti, va bene.
0: È chiaro.
1: Il corpo si sposta in avanti, va bene. Da oggi in avanti, va bene. E qui in avanti indica una direzione, una progressione temporale.
0: Quindi non è che va arrestato in dogana in avanti.
2: No, non è clandestino.
0: Può passare.
2: Ai documenti validi.
0: Sì.
1: Il punto è che spesso da noi in avanti viene usato dove avanti basterebbe, sarebbe più leggero, in definitiva anche più italiano. Guardiamo in avanti? No, guardiamo avanti. Dobbiamo andare in avanti? No, dobbiamo andare avanti. Il paese deve guardare in avanti? No, deve guardare avanti. E bisogna portare in avanti questa idea? No, bisogna portare avanti questa idea.
0: E quindi portare in avanti questa idea sembra che l'idea sia sul divano, cioè uno davanti, uno dietro, piano, gira, attento allo stipite, queste cose qua.
1: Sì, in generale appunto in questi casi che ho citato, in prima di avanti
0: non serve.
2: Mm-hmm. Sì, qui forse c'è anche l'influsso di altre lingue, no? In francese troviamo forme come en avant.
1: E poi c'è anche en avant in romanzo.
0: Che conosciamo molto bene.
1: Conosciamo qui perché è il nome della procedura di ristrutturazione
2: c'è
1: che
2: familiare.
1: Ci sta occupando
0: da
1: qualche decennio.
0: SSR.
1: Ecco, in tedesco.
2: In tedesco,
1: anche.
2: Sì, ci sono strutture con particelle di direzione e anche nell'italiano regionale del nord circolano spesso costruzioni con preposizioni un po' più marcate. Il risultato è che avanti si porta indietro un in, appunto, che non sempre abbiamo detto che serve.
0: Vero.
1: Allora, l'abbiamo abbastanza spiegato.
0: Sì.
1: Quando significa semplicemente proseguire, procedere, guardare al futuro, basta avanti. Guardiamo avanti, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Se invece è un aspetto fisico, no? Piegati in avanti. Avanti, invece l'in ci sta. Tenete a mente questa cosa,
0: sì,
1: il significato, proseguire, procedere, progredire, guardare al futuro, avanti da solo è sufficiente.
0: Il punto è sempre lo stesso, la lingua regionale non è una malattia, molte forme locali sono vive, espressive, utili, altre però appesantiscono la frase senza darle più senso, per intanto e certi in avanti appartengono a questa seconda categoria, non sono disastri, sono piccole abitudini.
1: E a proposito di disastri, sta per arrivare la matita rossa.
0: Ecco.

0: La matita rossa.
1: Oh,
2: che sigla, ragazzi.
1: La parola passa a Valentina Gehrig. Siamo tutte orecchie. Tutti, okay. Orecchie.
3: Tutti
1: orecchie.
2: Quante orecchie ha?
1: Il secondo errore della mattina, questo qui.
2: Stai perdendo le staffe.
1: Sto perdendo colpi, che è una metafora che viene dal mondo dei motori.
3: Perderà le staffe.
2: Esatto.
1: Perderò le staffe, sì.
3: Ci sono alcuni verbi come benedire, contraddire, maledire, disdire, predire, in cui viene il dubbio, non a tutti, però può capitare,
1: molti, sì,
3: nella coniugazione all'imperfetto indicativo. Cioè si dice benedivo o benedicevo, predivo o predicevo.
1: Mm. Oh, ecco, questa è interessante.
3: Sì, e la regola è anche semplice, tra l'altro. Tutti i composti del verbo dire, cioè che seguono praticamente perché hanno questa parte uguale.
1: Quindi bene dire,
3: esatto,
1: male dire.
3: Sono tutti i composti del verbo dire, seguono esattamente la coniugazione del verbo base, quindi il verbo dire che segue io dicevo, tu dicevi e lei diceva, quindi benedicevo e non benedivo,
1: sì,
3: predicevo e non
1: predivo,
3: disdicevo, contraddicevo, eccetera.
1: Sì, abbiamo anche dei verbi tipo degli aggettivi, disdicevole, per esempio,
3: esatto,
1: deriva
3: esatto,
1: sempre da lì.
3: E già che ci siamo, dico anche che la stessa cosa vale per i composti del verbo fare, disfare, soddisfare, rifare. All'imperfetto, stessa cosa, magari se viene il dubbio, la forma segue il verbo fare. Io facevo, tu facevi, quindi disfacevo, soddisfacevo e non soddisfavo.
1: Eh sì, allora è interessante perché si tende un po' a fare delle cose strane col verbo fare, tipo se lo sapevo non lo favo.
2: Eh sì, lì hai perso delle lettere per strada.
1: Esatto, sì.
3: Diciamo che la coniugazione del verbo fare, esatto.
1: Dovremmo saperla tutti.
3: Se no non ci aiuta.
1: Di base, Valentina, prendete il verbo d'origine,
3: sì,
1: dire, fare, e utilizzate,
3: seguite
1: la coniugazione,
3: quello,
1: e metteteci davanti quel pezzettino che è stato attaccato, sostanzialmente.
2: Sì. Siamo alla fine di questa puntata che è stata molto ricca, devo dire. Sono arrivate delle mail al nostro indirizzo di posta elettronica. Posta elettronica.
1: Posta. Allora, io leggo la mail e Valentina legge la risposta. Siete d'accordo su questa cosa?
2: Bene.
1: Allora, buongiorno, mi chiamo Davide e scrivo da Roma.
2: Au.
1: Allora, tu pensa a Roma, chiedono a noi in Svizzera com'è. Però mi fa piacere. Volevo farvi una domanda. Come va scritto l'orario? Ecco qua, perché ci chiede il motivo per l'orario. Esempio, vengo alle 7:30. Va bene scritto così, cioè col punto tra 7 e 30? Grazie, buona giornata. Saluti Davide. Saluti Davide, anche da parte nostra. Sentiamo la risposta di Valentino.
3: Ecco, sì. Allora, dipende molto dal contesto. In ambito narrativo letterario è da preferire 7 e 30, addirittura scritto proprio in lettere, no?
2: Come 7 e 20 la
3: mattina. Esatto. Uh-huh. Se state scrivendo un testo, diciamo. Se scrivete invece un articolo più in ambito giornalistico e editoriale, 7:30, come ha scritto tra l'altro il nostro ascoltatore, con il punto, quindi, perché è il separatore tipografico tradizionale italiano. Invece addirittura in ambito tecnico digitale burocratico, 7:30, perché seguono gli standard internazionali ed elettronici.
1: E non vi stupirà di sapere che la versione con i due puntini, quella tecnica, è quella un po' più diffusa in Svizzera.
3: Sì. È vero, è vero.
1: Allora, Ignazio da Cagliari, sì, ci scrivono anche dall'Italia, ma è meraviglioso. Cari Sergio, Danny e Valentina, sono bibliotecario dell'Università di Cagliari e ho appena ascoltato, purtroppo non tutta, via web la vostra trasmissione. Meritate i migliori complimenti possibili, si potrà dire così, certo che si può, specialmente se sono complimenti, per quella che considero un'opera altamente meritoria, soprattutto
2: grazie,
1: nell'epoca dell'estinzione dei congiuntivi e altre nefandezze assorti.
2: Grazie, grazie.
1: Non soltanto lo fate con grande competenza, ma anche in maniera simpatica, peraltro senza inquinare il programma con musicacce ignobili, come invece spesso accade nella lingua batte di Rai Radio 3.
2: È che è un programma che ci hanno segnalato, dice la lingua batte, è un programma.
1: Di dispiace doverlo dire, perché il conduttore è un linguista eccellente.
2: Insomma, critica un po' la Rai.
1: Sì, come accade in Rai, la leggiamo, le critiche alla Rai ci fanno piacere, si scambia erroneamente per cultura ciò che è invece quasi sempre soltanto la paccottiglia pseudo musicale. Ignazio la tocca piano, pseudo musicale imposta dall'industria discografica per meri interessi commerciali. Allora, paccottiglia, però grazie Ignazio per averla usata, che è una parola meravigliosa,
3: molto,
1: molto bella, molto bella.
2: Qualcuno chiede, Tatiana dice, scendi giù, stai già andando in giù.
1: Certo,
2: quindi questo... scendi giù, non si dice, come sali su.
1: Questo è un tema che affronteremo perché è molto interessante, cioè la tendenza ad utilizzare dei verbi fraseologici invece che verbi che già contengono tira su, tira giù, alza, abbassa, eccetera, eccetera. È un tema di cui parleremo, chissà, magari già domani o dopodomani.
2: Sergio Savoia, Valentina Gheric e Danny Rauseo vi salutano. Adesso spazio al notiziario in lingua facile, poi Controcorrente con Antonio Bolzani.
0: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Notizie in lingua facile. Ieri ci sono stati dei bombardamenti tra Iran e Israele, ma oggi gli attacchi tra i due paesi sono fermi. Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha detto che gli attacchi israeliani contro Hezbollah in Libano continueranno. Hezbollah è il gruppo politico e militare libanese sostenuto dall'Iran. Le Camere federali non sono d'accordo su come finanziare la 13ª mensilità per le persone che sono in AVS, ossia in pensione. Il Consiglio degli Stati vorrebbe aumentare l'IVA e anche aumentare i contributi che i lavoratori pagano ogni mese direttamente con il salario. Il Consiglio nazionale invece vuole aumentare solo l'IVA. L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto. È una tassa che si paga ogni volta che si compra qualcosa. Visto che le due Camere non sono d'accordo, la soluzione deve essere trovata dalla conferenza di conciliazione. Il Consiglio degli Stati ha accettato la proposta del Consiglio nazionale di rendere più semplice la procedura per usare i prodotti fitosanitari già autorizzati dall'Unione Europea. I prodotti fitosanitari servono a proteggere le piante da malattie e insetti parassiti. Questi prodotti sono utili agli agricoltori e ora potranno essere a disposizione più rapidamente. Il Partito dei Verdi e dei Socialisti, area di politica di sinistra, non erano favorevoli perché hanno paura che questi prodotti facciano male alle persone e all'ambiente. Il Giro della Svizzera, ossia la gara di biciclette chiamata anche Tour de Suisse, torna nel Canton Ticino. I ciclisti e le cicliste partiranno da Locarno giovedì 18 giugno. Il percorso è lungo 158 chilometri. Da Locarno andranno verso il Monte Ceneri, poi nel Luganese, poi torneranno verso la Valle di Blenio e rientreranno a Locarno. Il giorno dopo, il 19 giugno, il Giro della Svizzera si sposterà nel Canton Grigioni, partendo da Bad Ragaz.
5: Rieccoci puntuali anche oggi con Controcorrente, la nostra e soprattutto vostra trasmissione. Potete parlare con noi, potete discutere, dibattere, chiacchierare allo 0848 030808, è il nostro numero di telefono per le vostre voci in diretta, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. Sono Antonio Bolzani, vi saluto di nuovo cordialmente. Oggi parliamo della spesa alla domenica. È una bella e irrinunciabile abitudine o se ne può fare a meno? La spesa dunque alla domenica. Se ne parla e ne parliamo anche noi a Controcorrente, a scadenze abbastanza regolari. L'ultima volta che ci eravamo occupati di questo tema era nel mese di gennaio dello scorso anno. Allora, in quali negozi acquistate i giorni festivi in Svizzera e o in Italia, se acquistate? Ne parliamo oggi perché ci agganciamo all'ennesimo dibattito politico sul tema, questa volta a livello federale. Se ne è discusso stamattina al Consiglio degli Stati, il tema riguarda appunto l'estensione delle domeniche d'apertura dei negozi da 4 a 12 e a sorpresa stamane al Consiglio degli Stati, per un solo voto di scarto, Quindi questa è l'attualità stretta, la strettissima attualità. 22 a 21, il plenum non è entrato in materia su un progetto di legge volto a consentire ai negozi di rimanere aperti per un massimo di 12 domeniche all'anno senza autorizzazione invece di 4 come adesso. Quindi il progetto, insomma la proposta, prevedeva di portare da 4 a 12 domeniche di apertura senza autorizzazione all'anno, quindi in pratica una domenica al mese. Frutto di un'iniziativa del Canton Zurigo, la commissione preparatoria raccomandava l'entrata in materia, convinta che un simile cambiamento alla legge federale sul lavoro risponde alle esigenze di maggior flessibilità per quanto riguarda gli orari di apertura, al fine di rispondere, e lo si sa, insomma, il tema e soprattutto le motivazioni sono sempre queste, al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori e delle consumatrici e degli stessi negozi, in particolare accrescendo la competitività di questi ultimi nei confronti del commercio in rete, il commercio online e dei commercianti della fascia di confine estera. Allora, mi piacerebbe sentirvi, mi piacerebbe avere la vostra opinione, ma soprattutto mi piacerebbe sentire quali sono le vostre abitudini. State già scrivendo i vostri commenti sul consueto post che faccio in Facebook per lanciare il tema di Controcorrente. Allora, abbiamo detto di un voto tiratissimo stamattina al Consiglio degli Stati, 22 a 21, ma non si è entrati in materia, quindi c'è sempre molta prudenza, direi anche un po' di reticenza ad avere quel coraggio in più, insomma, per estendere, per allargare gli orari d'apertura dei negozi, ma anche in questo caso le domeniche. Leggo velocemente qualche messaggio in Facebook, poi c'è già Icaro in linea. Allora, assolutamente contraria, scrive Marisa, alle 12 domeniche all'anno. Mai fatto spese nei giorni di festa, mai fatto acquisti di domenica. Pensavo invece che erano molte di più le persone che acquistavano, magari anche solo una spesina o spesetta alla domenica. Si può benissimo farne a meno, anche per rispetto del personale. Beh, il personale però è pagato, Poi, buongiorno Antonio, forse un chiosco, non lo so se si può ritenere un negozio di alimentari, ma mia mamma e io con lei abbiamo sempre lavorato anche di domenica e non mi sono mai pentita di aver lavorato anche durante le domeniche e fine settimana, e quindi saluto tutti i nostri ex clienti. Beh sì, parliamo anche di chioschi, di negozi di alimentari che sappiamo alcuni sono, direi, sempre aperti tutte le domeniche. E ci sono ovviamente delle regole, delle condizioni particolari, ma ci sono dei negozi che aprono la domenica. Poi la scelta del consumatore, della consumatrice di andarci, di recarsi in questi negozi e di fare acquisti la domenica è una comodità, ma è anche un'esigenza, è anche una necessità, oramai non se ne può più fare a meno. Icaro, buongiorno e benvenuto.
6: Sì, buongiorno, mi riallaccio subito alla sua frase terminale che ha fatto. In effetti si potrebbe farne a meno, cioè io sono contro questo tipo di proposte sfrenate dell'acquisto, anche perché questo tipo di acquisto non sono cose che si possono pianificare, non sono delle cose urgenti, perché i negozi in generale, o che siano di alimentare o di vestiti o altro tipo di negozi, non rientrano secondo me nella categoria dove uno dice sono indispensabili, bisogna averli, perché lì ci si può anche organizzare. Mentre naturalmente è chiaro, ci sono altri lavori, altre professioni dove bisogna lavorare, come nel settore sanitario, nel settore dei trasporti, roba del genere, ma quello è già ben anche regolamentato. Invece questo qua mi sembra veramente, anzi darebbe l'opportunità di più alle persone, anziché di passare tutto il tempo solo nei negozi, ma di anche come vita di qualità sarebbe anche più, ne gioverebbe anche, perché uno potrebbe investire questo tempo per fare altre, per fare delle attività, per stare assieme con gli amici, con la famiglia, per andare a vedere qualche cosa, fare un'escursione, roba, insomma qualche cosa di completamente diverso di quello che si fa tutti i giorni, che tutti i giorni è lavorare e andare a fare la spesa, ad esempio. Quindi avere un giorno, una domenica, dove uno, dico domenica perché è il giorno che è stato stabilito da anni, e così, però
5: da sempre, però è vero, mi scusi Icaro, che le abitudini cambiano e che poi una cosa non esclude l'altra. Io posso andare a fare una spesa di alimentari, di prodotti alimentari la domenica, un'oretta, vado in un negozio, mi compro quello che non mi sono comprato in settimana e poi sto con la famiglia, sto con i figli, faccio le passeggiate, vado nei musei. Non è che una cosa esclude l'altra. Però intanto, già che ho aperto il negozio, posso beneficiarne di quel negozio, di quel commercio aperto per un'ora, un'ora e mezza. Poi posso stare con chi voglio per tutto il resto della giornata. Spesso si tende a dire, ma se la gente va nei negozi non può più fare altro. E no, posso fare anche una passeggiata di 8 ore e andare poi a fare la spesa più tardi, alla domenica, non crede?
6: Sì, è un po', come si dice, è un po' tirata per i capelli questa soluzione. Secondo me si può sicuramente fare, si può far tutto, però penso che nell'ambito della socialità, nel senso anche del gruppo, della dinamica anche di queste cose, di queste situazioni, possono cambiare completamente. Quindi, visto che siamo sempre più, ci lamentiamo che siamo sempre più isolati, ci lamentiamo che con questo shop online, ci lamentiamo di questo, di quest'altro, che diventiamo sempre più isolati o che ci stiamo isolando come società, io penso che questa qui potrebbe essere un'opportunità, appunto, di fare un cambiamento, di dire no, la domenica tassativamente i negozi rimangono. È chiaro che altre attività non si può fare, ma quelle altre attività sono anche retribuite, anche sono anche socialmente, anche a livello di sindacati, roba del genere, sono lavori anche che sono ben tutelati. Questi qui si sente anche che sono un po' yain, vale a dire non sono tutti ben come si dice tutelati, quindi
5: anche se ci sono i contratti collettivi di lavoro e anche se gli stessi commercianti pagano il loro personale anche nei giorni di festa, nei fine settimana e soprattutto la domenica, non è che non vengono pagati i dipendenti e le dipendenti.
6: Sì, però è vero che anche a questi lavori, almeno io dico almeno questa categoria, lasciamoli anche.
5: E dice quindi lasciamo tranquilli, commessi e commesse, non facciamoli lavorare.
6: Perché non sono cose impellenti, cioè non ne va della vita o della morte, cioè si può vivere anche diversamente.
5: Diciamo che non è un servizio come i trasporti pubblici, come ovviamente gli ospedali, le cliniche, tutto quello che fa parte della sanità e della salute, ma anche noi media lavoriamo, sempre, 24 ore su 24.
6: Ma è chiaro, ma sono conscio di questo, nel senso, e sono anche grato, vi dico anche dico grazie a tutti di queste altre tipo di categorie di professioni, ma questa qui veramente è un po' fuori da tutto, perché come ho detto, come abbiamo detto prima, qui ci si può organizzare.
5: Grazie Icaro, messaggio chiarissimo, ci è arrivato, molto comprensibile quello che ha detto. Allora, c'è anche chi dice, Ettore, 365 giorni aperti, i negozi ovviamente, come in tutti i paesi. Grazie, saluti Ettore. E poi c'è adesso gente, insomma siamo al 50-50, anche qui un po' come la votazione al Consiglio degli Stati di questa mattina, tanti dicono sì, assolutamente, bisognerebbe lasciarli aperti di più, anche perché poi chi mi dice magari di no, poi però non è che va a Ponte Tresa a fare la spesa o a Ponte Chiasso. Mauro, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, io sono completamente d'accordo, nel senso che dobbiamo adeguarci, tra virgolette, se si può chiamare progresso. E la società una volta la domenica era sacra come giorno di riposo.
5: Messa, pranzo in famiglia e giorno di riposo.
7: Esatto.
5: È vero? Esatto.
7: Invece adesso se abbiamo anche un po' i negozi un po' aperti, crea un po' anche, non per forza bisogna andare la domenica, ma si va a fare un giro in città, c'è il negozio aperto, è anche piacevole. Però la società commercianti devono magari dare una regola di dire o tutti o nessuno, perché trovare un negozio aperto e poi gli altri, perché non è un obbligo di tenere aperto, uno può decidere, ma trovarli il 90% chiusi e magari solo la Migros o l'innovazione aperta, alla mano non ha senso, trovare un po'. E poi l'ispettorato del lavoro che faccia un controllo, ma io dico che lavorando anche la domenica hai il giorno libero in settimana, sempre di più uno, non è che vuol dire che poveri venditori lavorano la domenica, ma quante persone oggi che fanno turni, ed è anche piacevole dire un giorno più in settimana, creare un po' questa...
5: Ma sono molte le professioni, molti mestieri in cui lavori il sabato, la domenica e poi recuperi in settimana, certo, assolutamente, certo. Quindi anche il fatto di stare in famiglia, di stare con i propri cari, lo si può fare anche durante la settimana, insomma, non è necessario farlo la domenica, però è vero che resiste questa mentalità della domenica come giorno sacro, chiudiamo tutto, riposiamo. Poi io non lo so se la gente veramente riposa e stanno tutti in famiglia, e io non lo so, qualche dubbio, però va bene, ci sta di lasciare la domenica senza i negozi aperti, perché se ne può fare a meno, perché comunque si può andare anche in settimana e si può organizzarsi altrimenti. Grazie Mauro, buona giornata, grazie mille. Allora abbiamo una persona, Mauro, che è a favore dell'apertura prolungata, dell'estensione insomma degli orari e anche dell'estensione delle domeniche di apertura dei negozi, questa proposta di 12 domeniche all'anno che poi non è andata a buon fine stamattina al Consiglio degli Stati. I titoli dell'attualità e poi di nuovo controcorrente.
8: Rete 1. Buongiorno da Michel Volonté. Aperture domenicali dei negozi. Per un solo voto il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Finanziamento della 13ª VS, si va in conferenza di conciliazione dopo che il Parlamento non riesce a trovare un'intesa. Perequazione finanziaria intercantonale, nel 2027 il Ticino riceverà quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, i Grigioni 10 milioni in più. Nuove nomine nella giustizia ticinese, sentiremo il procuratore generale Andrea Pagani, gli abbiamo chiesto dapprima se i cambiamenti non rallenteranno i lavori. Conflitto in Medio Oriente, regge ora la tregua tra Iran e Israele, occhi puntati sul Libano dove poco fa in un raid israeliano sono morte 8 persone. E intanto a Gaza cosa succede? Con una testimonianza faremo il punto sulla sempre più catastrofica situazione umanitaria.
5: L'aggiornamento sulla viabilità, ecco il bollettino sulle strade della Svizzera italiana. Al momento la circolazione è ancora scorrevole, non si segnalano disagi o rallentamenti. A nord delle Alpi invece sulla A2 fra Sissach e la Galleria del Belchen in direzione di Lucerna il traffico è incolonnato con ritardi di almeno 20 minuti a causa di un veicolo in avaria. Nei Grigioni infine, a causa di un incidente, il passo del forno è stato chiuso tra Ovaspin e Cierv in direzione di Müstair.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani, è il primo titolo del nostro radiogiornale che potrete seguire sulla Rete 1 a partire dalle 12.30. Noi siamo in tele sulla 2, siamo in radio sulla Rete 1, siamo e siete a controcorrente 0848 03 0808 per le vostre voci in diretta oppure i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Siamo in diretta, siamo con voi, siamo sulla scia della strettissima attualità, dicevo, è il primo titolo del nostro radiogiornale. La spesa alla domenica è una bella e irrinunciabile abitudine o se ne può fare a meno? In quali negozi acquistate nei giorni festivi in Svizzera e o in Italia? Andate in Italia spesso la domenica a fare la spesa? Ne parliamo oggi agganciandoci all'ennesimo dibattito politico sul tema. Questa volta a livello federale se ne è discusso stamattina al Consiglio degli Stati. Tema che riguarda l'estensione delle domeniche d'apertura.

0: Se alle esigenze di maggiore flessibilità per quanto riguarda gli orari di apertura, al fine di rispondere alle esigenze e alle necessità dei consumatori e degli stessi negozi, in particolare accrescendo la competitività e anche il reddito, anche insomma i guadagni di questi ultimi dei negozi nei confronti del commercio in rete, che sappiamo sta sempre più prendendo piede ed è sempre più sfruttato dalle consumatrici e dai consumatori. E poi anche sappiamo, e lo si dice spesso, se ne discute frequentemente, il problema, diciamo il problema, o comunque l'attrattività della fascia di confine estera. Insomma, si va spesso, tantissimi vanno spesso in Italia a fare la spesa, e quindi poteva essere o potrebbe essere un accorgimento per far sì di trattenere, insomma, i consumatori da noi in Svizzera, in questo caso nella Svizzera italiana, e non lasciarli andare, far sì che, insomma, la nostra offerta rispondesse alle esigenze di chi deve fare la spesa la domenica e può trovare dei negozi aperti anche da noi in Ticino e nella Svizzera italiana. Siete in tanti che vi state esprimendo via WhatsApp, ci fa piacere. Il tema ovviamente divide e dividerà sempre. Non è la prima volta che parlo di estensione degli orari di apertura dei negozi, di negozi aperti la domenica. Ovviamente vi sono temi anche, o meglio, vi sono anche degli spunti su questo tema che riguardano tutto il mondo dei sindacati, spunti sindacali ovviamente sui contratti collettivi di lavoro, sui salari degli stessi commessi, delle stesse commesse, degli stessi dipendenti dei negozi, che ovviamente se lavorano la domenica devono avere anche uno stipendio, un salario che sia un salario all'altezza, insomma, di quello che vuol dire lavorare in un giorno festivo. Quindi c'è tutto il tema dei salari, ma c'è soprattutto il tema delle abitudini, delle nostre abitudini. Insomma, è oramai forse diventata una bella e irrinunciabile comodità, un'abitudine irrinunciabile, quella di andare nei negozi, soprattutto magari io penso per acquistare dei generi alimentari, dei beni alimentari, dei prodotti alimentari, di andare nei negozi, dicevo, la domenica. Però c'è anche chi dice: io non vado mai, e lo ha scritto, lo sta scrivendo su Facebook, lo sta scrivendo via WhatsApp, io non vado mai per principio alla domenica a fare la spesa. Allora, la domenica è ancora da considerare un giorno sacro, come una volta? Messa, famiglia, pranzo in famiglia e si sta tutti assieme, oppure i tempi sono cambiati e si può stare tutti assieme, si può stare in famiglia, si può andare a messa anche se non è strettamente la domenica, si può andare in un altro momento, magari in un altro giorno? Ma soprattutto, poi lo dicevo prima parlando con un ascoltatore nella prima parte di Controcorrente, una cosa non esclude l'altra: si può fare il pranzo in famiglia, si può stare con i propri figli, la propria moglie, si può andare a messa, e poi se ho un'ora di tempo la domenica, avendo magari meno tempo in settimana perché si lavora, vado a fare la spesa, vado in un negozio e mi compro quello, lo compro con calma, prendendomi il mio tempo, mi compro quello che in settimana non ho potuto comprare. Ascoltiamo due messaggi vocali. Il primo è di Tony.
1: Salve, per me vietare assolutamente negozi domenica aperti in tutta la Svizzera, anzi tutta l'Europa, perché è uno spreco di corrente. La gente non è che va a fare la spesa domenica, va a girare i negozi la domenica. Ecco, moltissimi anni fa i negozi qua in Svizzera il mercoledì sera aperti fino alle 8, ora tutte le sere tutti aperti. Ecco, grande spreco di energia. I ragazzi giovani, la gioventù gira nei negozi, spende, paga tramite bancomat. Ecco, per me anche il sabato alle 4 negozi chiusi.
0: Ah, però allora la posizione di Tony è piuttosto netta, insomma perentoria, direi quasi integralista. Ci può stare il suo ragionamento, però io dico: anche se qualcuno vuole girare nei negozi senza necessariamente acquistare, può anche farlo, ecco, è libero di farlo, di girare in un negozio. Non vedo il grosso problema se qualcuno vuol girare in un negozio a passeggio per una, due, tre ore. Insomma, la libertà ci deve essere, credo. Poi è vero, si può discutere, sì, no, la domenica è il caso di lasciare aperti i negozi, è il caso di chiuderli, di lasciarli chiusi. È una necessità, è un'esigenza del nostro mondo di fare la spesa anche la domenica. Pensiamo a quanti tanti altri lavori implicano e prevedono il lavoro nei giorni festivi e domenicali.

0: Due negozi, se ne può oggi fare a meno? La domenica siamo arrivati ad un'epoca, ad un momento storico in cui è inevitabile che i negozi, insomma, si adeguino a quelli che sono i cambiamenti, a quella che è l'evoluzione della società. C'è un altro messaggio di Michelle, interessante perché il dibattito sui negozi aperti divide da sempre, ricordo e ripeto, non è la prima volta che lo tratto controcorrente, e il pubblico si divide e soprattutto è un dibattito che scatena sempre, parecchie emozioni. Michelle.
1: Un buongiorno a voi. Io per quelle 12 domeniche da lasciare aperto, io le lascerei aperto tutte le domeniche. E io vado sempre all'Aldi o Lidl, dove che si fa proprio bene. Che facendo così si aumenterebbe anche i posti di lavoro. Ci sta in America o in certi altri posti sono sempre aperte, perché non farlo anche noi? Grazie, buona giornata.
0: Grazie Michelle, allora vedete c'è chi dice no, c'è chi dice sì, c'è chi dice ni. Nel negozio in cui lavoro la domenica, ci scrive Maria Grazia, abbiamo un supplemento di salario, ecco una commessa, una dipendente di un negozio. Maria Grazia, grazie per averci scritto, io sono ritenuto, il mio negozio è ritenuto nell'area di turismo e poi in settimana la famiglia se si riunisce soltanto di sera, pertanto assolutamente date la spesa, fate la spesa durante la settimana. Allora, in sintesi dice, io ho il supplemento di salario nel mio negozio, nel negozio in cui lavoro la domenica, però lei consiglia alle consumatrici e ai consumatori di fare la spesa in settimana. Allora, è vero, però è vero che non tutti hanno il tempo in settimana di fare quella spesa comoda, serena, tranquilla, insomma, senza troppo stress. Poi sì, c'è chi dice sì, anche a Natale lasciate aperti i negozi, è un messaggio un po' così provocatorio perché tanto sono tutti frontalieri, vabbè, quindi secondo questo ascoltatore i frontalieri dovrebbero lavorare la domenica, mentre probabilmente deduco io i ticinesi no. Poi volete i turisti e poi a Bellinzona è tutto chiuso la domenica, che tristezza, addirittura anche i bar. Allora, questo è un tema interessante. Perché riguarda effettivamente il Ticino, cantone turistico, e effettivamente i turisti spesso trovano negozi chiusi. Poi però il discorso potrebbe essere questo, i turisti che vengono in Ticino, che vengono nella Svizzera italiana alla domenica, sono turisti che entrerebbero nei negozi, in tutti i negozi, se i negozi fossero aperti, o sono turisti che magari si portano loro addirittura anche il picnic e non spendono un franco. Poi altri messaggi, molti lavorano tardi, alla domenica è il giorno che possono fare la spesa con calma, infatti vediamo gente a frotte che va a riempire le borse nei negozi italiani, nei supermercati italiani. Poi la penso al contrario di Davide, come mai il Foxtown può aprire sempre la domenica? Lo sappiamo, il Foxtown da anni oramai, da decenni, ha uno statuto particolare e questo statuto particolare che è stato dato al Canton Ticino permette al Foxtown di aprire sempre la domenica. Poi, ecco, questo è interessante, anche chi ha dei figli che in settimana vanno a scuola, la domenica è un giorno utile, un giorno comodo per andare ad esempio a provare scarpe e vestiti nei negozi. Allora, vorrei sentirvi 0848030808, vorrei sentire anche le vostre abitudini, magari di chi va a fare la spesa a Ponte Tresa in Italia la domenica, perché trova i negozi aperti, di chi non va, di qualche commesso o commessa che lavora la domenica e che ci può dire sono felicissimo di lavorare la domenica, mi fa piacere quando vado a lavorare la domenica, è un giorno stupendo per lavorare, oppure no, assolutamente mi pesa e mi pesa tantissimo lavorare la domenica perché vorrei stare in famiglia, vorrei insomma fare altre cose che di solito si facevano forse la domenica, oggi se ne fanno delle altre, la domenica è un po' visto come un giorno normale della settimana, credo. Poi è vero che è sempre domenica, c'è anche una canzone. Poi non fatevi ingannare dal fatto che i dipendenti guadagnano di più, li fanno lavorare meno in settimana, praticamente li fanno lavorare quasi su chiamata, se c'è gente va bene, altrimenti li mandano a casa. Quindi si ritorna sul tema dei salari, questo è un tema assolutamente importante, un argomento su cui ci si deve soffermare in modo approfondito, anche perché è ovvio che chi lavora la domenica ha diritto a un giusto riscontro, a un giusto compenso. Vado controcorrente, a me non sarebbe dispiaciuto, avendo una famiglia, tre figli di rientro da scuola e lavoro, tre figli che vanno a scuola e che lavorano, è difficile poter andare in settimana a fare la spesa. Inoltre, spesso il sabato ci sono molte attività sportive del tempo libero, allora rimane soltanto, meglio, più facilmente la domenica. Ele. Allora, si va un po' nella tendenza, io credo, e poi vorrei sentire magari le famiglie giovani, che hanno figli anche, che fanno attività il sabato, cosa ne pensano dei negozi aperti la domenica, perché è vero che se resta soltanto la domenica, visto che, considerato che la settimana è piena di impegni, effettivamente diventa una necessità, diventa non più soltanto un'abitudine, ma una giornata, un giorno, la domenica, in cui fare la spesa è quasi un'esigenza, quasi una necessità, perché altri giorni diventano più complicati, più proibitivi per pensare di andare a comprare qualcosa con dei figli. Una domenica di agosto dello scorso anno, ci scrive Nadi, ero Lucerna, tutti i negozi chiusi, eppure la città era piena di cittadini e di stranieri. Allora, i turisti vanno a visitare una città per fare shopping o per altro? Allora, anche qui una cosa non esclude l'altra. Se io vado a vedere la Chiesa degli Angeli a Lugano, vado a vedere il LAC, mi rimane anche del tempo per entrare in un negozio del centro, magari di Via Nasso, di Via Pessina, poi è vero che devo anche potermelo permettere, per fare degli acquisti. Però una cosa non esclude l'altra. Si può andare in una città per fare shopping, perché credo che sia normale anche fare dello shopping la domenica, ma anche poi per vedere, per conoscere la città, per vedere i musei, per vedere tutto quanto offre di bello una città. Poi ancora, idem se andate in grandi capitali come Copenaghen, per esempio, giorno dell'ascensione e domenica tutto chiuso, ma la città è sempre viva di persone. Allora, questo va detto anche per quanto riguarda le città ticinesi, o almeno Lugano. Le ultime domeniche, passando sul Lungolago, ho visto davvero una folla di persone che passeggiavano, quindi effettivamente vengono lo stesso le persone anche se i negozi sono chiusi. Però se c'è la possibilità per chi vuole di tenere aperto il suo negozio, io credo che è un'offerta in più, un'offerta supplementare, insomma. Poi, il voler tenere aperti i festivi la domenica è soltanto una lenta strada per arrivare a considerare questi giorni parificati ai giorni feriali e quindi non più pagati extra. Quindi si arriverebbe a considerare la domenica come un giorno feriale e quindi non ci sarebbe più il supplemento di stipendio, di salario domenicale. Ci può stare anche questo ragionamento. Poi chi non ha tempo nei sei giorni della settimana, lunedì, sabato, forse dovrebbe rivedere i propri impegni rivedere i propri impegni. Spesso gli impegni sono obbligati, gli impegni di lavoro. Non è normale non avere mai tempo per fare nulla. Allora, vi sono famiglie che hanno un papà che lavora, una mamma che lavora, dei figli che vanno a scuola, hanno delle attività del tempo libero. Non è sempre così semplice rivedere e riorganizzare la propria settimana. E per quello che vorrei sentire qualche famiglia giovane, qualche mamma, qualche papà che mi raccontano la loro settimana tipo e quando e come e perché vanno a fare la spesa e dove. 0848 03 0808, i vostri commenti, le vostre opinioni, i vostri punti di vista, soprattutto qui le vostre abitudini di consumatrici e di consumatori sulla spesa alla domenica. È una bella e irrinunciabile abitudine oppure se ne può ancora fare a meno? Non è un po' un discorso vecchio? Ne possiamo fare a meno, la domenica deve restare così, un giorno sacro dedicato alla messa, alla famiglia, insomma stiamo tutti assieme. Tiene ancora un discorso di questo tipo? Allora, chi non ha tempo nei sei giorni della settimana, lunedì, sabato, forse dovrebbe... questo l'abbiamo già letto. C'è un messaggio di Simo. Simo, sentiamolo.
2: Allora, chi si è permesso di dire che chi non ha tempo in settimana deve rivedere i suoi impegni? Molto probabilmente sarà qualche vecchio pensionato che ha tutto il tempo del mondo, è sempre a casa, beato, felice, e sono magari quelli che quando lavoravo da Manor e il negozio chiudeva alle 18, arrivavano alle 17.57 per magari far la spesa e iniziavano a brontolare perché il negozio chiudeva alle 18. Quindi, per favore, evitiamo.
0: La replica immediata di Simo, ci sta il suo discorso. Allora, certo, chi ha tempo può anche permettersi di dire, pensiamo ai pensionati, dopo i vecchi pensionati, questo non mi piace tanto dire i vecchi pensionati, i pensionati, insomma, siamo tutti ancora giovani, noi che abbiamo dai 60 anni in su. Siamo tutti giovani, arzilli, ancora in piena forma, chi può, ovviamente, chi lo è. dire i vecchi pensionati, no, però sul tema dei pensionati è vero che i pensionati dovrebbero avere più tempo e quindi possono anche permettersi di fare un po' così gli snob e dire: ma perché andare la domenica? C'è tutto il tempo in settimana, ma perché dovete andare la domenica? E no, cari miei, c'è tanta gente che in settimana non ha tempo. Antonio, benvenuto, buongiorno.
3: Sì, pronto.
0: Antonio, benvenuto, buongiorno. Buongiorno Antonio, sì, dovrebbe per favore abbassare il volume della sua radio, sennò sentiamo Antonio lei, Antonio io e Antonio, un altro Antonio, sì, di voci. Due altri Antoni, siamo a quattro Antoni.
3: Eh beh, ce ne sono tanti. No, volevo dire solamente una cosa. Ma perché non pensare a una liberalizzazione senza chi per forza deve tenere aperto la domenica e chi no? Ma in una città come Lugano, la periferia o in alto sicuramente non ha bisogno di tenere aperto il negozio la domenica, ma quelli del centro, la via Nassa, tutta la parte eccetera, è brutto quando la domenica si arriva a Lugano e è tutto chiuso. Non funziona questo nei paesi vicini, nelle altre parti non funziona così. Naturalmente rispettando tutte le regole contrattuali, tutto quello che si vuole, ma chi vuol tenere aperto sta aperto, chi vuol tenere chiuso rimane chiuso. Ma quando c'è gente in giro, c'è gente per fare anche affari, vuol dire che...
0: Libertà, insomma, chi vuole tenere aperto può tenere aperto e chi non vuole rimane chiuso.
3: Lo vediamo anche con i ristoranti come era una volta. Man mano si è arrivati su una, si teneva aperti la mattina anche se uno era in periferia che non aveva eccetera, era paragonato come uno era nel centro, non era la stessa cosa, per cui uno adegua un po' le sue caratteristiche.
0: Chi vuole tiene aperto, chi non vuole invece certo, rimane chiuso. Certo. Però visto che stamattina al Consiglio degli Stati la proposta insomma non è passata, non si è entrati in materia, c'è sempre molta reticenza, molto quasi pudore a dire...
3: Siamo
0: noi svizzeri che non siamo ancora pronti in Svizzera a fare questo passo.
3: No, non siamo ancora pronti a queste cose, lo so, ho sentito diversi interventi. Capisco, è tutto giusto.
0: No, difatti è quello che dicevo io, però, prevale forse il no, è incredibile, siamo ancora da questo punto di vista, abbiamo ancora una mentalità molto legata alla domenica.
3: Le porto solo un piccolo esempio, lì a Lugano, allora c'è un piccolo chiosco che vende cappelli e cose, ombrelli.
0: Sul lungo lago, è vero.
3: Lungo lago. Lui quando è bel tempo, che è pieno di gente, eccetera, apre i battenti, vende, fa, eccetera. Quando è brutto tempo, tiene chiuso, sta a casa. Io non vedo, questo è commercio. Rende un servizio alla popolazione, rende un servizio al turista, e così anche il bar, il ristorante. Ma se vuol tenere aperto, tiene aperto. Naturalmente si adegua con tutte le caratteristiche per gli impiegati,
0: le garanzie salariali e i giusti certo, salari, questo certo, è ovvio, che prevedono
3: bisogna andare verso
0: i supplementi domenicali, quindi libertà. Grazie Antonio. Allora, un messaggio di Alessandra, peccato che non è in diretta, dice: traffico anche la domenica? Allora siete disposti? Quelli che dicono teniamo chiusi i negozi la domenica, poi non usano la macchina la domenica? Sono tutti pedoni, sono tutti, diciamo così, sono tutte persone che lasciano la macchina in garage. Bisogna essere coerenti allora, se si teme il traffico domenicale, che peraltro c'è sempre anche la domenica il traffico, certo forse un po' meno, però allora chi è per i negozi chiusi la domenica, la spesa la si deve fare in settimana, insomma cos'è questa storia del negozio aperto la domenica, la macchina la lascia in garage? Rispondetemi 0848 030808 oppure 076 321 1113. Prevale il no, 60% di no e 40% invece di persone lasciamo aperti i negozi la domenica. Dai, adeguiamoci ai tempi che sono cambiati. Leonida, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, io sono per il sì, anche se io non ci vado mai perché essendo pensionata ho tutto il tempo in settimana. Però dico, tutte ste storie, ma quelli che lavorano negli ospedali e nelle case anziani lavorano anche di domenica. I sindacati non fanno storie. Preferiscono vedere la colonna di macchine che alla domenica mattina va in Italia per la spesa.
0: A proposito di traffico, la colonna di macchine che va in Italia, e questo è un tema, certo, ha ragione.
4: Sì, e poi, perché l'ho visto tantissime volte, perché vado da mia cugina a trovarla, alla sera alle 5 la colonna ritorna indietro. Allora preferiscono quello, i sindacati, invece di lasciare aperti qui i negozi anche la domenica.
0: Grazie Leonida. Allora va detto e va precisato che lo abbiamo detto prima, lo abbiamo approfondito prima con voi ascoltatori e ascoltatrici, il tema degli ospedali, delle cliniche, dei servizi insomma pubblici, quelli sono effettivamente indispensabili, essenziali, perciò è normale che si lavori la domenica negli ospedali, si lavori la domenica sui bus, sui treni, sugli aerei, perché sono dei servizi pubblici. I negozi, il discorso è, se ne può fare a meno? Sono servizi pubblici anche i negozi? È giusto che? Jacqueline, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa rispetto alla domenica. Secondo me, a livello di famiglia, soprattutto chi ha figli, penso che sia una giornata importante che tutti possano essere insieme. Perché poi, se i negozi sono aperti, chi è che lavora di solito? Le donne. Allora io piuttosto farei in modo che alla sera magari ci sia un orario un po' più prolungato, quindi si chiuda un po' più tardi, magari alle 7, a volte alle 7:30, dopo questo sarebbe poi da stabilire.
0: Aprendo magari anche un po' più tardi la mattina, eh?
5: Ecco, per esempio, che andrebbe anche benissimo, visto che non è che uno arriva lì alla mattina alle 7 o alle 8, cioè si può esattamente entrare un po' più tardi nei negozi, però la domenica lasciatela tranquilla. Adesso io capisco che ci sono famiglie che poi hanno figlio che va a fare sport, quell'altro che va a fare quell'altra cosa e via dicendo, ma la domenica no. Quindi per me, sinceramente, io non aprirei i negozi, perché poi chi ci rimette sono le famiglie stesse e soprattutto le donne.
0: Le famiglie e le donne. Grazie, grazie Jacqueline. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, io ho lavorato alla domenica e sinceramente per motivi di soldi hanno fatto questo. Però io gli ho chiesto una cosa, ma tutta questa gente che non ha tempo, ma perché non facciamo i negozi dal lunedì al venerdì fino alle 9? Io vado a Lugano a vedere il giovedì, deserto, Manor, Migros, così, deserto. Tutti hanno impegni, allora facciamo dal lunedì fino al venerdì fino alle 9, che tutti hanno 2 ore di tempo per andare a fare le sue spese. Poi non è vero la mattina, alle 8:15 o 8:30 siano aperti anche i negozi, perché ci sono anche gente che lavora, comincia alle 6:30 e ci sono alcuni negozi che aprono alle 7:30. Attenzione lì. Poi una cosa, chi ha detto che gli anziani, io sono appena entrato nella VS, che gli anziani siamo tutti che non, all'ultimo momento, scusi, è una balla grossa. Ci sono alcuni, ma tanti. Io sono anziano, vado molto presto perché devo curare i nipoti, una balla all'altra, vado a fare la spesa.
0: Sì, però c'è più tempo per l'anziano, per la persona che è in pensione.
6: Tutti abbiamo, se vogliamo, abbiamo tempo.
0: Mi permetto di contraddirla, dipende, il pensionato ha più tempo. Giovanni, devo lasciarla perché ho Bianca. Bianca, buongiorno, benvenuta, perché poi devo chiudere.
7: Buongiorno. Allora, io ho fermato apposta la macchina, perché è una roba che veramente
0: deve dirci.
7: Sono una pensionata anch'io e questo lasciamo perdere. Però quando lavoravo mi ha sempre dato fastidio non poter andare negli uffici 9, 11, soprattutto statali, 2, 16. Mi dica lei, è tutto quello che avevo da dire.
0: Quindi allargare anche gli orari delle poste, degli uffici statali, di tutto quello che è ufficio, di tutto quello che è amministrazione, insomma, ma ci può stare, certo.
7: probabilmente sono quelli che reclamano, che hanno gli orari fissi. È tutto quello che avevo da dire.
0: Quindi si può allargare, si può estendere anche, o si possono estendere anche gli orari degli uffici. Grazie Bianca, soprattutto riprendendo quanto ci diceva Giovanni prima, l'idea, ma anche altri ascoltatori che ci hanno scritto, di lasciare i negozi più aperti la sera, magari fino alle 9, 9 e mezzo o 10, per permettere a coloro che hanno poco tempo durante la giornata perché hanno mille impegni, di poter farle le spese. Vi ringrazio, il tema comunque ovviamente suscita ampio dibattito. A presto, buona giornata.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che al sud si svilupperanno rovesci o temporali, al nord si passerà tempo asciutto con schiarite anche ampie, le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi al nord e i 26 al sud. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 10 giugno. Al sud lungo le Alpi si passerà tempo asciutto con ampie schiarite e più a sud invece sarà variabile con qualche rovescio temporale. Al nord in pianura sarà abbastanza soleggiato e in montagna più nuvoloso con alcuni rovesci pomeridiani. Le temperature al sud saranno comprese tra i 16 e i 24 gradi e al nord tra gli 11 e i 18 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Aperture domenicali dei negozi. Per un solo voto il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Finanziamento della 13ª VS, si va in conferenza di conciliazione dopo che il Parlamento non riesce a trovare un'intesa. Per equazione finanziaria intercantonale nel 2027 il Ticino riceverà quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, i Grigioni 10 milioni in più. Nuove nomine nella giustizia ticinese, sentiremo il procuratore generale Andrea Pagani, gli abbiamo chiesto dapprima se i cambiamenti inizialmente rallenteranno meno i lavori. Conflitto in Medio Oriente, regge ora la tregua tra Iran e Israele, occhi puntati sul Libano dove poco fa in un raid israeliano sono morte 8 persone. E intanto cosa succede nella striscia di Gaza? La situazione umanitaria è catastrofica, lo dice una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera. Il Consiglio di Stato per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche all'anno. C'è stato dibattito e infine l'estensione di misura appunto non c'è stata. Da Berna, Monica Fornasier.
4: La proposta di permettere ai cantoni di estendere a 12 domeniche all'anno l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio voleva essere una risposta alle esigenze della popolazione che chiede maggiore flessibilità degli orari in cui poter fare acquisti, ma voleva anche essere uno strumento per lottare contro il commercio online e contro il turismo degli acquisti all'estero. Una proposta che lascia massima libertà ai cantoni di decidere se farne uso e di regolare la questione come vogliono, ha sottolineato la verde liberale zurighese Tiana Angelina Moser. Naturalmente salvaguardando tutte le disposizioni che tutelano i lavoratori. E soprattutto su questo aspetto hanno puntato i contrari.
5: L'extension du travail le dimanche est une attaque frontale.
4: Il socialista ginevrino Carlo Sommaruga ha parlato di attacco frontale alla protezione dei dipendenti di un settore, quello della vendita, che già lavorano in condizioni difficili.
6: Cette proposition fait passer d'une activité extraordinaire à une activité ordinaire.
4: Con questa estensione, il lavoro la domenica non sarebbe più considerato straordinario, ma diventerebbe ordinario e comporterebbe la perdita delle compensazioni salariali previste. Ha aggiunto il socialista vaudese Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Quanto agli altri argomenti a favore della proposta, lo zurighese Daniel Josic ha fatto notare che tenere aperto più a lungo un negozio non significa necessariamente vendere di più, ma di sicuro significa aumentare i costi legati al personale o all'elettricità, per esempio. Per contrastare la concorrenza digitale, poi, bisognerebbe tenere aperto 24 ore su 24. Argomenti che hanno convinto, oltre alla sinistra, una parte del centro e alcuni UDC. E l'estensione delle aperture domenicali è stata così bocciata per 22 voti contro 21.
3: Nessuna intesa in Parlamento sul finanziamento della tredicesima rendita VS. Anche questa mattina il Consiglio nazionale ha optato per una soluzione contraria rispetto a quella del Consiglio degli Stati e il dossier finirà così in conferenza di conciliazione con il rischio di essere poi del tutto affossato. Il punto sulla situazione sempre da Berna con Alessio Veronelli.
7: Situazione di mobilità insufficiente. Il nazionale prima, gli stati dopo si sono infatti avvicinati alle posizioni altrui, ma non abbastanza per trovare un compromesso accettabile. Ancora oggi la maggioranza della Camera del Popolo ha così optato per la soluzione di un finanziamento solo tramite aumento dell'IVA e limitato nel tempo, orizzonte 2033, per permettere così l'intera riforma del primo pilastro.
8: Pour le Conseil fédéral, il s'agit d'une part de mettre en place une solution qui soit.
7: Il governo cerca una soluzione che possa coprire a lungo termine i bisogni dell'AVS, ha argomentato contro la soluzione voluta dal nazionale la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabetta Bomschneider, una soluzione che riporterà il Parlamento a discuterne e il popolo a votare. 101-95 con due astensioni contro, però, la proposta elaborata ieri agli Stati, ovvero finanziamento misto, aumento dell'IVA e prelievi salariali senza limiti di tempo. Dobbiamo proporre un finanziamento stabile e a lungo termine. Quello proposto qui è il meglio del peggio, ma va sostenuto, ha dichiarato la democentrista Diana Gutiara. UDC, PLR e Verdi Liberali, che al nazionale hanno dunque avuto i numeri per far passare una soluzione indigesta al centro-sinistra. Situazione invece ribaltata agli stati, da qui nessuna intesa.
8: Nous savons que votre objectif est de peggiorer le financement de la VS pour pouvoir à terme augmenter l'âge de la retraite.
7: Sappiamo che il vostro obiettivo è quello di peggiorare la situazione finanziaria della VS per poi poter aumentare l'età di pensionamento, ha sostenuto la Verde Leonora Porsche. Il dossier andrà così ora in conferenza di conciliazione e se nemmeno lì si troverà una soluzione, la tredicesima VS verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata in modo specifico, come chiedeva il governo, ma continuando ad attingere dal fondo AVS i miliardi necessari.
3: Parliamo di perequazione finanziaria ora, di quello strumento che fa in modo che i cantoni economicamente forti aiutino quelli più deboli. La Confederazione ha calcolato i versamenti per il 2027. Tra i cantoni che vedranno aumentare il contributo c'è il Ticino, che dovrebbe ricevere quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, e anche i Grigioni, che ne riceverà 10 milioni in più. I dettagli con Laura Dick.
9: I cantoni che contribuiranno di più a rimpolpare le casse di questo strumento sono Ginevra e Zugo, mentre ad attingere di più sarà ancora una volta Berna, oltre 1,7 miliardi. Altri beneficiari sono il Ticino, a cui spetteranno quasi 113 milioni di franchi, quasi 14 in più rispetto al 2026, e i Grigioni, a cui verranno versati 220 milioni di franchi, 10 in più rispetto all'anno precedente. I versamenti di compensazione per il 2027 ammonteranno a quasi 7 miliardi di franchi, oltre 500 milioni in più rispetto al 2026. Un aumento da una parte sostenuto da una maggiore crescita delle entrate fiscali, dall'altra un cambiamento dettato dall'accentuarsi delle disparità tra i cantoni, quindi misurato in base all'indice delle risorse. Indice che, rispetto al 2026, aumenta in 10 cantoni e diminuisce in 16. Nel complesso, ricorda l'amministrazione federale, la Confederazione si assume il 66% dei versamenti, mentre i cantoni il rimanente. La conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze si pronuncerà su questi calcoli in settembre. Le cifre potrebbero quindi ancora cambiare. Il Consiglio federale adeguerà poi l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri e la porrà in vigore dal 1 gennaio 2027.
3: In Ticino adesso, perché ieri il Gran Consiglio ha votato 11 nomine per la magistratura. Tra queste ci sono numerosi avvicendamenti nella procura. Una procuratrice pubblica diventerà giudice del Tribunale Penale Cantonale, mentre arriveranno due magistrate, così come quattro sostituti procuratori pubblici. Pervin Cavacioglu ne ha discusso con Andrea Pagani, il procuratore generale, per capire innanzitutto se questo ricambio, seppur positivo, rallenterà per un po' la giustizia.
10: Allora, facciamo una premessa. Io sono entrato in magistratura ormai 23 anni fa. C'è sempre stato presso il Ministero Pubblico un grandissimo turnover dovuto ad un mestiere logorante ed esposto. Ci si renda conto che rispetto al 2003 siamo rimasti in tre come magistrati al Ministero Pubblico. Con questo ricambio ora occorre un periodo evidentemente di assestamento per i neomagistrati che vanno accompagnati, e poi ricordiamoci che noi dovremo comunque ancora attendere qualche mese per la nomina di un nuovo procuratore, e dobbiamo anche nominare dietro concorso 5 nuovi segretari giudiziari che dovranno imparare la professione, ma sono sicuro che ce la faremo. E poi ci tengo a sottolineare che la fase di pianificazione di questo momento, che sapevamo sarebbe arrivato, l'ho iniziata da diverso tempo.
11: Ecco, questo ricambio, procuratori che si candidano anche per altri ruoli come ad esempio quello di giudice, in questi giorni è balzata un po' agli onori, diciamo, della cronaca questa riflessione, forse anche un po' influenzata da quanto accaduto in Italia, però c'è questa riflessione che per alcuni può essere problematica avere troppi ex procuratori pubblici che sono giudici. Ecco, questa riflessione la trova d'accordo? C'è mai stato in passato un problema?
10: La discussione ha tutta la sua legittimità. Io, se devo esprimere un mio pensiero assolutamente personale, io non sono favorevole alla separazione delle carriere per diversi motivi. In primo luogo vi è che il procuratore pubblico che ha lavorato per anni al Ministero Pubblico ha una vasta conoscenza del diritto penale, e nel nostro tutto sommato piccolo Canton Ticino non è evidente trovare dei penalisti. Rispettivamente, ricordiamoci che nelle corti criminali il presidente giudica assieme ai giudici a latere, talvolta addirittura con i giurati popolari che non sono mai stati dei procuratori. E poi due giudici eccellenti che hanno lavorato 30 anni fa al Tribunale Penale Cantonale, mi riferisco alla giudice Agnese Balestra Bianchi, al compianto giudice Mario Luvini, ebbene furono degli ottimi procuratori pubblici. E poi ricordiamoci ancora questo, che dopo il giudizio comunque di una prima istanza c'è sempre l'appello e addirittura c'è sempre il ricorso al Tribunale federale.
3: Il procuratore generale Andrea Pagani, restiamo in Ticino per parlare della società che si occupa della navigazione sul lago di Lugano e di Locarno, la SNL, e lo facciamo perché su segnalazione del sindacato del personale dei trasporti l'autorità di vigilanza delle casse pensioni è stata chiamata ad esprimersi su un potenziale conflitto di interessi. Ce ne parla Gior Robbiani.
12: Il sindacato, il SEV, ravvisa tuttora un conflitto di interessi per quanto riguarda la gestione della cassa pensioni della società di navigazione. Perché a gestire la cassa pensione sono, in parole povere, le stesse persone che guidano anche la società di navigazione. Il presidente della navigazione, Agostino Ferrazzini, è infatti anche ai vertici del gruppo Copernicus, che appunto ha ottenuto la gestione dei fondi della cassa pensione. Noi abbiamo letto la decisione dell'autorità di vigilanza. Tra le 10 pagine si riconosce un potenziale conflitto di interessi, soprattutto riguardante la procedura di attribuzione del mandato. L'autorità di vigilanza chiede dunque che venga presa una nuova decisione sulla giudicazione di questo mandato. Il sindacato SEV lamentava poi una pessima performance finanziaria da parte dei gestori del fondo, sostenendo che Copernicus avesse garantito risultati ben inferiori alla media delle altre casse pensioni di riferimento. Su questo punto l'autorità di vigilanza chiede di effettuare un ulteriore approfondimento ed esaminare un eventuale adeguamento della strategia finanziaria. La società di navigazione, lo ricordiamo, dispone anche di una partecipazione azionaria minoritaria pubblica. Da anni i rapporti tra i vertici della società e i sindacati sono piuttosto tesi.
3: Allora, adesso una notizia appena arrivata in redazione pochi minuti fa: il procuratore pubblico Simone Barca ha pronunciato le richieste di pena per la rapina del luglio del 2024 alla gioielleria Taleda di Lugano per il capobanda affiliato al gruppo criminale Pink Panther, accusato anche di tentato assassinio. Sono stati chiesti 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera. Per il 37enne serbo invece, che ha avuto la colluttazione con l'agente di polizia e ripreso da diversi video, sono stati richiesti 10 anni di carcere. Per gli altri 2 esecutori materiali della rapina le pene richieste vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni. Le richieste di pena invece per i 3 imputati che avrebbero avuto ruoli di Palo e autista, le richieste di pena vanno dai 3 anni e 10 mesi agli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata richiesta l'espulsione dalla Svizzera. Il processo, lo ricordo, si sta svolgendo con misure di sicurezza straordinarie proprio per la pericolosità degli imputati. Il dibattimento si svolge direttamente in carcere con il pubblico e i media che stanno seguendo via streaming il processo dall'aula del Tribunale di Lugano. Ecco, adesso io vi propongo di andare all'estero, perché sembra reggere la tregua tra Iran e Israele dopo i 2 giorni in cui i paesi si sono bombardati a vicenda. Diversa la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per la città di Tiro, siamo nel sud del paese, accusando il movimento sciita Hezbollah di aver violato il cessato il fuoco. Un raid aereo israeliano poco fa su una zona residenziale ha ucciso 8 persone. Il ristabilimento della tregua è risultato delle pressioni esercitate da parte del presidente americano Trump su tutte le parti in conflitto. Trump ha detto ieri sera che Stati Uniti e Iran si trovano nelle fasi finali di un accordo che in ogni caso non consentirà a Teheran di avere armi nucleari e che prevede la immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Coinvolgo allora in diretta Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Buongiorno e benvenuto, professor Greco.
13: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Allora, professor Greco, come valutare queste ultime dichiarazioni del presidente americano? Sicuramente non le prime di questo tenore in questi ultimi mesi.
13: No, infatti la CNN, ho visto, ha calcolato che 37 volte ha fatto delle dichiarazioni simili. Però c'è da dire che nelle ultime settimane è emersa chiaramente una volontà del presidente americano di arrivare a una qualche forma di intesa che consenta un minimo di stabilizzare la situazione, quindi una tregua o un memorandum of understanding, a cui poi seguirebbe una fase negoziale più impegnativa, perché si è convinto, diciamo, che è arrivato a un vicolo cieco e che si stanno producendo dei processi che alla fine si ripercuotono negativamente sul consenso popolare in America e sull'economia americana. E quindi questo è il dato di fatto, diciamo, che ha cambiato un po' la situazione, e le due parti hanno fatto anche delle concessioni reciproche su magari richieste un po' provocatorie, estreme, però significative. Per esempio Trump non parla più di blocco del programma missilistico iraniano, anche sull'arricchimento dell'uranio sembra essere disposto a fare dei compromessi, non chiede la fine del programma nucleare civile, eccetera. Però qui abbiamo, come voi avete segnalato, una situazione che da un lato di queste aperture e possibilità di un accordo, sia pure provvisorio, e dall'altro Israele che sta in realtà si sta impegnando in un'escalation, perché questa ordine di evacuazione è qualcosa di eccezionale. Un'intera città, abbiamo visto ordini di evacuazione magari della zona di frontiera o di alcuni quartieri o zone di Beirut, ma qui è l'intera città che Israele chiede di evacuare. E quindi siccome poi l'Iran continua a insistere per un accordo anche sul fronte libanese come parte dell'accordo più generale, qui ci troviamo naturalmente davanti a uno scoglio molto difficile da superare.
3: Sì, è davvero un fatto eccezionale questa richiesta di evacuazione in Libano, ma appunto, intanto l'ha già anticipato in parte lei, gli iraniani confermano che si sta lavorando sul memorandum d'intesa che potrebbe essere pronto, gli iraniani dicono, entro la fine del mese. L'Iran ribadisce che il cessato il fuoco dovrà essere globale, quindi includere appunto anche il Libano. Allora mi preme chiederle, professor Greco, tutto come prima, le posizioni non cambiano o qualcosa si sta muovendo secondo lei?
13: Diciamo, sono cambiate, per quello che dicevo prima, per alcune concessioni reciproche, perché chiaramente Trump adesso è su un'altra posizione, quindi c'è un cambiamento di fatto. Però su questa questione di Israele e Hezbollah, Trump sta cercando di esercitare una pressione su Israele, e naturalmente c'è anche il versante iraniano, perché non è queste iniziative anche che ha preso militari e Hezbollah possono essere il riflesso di una struttura decisionale in Iran che adesso fa perno più di prima sulle guardie rivoluzionarie, che evidentemente hanno dei rapporti con questi proxies, compresi gli Hezbollah, e vogliono spingere nella direzione di un confronto militare. Quindi c'è anche questo aspetto. Poi naturalmente oltre a questo aspetto qui ci sono i nodi fondamentali che rimangono. Il primo è la riapertura di Hormuz, e qui c'è un problema di sequenza, perché gli iraniani vorrebbero uno sblocco immediato dei porti. Non è chiaro se Trump dei propri porti da parte americana si è disposto a concedere questo, e poi vogliono forse mantenere una qualche forma di controllo su Hormuz. Questo non è ovviamente né gli americani né altri sono in grado di accettarlo. E poi c'è il dossier nucleare, naturalmente. L'Iran ha più volte detto che non vuole costruirsi la bomba atomica, ma ci devono essere delle garanzie che riguardano naturalmente il livello di arricchimento, quindi controlli internazionali. Ma tutto questo dossier che riguarda anche l'eventuale trasferimento dell'uranio arricchito o il controllo su questo uranio arricchito è comunque una parte successiva, diciamo, rispetto al blocco di Hormuz. Credo che si vada in questa direzione.
3: Beh, io la ringrazio, professor Greco, per queste considerazioni e le auguro buona giornata.
13: Grazie a voi.
3: Ettore Greco dirige l'Istituto Affari Internazionali di Roma. Intanto la situazione umanitaria nella striscia di Gaza è stata definita catastrofica da una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera. I paesi chiedono a Israele di rispettare il diritto internazionale e garantire un accesso rapido e sicuro agli aiuti. Sullo sfondo intanto gli attacchi nella striscia non si fermano. Camilla Camponovo.
14: La denuncia sulla situazione umanitaria nella striscia di Gaza arriva da quasi una ventina di stati che insieme alla Confederazione hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla situazione umanitaria definita catastrofica e estremamente instabile. Tra questi figurano sia i paesi che hanno assunto le posizioni più nette e visibili sulla crisi, come la Spagna, l'Irlanda e la Francia, sia altri stati tra cui l'Australia, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia e la Finlandia, solo per citarne alcuni. Tutti i paesi invitano Israele a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario, garantendo un accesso sicuro, rapido e senza ostacoli agli aiuti destinati alla popolazione civile. I firmatari criticano anche la legge israeliana sulla registrazione delle organizzazioni non governative, che rischia di limitare l'operato delle organizzazioni umanitarie nei territori palestinesi, organizzazioni fondamentali per fornire servizi essenziali come acqua, sanità e cibo. I paesi chiedono dunque a Israele di non applicare la legge, che continua ad ostacolare l'operato di chi si trova in prima linea, come il coordinatore medico di Emergency Giorgio Monti.
15: Alcune organizzazioni come la nostra riesce ad entrare, cioè noi non siamo sottoposti alla stessa legge perché abbiamo così l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però stiamo cercando di coprire quelle mancanze che sono importanti, lasciate da organizzazioni assolutamente importanti. Ha creato anche questo grandi problemi, perché ci si deve riorganizzare in tutto.
14: La nota diffusa ieri sera dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri evidenzia come l'accesso ai servizi essenziali resti gravemente limitato nella striscia di Gaza, e lo ribadisce anche il coordinatore medico di Emergency Giorgio Monti, che si trova nella sua settima missione nella striscia di Gaza.
15: Sì, gli ingressi degli aiuti umanitari sono da sempre ostacolati, e noi abbiamo dei report settimanali che ci fanno vedere qual è l'ingresso, e sono costantemente molto al di sotto dei bisogni. Il problema è che questa riduzione degli accessi porta dei risultati estremamente gravi, nel senso che non abbiamo abbastanza medicine, non ci sono abbastanza tende, perché poi queste tende sono state montate da 2 anni e sono danneggiate. E tanto per dare un esempio molto semplice che sembra lontano ma poi non lo è, soltanto il 50% delle persone hanno accesso a kit di igiene, come vengono definiti, per dirla in modo un po' più facile, gli assorbenti per le signore, per esempio. Non c'è possibilità di avere accesso alle latrine, perché manca un po' di tutto, e tutti questi aiuti non vengono fatti entrare a favore anche di linee commerciali che per definizione nel 40% dei casi portano materiale non necessario. Il paradosso della striscia è che si possono trovare junk food alle bancarelle ma non antibiotici in farmacia.
14: A Gaza, nonostante l'entrata in vigore 8 mesi fa di un cessate il fuoco, gli attacchi e gli scontri nelle ultime settimane non si sono arrestati.
15: Allora, vediamo che il cessate il fuoco non c'è mai stato. A fine maggio, io ho i dati di 10 giorni fa, c'erano 930 morti e 2.819 feriti. Il numero dei morti, il 25% dei morti è avvenuto negli ultimi 2 mesi, quindi c'è anche una recrudescenza delle vittime.
14: Secondo i dati delle Nazioni Unite, il sistema sanitario pubblico è ormai sull'orlo del collasso. Dei 36 ospedali presenti nella striscia, nessuno è completamente operativo e solo la metà continua a funzionare parzialmente.
16: E con questo è proprio tutto. Grazie e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Siamo a 2 giorni dall'inizio del Mondiale di Calcio. Si parte, lo sapete, dalla città del Messico con giovedì alle 21, orario nostro, Messico contro Sudafrica. Ci sono delle novità portate al regolamento che ci illustra in sintesi Omar Gargantini.
18: Non per forza in ordine di importanza, una delle novità principali riguarda la gestione degli infortuni durante la gara. Se un calciatore necessita di assistenza medica per più di 8 secondi, sarà obbligato a lasciare il terreno di gioco. Il rientro non potrà avvenire immediatamente, ma solo dopo un minuto di attesa a bordo campo. Tuttavia, esiste un'eccezione importante che tutela chi subisce fallo. Se l'infortunio è causato da un intervento sanzionato con cartellino, il giocatore potrà rientrare subito. Anche le sostituzioni subiranno un cambiamento significativo per velocizzare il gioco. Il calciatore che deve uscire dal campo avrà a disposizione un massimo di 10 secondi. Se non rispetterà questo limite, la sua squadra subirà una conseguenza immediata. Il sostituto, infatti, dovrà attendere prima di poter entrare, lasciando temporaneamente i compagni in inferiorità numerica. Il protocollo VAR viene da parte sua ampliato con nuove possibilità di intervento. Tra le novità più rilevanti c'è la revisione dei secondi cartellini gialli. In caso di possibile errore, l'arbitro potrà essere richiamato al monitor per rivedere l'azione. Questo rappresenta un passo importante verso decisioni più precise. Inoltre, il VAR potrà intervenire anche sui calci d'angolo assegnati in modo errato. In particolare, se da quell'azione nasce un gol, sarà possibile correggere la decisione iniziale. Un'altra innovazione riguarda infine la gestione delle ripartenze di gioco. Verrà introdotto un limite temporale per effettuare rimesse laterali e rinvii dal fondo. I giocatori avranno 8 secondi per rimettere il pallone in gioco, evitando pause eccessive. In caso di ritardo, il possesso passerà automaticamente alla squadra avversaria. Per i portieri, il conteggio sarà suddiviso in due fasi. Recupero del pallone 3 secondi e countdown finale 5 secondi. Se il tempo verrà superato, sarà segnato un calcio d'angolo agli avversari. Lo stesso principio vale per le rimesse laterali, con perdita del possesso.
17: La Svizzera affronterà nella sua prima sfida il Qatar sabato a San Francisco alle 21. E allora, con il nostro inviato alla seguito proprio della nazionale Paolo Laurenti, ricordiamo come questa Svizzera sia stata capace di qualificarsi per la 6ª volta di seguito ad un mondiale.
19: Un po' di timore all'inizio della campagna non lo si nascondeva. Gruppo da sole 4 squadre, margine di errore dunque ridottissimo. Non ci si fidava del Kosovo per le solite implicazioni emotive, ma a spaventare c'era soprattutto la Svezia, del trio d'attacco Elanga, Gyökeres e Isak, costato al Liverpool ben 150 milioni. Svezia, che invece si è rivelata la delusione delle qualificazioni. Ai rossocrociati è però bastato un tempo per far capire alle avversarie che facevano sul serio.
20: Parte la palla, Kanji, gol! La rete del vantaggio della Svizzera!
21: Sul secondo palo il controllo di Embolo, gol! Embolo fa 2-0!
20: Wimmer, gol! La rete del 3-0! Altra verticalizzazione, Ndoye, Ndoye, mette nel mezzo il tacco, gol! Il gol, il 4-0 di Brel Embolo!
19: 4-0 il Kosovo a Basilea in 45 minuti e 3 giorni più tardi pratica slovena chiusa analogamente dopo un solo tempo. La squadra di Mura Diakin ha poi fatto il check-in per l'America grazie ai successi proprio contro gli svedesi. 2-0 a Stoccolma.
21: E Grani Giacca in corsa di un paio di metri, parte Giacca, si muove Johansson, gol! La Svizzera fa in vantaggio con il rigore battuto e da parte di Granita Giacca. Manzambi a campo, entra nella rete di rigore dal lato di destra, Manzambi, la conclusione, Manzambi fa 2-0.
19: E dopo il pari a reti inviolate in Slovenia, la goleada a Ginevra.
21: Lo sfondamento adesso di Endoi, la conclusione in mezzo per la girata al volo vincente di Brel Embolo, che fa 1-0. Il la rincorsa di Granit Xhaka con Mancino, spiazza il portiere e la Svizzera torna in vantaggio. L'inserimento di Ndoye, entra in area Ndoye sul sinistro, la conclusione e il gol del 3-1 che virtualmente chiude i conti.
0: Muaim per Manzambi, il tiro e gol, il gol di Manzambi.
19: Il pareggio di Pristina ha infine sancito la sesta partecipazione mondiale consecutiva per la Svizzera, una striscia che poche altre nazionali possono vantare.
17: E c'è la sesta giornata nel gruppo B nelle qualificazioni ai mondiali femminili con la Svizzera già al prossimo turno, dunque già qualificata per la prossima fase, impegnata alle 19 in Irlanda del Nord. Chiudiamo con il ciclismo per il World Tour. In programma c'è la terza frazione dell'Auvergne-Rhône-Alp, spazio ad un cronometro a squadre di 28 chilometri che delineerà meglio, diciamo, i rapporti di forza tra i favoriti. Ricordo, maglia gialla sulle spalle del francese Baudet. Con lo sport per il momento è tutto, buon pomeriggio.
2: Rete 1.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: Attenzione, segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca, causato in precedenza dalla presenza di pezzi di pneumatico sulla carreggiata. Vediamo invece la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, vi informiamo però che è aperta la corsia preferenziale Cupra. Nei Grigioni invece il passo del Forno è stato riaperto alla circolazione, mentre la A13 in direzione sud tra Rofla e Suffers è stata chiusa a causa di un mezzo pesante in avaria. Un'informazione sul traffico ferroviario.

0: approfittano dell'assenza dei padroni. Quindi oggi vogliamo parlare di una campagna nella quale la polizia invita tutta la popolazione ad essere prudente e suggerisce alcune precauzioni che possono essere adottate per proteggere se stessi e per scoraggiare i ladri. Per parlare di questo abbiamo invitato Renato Pizzolli, che è capo del servizio comunicazione media e prevenzione della polizia cantonale. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: E poi con lui c'è anche Mattia Dadalta, addetto alla prevenzione per il servizio comunicazione e formatore della Polizia Cantonale. Buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Beh, diciamo che l'estate è la stagione della leggerezza, dei viaggi, delle case che si svuotano, ma è anche il momento in cui i ladri diventano più attivi, silenziosi e organizzati.
1: Sì, o quantomeno approfittano di determinate condizioni che agevolano in qualche modo, in alcuni casi, il loro agire. Sicuramente il fatto che faccia caldo permette loro di trovare le case non per forza chiuse, oppure permette loro di agire in maniera indisturbata perché non c'è nessuno nei pressi né dell'abitazione né delle abitazioni attigue, quindi approfittano di queste condizioni per introdursi con meno fatica, con meno rischio in un'abitazione dove verosimilmente poi troveranno comunque degli oggetti di valore e quindi uno scopo per agire, per rubare.
0: Beh, quindi possiamo dire che purtroppo mentre noi ci rilassiamo, loro osservano e agiscono. Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così poi chi desidera da casa può intervenire. Magari qualcuno può anche raccontarci di una esperienza che ha vissuto, qualcuno magari ha dei consigli, oppure semplicemente potete rivolgere tutte le domande che desiderate ai nostri esperti. Quindi se volete scriverci un messaggino via WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Invece volete chiamare 0848 03 0808. Allora, parliamo soprattutto della nostra regione, quindi del Ticino. Che cosa dicono i dati?
1: Ma i dati sono confortanti, nel senso che i furti con scasso nelle abitazioni, quelli di cui parlavamo un attimo fa, sono in diminuzione e anche per il 2026 la tendenza dei primi mesi è molto positiva perché è ancora in contrazione e quindi la prospettiva è quella di dati quasi sovrapponibili a quelli del periodo del Covid. Quindi immaginiamoci un anno che porta questo tipo di dati. In realtà però bisogna fare attenzione perché da una parte i furti con scasso nelle abitazioni diminuiscono, poi i taccheggi per esempio aumentano e poi quando noi abbassiamo la guardia evidentemente il rischio aumenta e poi si concretizza anche in furti che si subiscono. L'essere sensibilizzati, questo è una cosa a cui io credo molto, del resto del mestiere che faccio, l'essere sensibilizzati ci permette di cogliere meglio l'importanza di alcuni piccoli gesti e questi piccoli gesti a volte fanno veramente la differenza.
0: Certo, beh, diciamo che secondo le statistiche, appunto, si sa che i mesi più critici, diciamo così, sono giugno, luglio, agosto, proprio perché molte famiglie sono in viaggio, c'è anche chi si assenta per dei periodi piuttosto lunghi e quindi oggi vogliamo vedere tutta una serie di strategie per non far capire ai malintenzionati che le nostre case sono libere e vuote. Una prima domanda è: ma ci sono delle zone più colpite? Magari nell'immaginario delle persone potrebbe anche esserci il fatto che ad essere colpite sono le case nelle città, nei centri urbani, c'è più gente, c'è più movimento, rispetto magari alle zone più discoste.
1: Per fare un ragionamento estremamente generico, si può dire che percentualmente nei centri urbani ci sono più furti, però in realtà ci sono tante tipologie di furto e tante tipologie di autori. C'è chi approfitta della facilità magari di introdursi in stabili

0: Con più appartamenti e anche magari di porte d'entrata in questi stabili, magari non nuovissimi, più semplici da scassinare. Mentre ci sono altre tipologie di autori che approfittano invece di zone discoste per agire, hanno magari un po' più tempo, hanno altro materiale da scasso e possono comunque operare. Quindi dire che una zona è sicura e una no è veramente difficile. Alcuni accorgimenti, come quello di chiudere sempre non solo la porta principale, ma tutte le vie di accesso a chiave, laddove la chiave è possibile, comunque anche le finestre, chiuderle, abbassare le tapparelle, affrancare se ci sono la possibilità, queste a chiudendole anche con un lucchetto, se si va via per diversi giorni, insomma rendere inaccessibile l'abitazione è una cosa importante indipendentemente da dove ci si trova.
1: Beh, sicuramente noi possiamo fare tanto, poi vedremo chiaramente tutti i consigli. Ci sono comunque anche dei momenti della giornata che sono sicuramente più prediletti, diciamo così, dai malintenzionati, probabilmente nel tardo pomeriggio, nella prima serata, quando c'è l'imbrunire di notte, e poi specialmente se hanno l'impressione che la casa sia appunto vuota per un po' di tempo.
0: Ma durante l'estate chiaramente dipende da quello, dipende da dove si trova l'abitazione, dipende anche se è particolarmente isolata o meno, se no evidentemente la luce non aiuta i ladri, per cui agiscono di notte, a volte agiscono anche prima che venga l'alba. In altri periodi dell'anno agiscono all'imbrunire. Ecco, la dinamica è la stessa. Quando è ancora buio e quando verosimilmente o non c'è nessuno o chi c'è sta dormendo, quindi posso comunque approfittare della sua, tra virgolette, assenza fisica o assenza di spirito nell'abitazione e posso agire. Però non vuol dire che negli altri momenti della giornata posso lasciare tutto aperto e essere tranquillo, perché evidentemente il rischio, agevolando in questo modo l'agire dei ladri, è comunque un rischio accresciuto.
2: Assolutamente. E per ovviare a queste situazioni ci sono tanti consigli, che sono dei consigli che non servono solamente d'estate, servono sempre e comunque, e ne possiamo dare alcuno, come diceva prima Renato: chiudere sempre la porta a chiave, innanzitutto le finestre, anche quando usciamo magari per breve tempo dall'abitazione. E per chiudere le finestre intendiamo anche di non lasciare la finestra magari a ribalta, perché anche una finestra a ribalta può essere un accesso guadagnato per qualcuno che vuole arrivare all'interno del nostro appartamento quando noi non ci siamo. Chiudiamo sempre la porta d'entrata con tutte le mandate, non è mai di troppo una mandata in più. E non dimentichiamo che ci sono anche i balconi, quindi se abbiamo un balcone magari al primo o secondo piano, cerchiamo magari di fare in modo di mettere qualche cosa per non permettere alle persone di entrare e salire sul nostro balcone e poi cercare di guadagnare l'accesso della nostra casa. Le cantine, ricordiamoci anche che ci sono le cantine, quindi anche queste con un lucchetto, piuttosto che chiusura mandata, chiudiamo anche quelle. Non lasciamo le chiavi così sotto lo zerbino. Alcune volte diciamo al vicino, alla vicina, vado via per un determinato periodo di tempo, magari la chiave è in quel posto, oppure magari mettiamo un bigliettino e diciamo la chiave è qui. Ecco, non facciamolo, sembra scontato, ma così tanto scontato non è. E poi c'è anche quella bella cosa di utilizzare magari un timer per le luci quando siamo magari in vacanza, quindi per un'assenza prolungata dalla nostra abitazione, ecco che un timer per accendere e spegnere le luci potrebbe essere anche una buona soluzione.
1: Ecco, stanno già arrivando le prime domande, quindi vediamo come l'argomento suscita subito interesse. Qualcuno ci chiede proprio: non avevo mai considerato un pericolo le finestre a ribalta. Mi potrebbe spiegare gentilmente perché?
2: una finestra a ribalta lascia uno spazio, un'apertura dove il malintenzionato con degli attrezzi riesce ad entrare dove c'è la maniglia e quindi in un modo o nell'altro riuscire magari ad aprire la finestra. Poi dipende chiaramente dalla tipologia di finestre, sia chiaro, però ecco che se non lasciamo nulla di aperto è una difficoltà maggiore per chi vuole rubarci qualche cosa in casa.
0: Sì, magari in questo senso di non sottovalutare, adesso sembra quasi che dobbiamo creare un fortino, ma in realtà
2: no,
0: il fatto di chiudere la casa implica tutte le vie di accesso. Ricordiamoci anche i lucernari, quindi quelle finestre sul tetto, perché anche quelle sono una via di accesso. Chiaramente un micro spiraglio magari diventa difficile, ma lasciare aperto anche un lucernario è una via di accesso. La porta, la finestrella del bagno, un altro tipico, un'altra tipica finestra che magari lasciamo aperta per uno scopo chiarissimo a tutti, quando si esce di casa la cosa di ricordarsi di chiuderla è fondamentale.
1: Ecco, qualcuno ci scrive: immagino che siano gli appartamenti, le case ai piani più bassi ad essere più colpiti. Fino a che piano bisogna preoccuparsi, ci chiedono.
2: Ma diciamo che questi consigli vanno bene per tutti i piani. Poi è vero che dal primo piano ma anche all'ultimo piano potrebbero essere gli appartamenti forse più colpiti, perché al primo piano l'accesso è facile da guadagnare, si arriva magari in cima dove è anche, diciamo così, prendono un poco più di tempo per fare quello che vogliono all'interno dell'appartamento, così che se vengono armati i soccorsi o qualcuno capisce qualche cosa, ecco che loro magari sono già riusciti a lasciare la casa e di conseguenza il palazzo. Però queste regole che noi raccontiamo qui oggi e comunque sempre sono da considerarsi valide per tutti i piani e per tutti gli appartamenti, case comprese.
1: Ecco, qualcuno ci dice: non dobbiamo però avere il terrore. Poi c'è chi ci scrive, c'è chi mette anche degli allarmi extra. Qualcuno ci chiede che cosa rubano in generale.
0: Allora, io prima passerei dal fatto di non avere terrore, che è una parola molto forte. Non bisogna vivere nella paura, in casa propria bisogna vivere serenamente. Quello che si consiglia è appunto di avere dei piccoli accorgimenti, di utilizzare dei piccoli accorgimenti in maniera tale di essere ancora più sereni. Quello di chiudere l'abbiamo detto, ma può essere anche l'installazione di un sistema d'allarme oppure un sistema di illuminazione al passaggio. Sono tutti dei piccoli deterrenti che mitigano un po' il rischio di essere una casa appetibile per dei malintenzionati. Rubano quello che trovano in casa. Chiaramente prediligono gioielli e denaro contante. Però non è da escludere che rubano altri oggetti, soprattutto se questi possono essere considerati a un primo sguardo di valore.
1: Un ascoltatore ci dice: buongiorno, argomento videosorveglianza. Mi è stato detto che in uno stabile condominiale è possibile installare una videocamera solo all'ultimo piano con l'accordo di tutti i proprietari del piano in questione, mentre sugli altri piani intermedi, anche con l'accordo di tutti, appunto, non si può a causa del passaggio di persone su questi piani intermedi e quindi per una questione di privacy. Cosa mi potete dire in proposito? Grazie mille Rocco. E poi aggiunge: videocamera sul pianerottolo con visuale sugli accessi agli appartamenti.
0: Diciamo che qui ci troviamo in una zona dove ci sono dove comincia la mia di libertà e dove invece va a cozzare con quella di qualcun altro. E la protezione della privacy è molto sentita in Svizzera, quindi un sistema di videosorveglianza che mi permette di registrare magari involontariamente, ma che entra in un altro appartamento, evidentemente può creare dei problemi a livello giuridico. Ci sono molti però sistemi di video di sicurezza che possono essere implementati. In un palazzo sicuramente investire sulla porta d'entrata è un buon investimento. Chiaramente poi deve essere che sia montabile la porta che si vuole montare in quel palazzo, perché magari si vorrebbe una porta particolarmente pesante, blindata e che non è supportata dall'infrastruttura. Queste cose sono poi da vedere evidentemente con i proprietari del palazzo. Ma investire sulla porta d'entrata, su piccole sicurezze magari sulle finestre a dipendenza di dove ci troviamo, come anche la possibilità di chiudere le finestre, ma di applicare una chiave, cioè una serratura, sulla maniglia della finestra, in maniera tale che è chiusa doppiamente, non è solo chiusa, ma è anche chiusa a chiave. Ecco, questo aumenta già molto, senza bisogno magari di installare un sistema d'allarme. Il sistema d'allarme va poi, magari con dei professionisti, valutato di caso in caso.
1: Certo, comunque la videosorveglianza viene valutata spesso. Un privato a casa sua può installarla? Ma una sì. Telecamera, qualcosa di controllo?
0: O... È chiaro che è sempre dove questa punta e cosa ritrae. Se è fatta per vedere il passaggio sulla strada, sulla via pubblica, possiamo avere un problema. È chiaro che se invece sta puntando sul giardino, quindi nel privato, la situazione cambia di molto ed è consentita.
1: Ecco, ci dicono anche al giorno d'oggi esistono anche queste telecamere deterrenti fatte molto bene, che sembrano vere. Chiedono se in generale i ladri sono molto scaltri, per cui le conoscono benissimo e riconoscono se si tratta di una telecamera finta oppure se è vera.
2: Ma diciamo che alcune volte ne sanno più di chi le monta. Vero è che una telecamera finta può servire da deterrente, è meglio chiaramente installarne una che ha la funzione per la quale viene installata. Solo così abbiamo una copertura per lo scopo. Sono molto scaltri, quindi diciamo che studiano in ogni dettaglio apparecchiature e sono anche a conoscenza delle nuove tecnologie, come detto prima, forse più di chi le installa. Quindi il nostro consiglio è sempre quello di installarle per davvero.
1: Un nostro ascoltatore che ci saluta, si chiama Giuseppe, ci dice: vi sto ascoltando con interesse, abito in una zona con delle villette a schiera e ho avuto dei consigli che applico da tempo, penso che siano stati utili a me. Allora, uno, avvertire i vicini sulle date di assenza; due, luci solari esterne che si accendono con sensori di movimento; tre, timer che si accendono in casa, non solo luci ma anche radio con un volume non alto ma comunque che si può udire; e poi non chiudete completamente le persiane ma mettetele con possibilità di far vedere appunto una luce; non nascondere o porre in cassette di sicurezza valori, denaro e gioielli.
0: Ma diciamo
1: pronto
0: che
1: per lavorare in polizia.
0: Esatto.
1: Bravissimo.
0: Che Giuseppe è uno di noi, diciamo, ha veramente applicato quelli che sono i consigli, soprattutto relativi a chi è assente dall'abitazione, sia per brevi sia per lunghi periodi o medi periodi. Quello che è importante è sia per i sensori, cioè creare della luce. Questo dissuade il ladro semplicemente perché è visibile. Quindi il fatto della luce è nemico di chi vuole agire in questo modo e entrare furtivamente in un'abitazione. Il timer serve per dissimulare la presenza in casa. Questa può essere dissimulata anche da, se io vado in vacanza e chiedo ai vicini, per esempio, di venire a bagnarmi le piante semplicemente, e gli chiedo anche di alzare e abbassare le tapparelle, aprire le tapparelle e poi chiuderle quando torna più avanti, permette di creare movimento nell'abitazione, e se qualcuno sta tenendo d'occhio la casa, evidentemente la battezza come una casa abitata. Quindi il dissimulare la presenza in casa è un'ottima cosa che noi consigliamo sempre. Quello delle persiane non completamente chiuse, io personalmente non l'avevo mai consigliato, ma è un consiglio utile, nel senso che chiudere completamente per 2 settimane le persiane dà la sensazione di una casa che non è abitata, quindi che non c'è nessuno in casa, per cui è giustissimo quello che diceva Giuseppe. E magari ricorderei anche di non lasciare che la buca lettere strabocchi di posta. Mm-hmm. Quindi fare un fermo posta, chiedere a un vicino o un parente di svuotare la buca lettere è un altro elemento che ci permette di non segnalare che non siamo in casa.
1: Beh, tra l'altro, visto che si è detto più volte, magari un vicino, un parente, un amico può venire a casa per svariati motivi, sembra un'informazione banale, uno dice beh certo, però viene fatto costantemente, non lasciate chiavi in posti abituali, già alcuni le lasciano in buca lettere, magari dicono la metto in una busta che così la spingo in fondo, si pensa che sia della posta. Poi ci sono i classici vasi, insomma dei fiori, zerbini, dovrebbero già essere tutti aboliti questi sistemi, eppure ogni tanto qualche vicino ti dice ti lascio lì la chiave.
0: Sì, è fortemente sconsigliato, perché noi pensiamo molte volte che i ladri o i malintenzionati sorveglino la casa per giorni o per diverse ore. In realtà hanno un buonissimo colpo d'occhio e in un attimo battezzano un'abitazione come allettante o meno per il furto, e allo stesso modo in un attimo controllano quei punti dove potrebbe esserci la chiave senza problemi, e superano evidentemente la nostra fantasia. Quindi è sconsigliato lasciare la chiave in posti accessibili dall'esterno.
1: Ecco, tra l'altro, a questo proposito probabilmente le avranno viste tutte, adesso esistono queste piccole cassettine con un codice che si può digitare, nel quale lasciare le chiavi. Vengono utilizzate anche dalle strutture turistiche, da chi affitta gli appartamenti eccetera, e ho sentito tanta gente porsi la domanda: ma sono sicure, o poi i professionisti riescono comunque a scassinarle? È vero che ne esistono di quelle che si comprano, insomma, sul sito cinese, per intenderci, sono fatte di plastica e probabilmente basta una martellata, e io ho visto che ci sono quelle vendute anche dai fornitori di chiavi, per esempio, che sono tutte blindate con tanto di ferro all'interno. Cosa ne pensate?
2: Dipende un po' da com'è strutturata la cassettina. Diciamo che ci sono dei sistemi elettronici, quindi ad apertura elettronica, dove devi inserire un codice, altri ancora come il lucchetto vecchio della bicicletta che si muove la rotellina e si sceglie il numero. Ce ne sono di diverse tipologie, possono essere sicure, ad esempio quelle con il codice, che sono forse un poco più complesse da aprire perché ci vuole un poco più di tempo, dove il tempo non esiste, ecco che potrebbe essere un buon deterrente quello. Quindi senz'altro sì, possiamo dire che sono sicure in parte, se non quelle, appunto, come diceva lei, magari di basso costo, ecco, bisogna, mm-hmm, magari lì investiamo un qualcosina in più.
1: Ecco, tra l'altro il nostro ascoltatore Giuseppe ci ha ancora scritto un altro consiglio, di fare delle foto recenti di ciò che viene magari rubato, in maniera che poi si possano presentare le fotografie all'assicurazione nel caso sciagurato in cui, insomma, venisse rubato qualche cosa. E poi aggiunge anche: oggi ci sono sistemi a circuito che io uso, che inviano immagini su internet al nostro telefonino, e con questo si può avvertire un'eventuale sicurezza su un altro, insomma, ente che fa questi tipi di servizi, se si ha il sospetto di furto o se si vede un furto.
2: Certo, allora, per tornare alla prima cosa che ha detto il nostro ascoltatore, sì, è buona cosa fotografare gli oggetti che abbiamo in casa, così che dovesse succedere la disgrazia che qualcuno entra nel nostro appartamento e ce li ruba, ecco che li abbiamo, per poi consegnare il tutto all'assicurazione e rendere la pratica più veloce. Questi sistemi a circuito chiuso, sì, come si diceva prima, devono essere comunque installati senza andare a, diciamo così, invadere la pubblica via piuttosto che il terreno d'altri, e ci sono dei sensori dove, sì, a circuito chiuso la persona magari passa anche magari davanti alla nostra porta d'entrata, ecco che la telecamera si attiva in modo automatico e arriva una notifica sul dispositivo elettronico e tu capisci chi è e che cosa ci sta facendo lì.
1: Ma insomma, vedo che abbiamo comunque tanti ascoltatori molto preparati. Qualcun altro ci scrive: buongiorno, bisogna evitare anche di postare subito foto che indicano palesemente la propria assenza. E qui questo ascoltatore sfonda una porta aperta.
2: Sì, diciamo che bisogna avere un'attenzione particolare ai contenuti che postiamo sui nostri social. È molto vero, noi tendiamo a scrivere di tutto e di più, cosa da non fare quando stiamo assenti per un periodo dalla nostra casa, perché se qualcuno vuole magari arrivare a rubare da noi, è vero che magari non ci tiene d'occhio da chissà quanto tempo, però ecco che una ricerca con nome e cognome è subito fatta, su Facebook e su Instagram si capisce se la persona è o non è a casa. Quindi noi consigliamo di non scrivere sui social che siamo magari in partenza o direttamente o addirittura in vacanza. Cerchiamo di non mettere foto, storie o addirittura il nostro programma di viaggio in tempo reale, di non pubblicare anche le foto dei biglietti parto verso Madrid piuttosto che, o date di rientro e di ritorno o di partenza e di ritorno. E se proprio vogliamo mettere che siamo da qualche parte, scriviamo una frase o qualcosa, evitiamo magari di geolocalizzarci, perché ecco che lì è proprio come dire: sono qui e sarò assente per un periodo prolungato. E se proprio vogliamo condividere qualche cosa, ecco, magari di non lasciare il profilo completamente pubblico, ma magari di mettere delle restrizioni con amici e non amici degli amici, insomma tutte queste situazioni di privacy che sui social si possono impostare per la nostra sicurezza.
1: Beh, certo che non si è mai abbastanza prudenti. Evidentemente però questi consigli mi fanno anche pensare a una domanda: ma quindi ci sorvegliano? Magari stanno controllando la mia casa e poi, per avere qualche informazione in più, vanno a vedere se io ho un social, se ho postato qualche cosa. Cioè, i furti sono mirati o sono casuali?
0: Ma come dicevo prima, agiscono in poco tempo, nel senso che non investono giorni per rubare all'interno di un appartamento qualsiasi. Cioè, se parliamo di un furto molto particolare, in un'abitazione molto particolare, che potrebbe portare a una rifurtiva decisamente importante, allora questo è una pianificazione diversa. Ma altrimenti agiscono abbastanza in fretta e ripetutamente, nel senso che possono cercare di compiere o compiere più furti in una zona abbastanza ristretta geograficamente. Poi tutto aiuta, nel senso che se riescono a capire che in casa non c'è nessuno, da alcune indicazioni come abbiamo detto prima, evidentemente sono propensi a entrare in questa abitazione. Altrimenti, se hanno un dubbio e c'è un nome sul campanello, al giorno d'oggi quanto ci metto a mettere quel nome e vedere se in Facebook c'ha le foto con magari sta facendo un aperitivo sulla spiaggia? Perché se sta facendo un aperitivo sulla spiaggia, probabilmente non è in casa in quel momento. Ecco, è un po' questo, non è proprio un sorvegliare, ma sono dei controlli puntuali. Quindi qui vorrei sollevare un attimino da quella paura di essere sorvegliati, spiati, perché non è proprio così. Investirebbero troppo tempo e energie per farlo, ma però dei controlli li fanno e hanno un occhio molto allenato. Quindi questi piccoli accorgimenti di cui abbiamo parlato, cerchiamo di metterli in atto per aumentare notevolmente la nostra sicurezza.
1: E allora tra pochissimo tanti altri consigli per passare un'estate tranquilla.

0: è corretto applicarlo. Chiaramente anche in base alle proprie disponibilità economiche. Quello che invece si dice di armarsi per difendersi, questo mi fa molta paura, perché in realtà si può accrescere notevolmente il rischio di farsi male, di far male a qualcuno, di andare incontro a grandi difficoltà e proviamo a pensare comunque per difendere un bene che è quello pecuniario. Quindi io direi che rendere più sicura la casa senza l'utilizzo di armi è decisamente consigliato. Di avvisare la polizia e fare le segnalazioni puntuali non appena si ha un sospetto è consigliatissimo. La polizia arriva e se la segnalazione è urgente, arriva in urgenza, quindi in breve tempo, ma quello di utilizzare delle armi, assolutamente, io mi sento di dire che accresce il rischio e non lo diminuisce.
1: Allora, magari diamo anche qualche consiglio. Se io arrivassi a casa e dovessi notare qualcosa di sospetto, magari la porta è aperta, una finestra è accostata, ho il sospetto che ci sia qualcosa, che cosa devo fare?
0: Allora, la prima cosa che mi sento di dire è di non vergognarsi, perché magari ci assale il dubbio, non so se l'ho chiusa io, se l'ho lasciata aperta, non disturbo la polizia, magari faccio figure, sono cose che ci passano per la testa. Se c'è un dubbio è giusto chiamare la polizia, spiegare in maniera molto onesta la situazione e aspettare l'arrivo della pattuglia per entrare in casa. Così si evitano inutili rischi e poi se per caso la porta è rimasta aperta per una sbadataggine, non succede niente. Nessuno della polizia fattura nulla e non, il rischio di fare una brutta figura effettivamente non c'è perché nessuno giudica. Se si è avuto un timore a quel momento è giusto fugarlo con una pattuglia che fa un controllo.
1: Quindi niente rischi, non si corre dentro a vedere se è successo qualcosa, meglio chiamare ed aspettare. Se invece succede pure questo, purtroppo, dovessi sentire dei rumori sospetti mentre sono a casa, che cosa devo fare?
2: Anche in quel caso, senza alcun timore, contattare la centrale di polizia al numero 117 e soprattutto se capiamo che effettivamente all'interno dell'appartamento c'è qualcuno, di non affrontarlo faccia a faccia, nel senso che non sappiamo dall'altra parte chi c'è, che cosa fa, se ha degli oggetti pericolosi, quindi chiamare la centrale di polizia all'117 e seguire chiaramente le indicazioni che vengono date dall'operatore.
1: Stanno arrivando tanti messaggi. Allora, qualcuno ci chiede, però non so se sapete rispondere perché deve essere una domanda assicurativa, io ve la leggo. A livello dell'assicurazione, con queste scatolette, le key box, come funziona? Rispondono in caso di furto? Sapete qualcosa o faremo rispondere poi a un assicuratore?
0: A dire la verità, io non so rispondere in questo caso. Quello che ci tengo a dire è che se noi mettiamo le chiavi in un dispositivo che palesemente è fatto per quello, deve poi essere abbastanza sicuro da proteggerle. Questo è il senso. Quello che è importante ricordare è che il numero delle emergenze è il 117, come diceva bene prima Mattia. Se abbiamo invece una segnalazione che mi frulla in testa perché ho visto una macchina che sono 2 giorni che gira nella via e non so bene perché lo fa. Ho preso il numero di targa, dico chiamo, non chiamo, chiamo la polizia. A quel punto non è necessario chiamare il 117, si può chiamare la centrale allo 0848 25 55 55, ma è giusto fare la segnalazione, anche se non è una cosa urgente, perché un controllo in più rende comunque più sicura la propria abitazione, la propria via. Magari non ha guardato casa nostra, ha guardato a casa del vicino, facciamo un gesto di benevolenza nei confronti del vicino e segnaliamo comunque questa vettura che per un motivo o per l'altro ci sembra sospetta.
1: Ecco, qualcuno ci dice

0: che ha sentito da conoscenti queste informazioni secondo le quali poi ci sono i ladri che lasciano dei segnali sulle bucalettere, su alcune parti delle case, dei cancelli, chiedono se c'è qualcosa di vero o se sono leggende metropolitane.
1: Io ho iniziato a lavorare in polizia 29 anni fa e giravano delle decodifiche di questi segnali e venivano già messi in dubbio come se reali o meno. Per cui resta un po' lì come situazione. È chiaro che però se io vedo qualcosa sulla bucaletta vicino al campanello, dei segni che prima non c'erano e ho un dubbio. Torniamo a quello che abbiamo detto prima. Se ho un dubbio, se ho un sospetto, io chiamo. Arriva una pattuglia della polizia e verifica. Questo è quello che è giusto fare. Poi si potrà capire se è qualcosa di veramente sospetto o magari è solo un segnetto, un graffio, un disegno di un bambino. Non so, magari si risolve in maniera molto, molto banale.
0: Un'ascoltatrice ci dice: appartamento piano terra, abbassare o meno le tapparelle? Io non lo faccio, altrimenti si capisce subito che non ci siamo. Voi cosa ne pensate?
2: Direi che no, le tapparelle se si necessita le può abbassare. Ecco che anche lì consigliamo di bloccarle se si riesce in qualche modo dall'interno, così da se c'è qualche malintenzionato impedire il facile accesso. Non è che una persona che abita al pian terreno non può abbassare le tapparelle, ha tutto il diritto di farlo se vuole, è da tenere in considerazione tutto quello che abbiamo raccontato fino a questo momento.
1: Soprattutto di notte,
2: Certo.
1: se la bassa è tanto di guadagnato per tutti e non è per forza un segnale che non sia in casa. È chiaro che se le abbasso e rimangono abbassate per 2 settimane, se c'è un vicino che viene a, come dicevo prima, bagnare le piante e me le apre e poi le richiude, questo aiuta a dissimulare la presenza come dicevamo in precedenza.
0: Qualcuno ci dice: a suo tempo mi avevano regalato un piccolo apparecchio che, visto dall'esterno, dava quell'effetto che c'era qualcuno all'interno della casa che cambiava i canali della televisione. Esistono anche queste cose.
2: Sì, sono quei dispositivi elettronici che vengono installati all'interno degli appartamenti, come detto, accendono, spengono la luce, possono accendere e spegnere la televisione, la radio, tutto quel che serve per simulare una presenza e che, come diceva Renato prima, dalla propria porta d'entrata in avanti serve per far sentire tutti più sicuri.
0: Allora, come avevo detto, insomma, un po' di tempo fa, è vero che il tempo ci sta scappando di mano, stiamo piano piano arrivando verso la conclusione. Non bisogna pensare solamente alle abitazioni, ma purtroppo i ladri sono molto ingegnosi e fanno anche quelli che voi chiamate i furti semplici, quindi senza scasso, portano via anche dall'esterno delle abitazioni, dai mobili di giardinaggio, eccetera. Però sono anche attivissimi nelle piscine, alle feste campestri, in tutti i posti dove c'è molta gente, all'interno dei centri commerciali. Insomma, purtroppo anche tanti tra i nostri ascoltatori lo sappiamo.
1: D'estate i borseggi sono abbastanza frequenti. Uno perché ci si trova in zone molto affollate, come può essere anche un concerto o delle manifestazioni. Ci si trova su bus o su mezzi pubblici che possono essere d'estate più affollati magari che in altri momenti dell'anno, visto il turismo e altro, e la confusione, l'essere piuttosto ravvicinati uno all'altro, aumenta l'appetibilità per un borseggiatore di perpetrare un furto. Ci sono sono anche dei momenti in cui lasciamo incustoditi i nostri beni, soprattutto penso se andiamo in un bagno pubblico, in una piscina, noi ci troviamo a lasciare la nostra borsa e andiamo a fare il bagno. Ecco, se lì lasciamo anche dei valori, sono fortemente a rischio, quindi è giusto assicurarli, magari mettendoli in un armadietto chiuso a chiave o affidandoli a uno che in quel momento non una persona che in quel momento non sta facendo il bagno con noi.
0: Certo, però è un dato di fatto che è un attimo anche ritrovarsi con la borsetta alleggerita quando si passeggia, quando si va in un luogo affollato. Parlavamo anche delle feste campestri o insomma dei bei momenti conviviali che tutti visiteremo durante l'estate.
1: Anche qui piccoli accorgimenti possono aiutare molto. Se teniamo a mente che se noi lasciamo accessibile l'entrata della borsa, della borsetta o dello zaino a un malvivente, aumentiamo il rischio che questo ne approfitti. Se noi per esempio abbiamo lo zaino e l'abbiamo sulla schiena, non potendo vedere quello che ci sta dietro, risultiamo più vulnerabili. Se noi lo zaino semplicemente lo giriamo e lo teniamo davanti, aumentiamo notevolmente la sicurezza per il nostro zaino. Se la borsetta, al posto di tenere l'apertura verso l'esterno, la giriamo verso l'interno, rendiamo decisamente più inaccessibile il lavoro al malintenzionato. Lo diciamo perché non sono molto abili, ma in realtà agiscono sfruttando queste distrazioni, e se visti dall'esterno agiscono in maniera abbastanza anche evidente. Abbiamo già mostrato sui nostri canali social come agiscono magari sulla borsetta lasciata incustodita su un carrello della spesa, e visto dall'esterno si dice: ma com'è possibile che nessuno vede niente? Però la velocità, il colpo d'occhio del professionista, ahi noi professionista, fa sì che agisce nel momento in cui nessuno sta guardando, e lo fa con sufficiente velocità per riuscire nel suo intento e poi lasciare il luogo.
0: Beh, chiaramente questi sono episodi che succedono ovunque in tutto il mondo, anche da noi, però è vero che, visto che stiamo parlando di vacanze, in particolare se stiamo vivendo un momento spensierato, è anche peccato farsi rovinare la vacanza, la gita, da questi spiacevoli episodi. È un dato di fatto: dove ci sono i turisti, dove si sa che si recheranno per certe attrazioni, si concentrano e sono organizzatissimi. Voi sapete un po' com'è il loro procedere, giusto?
2: Sì, sono organizzati, diciamo che sono persone che agiscono dove c'è folla, non lavorano o lavorano raramente da soli, perché si muovono in gruppi, così almeno hanno anche modo di creare una distrazione per cercare di appunto rubare quel che vogliono rubare. Un consiglio che ci sentiamo anche di dare è quello di portare magari pochi contanti, più utilizzare una carta, perché se abbiamo tanti contanti magari ci seguono, vedono anche che abbiamo soldi, o che pure andiamo al bancomat a prelevare. Ecco, anche lì, se necessitiamo di prelevare dei soldi al bancomat, cerchiamo di coprire il codice, o anche quando paghiamo magari all'interno di un negozio, e non perdere, oltre che tenere lo zaino sul davanti, se dobbiamo appoggiarlo da qualche parte, non perderlo mai di vista. Borse o bagagli in generale, perché è subito fatto che anche lì, lavorando un gruppo, ti distraggono e quindi ti giri e non c'è più la borsa.
1: Poi abbiamo parlato di tessere bancarie, lo so, non lo fa nessuno, però noi lo ricordiamo comunque. Assieme alle tessere non teniamo i codici, i PIN, perché ce lo vogliamo in maniera diciamo non necessaria l'agire dei malintenzionati. Quindi è un piccolo accorgimento, è vero, nessuno lo fa, però se qualcuno lo facesse dell'ascolto, raccomandiamo di evitarlo.
0: Beh, poi evidentemente se riescono a rubarti il borsellino, molto spesso c'è dentro un po' tutto, no? Il documento, la patente, la tessera bancaria, quindi sembra un consiglio banale, però poi quando succede tutti dicono che sciocco che sono stato, potevo anche dividere questi documenti, lasciare qualcosa nella cassaforte nell'albergo. In ogni caso è sempre bene avere più di un metodo di pagamento, lasciarne uno al sicuro, perché altrimenti si rischia anche di ritrovarsi senza denaro, senza un documento con il quale volare se si deve prendere un aereo.
1: Portare tutto con sé nello stesso borsellino, nello stesso portamonete, è veramente un rischio che, soprattutto se ci si trova all'estero, è sconsigliato correre. Poi è chiaro che come veniva detto prima, non solo questo, ma se sono in vacanza, io comunque dovrei portare con me solo lo stretto necessario, quindi anche se sono ancora vecchia scuola e giro con del contante, non porto tutto il contante con me, ma quello che penso di aver bisogno in quel momento, perché così limito il rischio di poi ritrovarmi a metà della vacanza costretto a chiedere aiuto oppure addirittura a dover tornare indietro.
0: Ecco, ci sono due messaggi che quasi quasi sembrano fatti apposta. Qualcuno ci dice: al giorno d'oggi in fondo possiamo avere tutte le app anche per pagare, per mostrare i documenti e quant'altro sul telefonino, e siccome in generale il telefonino non lo molliamo mai, ecco che potrebbe essere un metodo sicuro quello di avere tutto lì e non portarsi documenti e soldi. Invece un altro ascoltatore ci dice: io ho un amico che mi ha raccontato di essersi trovato a Barcellona ad un ristorante, ha lasciato sul tavolino per un attimo il telefonino e ha detto che dei ragazzi sono passati di corsa, hanno afferrato il telefono e sono partiti, non sono più riusciti. Ora che hanno reagito, insomma, erano già andati.
1: Ma quello di tenere tutto con sé nello stesso luogo, quindi anche che sia un telefono, è un rischio, perché nel momento in cui non ho più accesso al telefono io non posso più fare nulla, quindi è un rischio. Sicuramente mi sento di consigliare di rendere più sicuro possibile il telefono, quindi anche il codice con cui garantisco l'accesso al telefono che sia estremamente sicuro, perché se io ho tutta la mia vita in un dispositivo ancora più è importante renderlo sicuro. E va bene che l'abbiamo sempre in mano, però anche su una metropolitana, adesso stiamo parlando per esempio di Barcellona, quindi una grande città, mezzi pubblici che sono molto affollati, è un attimo che vengo urtato, non agiscono quasi mai da soli, vengo urtato, mi viene strappato il telefono di mano e poi spariscono nel nulla, perché c'è talmente tanta gente che io non riesco a capire chi l'ha fatto. Ecco, quindi attenzione a affidarsi a un solo dispositivo, un solo luogo, a una sola cosa.
0: Attenzione soprattutto alle distrazioni, come stavate dicendo, molto spesso agiscono in gruppo, qualcuno fa dei gesti che attirano l'attenzione, qualcun altro magari dà una spallata, uno strattone, e nel frattempo un terzo ruba.
1: Esatto, questa è una dinamica che succede nei negozi, addirittura ci chiedono un consiglio per un acquisto, per un prodotto, e intanto stanno agendo nella nostra borsetta, nella nostra borsa o nel nostro zaino.
0: Ecco, noi oggi non abbiamo di certo voluto terrorizzare le persone, volevamo solamente renderle attente, proprio per godersi dei momenti spensierati. A volte siamo proprio noi che per distrazione o per fiducia negli altri non prendiamo le dovute precauzioni. Io vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Ricordo, i nostri ospiti sono stati oggi Renato Pizzoli e Mattia D'Adalt. Vi auguro buon pomeriggio e anche delle serene vacanze.

0: Sono le 14. In studio Raffaele Pedrazzini. 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera per il capo della banda dei Pink Panther è la pena richiesta oggi dal procuratore pubblico Simone Barca nel processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano del luglio 2024. 10 anni sono stati invece chiesti per l'uomo accusato di aver avuto una colluttazione con un agente di polizia durante la fuga. Per gli altri 5 imputati le richieste vanno da 3 anni e 10 mesi fino a 12 mesi di detenzione. Per tutti è stata chiesta l'espulsione dal paese. Il processo si svolge con misure di sicurezza eccezionali direttamente all'interno del carcere. Restiamo in Ticino e parliamo della società navigazione del lago di Lugano e del Verbano. Su segnalazione del sindacato del personale dei trasporti, l'autorità di vigilanza sulle casse e pensioni è stata chiamata a esaminare un possibile conflitto di interessi all'interno della SNL. I dettagli con John Robiani.
1: Il sindacato, il SEV, ravvisa tuttora un conflitto di interessi per quanto riguarda la gestione della cassa pensioni della società di navigazione. Perché a gestire la cassa pensione sono, in parole povere, le stesse persone che guidano anche la società di navigazione. Il presidente della navigazione, Agostino Ferrazzini, è infatti anche ai vertici del gruppo Copernicus che, appunto, ha ottenuto la gestione dei fondi della cassa pensione. Noi abbiamo letto la decisione dell'autorità di vigilanza. Tra le 10 pagine si riconosce un potenziale conflitto di interessi, soprattutto riguardante la procedura di attribuzione del mandato. L'autorità di vigilanza chiede dunque che venga presa una nuova decisione sull'aggiudicazione di questo mandato. Il sindacato SEV lamentava poi una pessima performance finanziaria da parte dei gestori del fondo, sostenendo che Copernicus avesse garantito risultati ben inferiori alla media delle altre casse pensioni di riferimento. Su questo punto l'autorità di vigilanza chiede di effettuare un ulteriore approfondimento ed esaminare un eventuale adeguamento della strategia finanziaria. La società di navigazione, lo ricordiamo, dispone anche di una partecipazione azionaria minoritaria pubblica.
0: Parliamo ora di perequazione finanziaria, il meccanismo che ridistribuisce risorse tra i cantoni con maggiore capacità finanziaria e quelli meno forti. La Confederazione ha reso noti i versamenti previsti per il 2027. Tra i beneficiari di un aumento figurano sia il Ticino, che dovrebbe ricevere quasi 14 milioni di franchi in più, sia i Grigioni con circa 10 milioni supplementari. I dettagli con Laura Dick.
2: I cantoni che contribuiranno di più a rimpolpare le casse di questo strumento sono Ginevra e Zugo, mentre ad attingere di più sarà ancora una volta Berna. Altri beneficiari sono il Ticino, a cui spetteranno quasi 113 milioni di franchi, e i Grigioni, a cui verranno versati 220 milioni di franchi. I versamenti di compensazione per il 2027 ammonteranno a quasi 7 miliardi di franchi, oltre 500 milioni in più rispetto al 2026. Un aumento da una parte sostenuto da una maggiore crescita delle entrate fiscali, dall'altra un cambiamento dettato dall'accentuarsi delle disparità tra i cantoni, quindi misurato in base all'indice delle risorse, indice che rispetto al 2026 aumenta in 10 cantoni e diminuisce in 16.
0: Fin qui i dati forniti dall'amministrazione federale sui quali si potranno esprimere i cantoni. Spetterà poi al Consiglio federale fissare definitivamente le cifre della perequazione finanziaria. Sempre a Berna, il Consiglio degli Stati ha bocciato per un solo voto l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi per 12 volte all'anno invece delle attuali 4. Decisamente contraria alla sinistra, ma anche una parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale. Oggi a sud delle Alpi tempo in parte soleggiato con possibili rovesci o temporali locali nel corso del pomeriggio. Domani più nuvoloso con qualche precipitazione al mattino e un miglioramento atteso dal pomeriggio. Invece al nord, domani, ultime piogge in esaurimento, seguite da schiarite. Nuvolosità variabile, qualche precipitazione, soprattutto lungo il versante alpino centrale e orientale, mentre in pianura il tempo resterà in gran parte asciutto.
3: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Un'informazione sul traffico ferroviario. A causa di un guasto, il traffico tra Chiasso e Como San Giovanni è limitato. Sono da prevedere ritardi e soppressioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch.

pochi minuti dopo le 14. Sappiamo che quest'ora viene dedicata da Rete 1 all'apertura degli archivi dell'RSI. In vostra compagnia oggi Enrico Alberti. Toccheremo tantissimi ricordi, parleremo tra pochissimo di Paperino, poi di colui che ha, diciamo, iniziato a pensare e ha posto le basi per l'intelligenza artificiale. Parleremo ancora di Elvis Presley, parleremo ancora della prima donna che è andata nello spazio, una giovane operaia e paracadutista sovietica. Dunque, un pomeriggio in cui è bello poter ricordare e farsi emozionare dai suoni che ci accompagneranno. Suoni! Quando parliamo di questi, parliamo di musica, la musica di Rete 1, non so se lo ricordiate, questa canzone dell'86 degli Swing Out Sister, Breakout. Il video aveva segnato un'epoca incredibile.

0: al video in cui appunto c'è Corinne Drury, che è effettivamente eccezionale in questa occasione nel 1986, oltre che aveva una voce con un suono veramente elegante, dove mescolava pop, jazz e soul. Allora, l'ho citato e riascoltiamo adesso una clip realizzata nel 2014, quindi quando lui, Paperino, Donald Duck, compiva gli 80 anni, adesso ne compierebbe più di 90. Era infatti il 9 giugno 1934 quando Donald Duck debutta sul grande schermo, quello che poi è stato uno dei personaggi più popolari della storia dell'animazione, Paperino. Lui apparve per la prima volta nel cortometraggio La gallinella selvaggia, prodotta da Walt Disney, e doveva essere essenzialmente e inizialmente fare da spalla di Topolino, ma poi il carattere impulsivo, la proverbiale sfortuna e la voce inconfondibile, io non la chiamerei neanche voce perché insomma quel suono inintellegibile, Paperino finì però per conquistare il pubblico e costruirsi una carriera tutta sua. Quindi lo ricordiamo perché oggi nel 1934 debuttava sul grande schermo.
1: Nato per dare il cattivo esempio. Sono passati esattamente 80 anni da quando nel 1934, nel film La gallinella saggia, compariva per la primissima volta Donald Duck, diventato in italiano Paolino Paperino. In quella storia una gallina chiedeva aiuto al pigro papero che viveva in una barchetta vicino a casa sua per preparare delle torte, ricevendo ogni volta però un secco no, accompagnato dalla classica scusa del mal di pancia. Una volta pronte le deliziose leccornie, però il mal di pancia di Paperino spariva, ma prima che potesse avventarsi su uno dei dolci la gallinella saggia lo fermava, ricordandogli che chi non si dà da fare non merita alcun premio. Un cattivo esempio, insomma, che però viene amato dal pubblico sin da subito. Pigro e fannullone, Paperino ha rappresentato il contrario dell'altro grande protagonista del mondo Disney, Mickey Mouse. Se Topolino brillava per buon senso, perspicacia, ragionevolezza e voglia di fare, Donald Duck era l'esatto contrario. Un adorabile sfortunato scansafatiche, il re dei perdenti, dei loser, come soprannominato oltreoceano. E dall'esordio al cinema, dall'essere un compagno di avventure pur per breve tempo di Topolino, Paolino Paperino trovò qualche anno dopo la sua fortuna nel mondo dei fumetti. Sotto la geniale matita di due grandi autori come Floyd Gottfredson e Carl Barks, divenne, dalla fine degli anni 40 in poi, il protagonista della più famosa scissione del mondo dei cartoni animati, quella tra Topolinia e Paperopoli. Proprio da Donald, infatti, presero il via le avventure della Città dei Paperi, che via via veniva popolata da altri fantastici protagonisti come Zio Paperone, Gastone il Fortunato, Qui Quo Qua, Paperina, Nonna Papera, Archimede e tutti gli altri. Vessato da parenti e fidanzata, perseguitato dalla sfortuna, inguaribile poltrone, nel corso della sua carriera Paolino Paperino ha dovuto affrontare guai di ogni sorta, riuscendo però sempre, non si sa come, ad uscirne, se non vincitore, perlomeno neanche sconfitto. Ma Paperino è stato anche protagonista di meravigliose metamorfosi che gli straordinari autori del settimanale italiano Topolino gli hanno cucito addosso, da Paperhood a Paperino Don Quixote, fino ad arrivare al mitico, famigerato Paperinic. Vendicatore mascherato, implacabile paladino della giustizia, Paperinic è l'alter ego del distratto e inadeguato Paperino. La dimostrazione è che anche il più simpatico dei perdenti può, con un po' di fantasia e coraggio, diventare un grande eroe. Tanti auguri, Paperino!
0: E questi auguri erano stati concepiti e scritti da Pablo Creti quando Paperino compiva 80 anni, perché nella giornata di oggi, proprio il 9 giugno del 1934, esordiva sul grande schermo uno, abbiamo sentito, dei personaggi più popolari dell'animazione. Io credo che se dovessimo scegliere con chi ci identifichiamo più facilmente, è molto facile, anzi io credo di aver proprio chiesto forse una volta agli ascoltatori, e ripeto la domanda, se voleste risponderci allo 076 321 11 13, chi vi è più simpatico, con chi vi identificate di più tra Topolino e Paperino, insomma la risposta magari la diamo tra pochissimo. Adesso ascoltiamo Neck con questa canzone, 1998.

0: Cantava Neck nel 2000, aspetta che controllo esattamente di quando era la canzone, 98, 1998, la fine degli anni 90. Effettivamente questa è una delle classiche di Neck, che ha venduto più di 10 milioni di dischi anche nel mercato spagnolo e latino americano, uno dei cantautori, dei cantanti italiani che si è affermato anche nel mondo. Adesso riascoltiamo una produzione del 2016 in occasione della uscita del film in cui si raccontava la storia di Alan Turing, considerato uno dei padri dell'informatica moderna, perché lo ricordiamo, perché moriva oggi, matematico, logico, nel 1954, scusate, crittografo britannico, veramente abbiamo detto considerato uno dei padri dell'informatica moderna. Non so se abbiate visto il film uscito nel 2016, vale la pena di essere visto. Durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì in modo decisivo alla decifrazione dei codici segreti tedeschi della macchina Enigma. Ascoltiamo Michele Serra, che nel 2016 presentava il film.
1: Siamo in una piccola cittadina della campagna inglese, Sherborne, nel 1927. Un ragazzo poco più che adolescente corre da solo nei campi vicino al college, che sorge proprio ai margini di quel paesino. Corre perché gli piace e perché non ha molto altro da fare, cioè non ha molti amici. Quel ragazzo, che si chiama Alan Turing e viene da Londra, non si rende conto che la sua corsa lo sta portando molto più lontano di quello che crede. Lo sta portando addirittura verso il futuro.
2: Per continuare con questo atteggiamento da genio irascibile bisogna essere davvero dei geni.
1: Alan Turing continuerà a correre, anche se non diventerà mai un maratoneta professionista. Correre, dice lui, lo aiuta a sgomberare la mente, a pensare meglio, ad avere idee rivoluzionarie, come quella di una macchina che sa eseguire calcoli complessi, un cervello meccanico. Ma prima di arrivare alla grande visione del futuro di Alan Turing, torniamo indietro, in quel campus nella campagna inglese, pieno di studenti.
3: Vuole aprire il suo libro a pagina 503?
1: Ok, al di là degli studi, Alan Turing, uno dei più grandi matematici e logici della storia, in effetti è un genio sin da ragazzo e a scuola si annoia abbastanza. In più non è molto popolare perché è sempre sulle sue, perso tra i suoi pensieri. E ha un altro problema ancora. Si è innamorato del suo migliore amico, Christopher, anche lui studente talentuoso, ma non sa cosa fare di questo sentimento, perché insomma a quei tempi era difficile trovare posto per un sentimento del genere.
4: Perché sei omosessuale? Lo sospettavo. Forse non diffondere questa informazione farebbe i tuoi interessi.
5: È solo che non so se posso fingere.
4: Non dirlo a nessuno, Alan. È illegale.
1: Le cose non è che vadano tanto bene per il giovane Turing. Il suo amato Christopher muore di tubercolosi alla fine del college. Alan entra nella prestigiosa università di Cambridge con la morte nel cuore e si butta ancora più forte negli studi. Il suo talento viene notato presto. Nel 1936 è già considerato un brillante matematico e ha l'idea che cambierà molte vite, non solo la sua. Una macchina automatica applicata al calcolo per risolvere problemi complessi. Scrive un saggio che si intitola On Computable Numbers e già solo in quel titolo c'è molto di quello che sarà il futuro. Di più, Turing studia anche il concetto di intelligenza artificiale. Immagina di poter conversare con un'entità di pura logica e non distratta da preconcetti e convenienze sociali, forse addirittura una macchina capace di replicare quel modello di pura amicizia che ha perduto inesorabilmente qualche anno prima. Ecco, sarà la storia a offrire a Alan Turing la possibilità di rendere realtà quella visione.
6: Cult. Cosa faceva durante la guerra?
7: Lavoravo in una centrale radiofonica.
6: Cosa faceva durante la guerra?
1: Turing non aveva neanche 30 anni nel 1940, quando fu chiamato al servizio del governo britannico. Siccome lui era uno dei più brillanti matematici e crittografi del Regno Unito, avrebbe dovuto far parte della task force di scienziati che avevano il compito di decifrare Enigma, il sistema che permetteva ai nazisti di comunicare senza far capire una parola ai nemici. Alan e i suoi colleghi riusciranno nell'impresa, costruendo una macchina capace di svolgere centinaia di operazioni al minuto, fino a decrittare il codice nazista. Uno dei primi computer, in tutto e per tutto, destinato a far vincere la guerra agli alleati. Dunque, possiamo dire che insieme alla bomba atomica, l'arma più potente usata in quella guerra fu il cervello di un uomo e la sua visione del futuro della tecnologia, nata dal genio e resa più forte dalla sofferenza.
8: Sono solo un matematico.
9: Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose. Quelle che fanno cose che nessuno può immaginare.
0: Abbiamo voluto ricordare con le parole di presentazione del film dedicato ad Alan Turing il fatto che oggi fosse mancato il 9 giugno 1954 uno dei padri dell'informatica moderna che ha avuto una vita molto complessa. Passiamo alla musica, Sweets for My Sweet, Le Searchers.

0: Arrivò al numero uno nel Regno Unito questa canzone dei Searchers nella scena musicale di Liverpool, che avrebbe poi in quegli anni lanciato i Beatles. Parliamo ancora di grande musica perché il 9 giugno nel 1972, quindi 54 anni fa, Elvis Presley saliva per la prima volta sul palco del Madison Square Garden di New York. Era un evento storico, il re del rock and roll non si era mai esibito dal vivo nella capitale dello spettacolo americano. In quattro concerti fece registrare circa 80.000 spettatori e un incasso record per quell'epoca. Adesso riascoltiamo una bella, dovuto montare e tagliare vari pezzi, erano 15 puntate, insomma una specie di biografia radiofonica di Elvis Presley del 1984. Dunque si racconta il racconto di un ragazzo nato in una famiglia poverissima del Mississippi che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica pop. Elvis Presley, il re del rock.
1: Mettiti qui, ora facciamo due chiacchiere al microfono. I miei ascoltatori sono impazziti nel sentirti. Riprendi fiato e stai calmo, ok?
2: Ok. È che non so come comportarmi in un'intervista, non ne ho mai fatte.
1: Ti ci dovrai abituare. Per ora basta che tu non dica parolacce. Ti dirò io quando incominciamo.

0: dove ti sei diplomato, Elvis?
1: Alla Humes High School.
0: E ci andavi vestito così, con tutti questi colori? Ma come fai a starci dentro in quei pantaloni?
1: Certo che ci andavo vestito così. E nei miei pantaloni ci sto benissimo.
0: E il ciuffo? È da molto che te lo fai?
1: Da quando ho scoperto la brillantina. Senti, a causa di questo ciuffo, delle basette, dei capelli troppo lunghi, ho perso il posto nella squadra di football della scuola. Lascia perdere, per favore.
0: Ok, ok. Dove hai imparato a cantare?
1: Da nessuna parte. Non saprei, cantavo sempre i blues insieme ai neri giù a Tupelo nel Mississippi, dove sono nato, prima che papà si trasferisse qui a Memphis. E poi cantavo in chiesa.
0: E chi erano i tuoi idoli allora?
1: Beh, Billy Brunzi, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, B.B. King, Muddy Waters. Andavo pazzo per il blues e cercavo di imitarli con la mia chitarra.
0: E la roba che suoni adesso, da dove viene?
1: Ah, no, non lo so da dove viene. Io mi metto lì con Billy e Scotty e comincio a strimpellare e dopo viene fuori qualcosa. Allora arriva Sam Phillips. A proposito, siete parenti?
0: No, però ci conosciamo molto bene. E vai avanti.
1: Ok. Dicevo che a quel punto arriva Sam e urla: "Che diavolo state facendo?" Noi gli rispondiamo che non lo sappiamo e lui dice: "Bene, vedete di scoprirlo in fretta e non dimenticatevelo. Ricominciate da capo che lo incidiamo subito." Ecco, That's All Right Mama è venuto fuori così.
0: Qual è il tuo attore preferito?
1: Tony Curtis.
0: E tu? A chi cerchi di assomigliare?
1: A nessuno.

0: E su questo brano di Elvis Presley, uno di cui sentirete parlare molto d'ora in poi, parola di Dewey Phillips, si chiude la nostra trasmissione. Appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao ragazzi!
1: È l'intervista?
0: L'abbiamo già fatta, no?
1: Vuoi dire che eravamo in onda?
0: Certo!
1: Ma io non lo sapevo.
0: Non ti preoccupare, è andata benissimo.
1: Sei sicuro?
0: Ma certo. Senti, ho qualche idea per te. Cosa stai facendo adesso che hai finito la scuola?
1: Ehi, saremo mica in onda, eh?
0: No, no, non ti preoccupare. Sto parlando seriamente.
1: Ok. Sto lavorando come camionista per una fabbrica di vernici.
0: Bene. Dovrai mollare tutto. Hai del talento, ragazzo. Se lo coltivi, puoi arrivare molto in alto.
1: E cosa dovrei fare?
0: Dovrei mettere insieme un repertorio di 15-20 pezzi, una buona band e poi via in tournée. Hai bisogno di pubblico. Se non ti sgonfi puoi fare faville a Nashville, in Arkansas, in Louisiana o nel Texas. Non ti preoccupare. Ci parlo io con Sam. Troveremo facilmente un accordo. Io conosco molta gente negli Stati del Sud. Mettiamo insieme un bel programma di 6 mesi e io ti farò da presentatore.
2: Vuol dire che mio figlio dovrà starsene in giro per tutto quel tempo? Così lontano da casa?
0: Le telefonerà tutti i giorni. Signora, conosco un tipo, un grande manager, che qualche settimana fa mi ha detto: se io riuscissi a trovare un bianco con il sound e il feeling di un negro, farei soldi a palate. Ebbene, gli dirò che l'ha trovato, solo che ha bisogno di fare un po' le ossa.
3: E questo era uno stralcio di una serie dedicata a una specie di radiodramma, cioè alla biografia radiofonica di Elvis Presley del 1984, ed è stato un piacere ricordarla perché diciamo che si celebra. Oggi si ricorda oggi il fatto che il 9 di giugno del 1972 Elvis Presley salì per la prima volta sul palco del Madison Square Garden di New York.
4: By settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Questa canzone di Iris uscì nel 1998 per la colonna sonora del film City of Angels e trasformò i Go Go Dolls in un fenomeno mondiale. La ricordiamo, è una canzone che ha accompagnato molti pomeriggi. Parlavamo prima di Alan Turing e di il film che lo ha celebrato e del fatto che sia stato uno dei precursori dell'idea dell'intelligenza artificiale e insomma abbiamo pensato e riflettuto a quello che è l'epoca attuale che stiamo vivendo, in un'epoca in cui siamo sempre connessi, dove però la solitudine è uno dei temi più discussi del nostro tempo. Allora sono andata a cercare qualcosa detto, raccontato da Eric Fromm, che già decenni fa aveva individuato questa contraddizione, interrogandosi sul bisogno umano di amore, di appartenenza e di libertà. Recentemente mi è capitato di passare per Muralto, dove lo psicanalista, filosofo e sociologo è sepolto. È stato uno degli intellettuali più influenti del Novecento e ancora oggi effettivamente L'arte di amare, uno dei suoi libri più famosi, continua ad essere letto da nuove generazioni. Lo sentiamo in un'intervista, sentiamo direttamente la sua voce in un'intervista del 1980, intervistato da Olga Amman.
1: People don't believe in life anymore because our culture is not built to further life. It is built to further things.
2: La gente non crede più nella vita, perché la civiltà in cui viviamo non è costruita per alimentare la vita, è costruita per alimentare le cose, per ammassare le cose. Le cose governano l'uomo e l'uomo stesso diventa una cosa.
1: They also must not be aware of life.
2: La gente non è neppure cosciente della vita, di essere vivi, non sa cosa significa esistere, provare gioia, non si rende conto che consacra la propria esistenza al mondo dell'avere e non a quello dell'essere.
1: We don't live. We don't enjoy life. Life has no meaning.
2: Noi non viviamo, non gioiamo della vita. La vita per noi non ha significato.
1: The sin of man was really that he was not loving.

0: Il peccato dell'uomo fu quello di non aver abbastanza amato.
1: Erich Fromm, uno dei più famosi psicanalisti dei nostri tempi, un profondo filosofo, un attento osservatore e studioso dei mali della nostra società. I nostri ascoltatori lo conoscono attraverso i suoi libri, molti dei quali divenuti veri e propri best seller, fra cui L'arte di amare, La rivoluzione della speranza, Psicanalisi e religione, Psicanalisi e buddismo zen, Fuga dalla libertà e più recentemente L'anatomia della distruttività umana, Essere o avere, e la sua ultima opera, Grandezza e limiti del pensiero di Freud, uscito appena 3 mesi fa. Fromm aveva insegnato per lunghi anni negli Stati Uniti alla Columbia University di New York, alla Yale University di New Haven e anche in Messico. Da diversi anni ormai aveva scelto di vivere nel Canton Ticino, a Muralto, dove ha continuato, praticamente fino all'ultimo giorno, a produrre idee con forza ed entusiasmo inesauribili. Tutti, sia in America che in Europa, lo conoscono e lo ammirano, specialmente i giovani. Lo amano perché Fromm ha dato risposte valide a molti problemi che travagliano l'uomo della nostra società. E ha dato queste risposte con un linguaggio limpido, cristallino, che non lascia spazio all'ambiguità. Ha cercato di ricordare che cosa significa amare nel senso più profondo e più vero della parola. All'individuo della civiltà tecnologica, trasformato in una macchina che non pensa e non sente, sono le sue parole, ha rammentato che cosa significa vivere, sperare, essere liberi, essere uomini. Non c'è da meravigliarsi dunque se molti, moltissimi individui che si sono visti ridotti a unità puramente quantificabili, in nome del principio della massima efficienza e della massima produzione, abbiano ascoltato con interesse le sue parole, perché sono parole che parlano ancora di umanità, di fiducia nel cuore dell'uomo.
2: Abbiamo sentito un ricordo di Erich Fromm realizzato da Olga Hammann nel 1980. Sono riflessioni, è bello trovare, sappiamo che possiamo andare a cercarle in un libro, L'arte di amare, e quegli altri citati nel servizio che abbiamo appena mandato in onda. Lui è Alan Sorrenti.

0: Alan Sorrenti alle 14.50 su Rete 1. Adesso, come sapete, in Tracce ci si imbatte nelle clip, nelle documenti d'archivio che più disparati, e mi sono casualmente imbattuta in questo che riguarda e ricorda la vita di Coco Chanel.
1: Nel 1916 sicuramente non esistevano i fashion blogger, non esisteva neanche internet e peraltro neanche gli aerei di linea, e l'Europa aveva altre cose a cui pensare, tipo una guerra capace di fare almeno 15 milioni di morti. Insomma, erano sicuramente altri tempi, sicuramente peggiori al confronto. I fashion blogger non sono poi così male. Ecco, però già in quel periodo, e nonostante quel periodo si potrebbe dire, c'era qualcuno che guardava al futuro della moda, a quello che sarebbe diventata nel mondo occidentale del secolo successivo. E guardando al futuro dello stile, riusciva a intravedere il futuro della società tutta quanta. Qualcuno come la signorina Gabrielle Chanel.
2: Qual è il suo nome?
3: Mi chiamano tutti Coco.
1: Che poi in effetti il soprannome sarebbe arrivato dopo, ma all'inizio Gabrielle era solo una bambina, affidata insieme alle sorelle al buon cuore delle suore di un piccolo orfanotrofio situato presso un altrettanto piccolo paese della Francia profonda. E sono proprio le suore a insegnare i rudimenti del taglio e del cucito alla piccola Gabrielle, perché insomma pensano che quell'abilità potrebbe tornare utile a una ragazza sola che a 18 anni non avrà più l'età per stare nell'orfanotrofio e dovrà essere spedita nel mondo a guadagnarsi da vivere. Beh, insomma, col senno di poi possiamo dire che l'intuizione sia stata quella giusta.
4: Chi devo annunciare?
3: Gabrielle, Coco.
1: A 20 anni, Gabrielle, che sta diventando Coco, ha trovato lavoro come commessa in un negozio di maglieria e lì ha incontrato il ricco Etienne de Balsan, che si innamora di lei e cerca di introdurla nel bel mondo che anche lui frequentava da borghese, non nobile. Però insomma non è facile essere accettati da quegli aristocratici e Coco perde subito interesse nel provarci, perché lei ha interesse per altre cose, tipo i vestiti, tanto che ottiene dal suo Etienne di trasferirsi a Parigi in un appartamento per creare cappelli. Gli aristocratici del giro del suo amante, visto che non diventeranno mai suoi amici, possono comunque essere utili strumenti di promozione per farsi un nome. Perché Coco è brava, ma ha un problema: non sopporta lo stile dell'ultima fase della Belle Époque parigina. Insomma, in pratica, alla più grande stilista di tutti i tempi, la moda non piaceva proprio.
3: Troppe piume, troppo trucco, troppi fronzoli, troppo di tutto.
1: A quei tempi le donne francesi, almeno quelle eleganti, erano strizzate in rigidi corsetti e vestivano con abiti plissettati, drappeggiati, farciti da sottogonne, giarrettiere, rinforzi vari, con richiami esotici che a volte superavano, e di molto, il limite del carnevalesco. Le donne in questo modo si coprivano, no? Erano misteriose agli occhi degli uomini, ma erano anche appesantite, incatenate. Invece Coco era una donna attiva e sosteneva che ogni donna avrebbe dovuto per prima cosa sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Così iniziò a cucire vestiti tanto semplici quanto perfetti, ispirati agli indumenti di chi lavorava, eppure tanto chic da piacere a tutti quelli che mai avrebbero dovuto farlo. E anche se, intendiamoci, non arrivò a rendere la moda democratica o egualitaria, liberò molte donne dalla schiavitù dei corsetti. Una di quelle svolte da cui non si torna indietro. Eh sì, per quanto suoni strano, era difficile definire l'eleganza per Coco Chanel. Eppure la sua di eleganza era chiarissima e nuova. Era quasi 100 anni fa, ma in fondo era la stessa di oggi. Tanto che molti dicono che la moda non ha mai più fatto un tale salto verso il futuro, un balzo paragonabile a quello di Coco Chanel, che ha sempre usato lo stile per andare oltre le difficoltà, la tristezza della vita. Pensiamo, non so, alla sua mancanza di una famiglia, oppure ancora altri momenti ben più tristi, come la morte del suo amato, l'industriale inglese Boy Capel, avvenuta proprio mentre lei stava finalmente incontrando il successo che meritava. Ecco, anche in quel caso, Coco Chanel reagì come una donna ben più moderna della sua epoca, perché invece di abbandonarsi alla disperazione, si buttò nel lavoro. E così, proprio poche settimane dopo, ebbe un'idea nuova. Venne a sapere che qualcuno aveva inventato il modo di sintetizzare artificialmente gli odori, le fragranze. E pensò, perché non usarle per un nuovo profumo? da qualche parte dentro il suo tailleur, doveva avere una tasca in cui teneva una mappa del futuro. E su quella mappa, forse, c'era anche l'immagine di una diva che, più di 3 decenni dopo, sarebbe stata fotografata su un drappo di velluto rosso e avrebbe cambiato ancora una volta la storia. Su quel velluto la diva era nuda, o forse non del tutto, perché Marilyn non era mai nuda del tutto, neanche nel suo letto, di notte.
5: So I'm Chanel number 5, cause it's the truth.
0: Ed è bello ricordare la storia, l'epopea di una, credo, della stilista più famosa di tutti i tempi, di cui ricorre quest'anno il 55esimo anniversario della morte, e ha certamente rivoluzionato il guardaroba femminile, liberandolo da corsetti e da costrizioni. Poi abbiamo sentito Chanel numero 5, indossato da Marilyn Monroe. Lei dormiva soltanto con un filo di perle e con Chanel numero 5. Le nostre tracce terminano qui. Abbiamo camminato tra suoni che non appartengono solo al passato, ma che continuano a dirci qualcosa anche oggi, perché sappiamo che le tracce non sono mai delle impronte ferme, ma cambiano con noi, con il tempo e con lo sguardo. Il nostro sguardo cambia con il modo con cui riascoltiamo le tracce. Enrico Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto. Adesso Anastasia, il notiziario delle 15 e poi Passaggi con Elisa Manca.

0: Rete 1.
1: Le 15.
2: In studio Alberto Andreani, torniamo in apertura sul processo in corso in Ticino ai membri della banda che 2 anni fa rapinarono una gioielleria nel centro di Lugano. 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera sono stati chiesti dalla procura per il capo banda. 10 anni invece per l'uomo che ebbe una colluttazione con uno degli agenti intervenuti. Per i rimanenti 5 imputati le richieste di pena vanno dai 3 anni e 10 mesi ai 12 anni di detenzione, oltre all'espulsione dal nostro paese. Sempre in Ticino, le recenti nomine della magistratura non preoccupano il procuratore generale Andrea Pagani. Quest'ultimo, ai nostri microfoni, si è inoltre detto contrario alla separazione delle carriere tra procuratori e giudici, ritenendo che l'esperienza maturata nell'accusa rappresenti un valore anche per chi è chiamato a giudicare. L'intervista integrale sul nostro sito rsi.ch. L'esercito israeliano ha nuovamente imposto lo sgombero della città costiera libanese di Tiro in previsione di nuovi attacchi. Lo Stato ebraico denuncia la violazione della tregua da parte di Hezbollah. Fonti locali annunciano che un primo bombardamento ha provocato una decina di morti. Nuove sanzioni nei confronti della Russia vengono annunciate dall'Unione Europea. Secondo la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il 21esimo pacchetto prenderà di mira i settori dell'energia, della finanza e il divieto d'ingresso nell'UE per i veterani russi della guerra in Ucraina. Previsto però un allentamento delle misure riguardanti il petrolio per consentire ai mercati di stabilizzarsi, visto il conflitto tra Iran e Stati Uniti con la chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto in Russia un attentato con autobomba ha causato una vittima questa mattina a poca distanza da Mosca. Secondo informazioni non ufficialmente confermate, ha perso la vita un tenente generale di 62 anni. Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria tra le varie regioni del paese. Al Ticino andranno 112 milioni di franchi, circa 220 per i Grigioni. 8 sono i cantoni che verseranno contributi, ossia Zugo e Ginevra, seguiti da Zurigo, Svitto, Basilea Città, Nidvaldo, Sciaffusa e Appenzello Interno. La Svizzera vuole rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di beni essenziali. Il Parlamento ha approvato in via definitiva una revisione di legge che modernizza il sistema sulla base delle lezioni apprese durante la pandemia. L'obiettivo è migliorare la capacità di risposta del Paese in caso di crisi o carestie. Durante le prossime ore a sud tempo almeno in parte soleggiato ma con possibili rovesci o temporali locali nel corso della serata. Domani più nuvoloso soprattutto lungo le Alpi con qualche precipitazione al mattino e un miglioramento dal pomeriggio. A nord ultime piogge in esaurimento oggi seguite da schiarite. Domani nuvolosità variabile e qualche precipitazione soprattutto lungo le Alpi centrali e orientali. In pianura il tempo resterà in gran parte asciutto.
1: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 chilometro, conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Un'informazione sul traffico ferroviario. A causa di un guasto, il traffico tra Chiasso e Como San Giovanni è limitato. Sono da prevedere ritardi e soppressioni. Maggiori informazioni sul sito ffs.ch.

15 e 4 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati, sono Elisa Manca, siamo insieme per la prossima ora e mezza passeggiando, e oggi capirete che ha proprio senso usare questo termine, tra teatro, borghi, cultura, insomma vi racconteremo diverse storie anche musicali in questa parte del pomeriggio in passaggi. La musica forse l'avete già riconosciuta, quella scelta per voi dalla redazione musicale di Rete 1 in questo momento per aprire passaggi è quella dei Queen, qui insieme a David Bowie, Under Pressure. Benvenuti!

0: Mi ha raggiunto in studio la nostra collega Maria Pia Belloni. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Hello.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, buon pomeriggio.
0: Ti ho chiesto, se hai voglia, raccontaci un pochino di che cosa parla domani Mille Voci Scienza e Ricerca. Per chi non lo sapesse, l'appuntamento del mercoledì tra le 10 e le 11, sempre nel vestito di Mille Voci. Perché ho trovato, avete sempre temi interessanti che ci proiettano nel futuro, ma quello che avrete domani è un qualcosa che secondo me interessa particolarmente anche il pubblico di passaggio, che è abituato a sentire parlare di film, fiction, teatro. C'è molta molte delle cose che ho citato utilizzano le persone di cui si parlerà della loro professione domani, giusto?
1: Assolutamente, hai evocato già le parole chiave di questa puntata, che guarda ad un presente che eccezionalmente, allora, i nostri rimandi sono televisivi, cinematografici, seriali, perché ormai le serie TV la fanno da padrone, e quindi questo riferimento. Parliamo di polizia scientifica, parliamo di elementi da mettere sul tavolo a servizio di una magistratura che poi deve orientare e definire il piano base per i processi. Insomma, riprendendo un po' il titolo della canzone Under Pressure, è un lavoro che vede le persone sotto pressione, ovviamente, perché si tratta di scoprire, appunto, grazie alla eccezionale, mi permetto di dire, presenza due persone che, diciamo, non vengono solitamente regolarmente ai nostri microfoni.
0: Esatto, no? Noi anche prima con Carlotta Moccetti abbiamo ospitato i professionisti della polizia, per esempio, però questa invece divisione, questo tipo di lavoro di cui domani approfondite, che adesso ci dici, Non sono proprio gente che va spesso,
1: infatti,
0: in radio, in tele.
1: Li abbiamo dovuti convincere, sì? Abbiamo dovuto dare anche noi delle garanzie, perché naturalmente poi uno dice: ma di cosa parlerete? Ci arrivo. Abbiamo dato garanzia che non entreremo nel caso e nel riferimento di nessun evento
0: specifico,
1: realmente,
0: sì,
1: accaduto. E quindi con questo siamo riusciti a radunare due responsabili importantissimi per quanto riguarda la scienza che si applica proprio alle indagini. Quindi si parla di scienze forensi, che analizzano i reperti attraverso esami chimici, biologici, balistici, informatici, e in questo ambito si inserisce anche la medicina legale. Ecco qua di cosa parleremo. Parleremo della polizia scientifica con il commissario capo della polizia scientifica del Canton Ticino, Giancarlo Santacroce, e poi avremo ospite anche la direttrice dell'Istituto Cantonale Ticinese di Medicina Legale, la dottoressa Rosa Maria Martinez, che in una parte non in tutto il suo, nella completezza del suo lavoro, ma in una parte del suo lavoro collabora con la polizia scientifica, detta anche criminalistica, che applica appunto le cosiddette scienze forensi, tra le quali, come detto, troviamo anche la medicina legale. Allora, ci sembrava interessante perché, da un lato, insomma, cercheremo di capire, anche se siamo alla radio, non abbiamo delle immagini, ma forse questa è la nostra forza, perché evochiamo attraverso le parole, come è strutturato il lavoro. Il lavoro è molto complesso. Le due persone che ospiteremo domani sono naturalmente coloro che coordinano, coloro che dirigono e che mettono insieme i moltissimi tasselli di questo mosaico, un mosaico che comprende, e qua è il secondo punto di interesse, delle professioni molteplici che vanno dalla fisica alla chimica, alla biologia, alla biotecnologia, all'informatica. Tu mi dici: cosa c'entra la fisica? Eh sì, per la balistica.
0: Sì. Chiunque abbia guardato una sola puntata di CSI, di qualsiasi declinazione, magari ci ha pensato. E poi ho pensato, Maria Pia, che questo è veramente un tema che interessa non tutti, per carità, ma moltissimi, perché purtroppo di cronaca nera si torna sempre a parlare. È un argomento che ha un qualche tipo di, permettimi di usare la parola, fascino, presa sulla nostra mente. Quindi tutti vorremmo saperne un po' di più, tutti ci ritroviamo a parlare di qualche caso nazionale o internazionale, però in realtà di come si lavora davvero non ne sappiamo.
1: Esatto, domani cercheremo di soddisfare questa curiosità, che è una curiosità nostra e di tutti, ma non è una curiosità morbosa. Noi parleremo in astratto, rimanendo sugli aspetti tecnici, e ripeto, sarà anche interessante perché usciranno un sacco di profili professionali interessantissimi che lavorano appunto all'interno della polizia scientifica, così come all'interno dell'Istituto di di medicina legale, e ripeto, tutto questo è un lavoro che è a frutto della magistratura, e in questo tesseremo anche i legami che poi appunto sono quelli che portano ai processi. Quindi sarà davvero interessante, noi confidiamo nella capacità anche oratoria dei nostri ospiti per coinvolgere il pubblico di Rete 1.
0: Indagine 2.0 avete voluto intitolare così la puntata di Mille Voci di Scienza e Ricerca di domani, quindi appuntamento tra le 10 e le 11. Ci saranno il commissario capo della Polizia Scientifica Giancarlo Santacroce e la dottoressa Rosa Maria Martinez, direttrice dell'Istituto Cantonale di Medicina Legale. Stavamo parlando di questi ospiti e dei loro temi collegati, abbiamo capito che c'è tanta carne al fuoco. Grazie Maria Pia, buon lavoro, a domani.
1: Grazie Elisa.

Gray, Lonely Dancers, eravamo giusto un paio di anni fa con questa canzone. Invece con la prossima andiamo molto nel passato, perché torneremo nel 1983, ma andiamo anche nel futuro. In questi giorni si è parlato di Madonna, perché ha lanciato il suo nuovo album, che si chiamerà, questo si sa già, no? Il Confessions parte seconda, con un concerto a sorpresa a Times Square. Cioè, voi immaginate, camminate per New York e a un certo punto vi girate, parte della musica, c'è Madonna. Per 15 minuti Madonna fa un concerto a sorpresa. Quindi, per lanciare questo album, Madonna sta rilasciando una serie di indizi, apparizioni, eccetera, eccetera. Ha anticipato alcuni brani di questo disco, che arriva tra poche settimane, il 3 di luglio, e arriva qualcosa di nuovo anche, la parte film. È un cortometraggio, Confessions 2, The Film, non The Movie. Il cortometraggio è stato presentato pochi giorni fa al Beacon Theatre, e l'anteprima nell'ambito del Tribeca Film Festival di New York. Insomma, la parte intellettuale della New York che segue il cinema. Adesso è disponibile su YouTube, quindi adesso è per tutti. 13 minuti, un ritratto dell'artista supportata anche dagli stilisti come Dolce & Gabbana, che collaborano con lei fin dagli anni 90. Ed è un film che viaggia attorno alle prime 6 tracce dell'album. Insomma, ci dicono qualcosa, qualcosa non ce lo dicono, lo descrivono come esperienza immersiva tra musica e immagini. Lei si è presentata con cappotto bianco di piume, abito scintillante, occhiali da sole, insomma la solita diva, se vogliamo, che riesce comunque a districarsi in un mondo della comunicazione complicato e multisfaccettato come quello che viviamo adesso, se ci pensate, confrontandosi con artiste che hanno, è brutto da dire, ma è così, molti anni meno di lei, eppure riesce sempre e ancora a far parlare di sé. Vi avevo promesso un viaggio indietro nel tempo, e quello con Holiday di Madonna 1983, in attesa di sapere come suona la nuova musica di Madonna in arrivo, abbiamo detto, all'inizio di luglio.

0: Notizie per voi se siete in auto. Sulla A2, a causa di un veicolo in avaria nella galleria della Collina d'Oro, ci sono forti rallentamenti in direzione di Chiasso. La corsia di destra è chiusa. Alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro in direzione di Lucerna. Attese di circa 10 minuti. Pronti a un nuovo episodio di Ciclostilabili? Manuela Bieri questa settimana ci accompagna in una pratica di cui abbiamo iniziato ieri a muovere i primi passi attraverso, e parleremo in particolare nelle prossime puntate da oggi in poi di neosciamanesimo. L'ospite è Danise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee. Da dove arriva questo nome, questa pratica, da che tempo e da quale regione? Tra poco Manuela ci riassume tutto.
1: Ciclostilabili.
2: Abbiamo chiuso la puntata precedente accennando al neosciamanesimo, che sarà il tema delle prossime 4 puntate. Lo chiamano neosciamanesimo soprattutto gli antropologi e chi studia la materia, proprio per differenziarlo dallo sciamanesimo originale. Il termine sciamano, infatti, come abbiamo capito nella prima puntata, è strettamente legato al luogo dove la parola ha avuto origine, la Siberia. Ovviamente ci sono esperti rituali che comunicano con il mondo degli spiriti in moltissime altre culture, ma a voler essere precisi e pignoli non andrebbero appunto chiamati sciamani. Il neosciamanesimo invece è nato in Occidente attorno alla metà degli anni 50 ed è di questo fenomeno ora che ci parla Danise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee, attualmente docente universitaria alla Sorbona e all'Institut Catholique di Parigi e autrice del libro pubblicato in francese Le Neo-Chamanisme, une religion qui monte.
3: Allora, è importante dire che il termine neosciamanesimo è un termine utilizzato principalmente da chi si occupa degli studi sullo sciamanesimo. Chi pratica lo definisce sciamanesimo tout court. E anche qui potremmo aprire una questione sempre delle parole. Nel senso, secondo me è importante invece personalmente definire appunto che vi sono comunque delle differenze sostanziali su quello che è un termine come sciamanesimo che è nato all'interno di un contesto geografico, culturale e politico preciso e l'utilizzazione che ne viene fatta. Questo perché? Perché il termine sciamanesimo, che secondo me è neosciamanesimo in realtà, si basa su una sorta di quello che viene definito un po' un esotismo religioso, nel senso vi è un altrove, un altro mitificato, per cui nella nostra idea, soprattutto nella nostra concezione occidentale in questo momento storico estremamente difficile sotto tutti i punti di vista, vediamo sempre una sorta di salvezza in un altrove che può essere un altrove o temporale o spaziale. Per cui quello che io definisco neosciamanesimo appunto ha sempre dietro questo immaginario di un esotico salvifico. E quindi per quello che per me è importante, perché vi è un termine sciamanesimo che serve a indicare l'esperto rituale che propizia la caccia, e poi dopo una cosa che invece diventa una pratica terapeutica. Quindi Michael Lerner, appunto, per ritornare un attimo a quello che è il fondamento del neosciamanesimo, lui lo definisce core shamanism, ossia uno sciamanesimo essenziale, perché riunisce diverse forme e lo codifica. Soprattutto lui cosa fa? Codifica il viaggio sciamanico con l'utilizzo del tamburo. Michael Lerner capisce che non può proporre l'ayahuasca, la sostanza psicotropa, e capisce che secondo appunto delle ricerche dell'epoca si possono raggiungere gli stessi effetti attraverso l'utilizzo del tamburo, ossia il cervello umano, le onde del cervello umano cambiano di frequenza ascoltando il suono del tamburo. Per cui Michael Lerner inizia a istituire un vero e proprio codice per definire che cos'è il viaggio sciamanico. Tanto che con la Foundation for Shamanic Studies il primo livello di insegnamento allo sciamanesimo è proprio labelizzato. Il viaggio col tamburo di Michael Lerner ha un label ben preciso.
2: Ho Ok, quindi questo antropologo Michael Arner codifica questo viaggio, ne fa un vero e proprio brand, come dici tu. Ma poi com'è successo che il suo sciamanesimo, per dire, abbia preso così piede?
3: Qual è la fortuna del core shamanism? Che Michael Arner istituisce una vera e propria fondazione, la Foundation for Shamanic Studies, che è diffusa ancora adesso in tutto il mondo e che fornisce dei seminari brevi, possono andare dalle 48 ore a una settimana, durante le quali la persona va e impara sostanzialmente che cos'è lo sciamanesimo. Quindi qui abbiamo la seconda grandissima differenza, secondo me, che sciamanesimo tradizionale, stiamo parlando di una pratica che viene ereditata, trasmessa oppure appresa con anni e anni di pratica. Neo sciamanesimo, la persona partecipa ad un seminario della durata di 48 ore e impara, tra virgolette, a fare un po' lo sciamano, nel senso perché durante i seminari non è più lo sciamano che viaggia, ma sono i partecipanti.
2: Ma quindi imparano cosa proprio nello specifico?
3: In realtà imparano a conoscere questa cosmologia abitata da quello che viene definito l'animale totemico. Come antropologa è fondamentale la presenza sul campo, nel senso che io ho partecipato ad alcuni seminari sia in Italia che in Francia, ho seguito un gruppo di francesi in Messico che seguivano uno sciamano locale e ho partecipato dichiarando qual era la mia posizione, nel senso ero lì come ricercatrice, perché comunque l'aspetto etico all'interno della ricerca in antropologia secondo me è fondamentale, per cui va dichiarato, non si fa ricerca di nascosto, quantomeno su questo tipo di pratiche. E quindi durante i due giorni di stage sciamanico, o seminario, o atelier, chiamiamolo come vogliamo, lo sciamano illustra l'habitat nel quale è possibile ricercare e trovare l'animale totemico e le persone fanno sostanzialmente due cose: seguono il viaggio sciamanico, ossia è lo sciamano che suona il tamburo e conduce il viaggio per permettere alle persone di andare all'incontro del proprio animale totemico, e in determinati momenti del seminario anche la persona ha il proprio tamburo sciamanico e suona il tamburo e propizia, come dire, il contatto con gli spiriti. Per cui, mentre nello sciamanismo tradizionale l'unico che ha la capacità di andare all'incontro degli spiriti è lo sciamano, nel neosciamanesimo è, se vogliamo, il paziente o il partecipante che entra in contatto con gli spiriti.
2: Ma poi, Denise, cosa accade? Perché se lo sciamano siberiano aiutava i cacciatori a trovare le prede e questo era un po' il suo compito per la comunità, qui di fatto i partecipanti a questi seminari cosa cercano e cosa trovano?
3: Quello che succede durante i seminari sciamanici, specialmente qui in Occidente, è che la persona partecipante o il paziente è sempre messo un po' in una posizione abbastanza, diciamo così, ambigua, nel senso che impara su se stesso a curare quelle che possono essere le proprie ferite, i propri traumi, e così facendo impara anche a farlo sull'altro. I seminari sono spesso organizzati di modo che le persone possano lavorare in coppia, per cui durante alcuni esercizi una delle due persone diventa il paziente e l'altro fa il viaggio sciamanico. Questo cosa vuol dire? Che sono costituiti come una sorta di apprendimento, per cui lo sciamanesimo diventa una tecnica che può essere appresa in maniera anche non particolarmente complessa, e poi dopo ogni persona si vede, specialmente se si seguono un po' i percorsi delle persone che poi diventano a loro volta sciamane, come dire, cumulano varie esperienze di questo tipo, per cui di solito è lo sciamanesimo, poi sono tecniche di visualizzazione, la respirazione e via dicendo. Durante lo sciamanesimo, appunto con lo sciamano che batte il tamburo, quello che è proposta è una visualizzazione, sostanzialmente, se dobbiamo veramente definire che cosa fa la gente, nel senso è attraverso le parole dello sciamano e il suono del tamburo le persone arrivano a

0: fatto la questione dell'animale totemico nella nostra cultura occidentale dal Medioevo, ma anche prima, siamo costantemente avvolti dalla figura dell'animale e da quello che rappresenta, non so, il cavallo, la libertà, il toro, la forza, l'aquila, la visione, per cui noi associamo in maniera assolutamente, direi implicita o quasi diretta, delle caratteristiche agli animali che poi ritroviamo in quello che è l'animale totemico.
1: Ora lo abbiamo solo accennato, ma da domani la puntata sarà dedicata all'animale totem.
2: Ciclostilabili.

Lei è Taylor Swift, la canzone nuova è uscita venerdì ed è parte della colonna sonora del nuovo capitolo del film di animazione Toy Story che arriverà tra pochi giorni proprio nei nostri cinema, nei cinema di tutto il mondo. È una delle pellicole che sicuramente farà sorridere le sale nel periodo estivo. Stavo guardando le notizie musicali già da stamattina, oggi su diversi giornali stampa italiana compare, portali anche naturalmente, Francesca Michielin che questo venerdì esce con un nuovo album che si chiama Magia Bianca e già da queste prime parole, insomma, qualche atmosfera la possiamo intuire. Ci si muoverà nel suo nuovo album tra Medioevo e anni 80. I suoni si ispirano, lei dice, a Mike Oldfield, Franco Battiato, Annie Lennox, Kate Bush, ma ci saranno anche strumenti e canoni del 400. Se già si parla di magia e si parla di Medioevo, si capisce che torneremo a parlare di streghe e lei dice sì, rimarremo nel Medioevo, ma non come le donne angelicate di Dante, ma donne perturbanti, streghe. Ci sarà una canzone che si chiama 1484, che è l'anno, leggo, della bolla papale che inaugurò la famosa caccia alle streghe. Insomma, la tematica della donna che prende il controllo, lei dice una forma di ribaltamento sociale, è sicuramente

Sicuramente una delle tematiche che sta a cuore a Francesca Michielin. È nel mondo della musica da quando era una ragazzina sedicenne, ora ha 31 anni, addirittura parla di sentirsi presto anche pronta al matrimonio, ma in realtà nelle interviste sta raccontando qualcosa dell'album appunto in arrivo e anche del ruolo dell'artista. Ho trovato un dettaglio interessante. Lei racconta che Elisa, la cantante, è stata diciamo una delle sue madrine musicali, e lei dice: Elisa nel 2019 mi disse che un artista deve scegliere fra la magia bianca, la missione, o la magia nera, il timbrare il cartellino. Io scelgo la prima. La magia bianca è il tutelare, insomma, il mestiere dell'artista. La magia nera potremmo ricondurlo al fare cassetto, fare concerti in modo da poter fare fatturato a discapito della qualità, se vogliamo, musicale. Un tema che non si esaurisce sicuramente qui. Si è parlato negli scorsi giorni molto di De Gregori, che ha detto che non è tra i compiti di chi fa la musica fare opera di sensibilizzazione sul pubblico oppure prendere posizioni sull'attualità. Quindi questo è naturalmente molto personale, ogni artista lo vive in maniera propria. Come vi dicevo, venerdì arriva il nuovo album di Francesca Michielin, che noi qui riascoltiamo con Nessun grado di separazione.

Ve lo dico tranquillamente, un collega mi ha appena chiesto: ma ti piace il reggaeton? Non è il mio genere, ve lo dico tranquillamente, ma qui c'erano Shakira e Burna Boy, la loro Dai Dai è l'inno dei mondiali di calcio 2026. Shakira ha un grande compito: rifare una canzone dal successo come quello di Waka Waka, quello del mondiale in Sudafrica, e diciamo le potenzialità ci sono. Se però volete approfondire questa tematica, trovate un bell'articolo come sempre scritto da Andrea Rigazzi proprio oggi sulle nostre pagine di Cultura. Si chiama Dalle notti magiche a Waka Waka, inseguendo la Copa della Vida, come la canzone dei mondiali è diventata, e qui perché vi consiglio l'articolo, uno strumento di marketing del calcio globale. Andrea Rigazzi ripercorre quello che succede dagli anni 60 in poi, con le prime mascotte, le feste popolari, i momenti anche tragici, brutti delle edizioni del campionato mondiale di calcio. Poi arrivo veloce agli anni 90, c'è un po' un cambio di passo, dicevo, negli anni 90 inizia, cito Rigazzi, a condensarsi una strategia di marketing coerente guidata anche dalla FIFA. La canzone non presenta più solo il torneo e la nazione ospitante, ma è un messaggio di promozione del prodotto calcio come veicolo di valori universali. È un po' quello che poi abbiamo cantato un po' tutti anche con Un'estate italiana, con la Coppa della Vita, con Waka Waka, che segnava il primo mondiale africano. Questa volta Burna Boy col suo afrobeat accompagna Shakira nel primo mondiale che si svolgerà in tre paesi, quindi anche qui un passo avanti, una novità. Sicuramente Shakira le qualità per farci ballare per un bel pezzo dell'estate le ha. Io sono sicura che tempo, qualche giorno, e questa canzone velocemente potrebbe essere una di quelle che diciamo basta, l'ho ascoltata a sufficienza. Voi, se per caso siete degli abitué del pomeriggio e meno del mattino, sappiate che tra le 9 e le 10 c'è La Tribù del Calcio su Rete 1, domani con Casati e Guglielmoni, ma poi la squadra cambia giorno dopo giorno per essere sempre completamente in pari con tutte le notizie che hanno a che fare con il mondiale. Mancano 4 minuti all'informazione delle 16, per noi Howard Jones.

0: sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. Sul fronte del lavoro, il Consiglio degli Stati chiede una maggiore tutela per i lavori interinali impiegati da almeno 6 mesi in caso di stop dovuti alle ondate di calore. Il dossier torna ora al nazionale. Il Consiglio degli Stati ha poi respinto a sorpresa una proposta che avrebbe permesso ai negozi di aprire fino a 12 domeniche all'anno senza autorizzazioni, contro le 4 attualmente consentite. Sono state depositate 25.000 firme per chiedere più protezione contro i deepfake e la diffusione non consensuale di immagini intime online. Una petizione sostenuta da esponenti di tutti i partiti è stata consegnata oggi al Dipartimento federale di Giustizia e Polizia. I promotori chiedono misure più severe contro gli abusi legati all'intelligenza artificiale e una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali. Le recenti nomine nella magistratura ticinese non preoccupano il procuratore generale Andrea Pagani. Quest'ultimo, ai nostri microfoni, si è inoltre detto contrario alla separazione delle carriere tra procuratori e giudici, ritenendo che l'esperienza maturata nell'accusa rappresenti un valore anche per chi è chiamato a giudicare. L'intervista integrale è sul nostro sito rsi.ch. Previsti disagi per chi deve viaggiare in Italia giovedì. Su tutto il territorio italiano uno sciopero avrà un impatto sui collegamenti della rete regionale Tilo, anche fra il Ticino e le destinazioni lombarde. Molti treni termineranno la loro corsa alle stazioni di confine. Previsto un servizio di autobus sostitutivi tra Stabio e l'aeroporto di Milano Malpensa. La Svizzera registra una nuova specie tra gli uccelli nidificanti. Nel Canton Vaud è stato scoperto il primo nido di cicogna nera mai documentato nel paese. La coppia sta allevando 3 piccoli e la scoperta conferma una lente ma costante discesa della specie verso la Svizzera, dove gli ornitologi ne sospettavano la presenza già da alcuni anni. Previsioni per domani. Al sud, lungo le Alpi, passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. Più a sud, variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale. Al nord, in pianura abbastanza soleggiato. In montagna, più nuvoloso con alcuni rovesci pomeridiani.
0: Code o forti rallentamenti tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno, a Lugano, sulle principali vie del centro. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro in direzione di Lucerna, con attese di circa 10 minuti.

0: a volte il teatro non è a teatro, a volte si tentano esperimenti o si rievocano esperimenti che una volta venivano fatti in quello stesso luogo in altra maniera. A volte la fiaba diventa realtà. Vi porto a un esperimento, un'iniziativa molto particolare in 3 serate. È un'esperienza di teatro partecipativo. La collina riscopre esse. Saranno 3 le possibilità: giovedì, quindi l'11, venerdì 12 o sabato 13 di giugno, appuntamento in piazza Brocchi. L'orario è qualche sera alle 20:30, qualche sera alle 21. Allora, è il Museo Herman Hesse di Montagnola a proporre questo esperimento. Adesso vi raccontiamo tutto io insieme a Veronica Carmine, che è responsabile per la partecipazione culturale del Museo Herman Hesse. Buon pomeriggio, benvenuta a Rete 1.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Allora, di questo progetto in particolare Veronica Carmine si occupa del coordinamento. Dovete tenere presente che c'è un gruppo, sono 26 persone, si affiancano i tanti ragazzi del Teatro Accademia Dimitri, che sono a loro volta in 15, poi c'è il regista che è Giampaolo Gotti. Io la trovo una cosa deliziosa, l'idea che le persone del posto trasformino la località facendo diventare la fiaba reale. Allora, Veronica Carmine, ci accompagni. Abbiamo chiamato progetto del Museo Herman Hesse di Montagnola e abbiamo detto teatro partecipativo. Qua dobbiamo dare qualche spiegazione in più al pubblico. Che cosa si intende con teatro partecipativo?
1: È una buona domanda, perché sentivo tra le vie di Montagnola l'altro giorno: ah, ma no, se è partecipativo io ho paura, non voglio lo spettatore. No, partecipativo nel senso che noi abbiamo aperto alla popolazione l'anno scorso dicendo: vogliamo fare un teatro comunitario. Vuol dire che ognuno mette del suo, le sue competenze, le sue passioni, e poi creiamo un teatro a partire da questa fiaba che è Vogel, che scrisse Herman Hesse nel 33. Quindi partecipativo è creare un gruppo di lavoro, e questo è stato fatto, e c'è un gruppo bellissimo con provenienze diverse.
0: E già, e perché quindi non è il fraintendimento potrebbe essere: ah, vado a vedere lo spettacolo, aiuto, se è partecipativo mi chiederanno di dire qualcosa.
1: Sì.
0: Ok, non quindi non questo. C'è questo rischio, perfetto. Allora, abbiamo detto
1: però
0: che sono...
1: Diciamo che è un regalo che si fa alla popolazione, quindi il fatto che delle persone del luogo, ma anche non del luogo, hanno voluto mettersi in gioco e poi consegnare alla popolazione questo tessuto della Collina d'Oro, fare un regalo e far riscoprire Herman Hesse partendo da questa fiaba reinterpretata grazie al lavoro di Giacomo Agosti per il nostro gruppo, e poi invece su un altro brano Giampaolo Gotti, come avevi menzionato prima, per l'Accademia Teatro Dimitri.
0: Allora, dovete immaginarvi che le persone proprio del posto, e non solo, animeranno, trasformeranno Piazza Brocchi, ma anche la Torre Camuzzi, gli angoli del paese in un... Allora, il paese fa da paesaggio, ma il paesaggio narrerà. Le studentesse e gli studenti dell'Accademia Teatro Dimitri racconteranno la fiaba, ma la intrecceranno, perché per l'appunto non ci sarà un'unica scena da guardare, ma la scena sarà attorno a noi in una performance itinerante. Abbiamo nominato la fiaba Vogel di Herman Hesse, ma non c'è solo questo, c'è anche qualcosa che ci riporta alla Persia antica.
1: Sì, allora dovete immaginare che, oltre ad essere un esperimento, io mi sono presa 3 appunti,
0: sì?
1: Questa esperienza è un esperimento, è una collaborazione ed è una festa. Come esperimento abbiamo detto appunto che persone del luogo, e non solo del luogo, si mettono in gioco e animano questa quotidianità e i luoghi che noi conosciamo quotidianamente, ci passiamo, attraversiamo senza farci troppo caso, magari di fretta, e questa volta invece mettiamo una specie di sogno, una matrice del sogno sopra questi luoghi e andiamo a riscoprire Montagnola con un altro sguardo. Poi dico è una collaborazione perché è la prima volta che collaboriamo con l'Accademia Teatro Dimitri, e ci saranno studenti del secondo anno, che questi studenti nel secondo anno hanno 3 settimane un blocco di studio, decidono quale materia, fanno un focus, e questa materia che hanno deciso è improvvisazione, appunto gestita dal docente Giampaolo Gotti. E cosa hanno fatto loro per accompagnarci in questa avventura, ma essendo noi siamo un gruppo, loro sono quelli che saranno i futuri attori, quindi abbiamo linguaggi diversi, però abbiamo proprio fatto questo esperimento di mettere assieme le diverse energie. Loro cosa fanno? hanno preso un poema persiano mistico del medievale che si intitola Il verbo degli uccelli e l'hanno trasformato, e proprio nel modo di lavorare dell'Accademia Teatro Dimitri nascerà, come dire, un'unione tra quello che è Vogel, German Hesse, e l'interpretazione che hanno fatto i ragazzi di questo poema persiano, e sarà veramente, vi dico, poesia. Poesia,
0: io, sì.
1: E anche questo sguardo molto, molto spigliato da entrambe le parti, da entrambi i gruppi, che assieme cosa vogliamo fare? Rianimare Montagnola, sì. E dargli questa poesia proprio in 3 giorni.
0: Che poi è parte dell'anima stessa di Montagnola. Veronica Carmine, io percepisco l'emozione e anche la fiducia in questo spettacolo. Io vi dico, non l'ho visto, non ho visto le prove, ho letto insomma quello che ci hanno fornito per potervi raccontare a voi che ci state sentendo di questo teatro partecipativo, La collina che riscopre Hesse, ma già vi dico, se avete l'occasione andate, anche perché quando vi ricapita, poi magari capiterà, perché si riusciranno a rimettere insieme tutte queste forze, però quando si ha l'occasione di vedere il teatro prendere vita nei nostri borghi, si deve prendere l'occasione quando c'è, perché il numero di persone coinvolte fa sì che sia una bellissima festa, anche come ha detto Veronica Carmine, però quando i numeri sono grandi è anche difficile che si riesca a ripetere nella stessa maniera. Aggiungo un'altra informazione che mi sembra ancora di più una cosa positiva. Abbiamo detto che sono 3 serate, sono il giovedì 11, venerdì 12, sabato 13, partenza da Piazza Brocchi. Vedo anche che c'è il simbolino della sedia a rotelle, quindi c'è anche questa cosa che mi sembra importante, l'accessibilità. Ma poi c'è l'accesso libero, basta iscriversi. Quindi mi sembra un notevole passo in più, possibilità in più per rendere un'esperienza, abbiamo detto un esperimento così particolare, fruibile a più persone possibili. Però, Veronica Carmine, mi tocca anche chiedere, se piove che succede?
1: Se piove, abbiamo controllato la meteo in maniera ossessiva e posso dirvi che quei 3 giorni non ci sarà una goccia d'acqua, speriamo, però così sembra.
0: Ermanesse, veglia su di voi, sì.
1: Sì, poi volevo anche dire, ma perché è gratuito? Ma perché questo progetto nasce da un progetto ancora più ampio, che è quello di arrivare al 150° compleanno di Ermanesse per l'anno prossimo, e vogliamo avvicinarci tappa dopo tappa. L'anno scorso abbiamo fatto una mostra partecipativa con delle associazioni nel nucleo di Montagnola, quest'anno è il teatro, e quindi è veramente avvicinare la letteratura, i valori di Herman Hesse partendo dalla gente, cioè, quindi, perché veramente Herman Hesse, con i suoi valori antropologici, ho studiato antropologia quindi ci metto anche questo, ha un valore che può toccare tutti, l'esistenziale,
0: sì.
1: Insomma.
0: Sì. Veronica Carmine, responsabile per la partecipazione culturale del Museo Herman Hesse, di questo progetto abbiamo detto che ha coordinato un gran numero di persone, abbiamo dato qualche numero ma sono sicura di non essere stata esaustiva. Io vi invito a visitare smontagnola.ch, naturalmente S scritto con H davanti. A questa esperienza ci sono 3 possibilità, l'11, il 12 e il 13 di giugno, a questa esperienza di teatro partecipativo dove la collina riscopre Esse riscoperto con la fiaba Vogel, ma anche abbiamo detto con questo poema persiano Il verbo degli uccelli. Grazie intanto per averci descritto questa favola, questa fiaba, per averci invitato, e buon lavoro a tutti, siete tanti e l'unione fa la forza in questi casi. Grazie Veronica Carmine.
1: Grazie.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Lion.
1: Sono i Black Eyed Peas su Rete 1. Allora, prima parlavamo di teatro e di vivere un'esperienza itinerante. Visto che il tema è molto simile, vi faccio anche un'altra proposta, e qui ci si rivolge dai 6 anni in su, quindi anche i bambini accompagnati, perché è un evento diurno. Vi invito allo spettacolo laboratorio itinerante. C'è racconto, c'è musica dal vivo, c'è gioco teatrale, è un'escursione artistica in montagna. Il paesaggio e l'immaginazione si fondono insieme. La passeggiata sarà sabato 13, quindi questo sabato. Si parte alle 11.30 dall'Alpe di Neggia e si arriva a Capanna Gambarogno, come vi dicevo, adatta dai 6 anni in su. Ci sono i posti limitati, bisogna iscriversi, ed è OSA, l'organico Scena Artistica, che comunica questo evento di teatro partecipativo, anche qui in natura, con escursione, musica e racconto. Si chiama Avventura Teatrale. E c'è proprio tutto un programma, come vi dicevo. Si parte 11.30 da Alpe di Neggia, fino alle 14 l'avventura teatrale, si arriva appunto in quell'orario circa la Capanna Gambarogno, e poi segue la merenda sul posto, e poi il Bosco delle Tre Magie proprio a Capanna Gambarogno. L'attività è liberamente accessibile, quella della Capanna Gambarogno, quindi qui non c'è da riservare un posto, però visto che si parlava di questo tema mi sembrava carino stare appunto sul genere di teatro partecipativo. Finisco con velocemente alcune segnalazioni che avevo pensato per voi se non uscite di casa stasera. Primo, Falò su la 1 alle 20.40, si parla di cantieri non terminati, imprese, artigiani mai pagati. A Falò ci sono testimonianze di chi è stato imbrogliato in reati che hanno a che fare con il riciclaggio o la truffa, e risvolti internazionali che emergono in questi casi. L'ultima puntata prima di Falò Estate. Poi a seguire alle 21.50, anche qui vi segnalo, perché è una prima visione, La Sagrada Famiglia. È un documentario, però è veramente molto particolare da vedere adesso, perché domani sarà ufficialmente inaugurata la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Chiesa, e in questa maniera, dopo oltre 144 anni di lavori mai del tutto interrotti, finisce in un certo modo il progetto di costruzione della Sagrada Famiglia. Lo sappiamo, genio di Gaudì, che impreziosisce Barcellona, e quindi un punto di fine di questo lavoro, che è stato esso stesso l'arte di questa chiesa. Quindi la Sagrada Famiglia alle 21.50. Se invece volete un film d'azione, c'è anche quello, Bullet Train, alle 23.10, lo stesso che aveva aperto la 75esima edizione del Locarno Film Festival. C'è anche Brad Pitt. Tempo di saluti, sono Elisa Manca e sono stata felice di tenervi compagnia in questa parte del pomeriggio di Rete 1. C'è già pronto Axel Belloni con Tempo Reale. Ci risentiamo domani in Passaggi. Buon ascolto!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sembrano avvisi ritiro imposta, ma sono una truffa. Le autorità ginevrine e la Federazione Romanda dei Consumatori avvisano di questa nuova truffa della posta, ma la posta ovviamente non c'entra. C'entrano i truffatori, questi truffatori che mettono nelle bucalettere quelli che sembrano degli avvisi di ritiro imposta, quelli che ti lasciano quando ricevi una raccomandata e non sei in casa e quindi non te la possono consegnare. Avvisi che sembrano molto da vicino quelli della posta e hanno addirittura un codice QR per scegliere un altro momento di consegna. In realtà, scansionando questo codice QR, le vittime di questa truffa vengono reindirizzate ad un sito web molto simile a quello ufficiale della posta, dove viene chiesto loro di inserire dei dati personali e di pagare una piccola somma. Piccola somma che i truffatori incassano, ma soprattutto i truffatori ottengono i dati della carta di credito e la truffa è servita. Per il momento, dicevamo, casi segnalati soltanto nella zona di Ginevra, ma occhio perché queste truffe possono diffondersi anche altrove e quindi, se siete all'ascolto e siete tra quelli che hanno inserito i propri dati o addirittura effettuato il pagamento, contattate subito la banca e bloccate la carta. Non è il massimo cominciare così, ma è il nostro lavoro anche quello di informarvi su queste situazioni spiacevoli. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1, ben arrivati da Axel Belloni. Truffa che, lo ricordiamo, chi avesse ascoltato solo con un orecchio, avesse sentito solo parte della notizia, per il momento è una truffa che riguarda gli avvisi di ritiro imposta e che riguarda la Romandia. Sono degli avvisi di ritiro falsi che sono un escamotage per i truffatori per ottenere delle informazioni, dei dati sensibili che riguardano per esempio i dati di pagamento. Ben arrivati, Tempo Reale, Rete 1 dalle 16.30 alle 18, con le notizie in tempo reale, quello che succede nel mondo, quello che è successo oggi nel mondo. Partiamo come sempre con le informazioni di servizio e cominciamo quindi dandovi le informazioni sul traffico. Ci sono code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra Gravesano e Ponte Tresa, su diversi tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il Portale Sud della Galleria del San Gottardo, 2 chilometri di colonna in direzione di Lucerna con attese di almeno 20 minuti. E allora partiamo con il nostro sommario. Oggi partiamo da Barcellona. Papa Leone è in Spagna ed è arrivato a Barcellona per inaugurare la Sagrada Famiglia. Finalmente ci siamo, domani, a 100 anni dalla morte del suo ideatore, Antoni Gaudí, la Sagrada Famiglia verrà inaugurata alla presenza di Papa Leone XIV, inaugurazione segnata dal completamento della Torre del Gesù, che era l'ultimo grande elemento architettonico voluto dallo stesso Gaudí, Torre del Gesù che renderà la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo con i suoi 172,5 metri. Dopo l'inaugurazione comunque restano da realizzare alcune opere, tra cui la facciata sul lato sud, la scalinata monumentale, il parco d'accesso, oltre alla sagrestia e a un collegamento diretto con la metropolitana. Lo ricordiamo, l'opera infinita, la Sagrada Famiglia ebbe la sua prima pietra posata nel 1882 e secondo le ultime stime, dopo l'inaugurazione di domani, il completamento definitivo dovrebbe avvenire nel 2036. Veniamo in Svizzera, una notizia che riguarda i cantoni, quindi anche Ticino e Grigioni. Per equazione finanziaria del 2027 è stata decisa, Ticino e Grigioni saranno tra i beneficiari. Il prossimo anno la perequazione finanziaria redistribuirà oltre 4 miliardi e mezzo di franchi dai cantoni più ricchi a quelli con una minore capacità fiscale e quindi nel 2027 verranno distribuiti 300 milioni in più rispetto al 2026. Ricordiamo, la perequazione è quel sistema per cui Confederazione cantoni svizzeri, ovviamente, che sono cantoni economicamente più forti, trasferiscono ai cantoni con minore capacità fiscale dei fondi, che si parla appunto di introiti importanti per ridurre le disparità tra cantoni e tra regioni. In questo caso 8 saranno i cantoni che contribuiranno a finanziare la perequazione e tra questi i principali finanziatori saranno Zugo e Ginevra, mentre a beneficiarne saranno in 18 cantoni, tra questi anche il Ticino, dicevamo, con con oltre 112 milioni di franchi e i grigioni con poco più di 220 milioni di franchi. E chiudiamo venendo proprio in Ticino, una notizia che ci riporta nella notte, ci porta ad Ascona, vetrina spaccata e 5 orologi rubati da una gioielleria di Ascona. È successo la scorsa notte, a essere colpita è la gioielleria Gerber di Ascona. I ladri hanno infranto una vetrina del negozio in via Borgo e sono riusciti a rubare 5 orologi prima di fuggire. La polizia è intervenuta sul posto nelle prime ore del mattino e ha avviato indagini per identificare i responsabili, che al momento non sono ancora stati trovati. Si tratta del secondo furto con scasso che subisce la gioielleria, l'ultimo era avvenuto nel luglio 2024. Eccolo qui, questo era il nostro sommario di oggi, le notizie della giornata di oggi. E invece ad aprire ci sono i Police.

Little Thing She Does Is Magic, erano i Police, erano gli anni 80, ci hanno portato alle 16.39, parlavamo poco fa di perequazione finanziaria, ovvero di quel sistema che permette ai cantoni, per farla molto semplice, ai cantoni più ricchi di finanziare in parte i cantoni più poveri, fiscalmente parlando, ogni anno si decide la proporzione che verrà distribuita ai cantoni. Parliamo ancora una volta di soldi e di conti, in questo caso cantonali ticinesi, perché è arrivato l'ok al consuntivo del 2025, è arrivato l'ok da parte del Parlamento, il consuntivo 2025, quello proposto dal governo. Alla fine il governo tiene la promozione con 40 voti a favore e 28 contrari, quindi comunque tirata. Il Gran Consiglio ha dato luce verde ai conti dello scorso anno, si astiene la Lega, via libera anche ai singoli dipartimenti, lo leggiamo sul nostro sito. Il Parlamento ticinese ha dato il via libera oggi pomeriggio ai consuntivi del 2025, al Consiglio di Stato per essere promosso nella sua proposta è bastato il sostegno di PLR Centro

dopo 40, oltre 40 anni di servizio con la posta perché non rispettava le, secondo la sua testimonianza, le procedure aziendali, ovvero consegnava molto spesso i pacchi al piano anziché lasciarli in un luogo comune del palazzo. Lui diceva di farlo nell'interesse del cliente perché erano stati segnalati diversi furti. Questo comportamento reiterato che non segue le linee guida della posta avrebbe portato al licenziamento. Ci sono state diverse polemiche, diverse reazioni, tant'è vero che oggi la posta ha deciso di prendere posizione, ne parlano parecchio i giornali romani. Ovviamente la presa di posizione ufficiale da parte della posta dice che si rammarica la posta per la situazione e ha sottolineato che la qualità del servizio postale si basa anche sul rispetto di procedure e processi logistici complessi necessari per assicurare consegne rapide, affidabili e sicure su tutto il territorio. Tradotto appunto, ci sono delle regole per essere efficienti su tutto il territorio. La posta poi ha spiegato che in caso di mancato rispetto delle direttive, normalmente privilegia il dialogo con i propri dipendenti, privilegia il coaching e l'accompagnamento dei collaboratori per mantenere un buon rapporto di lavoro, e ha detto che le misure disciplinari più severe, fino alla risoluzione del contratto, cioè fino al licenziamento, vengono prese solo dopo attente valutazioni. Inoltre la posta dice che per i dipendenti più anziani, è il caso per anzianità di lavoro di questo ex dipendente della posta, esiste addirittura l'obbligo di diligenza rafforzato che impone un esame particolarmente approfondito prima del licenziamento. Motivo per cui, fatta tutta questa premessa, abbiamo citato ovviamente la presa di posizione della posta, la posta ha detto che prende seriamente la faccenda e, dulcis in fundo, riesaminerà il caso singolo insieme anche ai partner sociali che riguarda proprio questo postino che è stato licenziato. Questo non vuol dire che automaticamente verrà nuovamente assunto, ma questo vuol dire che senz'altro il fatto che la storia sia stata raccontata ha messo un po' di pressione sulla posta, che ha deciso di rivalutare eventualmente il reinserimento di questo suo dipendente.

La nuova di Olivia Rodrigo, Drop Dead, alle 16.47 su Rete 1. Allora, noi siamo sempre contenti quando c'è il pubblico che ci viene a visitare, e in questo caso colgo l'occasione per dire, se siete un gruppo, siete una scuola, siete un'azienda, eccetera, noi come azienda siamo contentissimi di aprire le nostre porte e farvi vedere un po' come funziona la radio, come funziona la televisione, come funziona il web. Non abbiamo segreti, quindi ovviamente siamo contenti di poter aprire le nostre porte. Detto ciò, la prossima notizia ci porta su una questione seria, una questione che ci riporta in Giappone, perché nuovamente c'è stata un'allerta dovuta agli orsi. Forse avete sentito questa notizia. Negli scorsi giorni una zona a nord di Tokyo è arrivata addirittura a chiudere più di una novantina di scuole a causa della presenza di un orso, almeno un orso, che vagava in aree residenziali. Ora l'aggiornamento è che dopo 4 giorni di timore, paura e appunto anche scuole chiuse, è stato finalmente catturato. Grossa operazione che ha coinvolto polizia, cacciatori ed elicotteri. L'animale è stato avvistato per la prima volta sabato. La sua presenza ha spinto le autorità, come dicevo, a chiudere oltre una novantina di scuole, tra elementari e medie, per motivi di sicurezza. E ha messo in allerta una popolazione di circa 500.000 di abitanti. Oggi, dicevamo, le forze dell'ordine hanno individuato l'animale, lo hanno visto vicino a una casa, l'hanno circondato e secondo le prime notizie che sono arrivate dai media locali giapponesi, dopo 2 tentativi a vuoto di addormentare l'orso, ce l'hanno fatta al 3° tentativo e l'animale è stato portato via in totale sicurezza per lui, ma ovviamente anche per la popolazione. Il tema degli orsi, lo sappiamo, è un pericolo anche, o comunque una questione alla quale prestare attenzione anche qui da noi nelle Alpi, non proprio in Svizzera sempre, ma nelle Alpi non troppo lontano da noi, ma in Giappone è un problema proprio grosso, nel senso che nel 2025 ci sono state 13 persone che sono morte in attacchi di orsi e già nel 2026 ci sono diverse segnalazioni ancora di un aumento della popolazione degli orsi. Secondo gli esperti, il problema è legato al cambiamento climatico e al fatto che il cambiamento climatico modifica il luogo dove vivono gli orsi, e sempre di più questi orsi cercano di avvicinarsi alle zone urbane per cercare cibo che prima cercavano e trovavano soprattutto in altre zone. Però appunto, notizia positiva, perché l'allarme per il momento in questa città giapponese a nord di Tokyo è rientrato.

0: Be Real. 1978, torniamo in tempo reale e vogliamo sapere un po' come sarà la meteo nella serata e soprattutto sulla giornata di domani. Andiamo a Locarno Monti, Cecilia Moretti, buonasera Cecilia, ben arrivata.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, giornata di in attesa della pioggia, in attesa dei temporali, che arriveranno, a che ora arriveranno?
1: Ma allora, se consideriamo il versante sudalpino, alcuni rovesci e poi in seguito temporali sono arrivati già nel corso della mattinata, però è vero che in generale sono stati focalizzati soprattutto sull'Alto Ticino e nelle regioni lungo le Alpi. Per quanto riguarda la serata e la prossima notte, continueremo ad avere nuvolosità variabile, più estesa lungo le Alpi, con questi rovesci o isolati temporali che a tratti potranno spingersi anche sulle regioni centrali e meridionali del Ticino e continueranno a verificarsi anche sul resto del sud delle Alpi. Passiamo magari già subito alla giornata di domani per quanto riguarda il sud. Abbiamo una situazione che vede della nuvolosità inizialmente ancora estesa regioni lungo le Alpi con dei rovesci che saranno piuttosto sparsi, infatti poi si passerà abbastanza rapidamente a tempo asciutto con delle schiarite per effetto favonico. Più a sud e in Engadina avremo nuvolosità variabile nell'arco della giornata con di nuovo qualche rovescio temporale, quindi la cessazione delle precipitazioni è attesa solo a partire da domani sera, successivamente poi avremo una rapida diminuzione della nuvolosità prima al sud e poi anche in Engadina. Le temperature massime di domani saranno attorno ai 24 gradi. Passiamo al versante nord alpino. Questa sera e nella notte in pianura avremo nuvolosità variabile, nuvolosità che sarà invece più estesa nelle Alpi, dove possiamo avere ancora qualche rovescio isolato, soprattutto nelle regioni più orientali, quindi sostanzialmente nei grigioni. La giornata di domani rappresenterà una giornata di transizione. Avremo in mattinata tempo in parte soleggiato in pianura con delle schiarite che saranno più ampie soprattutto verso la Romandia e in Vallese. Al mattino possiamo avere ancora qualche rovescio isolato nelle regioni orientali, quindi come già dicevo prima nelle Alpi orientali e nei grigioni. Poi nel corso del pomeriggio avremo di nuovo delle precipitazioni da ciclo diurno, quindi dei rovesci che saranno più frequenti e si localizzeranno soprattutto sul versante nord alpino, con un limite delle nevicate che sarà in calo, quindi al nord è arrivata aria più fresca e la neve la potremo tornare a vedere al di sopra dei 2200 metri di quota. Per quanto riguarda le temperature massime al nord delle Alpi, i valori saranno compresi tra 16 e 19 gradi.
0: Cecilia, rapidamente hai detto giornata di transizione verso una seconda parte di settimana bella all'insegna del sole.
1: Esatto, è così, quindi domani ancora dell'instabilità presente e poi da giovedì entreremo sotto l'influsso di una zona anticiclonica, quindi passeremo a tempo più stabile, al sud già soleggiato anche per effetto favonico, mentre al nord potremo avere ancora qualche cumulo e qualche rovescio in montagna, ma comunque la tendenza è alla stabilità, sì.
0: Perfetto, grazie mille Cecilia Moretti da Locarno Monti, buon lavoro, buona serata a te.
1: Grazie, buona serata a tutti.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Due vite Marco Mengoni, vittoria Sanremo del 2023 che ci accompagna alle 17.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato i conti 2025 del cantone. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli contro 28 contrari, grazie al sostegno di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La Lega si è invece astenuta all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro. Via libera anche ai conti dei singoli dipartimenti. Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. A Bellinzona aspettano 112 milioni di franchi, a Coira invece 220. Sentiamo la reazione del consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, responsabile delle finanze.
3: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni quando riceve già oltre 1,5 miliardi, quindi meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione. Questi calcoli vanno letti in termini relativi. È vero che c'è una leggera flessione dell'indice di forza finanziaria, ma è leggera, però ci sono altri cantoni che pagano e che hanno visto il divario aumentare rispetto ai cantoni beneficiari. Quindi per quanto riguarda l'indice forza finanziaria c'è una lieve variazione, ma ci sono cantoni che ne hanno subite in segno negativo di più marcate.
2: Diversi paesi occidentali, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, hanno annunciato nuove sanzioni contro israeliani accusati di violenza in Cisgiordania. Londra ha inoltre invitato le proprie aziende a interrompere ogni attività economica negli insediamenti considerati illegali. Israele ha definito le misure vergognose e motivate da ragioni politiche. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha confermato la sua contrarietà a una maggiore liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, respingendo il progetto che avrebbe permesso aperture domenicali fino a 12 volte all'anno senza autorizzazione. Via libera invece a una migliore protezione dei lavoratori impiegati da almeno 6 mesi in caso di stop dovuti alle ondate di calore. Il Parlamento ha inoltre adottato diverse mozioni e postulati, dal rafforzamento della sovranità digitale e della resilienza dell'economia svizzera alle esportazioni, fino al sostegno della vendita diretta dei prodotti agricoli. Approvata anche una richiesta di rapporto sui controlli degli affitti turistici tramite piattaforme come Airbnb. A quasi 2 mesi dal suo licenziamento, Patrick Fischer rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. L'ex mister della nazionale di hockey ammette di aver utilizzato un certificato Covid falso per partecipare alle Olimpiadi di Pechino del 2022, definendolo un errore. «Ho tradito il mio ruolo di esempio, ma sono rimasto fedele a me stesso», afferma in un'intervista pubblicata sul suo canale YouTube. Infine, in Italia è stato annullato lo sciopero ferroviario previsto per questo giovedì. Lo hanno annunciato poco fa i sindacati. Domani al sud, lungo le Alpi, passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. Più a sud, variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale. Al nord, in pianura abbastanza soleggiato. In montagna, più nuvoloso con alcuni rovesci pomeridiani.
0: La sigla di tempo reale, le 17:04, siete sempre su Rete 1, buon pomeriggio di nuovo da Axel Belloni e da tutta Rete 1, come sempre vi aggiorniamo come prima cosa su quello che succede sulle strade. In Ticino la circolazione intensa crea code o forti rallentamenti tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia. Anche sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Ci sono poi rallentamenti a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso il Gaggiolo. Infine la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria, code di 1 chilometro in direzione di Lucerna con attese di circa 10 minuti. Come on, yeah. Che dice come on è Ronan Keating. Lo dice di nuovo in questa canzone che si intitola Loving Each Day e che ci fa aprire la seconda parte di Tempo Reale.

notizia che ci porta lontano, ci porta in un paese molto lontano da noi, ci porta in Sudafrica, una di quelle notizie che magari è passata un po' sotto traccia perché non sentiamo proprio parlare frequentemente di Sudafrica, Sudafrica che rimane una delle grosse potenze, la principale potenza economica in Africa in generale, ma dell'Africa subsahariana. E soprattutto è una notizia, faccio una premessa, che fa strano sentirla quando si parla proprio di Sudafrica, cioè di un paese che dopo l'apartheid è cresciuto con Mandela nel mito del paese della Rainbow Nation, cioè della nazione multiculturale, multirazziale, una nazione che aveva aperto le porte anche a cittadini che venivano dai paesi vicini. Ho fatto tutta questa premessa per arrivare ad una notizia che riguarda una decisione presidenziale, quindi che è stata presa dal presidente del Sudafrica, il quale ha annunciato un piano per contrastare l'immigrazione irregolare, e questo a causa non tanto dell'immigrazione irregolare ma delle reazioni che ci sono state. Infatti ci sono state una serie di tensioni sociali e proteste anche di carattere xenofobo che nelle ultime settimane sono sfociate anche in episodi di violenza contro cittadini stranieri residenti in Sudafrica. Ci sarebbero stati nelle ultime settimane almeno 2 cittadini mozambicani residenti in Sudafrica, appunto immigrati dal Mozambico, uccisi a causa di queste proteste contro gli immigrati, ma potrebbero essere anche di più le vittime appunto di questo sfogo di violenza contro gli immigrati in Sudafrica. Infatti per alcuni gruppi e alcune fazioni politiche sudafricane l'immigrazione sarebbe responsabile dell'aumento della disoccupazione nel paese, dell'aumento della criminalità e di una maggiore pressione sui servizi pubblici, anche se, e questo lo dicono alcuni gruppi, appunto alcune fazioni politiche, anche se chi è in disaccordo con questo, con queste affermazioni basa le sue affermazioni su alcuni studi che in realtà dimostrano piuttosto il contrario. Infatti il fatto che appunto l'immigrazione sarebbe responsabile dell'aumento della disoccupazione, dell'aumento della criminalità e della pressione sui servizi pubblici viene disatteso da alcuni studi realizzati in collaborazione con organizzazioni che tutelano i diritti umani. Il Sudafrica, dicevamo, è la principale economia dell'Africa subsahariana e quindi è evidentemente un paese molto attrattivo per chi vive nei paesi vicini. I paesi vicini sono tra i principali Zimbabwe, Mozambico, Malawi, paesi che hanno dei livelli di disoccupazione che sono a livelli impressionanti e quindi cercano fortuna nel vicino Sudafrica. Ufficialmente gli stranieri presenti in Sudafrica sono il 5% della popolazione, ufficialmente, dicevo, perché il numero reale in realtà potrebbe essere più alto a causa della presenza di molti stranieri senza documenti in Sudafrica. E come dicevo, ci sono state delle violenze contro gli stranieri che abitano in Sudafrica, che vivono in Sudafrica, tant'è vero che centinaia di migranti hanno deciso di lasciare le proprie case per motivi di sicurezza e alcuni governi regionali alcuni governi africani dei paesi da cui provengono queste persone che migrano dai loro paesi per andare in Sudafrica hanno predisposto dei piani di rimpatrio per tutelare i loro cittadini. Dicevo, un piano del governo, quello per limitare l'immigrazione del governo sudafricano, che si articola in 5 punti. Vi leggo: applicazione più rigorosa della legge sull'immigrazione, sanzioni per i datori di lavoro che assumono migranti senza documenti, rafforzamento dei controlli alle frontiere, contrasto alla corruzione negli uffici immigrazione e maggiore cooperazione con gli altri paesi africani per gestire proprio i flussi migratori. Questo piano promosso dal governo va di pari passo con le critiche dello stesso governo, dello stesso presidente, che ha criticato però i gruppi che hanno organizzato queste addirittura ronde di quartiere per cacciare letteralmente presunti immigrati irregolari. Evidentemente si tratta di comportamenti e aggressioni inaccettabili che sono state condannate dal presidente, che ha pure condannato quei partiti che sfruttano il malcontento popolare proprio sull'immigrazione in vista anche delle elezioni amministrative che ci saranno in Sudafrica. Insomma, il clima è piuttosto teso, piuttosto delicato in Sudafrica, un paese che, come dicevo prima, negli anni 90, alla fine dell'apartheid, aveva fatto proprio dell'integrazione e anche in parte dell'immigrazione uno dei suoi punti forti per rilanciare la propria realtà politica.

0: tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita,
1: oh! Fulminacci dal nuovo album che si titola Calcinacci, cantante della nuova generazione che fa un po' contrasto con i suoi colleghi. Lui faccia pulita, per modo di dire, fare molto semplice, si è presentato sul palco della festa di una famosa radio italiana con una camicia con le maniche arrotolate e una cravatta larga stile anni 90, che sembrava uscito da un qualsiasi ufficio, come potremmo uscire noi, diciamo persone normali, soltanto che lui ha parecchie persone che lo ascoltano. Magari alcune persone invece non sono riuscite ad ascoltare questa mattina quello che è andato in onda su Rete 1.
2: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
3: Questo è Mille Voci.
4: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
2: 7:20, i rari, così ci chiamano.
5: Ci siamo chiamati noi, della verità. Sì,
1: e allora, magari qualcuno di voi si è perso la puntata di Controcorrente di oggi tra le 11:45 e le 12:30, che ha parlato di aperture domenicali.
6: Parliamo della spesa alla domenica, ci agganciamo all'ennesimo dibattito politico sul tema, questa volta a livello federale. Se ne è discusso stamattina al Consiglio degli Stati, il tema riguarda appunto l'estensione delle domeniche d'apertura dei negozi da 4 a 12.
7: In effetti si potrebbe farne a meno, cioè io sono contro questo tipo di proposte frenate dell'acquisto, anche perché questo tipo di acquisto non sono delle cose urgenti, perché i negozi in generale, o che siano di alimentare o di vestiti o altro tipo di negozi, non rientrano secondo me nella categoria indispensabili, anzi darebbe l'opportunità di più alle persone come vita di qualità, ne gioverebbe anche, perché uno potrebbe investire questo tempo per fare altre, per fare delle attività, per stare assieme con gli amici, con la famiglia, insomma qualche cosa di completamente diverso di quello che si fa tutti i giorni, che è lavorare e andare a fare la spesa. Ci lamentiamo che siamo sempre più isolati come società. Io penso che questa qui potrebbe essere un'opportunità di dire no, la domenica tassativamente i negozi rimangono. È chiaro che altre attività non si può fare, ma quelle altre attività sono lavori anche che sono ben tutelati,
6: anche se ci sono i contratti collettivi di lavoro, e anche se gli stessi commercianti pagano il loro personale anche nei giorni di festa, nei fine settimana e soprattutto la domenica.
8: Io sono completamente d'accordo, nel senso che dobbiamo adeguarci, tra virgolette, se si può chiamare forse progresso. E la società, una volta la domenica era sacra come giorno di riposo, invece adesso se abbiamo anche un po' i negozi un po' aperti, crea un po' anche, non per forza bisogna andare la domenica, ma si va a fare un giro in città, c'è il negozio aperto, è anche piacevole. Però la società commercianti devono magari dare una regola di dire o tutti o nessuno, perché non è un obbligo di tenere aperto, uno può decidere, ma trovarli il 90% chiusi, magari solo la Migro, solo l'innovazione aperta, non ha senso. E poi l'ispettorato del lavoro che faccia un controllo, ma io dico che lavorando anche la domenica hai il giorno libero in settimana, sempre di più uno, non è che vuol dire che poveri venditori lavorano la domenica, ma quante persone oggi che fanno turni.
1: Obiettivo di Controcorrente: raccogliere la vostra impressione su un tema nel quale non si è entrati in materia. Diciamo che si parlava di questa proposta di allargare il numero di domeniche di apertura, è arrivata poi dopo la puntata di Controcorrente nel corso della giornata la decisione del Consiglio degli Stati, il quale ha deciso di non entrare in materia su questo progetto, che intendeva appunto consentire ai negozi di rimanere aperti per un massimo di 12 domeniche, rimarranno aperte nel numero di domeniche che si diceva inizialmente. Lasciamo Controcorrente, andiamo a 7:20, che ci ha portato in Giappone.
3: Tutto il male verrà per nuocere, perché il Giappone, che è molto legato agli impacchettamenti, anche per questioni igieniche a cui sono estremamente attenti, ma anche per abitudine, impacchettano, inscatolano nella plastica qualsiasi cosa, sta vivendo questa crisi appunto legata alla guerra in Medio Oriente, in particolare con l'Iran, da cui il Giappone appunto dipende e importa gran parte del petrolio necessario. Allora, hanno interrotto delle forniture che hanno ridotto drasticamente la produzione, per esempio, di polietilene che viene usato per i sacchetti, produzione che è calata del 62% rispetto all'anno scorso. In particolare il settore alimentare sta risentendo di questa carenza. Un terzo della plastica che viene prodotta in Giappone finisce in imballaggi per alimenti. fallimenti. E dunque, cosa sta succedendo? I ristoranti non riescono più a reperire imballaggi, aumentano i prezzi per alcuni contenitori, alcuni negozi eliminano confezioni individuali o vassoi, i supermercati evitano di imbustare frutta e verdura, i panifici non hanno sacchetti per il pane e faticano a trovare guanti. I ristoranti offrono addirittura incentivi ai clienti che portano propri contenitori nei ristoranti offrendo porzioni extra, un segno di come la scarsità sta cambiando i comportamenti quotidiani. Io mi chiedo, ma tutto il male verrà per nuocere? Cioè, noi che ci battiamo tanto contro il cosiddetto anglofono packaging, cioè contro tutte le sacchetti, impacchettamenti, scatoline, non sarà la crisi che metterà i giapponesi in condizione di trovare qualcos'altro? E magari in questo caso risolvere il problema della plastica che sta dappertutto. Certamente per il momento da un lato cresce l'adattamento, ma ci sono ancora dei problemi, per esempio nella raccolta differenziata, nei sacchi specifici che richiedono i sistemi comunali di raccolta dei rifiuti. E dunque, se da un lato il governo giapponese parla di un collo di bottiglia temporaneo, dall'altro gli esperti prevedono un peggioramento, dall'altro noi di qua ci chiediamo, ma non servirà a qualcosa questa crisi magari?
1: Giappone, che sarà protagonista anche domani mattina, non a 7:20 ma alla Tribù del Calcio, perché domani nella puntata di mercoledì andrà in scena una sfida particolare, Giappone e Iran. Tribù del Calcio, che è uno dei modi della RSI per seguire i mondiali di calcio, lo facciamo dal punto di vista dei tifosi che mettiamo uno di fianco all'altro, li facciamo incontrare in vista delle partite di questo mondiale. La Tribù del Calcio questa mattina ha ospitato due tifosi di due squadre che sembrerebbero agli antipodi. Da una parte c'era Alex, che rappresentava la Corea del Sud, dall'altra parte Lara per i Paesi Bassi.
9: Volevo buttarmi sui cliché, appunto per superare cliché. Come sono gli olandesi veramente, al di là di come possiamo vederli noi da lontano?
10: Secondo me è un popolo davvero sempre felice, quello che io noto soprattutto quando vado con mio papà chiaramente parla olandese, quindi quando vado in giro con lui noto che hanno sempre una battuta per qualsiasi momento, per qualsiasi persona, uno scambio, un sorriso.
9: Non ce n'è una che magari
10: fanno ridere, forse non fanno ridere neanche in olandese, ma loro ridono sempre, sono sempre contenti. Appena qualcuno chiede un bicchiere d'acqua, dicono sempre: ma l'acqua è per i pesci. Cioè, questa è una cosa che senti in continuazione.
9: Oh, ride. I sudcoreani, che popolo sono?
11: La gente coreana è una gente molto tenace, perché se guardi la storia della Corea, che geograficamente grandi poteri del Giappone, la Cina, così, però comunque fino adesso ci siamo ancora, quindi i coreani grandi. Sono proprio determinati. Diciamo che quando loro sono arrabbiati non hanno paura di farlo vedere.
9: La parola del cuore in coreano?
11: Allora,
9: o la frase del
11: sì,
9: cuore?
11: Diciamo una frase che si usa tantissimo in Corea sarebbe "Pam mogosso", che vuol dire letteralmente "hai mangiato".
12: Ah, ma si preoccupano per te, insomma, in Corea.
11: Sì, no, perché storicamente per centinaia di anni la Corea era un paese molto povero, certo. Quindi per semplicemente chiedere come stai si diceva "hai mangiato, pam mogosso".
9: Sei bravo.
11: Bravissimo, sì, sei sì. Bravo. Sì, io ero abbastanza confuso quando sono prima andato in Corea, perché tutti mi chiedevano se ho mangiato. Dico sì, ho mangiato, perché me lo chiedono tutti. Però infatti mi chiedevano semplicemente come stai.
9: Allora, vediamo la frase del cuore olandese.
10: Io ho portato una parola che è gezellig, che è una di quelle parole intraducibili che esiste solo in olandese, ed è una parola che si può usare solo per parlare di azioni, di eventi svolti in compagnia, ed è qualcosa di accogliente.
9: È tipo tall, guile.
10: Sì, è tipo, però è più accogliente,
12: è
10: più caldo.
12: Igge per i danesi?
9: Sciallo?
10: Bere un caffè fuori al sole è gezellig, ma bere un caffè all'interno quando fuori piove è anche gezellig.
9: Quale attività non è gezellig?
10: Andare in bicicletta con 130 km all'ora sotto la pioggia non è gezellig.
1: No. Allora, la Tribù del Calcio torna domani mattina dalle 9 alle 10 con una nuova puntata, nuovi tifosi, uno accanto all'altro, come avete sentito, per cercare anche di andare un po' oltre le nazionali e anche un po' oltre i cliché che spesso conosciamo o sentiamo di alcuni paesi. Prima della Tribù del Calcio, come sempre, ci sarà Modem, come ogni giorno dalle 8:30, Modem che oggi è in trasferta a Bellinzona. Franco Cristini, buonasera, ben arrivato.
13: Sì, buonasera.
1: Allora, a Bellinzona in corso la sessione parlamentare, di cosa vi occuperete domani, Franco?
13: Ecco, sì, parleremo un po' di politica domani, perché oggi si stanno proprio discutendo in questo momento, sono arrivate in Gran Consiglio le due iniziative che fanno tanto discutere, che hanno fatto tanto discutere, quella che vuole ridurre, quelli che vogliono ridurre il peso dei premi della cassa malati sulle nostre tasche, dunque quella leghista che vuole consentire una diluzione dei premi delle casse malati totale dalle imposte, e quella socialista che invece propone che ci siano contributi pubblici affinché questi premi non superino il 10% del reddito disponibile di ognuno di noi. Ecco, queste due iniziative sono adesso discusse dal Gran Consiglio, erano state approvate, lo ricordo, lo scorso settembre, che dovrebbe decidere un'entrata in vigore definitiva di quella leghista dal 2028, di quella socialista dal 2029. È un tema che, lo sappiamo, anche messo ancora di più di prima di quanto già non lo fosse i riflettori sulle difficoltà in cui nuotano di questi tempi le casse pubbliche, perché ci vorranno insomma milioni di franchi per permettere di attuarle. E allora sì, domani discuteremo con due giornalisti, con il direttore della regione, il vice direttore del Corriere del Ticino, di quello che è stato deciso oggi, ma ne approfitteremo anche appunto per parlare un po' della situazione finanziaria del cantone. E già che ci siamo, anche perché il ministro delle finanze Christian Vitta ha annunciato che l'anno prossimo non si ripresenterà, daremo anche già uno sguardo alle elezioni cantonali del 2027, perché insieme a questo annuncio in questa primavera ce ne sono stati alcuni altri che già ci invitano a guardare insomma a quelle elezioni. Quindi questo è un po' quello di cui vorremmo parlare domani con i due nostri giornalisti e opinionisti.
1: Allora Franco Cristini, ti ringrazio, ti lascio continuare a seguire la sessione del Gran Consiglio, che ovviamente sei lì, sei a Palazzo delle Orsoline, quindi ti lascio seguire la sessione, ti auguro buon lavoro, buona serata, l'appuntamento domani mattina.
13: Grazie, buona serata a voi.

0: Robbie Williams con Love My Life. Manca solo una cosa prima di parlare di sport.
1: Gol su punizione battuta da Carrasco.
2: Primo!
3: Grande signore del tennis a terra domani.
0: Eccoci qua, pronti a parlare di sport. David Conti, ben arrivato.
4: Buonasera.
0: Buonasera. Ciao. Allora, parliamo di atletica, che non
4: sì,
0: siamo entrati, siamo nel vivo della stagione dell'atletica, è partita e arriverà anche da noi.
4: Assolutamente, ne abbiamo parlato oggi, cosa siamo? Martedì. Sì, ieri sì. All'interno dei tempi supplementari, quel tempo incredibile di Audrey Verrò negli 800, il terzo miglior tempo di sempre, calcolando però che negli anni 80 comunque c'era quella zona grigia, certo, legata al doping di Stato, diciamo che ci siamo spinti anche ieri sera a dire che è il record del mondo vero, questo qua, di un atleta, la 22enne friburghese, che ha ancora margini di miglioramento, in questo momento è la migliore atleta svizzera, comunque la più in forma, e soprattutto ci sarà al Gala Athletics il 30 di agosto, manca ancora un po', ci sono tante tappe da qui a lì, però è sicuramente, questa mattina c'è stata la conferenza stampa a Bellinzona, Gala Athletics ex Gala dei Castelli, che dopo un anno di pausa ricomincia fondamentalmente da dove aveva terminato, o forse anche meglio, perché l'obiettivo è ancora di fare un passo avanti per quello che è attualmente il 23esimo meeting al mondo, comunque insomma siamo vicini alla top 20, non ci sarà solo Verrò, ci saranno come sempre tanti medagliati olimpici, tanti campioni europei e medaglie mondiali, e soprattutto ci sarà una nutrita rappresentativa svizzera, visto che con Audrey Verrò ci saranno le sorelle Cambungi, Mujinga e Ditagi, ci sarà Angelica Moser, e poi ci saranno i nostri Ayla del Ponte, che sta tornando pian pianino e fa parte comunque dell'elite mondiale, insomma quinto posto alle Olimpiadi, ricordiamocelo, non ce lo scordiamo, e poi Ricky Petrucciani, che è un po', diciamo così, non dico che si è perso, però negli ultimi anni ecco forse non ha risposto alle aspettative. Ricky, che sta provando a tornare a quello che era qualche anno fa, insomma non mancherà lo spettacolo.
0: Sono comunque chiaramente gli anni di avvicinamento alle prossime Olimpiadi, è vero che ci sono mondiali, ci sono competizioni, c'è la Diamond League, però per quanto riguarda l'atletica si guarda poi sempre in vista di quell'obiettivo lì.
4: Ma si lavora su quello, ma in qualsiasi sport. Noè Ponti diceva, certo, finita l'Olimpiade io sto già pensando alla prossima. È un Gala Athletics, mi sta venendo dei Castelli, che si svolgerà alle 5, a partire dalle 5 la domenica pomeriggio. È un esperimento, hanno anticipato l'orario a questo per permettere anche di domenica, quindi alle famiglie, di poter andare allo stadio comunale. Prezzi come sempre, diciamo a portata di mano di tanti, sotto i 16 anni non si paga, si può andare allo stadio gratuitamente se si è in possesso di un biglietto, dunque davvero si è fatto tutto il possibile per riempire ancora il comunale, fa fatica un po' del calcio, ecco, speriamo di vivere una bella serata.
0: Tra l'altro hanno, vado a memoria, ma hanno anche a livello di calendario, dicevi fine agosto, normalmente eravamo abituati prima.
4: Esatto, ma è anche quello il bello, perché comunque abbiamo il 22, adesso vado a memoria, o comunque abbiamo Atletissima Losanna, poi il Verclasse di Zurigo, sì, e tre o quattro giorni dopo abbiamo il Gala Athletics di Bellinzona, e quindi si chiude questo trittico rosso crociato. Atletissima, Verclasse sono comunque due appuntamentoni della, certo, Diamond League, e come sempre ci saranno appunto grandi nomi, si cerca di portare un 60% insomma di quelli che saranno a Zurigo, sappiamo, comunque il meeting di Bellinzona è apprezzatissimo da tanti atleti, non solo svizzeri.
0: Sarà una bella, speriamo, chiusura dell'estate, vista un po' la data, fine agosto, un ultimo weekend prima che cominciano le scuole, perché siamo lì.
4: Chiudiamo bene, almeno a livello sportivo,
0: esatto.
4: L'estate.
0: Intanto aspettiamo nei prossimi giorni l'inizio dei mondiali, oggi mi hai detto giornata abbastanza tranquilla.
4: Sì, gioca la nazionale svizzera femminile alle 19 in Irlanda del Nord, ma sappiamo ha già vinto il suo gruppo, dunque nella Nations League tornerà nel gruppo A, e soprattutto ha già il biglietto in tasca per i playoff dei prossimi mondiali.
0: Grazie David per questa panoramica, soprattutto sull'atletica. È giusto ricordarlo, soprattutto quando è a casa nostra. Buon lavoro, buona serata.
4: Grazie.
0: Andiamo a vedere un po' com'è il traffico adesso. Lo chiediamo alla redazione via Swiss DBN, in particolare Emina Prakalic. Buonasera Emina.
2: Buonasera anche dalla redazione di Via Suisse. In Ticino questa sera la circolazione intensa crea code tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, poi sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla 24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo. La situazione a San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il Portale Sud, ci sono al momento code di 1 chilometro in direzione di Lucerna con attesa di circa 10 minuti. Poi passiamo a nord delle Alpi, dove ci sono code nella Svizzera centrale sulla 2 in direzione di Lucerna a partire da Ergisville, a Zurigo sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Dieticon e Sulvestring sulla 3 da Uttor Sud. Infine a Basilea sulla 2 in direzione della Germania e da Schweizerhalle.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Let's go girls.

Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, alle 17:40, è il momento della nostra rassegna stampa. Dopo lo sport arriva il resto dell'attualità in primo piano in questo momento della giornata. Partiamo da una notizia di cui vi riferivamo ieri. Sta proseguendo il processo ai danni di 7 imputati che hanno organizzato questa tentata rapina a questa gioielleria in centro Lugano nel 2024. Il Corriere del Ticino mette il processo in primo piano, che è proseguito oggi, lo ricordiamo, un processo eccezionalmente organizzato per motivi di sicurezza al carcere della Stampa e non al Palazzo di Giustizia.

è del procuratore pubblico che si sta occupando della faccenda, il quale ha sottolineato che appunto era appunto una banda organizzata e pericolosa e non dei semplici scappati di casa. I sette membri della banda a capo di questa tentata rapina nel luglio del 2024, è un processo che è proseguito, come abbiamo detto c'è stata la richiesta di pena che vanno tra i 15 anni di carcere e l'espulsione a vita nei confronti del capobanda, che come dicevamo ieri è accusato anche di tentato assassinio, a pene di vario tipo fino a quella di 10 mesi, la pena meno grave richiesta. Andiamo sulla regione, parliamo invece di animali. La cicogna nera è confermata come tra le specie che nidificano in Svizzera, lo dice un biologo intervistato dalla regione, il quale ha trovato un nido nel Canton Vaud. La coppia alleva tre piccoli nati circa due settimane fa, una nuova specie. La Svizzera conta quindi una nuova specie di uccelli nidificanti, si tratta della cicogna nera, di cui questo biologo Lionel Momari ha scoperto un nido nel Canton Vaud. La coppia di cicogne che la sta occupando sta attualmente allevando tre piccoli nati circa due settimane fa. Questa scoperta rappresenta per me il coronamento, dice questo studioso, di 9 anni di ricerche infruttuose, lui che è presidente del centro del circolo ornitologico di Losanna. Andiamo oltre Gottardo e un paio di spunti che vengono dalla stampa romanda. Uno spunto ci porta in Francia e uno spunto ci porta ci porta in Romandia e ci porta a parlare di Nestlé. Nestlé che ha lanciato la Simply Water, Simply scritto come si dice, quindi S-I-M-P-L-I, Simply Water, che è la prima acqua filtrata in bottiglia di Nestlé. Il lancio di questo nuovo prodotto apre il dibattito sul futuro dell'acqua minerale in Svizzera, perché a differenza delle tradizionali acque minerali, questa acqua è un'acqua filtrata e viene filtrata per eliminare i residui di pesticidi e altre sostanze contaminanti. Questa non può essere quindi commercializzata come acqua minerale naturale. Ricordiamo che le normative impongono che l'acqua minerale sia naturalmente pura alla fonte, quindi senza trattamento, ma il problema è che l'inquinamento crescente del suolo e delle falde rende sempre più difficile poter soddisfare questo requisito per poter esibire l'etichetta di acqua minerale naturale, e quindi ecco che Nestlé si lancia con questo nuovo prodotto, l'acqua filtrata in bottiglia. È una novità che non andrebbe a sostituire altri prodotti, secondo Nestlé appunto. Ci sono però alcune critiche, in particolare da parte della Federazione Romanda dei Consumatori, che ha definito quest'acqua filtrata poco più di, cito, acqua del rubinetto venduta a prezzo maggiorato. Alcuni specialisti ricordano che per la maggior parte della popolazione che ha accesso a una rete idrica sicura non esistono particolari benefici sanitari nel consumare acqua in bottiglia rispetto a quella del rubinetto, che evidentemente costa di più, e in più c'è la questione che va imbottigliata e le bottiglie sappiamo che possono a lungo andare, quando devono essere smaltite, rilasciare micro e nanoparticelle di plastica nell'ambiente. Altro spunto dalla stampa romanda ci porta a parlare di mondiali di calcio, ne parleremo ancora tra poco, ma ne parliamo perché il 24 dedica a Kansas City negli Stati Uniti un approfondimento, come il calcio ha cambiato Kansas City, la più piccola città di questo mondiale, più piccola città ospitare negli Stati Uniti i mondiali. È situata Kansas City in una zona centrale degli Stati Uniti, in una zona tradizionalmente conservatrice, e ha deciso di sviluppare il calcio investendo diversi soldi. Accoglierà 6 partite della Coppa del Mondo, questa città del Midwest, e ha investito 650 milioni di dollari in infrastrutture calcistiche negli ultimi 5 anni, quindi si sta trasformando in una città di calcio. Grossi investimenti invece per la NASA, e cambiamo argomento, andiamo sulla BBC. La NASA che a breve dovrebbe nominare l'equipaggio di Artemis 3, che sarà la nuova missione spaziale della NASA e sarà il prossimo passo verso lo sbarco, il ritorno sulla Luna, è quanto sta annunciando proprio in questi momenti la NASA. Lo ricordiamo, è pronta a nominare 4 astronauti che decolleranno
perché faranno parte della missione Artemis 3 nel 2027, che sarà il prossimo passo per il ritorno dell'uomo sulla Luna. E la BBC segue proprio in diretta questo evento. L'equipaggio lancerà in orbita terrestre il prossimo anno dal Kennedy Space Center in Florida a bordo della navicella Orion, questo razzo

dello Space Launch System, e quindi vengono fornite proprio minuto per minuto gli aggiornamenti. In prima pagina della BBC invece continua a tener banco la questione del riscaldamento del fronte internazionale. Parliamo di Israele e Iran e Libano. I raid israeliani colpiscono la città libanese di Tiro dopo l'avvertimento iraniano di fermare gli attacchi. Questo è il titolo in prima pagina della BBC. I residenti della città di Tiro in Libano stanno evacuando. I media libanesi riportano che almeno 8 persone sarebbero state uccise dagli attacchi oggi.

0: Dua Lipa, quando era già Dua Lipa, ma non era ancora famosa come lo è in questo momento. Be the One.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: What's going on?
5: Che succede?
0: Allora, succede che all'arbitro somalo Artan è stato negata la possibilità di entrare negli Stati Uniti e quindi non potrà arbitrare ai mondiali. Questo perché le autorità americane di controllo alle dogane e di sicurezza gli hanno negato l'ingresso nel paese. Allora, è un caso che fa discutere perché, pur essendo un nome che magari a molti dice poco, è uno degli arbitri più quotati in Africa. È un arbitro somalo che di cognome fa Artan, ha 34 anni, è stato selezionato tra gli oltre 50 arbitri designati dalla FIFA e lo scorso anno è stato nominato miglior arbitro dall'equivalente della UEFA africana, per intenderci. Sarebbe stata un passo storico perché sarebbe stato il primo cittadino somalo ad arbitrare una partita di Coppa del Mondo. È il primo caso, soprattutto per questo ne parliamo, perché è il primo caso di un arbitro che viene fermato prima di poter mettere piede negli Stati Uniti per arbitrare a questi mondiali. Com'è andata la faccenda? È arrivato all'aeroporto di Miami con un volo proveniente da Istanbul, alla dogana è stato sottoposto a un controllo supplementare rispetto ai soliti controlli, e questo da parte degli agenti della dogana, e non è stato ammesso a causa di non meglio precisate preoccupazioni emerse proprio dai controlli precedenti. Non è stata data nessuna spiegazione sulla decisione e dopo essere stato bloccato per diverso tempo proprio per questi controlli a Miami, Artan è dovuto tornare in Turchia, da dove proveniva il volo, e anche dopo alcune consultazioni la FIFA ha confermato ufficialmente che l'arbitro non potrà né allenarsi né entrare negli Stati Uniti e né arbitrare. La FIFA che ha, diciamo, un po' scaricato il barile dicendo di non avere voce in capitolo nelle procedure di immigrazione, questo ci mancherebbe altro, sono gli Stati Uniti e il governo degli Stati Uniti che lo decide con il suo ufficio delle dogane, ma insomma la FIFA ha detto semplicemente che questo arbitro non potrà essere della partita e del mondiale. La Somalia, tra l'altro, paese di provenienza di questo arbitro, figura tra i paesi con delle restrizioni ai viaggi introdotte dall'amministrazione americana di Donald Trump. In realtà non è stata data spiegazione, quindi non si può confermare che il fatto che sia stato respinto sia direttamente collegato alle misure imposte dagli Stati Uniti sul suo paese. Ma comunque il caso ha fatto discutere, ha creato diversi dubbi. E adesso, secondo il governo della Somalia, il suo arbitro viaggiava con i documenti regolari, con un passaporto diplomatico che era stato rilasciato appositamente per l'occasione, e quindi la federazione ha chiesto chiarimenti urgenti alla FIFA per capire le ragioni dell'accaduto. È uno dei casi, non è l'unico, ma è uno dei casi eclatanti ed è uno dei casi che si va ad aggiungere, oltre al caso di Brele Mbolo, ma per altri motivi, per questioni, l'abbiamo capito, per questioni giudiziarie, altri paesi che stanno facendo fatica ad entrare a questo mondiale. Proprio pochi secondi fa leggevo un aggiornamento sulla BBC che parlava in realtà di tifosi iraniani ai quali che avevano in possesso di biglietti, ai quali sono stati revocati i biglietti per andare ad assistere alle partite della sua nazionale. E allora diamo un'occhiata proprio al caso dell'Iran. La nazionale iraniana è quella con il caso più eclatante. Per via delle incertezze legate ai visti, l'Iran ha deciso di spostare il suo ritiro in Messico, a Tijuana, al confine con gli Stati Uniti, per poi andare negli Stati Uniti solo a giocare le partite. Oltre a ciò, però, ci sono alcuni membri dello staff che non hanno ancora ottenuto il visto nemmeno per entrare negli Stati Uniti per seguire la squadra. Non solo l'Iran ha dei problemi, ma leggevo anche alcuni giocatori, alcune persone dello staff dell'Iraq, in questo caso un attaccante dell'Iraq in particolare è stato trattenuto per 7 ore all'aeroporto di Chicago per un problema di identificazione, poi però per sua fortuna è riuscito a entrare negli Stati Uniti, mentre il fotografo ufficiale della sua nazionale, dell'Iraq in questo caso, è stato negato l'ingresso dopo oltre 10 ore di controlli. Questi sono i primi casi, speriamo che siano anche gli ultimi. Onestamente non sono così sicuro che siano gli ultimi casi di cui vi riferiremo da qui alla fine del mondiale.

0: Vasco Rossi, l'eterno Vasco Rossi, che è ancora in tour adesso con alcune date, è stato a Ferrara negli scorsi giorni, alcune date in giro per l'Italia. Era l'ultima canzone di questa puntata di Tempo Reale.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Ho tradito il mio ruolo di esempio, ho sbagliato, ma a livello personale sono rimasto fedele a me stesso. La frase di oggi è di Patrick Fischer e sono le sue prime parole dopo il suo licenziamento da allenatore della nazionale per aver falsificato un certificato Covid per partecipare alle Olimpiadi di Pechino. Parole che sono state affidate ad un'agenzia di comunicazione e pubblicate sul suo profilo di YouTube. Fischer ha raccontato di aver dovuto firmare un accordo con la federazione che prevedeva delle sanzioni in caso di impossibilità a partecipare ad alcuni eventi in quanto non vaccinato, e poi, pur riconoscendo la quarantena come soluzione legale per entrare in Cina a quelle Olimpiadi, Fischer ha ritenuto questa opzione incompatibile con il suo ruolo durante la preparazione olimpica. Fischer, che poi è tornato anche su quel famoso pranzo con un giornalista dell'SRF, Fischer che ha criticato il modo in cui la vicenda è diventata pubblica dopo una conversazione che lui riteneva confidenziale. Non ci metto molto tempo a fidarmi delle persone, il rapporto di fiducia con SRF era molto forte, poi nella discussione è uscito il tema del Covid e lì sono inciampato. Fischer che poi ha ammesso che avrebbe dovuto comunicare in maniera diversa, avrei dovuto rendere pubblico il mio errore già uno o due anni fa. Al di là di tutto, Fischer in questo video ha anche raccontato di aver seguito la nazionale a distanza durante questo mondiale, a distanza fino alla finale quando si è presentato in pista a Zurigo su richiesta proprio di alcuni suoi ex giocatori. Era l'ultima notizia di oggi, io vi saluto, Tempo Reale torna domani come sempre, prima di salutarvi però le previsioni del tempo. Stasera al sud, nella notte nuvoloso con locali rovesci e temporali, al nord nella serata e nella notte in pianura variamente nuvoloso, nelle Alpi molto nuvoloso, alcuni rovesci nelle Alpi centrali e orientali. Domani, mercoledì, al sud variamente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura in parte soleggiato e sul versante nordalpino nuvoloso con qualche rovescio, soprattutto nel pomeriggio. Temperatura al sud fra 16 e 24 gradi, al nord tra 10 e 18.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Bentrovati da Luca Berti. Doveva essere una bocciatura invece a Bellinzona, il Parlamento ha approvato i conti 2025 del Canton Ticino, determinante è stata l'astensione finale della Lega e nel frattempo il Gran Consiglio ha iniziato ad occuparsi delle due iniziative sui premi di cassa malati, in particolare alla ricerca del loro finanziamento. E a proposito di conti cantonali, oggi sono state presentate le cifre della perequazione intercantonale svizzera. Ai Grigioni spettano 220 milioni, vale a dire 10 in più dell'anno scorso, al Ticino quasi 14 in più per un totale di 113 milioni. Rimane comunque una notizia amara per il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta.
5: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni, meglio il segno più che il segno meno in questo senso, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente.
4: Insufficiente anche perché da tempo il Ticino si batte per una revisione della chiave di riparto e questo a suo favore evidentemente. Ci sono novità anche sulla società di navigazione del lago di Lugano. Una perizia zurighese ha confermato alcuni conflitti di interesse sulla questione della cassa pensione dei dipendenti. Sentiremo le reazioni. E poi parleremo anche di flotte fantasma, sono quelle russe che trasportano petrolio sotto sanzione. Un'inchiesta giornalistica mette in luce alcuni aspetti interessanti. Interessanti sono anche le cifre dell'export negli Stati Uniti in aprile. Trump ha imposto dazi per farli calare, per favorire le esportazioni, ebbene gli americani non hanno mai importato così tanto. E poi parleremo anche dei centri di calcolo in Svizzera. Il dibattito è caldo tra chi è preoccupato per il loro impatto sull'ambiente e chi sottolinea come siano fondamentali per l'indipendenza tecnologica. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. Dunque, il Parlamento ticinese oggi era chiamato ad esprimersi sui conti del Canton Ticino chiusi a dicembre 2025. Se negli scorsi giorni sembrava profilarsi la bocciatura, per finire i conti cantonali sono stati approvati. Allora, ci colleghiamo con Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, dove stanno seguendo i lavori per noi Pervin Cavaccioglu e Marcello Ierace. Pervin, del consultivo parleremo tra poco, poi intanto darci qualche indicazione sull'altro tema caldo di questa sessione, ovvero l'applicazione delle iniziative sui premi di cassa malati.
2: Sì, la discussione è iniziata un paio di ore fa. Si tratta della prima tappa per applicare l'iniziativa della Lega e quella della sinistra sui premi di cassamalati. Iniziative, lo ricordo, approvate dal popolo ticinese lo scorso settembre e che oggi sono discusse separatamente, cioè ognuna con un rapporto specifico. Il governo invece si era espresso in un messaggio unico e così ha fatto anche l'UDC, che in un solo documento sostiene che per finanziare le due iniziative bisogna contenere la spesa pubblica. Ricordo che una perizia giuridica ha stabilito che il governo non può ritardare l'entrata in vigore di un'iniziativa per motivi finanziari e quindi oggi si tratta soprattutto di scegliere la data. Per l'iniziativa della Lega, per la deduzione fiscale integrale dei premi di cassa malati, la data proposta è il 1 gennaio 2028. Sentiamo la relatrice, la liberale radicale Natalia Ferrara.
6: È chiaro che questa iniziativa ha un impatto sulle finanze cantonali, anche sui comuni e in particolare su alcuni centri urbani. Però anche qui non nascondiamoci dietro un dito. L'iniziativa della Lega risale al 2022. È stata approvata nel 2025, viene fatta entrare in vigore nel 2028 e quindi ce la ritroveremo nelle dichiarazioni di imposte del 2029, forse nelle decisioni del 2030.
2: Per quanto riguarda l'iniziativa del Partito Socialista per premi al massimo al 10% del reddito, considerato il costo ipotetico di questa iniziativa, viene proposta un'applicazione in due tappe. La prima l'anno prossimo e poi l'applicazione piena nel 2029. Il relatore è il socialista Ivo Duric.
7: È la strada che è stata seguita anche a livello federale. La prima tappa comunque è concreta e arriva subito nelle tasche dove serve maggiormente, in quel ceto medio che oggi non ha sostanzialmente diritto perché è fuori dal modello attuale.
2: Aggiungo che i partiti più piccoli hanno espresso una certa preoccupazione su come verrebbero finanziate le due iniziative. Una critica analoga è giunta anche dal presidente del governo Claudio Zali. La discussione sarà comunque lunga perché ci sono numerosi emendamenti, cioè proposte di modifiche puntuali. Nei prossimi appuntamenti informativi riferiremo dell'esito di questo tema.
4: Allora, grazie mille per Pervin Cavaccioglu. Sappiamo invece già com'è finita l'esito, insomma, dell'analisi dei conti consuntivi. Si diceva che i conti del 2025 del cantone sono stati approvati, ma rischiavano di essere bocciati. Allora, per sapere come si è arrivati a questo risultato, sentiamo il contributo di Marcello Ierace, che ha seguito il dibattito.
8: La bocciatura, tanto sbandierata quanto comunque innocua, alla fine non è arrivata. Il governo ticinese è quindi riuscito a convincere PLR e Centro, che avevano deciso di non dare un sostegno incondizionato ai consuntivi 2025 dei conti del cantone. Il sì, e questo era stato messo nero su bianco sul rapporto di maggioranza della commissione della gestione, era infatti subordinato alla discussione in aula sui singoli dipartimenti. Le risposte sono arrivate e tanto è bastato per dare luce verde alla chiusura di bilancio dello scorso anno. 40 sì da PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La sinistra e UDC hanno detto no, in tutto 28 voti. Mentre la Lega dei Ticinesi, che inizialmente aveva pure firmato il rapporto di maggioranza a sostegno dei conti, ha poi preferito astenersi. Il perché lo ha spiegato il capogruppo Boris Bignasca.
9: Ai temi e problemi sollevati, capitale proprio in negativo, debito pubblico 2 miliardi e 7, PIL in stagnazione, funzionari dirigenti in aumento, la battaglia sulla perequazione persa, la spesa netta sugli asilanti che è aumentata a 33 milioni, la questione degli statuti S. A queste tematiche e ad altre non abbiamo ricevuto rassicurazioni sufficienti.
8: Lega, che ha pure deciso di astenersi anche quando si è votato sui conti dei dipartimenti del territorio e delle istituzioni, diretti dai propri esponenti Claudio Zali e Norman Gobbi. DT e DI, che come gli altri dipartimenti hanno comunque ottenuto tutti luce verde dal Parlamento, ma se i numeri promuovono l'operato dei consiglieri di Stato, le parole sentite in aula raccontano tutta un'altra storia. Pochi elogi, tante critiche per tutti, nessuno escluso, o quasi. L'unico a uscire con qualche pacca in più sulle spalle è stato Christian Vitta, che però, ricordiamolo, dal prossimo aprile non sarà più seduto ai banchi del governo.
4: Marcello Iracio, che sta seguendo il Gran Consiglio ticinese assieme a Pervin Cavacioglu. E a proposito di soldi pubblici, oggi sono stati pubblicati i dati della perequazione intercantonale. Allora, ci sono buone notizie sia per i grigioni, che vedono crescere di 10 milioni i versamenti e che raggiungono quindi i 220 milioni. In Ticino arriveranno quasi 14 milioni in più rispetto ad un anno fa, si passa da 99 a 113 milioni di franchi. Sembrerebbe, insomma, si diceva, una buona notizia, ma in realtà nasconde anche qualche ombra. Sentiamo Lennel Chionda.
10: Meglio di più che di meno, accoglie così Christian Vitta, capo del Dipartimento Finanze ed Economia del Canton Ticino, le notizie arrivate oggi da Berna.
11: Meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione.
10: Guardando fra le pieghe delle cifre si nota però che quei soldi in più arriveranno perché il Ticino è diventato più debole. In un contesto di un divario crescente fra cantoni, l'indice ticinese ha perso 0,7 punti, scendendo da 91,1 a 90,4 punti. Ancora Vitta.
11: È vero che c'è una leggera flessione dell'indice di forza finanziaria, ma è leggera, però ci sono altri cantoni che pagano e che hanno visto il divario aumentare rispetto ai cantoni beneficiari. Quindi per quanto riguarda l'indice forza finanziaria c'è una lieve variazione, ma ci sono cantoni che ne hanno subite in segno negativo di più marcate.
10: Ma a fronte della contingenza relativa all'anno prossimo, il Ticino, come ci ricorda ancora Vitta, rimane scontento verso i meccanismi di questo strumento di solidarietà fra cantoni.
11: In prospettiva futura, lo abbiamo detto negli scorsi mesi, le preoccupazioni finanziarie sono importanti, ma legate non tanto al tema dell'indice della perequazione, ma ai nuovi oneri che arriveranno e che sono molto rilevanti per il Canton Ticino. Se parliamo di perequazione, invece, la vera sfida sarà orizzonte 2029-2030 per modificare la formula di calcolo, che quella sì ci penalizza molto.
10: Due mesi fa Berna aveva deluso le aspettative rosso-blu di rivedere alcuni criteri a suo favore già per l'anno prossimo, tanto che l'allora presidente del governo Norman Gobbi, lo risentiamo, espresse parole che irritarono il Consiglio federale.
12: Quello del Consiglio federale è uno schiaffo non tanto al Consiglio di Stato ma al Canton Ticino. Vorremmo davvero far capire alla Berna federale che il Canton Ticino, se vuole rimanere in Svizzera, deve sentirsi svizzero.
10: Va ricordato per concludere che le cifre comunicate oggi sono provvisorie. Solo a settembre, dopo la consultazione fra i cantoni, verranno comunicate quelle definitive.
4: E noi voltiamo pagina. A Lugano, sempre tra misure di sicurezza straordinarie, si è tenuta la seconda giornata del processo contro i 7 imputati coinvolti a vario titolo nella rapina del 2 luglio del 2024 alla gioielleria Taleda, in pieno centro, in pieno giorno. Importanti le richieste di pena avanzate dal procuratore pubblico Simone Barca. A Palazzo di Giustizia ha seguito per noi il dibattimento Umberto Gatti.
13: La pena più severa è stata chiesta per il presunto capobanda, un cinquantenne serbo ritenuto affiliato al gruppo criminale dei Pink Panthers e accusato anche di tentato assassinio per aver cercato di sparare all'agente di polizia intervenuto. Per lui proposti 15 anni di carcere oltre all'espulsione a vita dalla Svizzera. 10 anni di reclusione sono invece stati chiesti per il 37enne serbo coinvolto nella colluttazione con un agente di polizia e che era stato filmato da diversi passanti. Per gli altri 2 esecutori materiali della rapina le richieste di pena vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni, mentre per i 3 imputati che avrebbero avuto ruoli secondari, Palo e Autista, le pene richieste oscillano tra i 3 anni e 10 mesi e gli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata anche chiesta l'espulsione dalla Svizzera. Secondo la ricostruzione dell'accusa, si è trattato di una rapina pianificata da tempo attraverso una serie di incontri tra i membri del gruppo. Una preparazione lunga e meticolosa che, sempre secondo il Ministero Pubblico, dimostra come tutti sapessero esattamente cosa fare e quale fosse il proprio ruolo. Tra gli elementi del dibattimento anche il video della rapina. 16 secondi dopo l'inizio del colpo, sul posto arriva la polizia. Gli agenti, vedendo le armi, comprendono subito di trovarsi di fronte a una rapina in corso ed estraggono le pistole d'ordinanza. È in quei momenti che si consuma la fase più critica. Secondo una perizia tecnica, il capobanda avrebbe tentato almeno una volta di sparare contro un agente senza riuscirci a causa della sicura inserita sull'arma. Per la procura non ci sono dubbi, uomini senza scrupoli, armi pronte a sparare, con la sicura, è stato sottolineato, inserita solo per attenuare un'eventuale pena in caso di arresto. Il capobanda, secondo l'accusa, era pronto a tutto, anche ad uccidere. Le difese nelle arringhe svolte finora hanno invece insistito su una lettura diversa dei fatti. Secondo gli avvocati l'obiettivo era esclusivamente il guadagno, senza alcuna volontà di fare del male a qualcuno. In particolare la difesa del 50enne serbo, considerato la mente del piano, ha puntato sull'esperienza dell'uomo, un passato fatto di rapine, conoscenza delle armi e circa 20 anni di carcere. Proprio per questo, secondo la difesa, se avesse davvero voluto sparare a un poliziotto non avrebbe avuto difficoltà a farlo. La perizia, è stato ribadito, indica un tentativo solo probabile e non certo di voler sparare al poliziotto. In assenza di certezze, dunque, deve sempre prevalere la versione più favorevole all'imputato. Contestato anche il presunto legame con i Pink Panthers e le modalità della detenzione preventiva. La difesa ha sottolineato come l'imputato abbia mantenuto in carcere un comportamento esemplare. In generale anche le altre difese hanno seguito la stessa linea difensiva, chiedendo importanti riduzioni delle pene richieste. Il dibattimento proseguirà domani mattina con la continuazione delle arringhe difensive.
4: Noi restiamo in Ticino ora per occuparci della SNL, la società che si occupa della navigazione sui laghi di Lugano e di Locarno, perché oggi ne abbiamo parlato nei precedenti appuntamenti informativi. I sindacati hanno fatto sapere che l'autorità di vigilanza delle casse pensioni è stata chiamata ad esprimersi su un potenziale conflitto di interesse riguardanti la gestione del secondo pilastro della società di navigazione. Una decisione, quella dell'autorità di vigilanza, che si è trasformata nell'ennesimo terreno di scontro tra sindacati e vertici della società. E allora sentiamo John Rubiani.
14: La notizia ruota attorno a una decisione di 10 pagine scritta dall'autorità di vigilanza sulle casse pensioni. Autorità di vigilanza chiamata in causa dal sindacato del personale dei trasporti, il SEV, e da un dipendente della società di navigazione. Ravvisavano un conflitto di interessi per quanto riguarda la gestione della cassa pensioni dell'azienda, perché in sostanza a gestire la cassa pensione sono le stesse persone che gestiscono anche la società di navigazione. Perché Agostino Ferrazzini, presidente della navigazione, è anche ai vertici del gruppo Copernicus, che dal 2022 si occupa anche della cassa pensione dei dipendenti della SNL. Sentiamo Angelo Stroppini del sindacato SEV.
15: Questo ci ha portato a fare una denuncia all'autorità di vigilanza delle casse pensioni e la decisione emessa da questa autorità ha confermato tutti i nostri sospetti.
14: Diametralmente opposta la posizione del direttore della SNL, Simone Bianchi.
16: Abbiamo preso atto questa mattina con sorpresa del comunicato del SEV, fornito una rappresentazione che è fuorviante rispetto a quelle che sono le decisioni dell'autorità di vigilanza. È scorretto affermare che conferma l'esistenza di gravi conflitti di interessi. Non ha disposto la revoca del mandato a Copernicus. Non ha accertato responsabilità personali a carico dei membri degli organi coinvolti. Non ha riscontrato danni patrimoniali accertati. Non ha messo in validità la discussione della cassa pensione o dell'attuale situazione previdenziale.
14: Tra le 10 pagine di sentenza, però, l'autorità di vigilanza riconosce un potenziale conflitto di interessi, ma questo soprattutto riguardante la procedura di attribuzione del mandato alla Copernicus. Quando è stato attribuito il mandato alla Copernicus?
16: Sì, figura questo potenziale conflitto di interesse, ma un potenziale. Bisogna però ritornare anche al momento in cui questo è avvenuto. Le persone che hanno deciso di percorrere questa strada sono stati i collaboratori e hanno stabilito congiuntamente che questa ipotesi era la migliore fra quelle che si potevano valutare al momento.
14: Ecco, questo è un altro punto sollevato dai sindacati: la redditività non positiva della cassa pensione, sotto la media delle altre casse pensioni svizzere. Sentiamo Stroppini.
15: Certo, in questo purtroppo l'autorità di vigilanza non è che è stato ravvisato un reato, semplicemente questi risultati ottenuti dalla cassa pensione sono bassissimi. Se i dipendenti SNL fossero rimasti nella vecchia cassa pensione dove erano prima del 2022, ora si sarebbero trovati in una situazione sicuramente molto più confortevole. Farli fruttare meno di quello che effettivamente potrebbe significa non averli a cuore.
14: E la replica di Bianchi.
16: L'autorità ha valutato tutte quelle che sono state le performance e, come detto prima, non ha riscontrato delle anomalie tali da giustificare delle azioni particolari. Nel 2022 era difficile ottenere un rendimento soddisfacente. È vero che altri hanno fatto anche peggio.
14: Come sentito, anche questo è l'ennesimo tassello di uno scontro che tra sindacati e vertici della SNL prosegue da anni.
15: È una decisione importante perché si aggiunge a tutti i problemi che abbiamo avuto con questo datore di lavoro anche per ciò che concerne il rispetto della durata del tempo di lavoro.
16: Noi aspettavamo questa decisione da parte dell'autorità di vigilanza per cercare anche di giustificare il nostro agire e ristabilire il nostro nome, perché siamo stati denigrati lo scorso anno.
14: E una pace tra le parti non sembra al momento all'orizzonte.
4: Questo era un servizio di John Robiani. Io ricordo che l'autorità di vigilanza ha dato ora 60 giorni di tempo per l'attuazione delle misure decise e ha chiesto a Copernicus di dimostrare che non sussiste un conflitto di interessi. E noi in un certo senso continuiamo a parlare di navigazione, ci tuffiamo però in un contesto che è completamente diverso, perché adesso parliamo della flotta fantasma russa che trasporta illegalmente petrolio sotto sanzioni a causa dell'invasione dell'Ucraina. Una flotta che ha imbarcato anche mercenari per impedire abbordaggi da parte delle autorità marittime, prevalentemente autorità marittime europee. Un'indagine condotta da un'organizzazione di giornalisti investigativi basati a Londra ha chiarito il profilo di questa scorta sulle navi. Allora, Chiara Savi, intanto, che cosa si scopre da questa inchiesta?
2: Purtroppo non il numero delle fatiscenti e arrugginite petroliere di questa flotta fantasma che dai porti della regione di San Pietroburgo attraversano il Mar Baltico, il Canale della Manica, entrano nel Mediterraneo per poi puntare verso il Canale di Suez e infine raggiungere la loro destinazione finale, che è l'India, e più precisamente porti situati nello stato del Gujarat. Si parla di 350 fino a 600 imbarcazioni, ma appunto, come dicevo, non ci sono cifre precise. Quel che è certo è che sono di proprietà e vengono gestite da 162 società, per lo più registrate in giurisdizioni opache come quelle degli Emirati Arabi Uniti e l'Azerbaigian, ma soprattutto delle Seychelles. Quasi 60 società hanno sede nella loro capitale, Victoria.
4: E che cosa sappiamo invece del personale di bordo di queste imbarcazioni, Chiara?
2: All'inizio queste petroliere, per lo più con personale non russo, non avevano guardie di sicurezza a bordo. Ma a partire dal 2024, quando paesi europei hanno cominciato a individuare e ad abbordare queste imbarcazioni per controllare i documenti, ecco, hanno iniziato a comparire dei mercenari, delle guardie di sicurezza, che solitamente lavorano in coppia, con il compito di controllare il personale di bordo per impedir loro di fermarsi qualora vengano intercettati lungo il loro cammino. e sono uomini forniti da una società, la Moran Security Group, registrata sia in Belize che nella Federazione Russa e che arruola contractor provenienti dalle file dell'ex Wagner, il gruppo paramilitare legato a Evgeny Prigozhin, poi caduto in disgrazia e deceduto, ma anche ex agenti dell'intelligence russa FSB, del GRU, i servizi militari del Cremlino, con una vasta esperienza per lo più in Siria. Questi uomini solitamente sbarcano una volta superato Suez e lasciano proseguire le petroliere con a bordo petrolio che per almeno l'85% appartiene alla società Rosneft legata al Cremlino o a sue entità collegate.
4: Ecco, Chiara, sembra però di capire che ci sia stata un'evoluzione in questa presenza di mercenari.
2: Vero, negli ultimi mesi il numero di queste guardie di sicurezza è calato e questa analisi fatta dall'organizzazione di giornalisti investigativi legata a Dossier Center, finanziata dall'oligarca e avversario di Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky, ecco, questa organizzazione ha analizzato le liste di personale di bordo di migliaia di viaggi fatti dalla flotta fantasma. Se prima le petroliere erano capitanate da cittadini non russi, ora si cerca di assumere personale con passaporto della Federazione Russa. E solo il fatto di avere un capitano russo che impartisce l'ordine di non fermarsi in quanto allineato agli obiettivi di Rosneft del Cremlino non necessita più la presenza a bordo di un contractor.
4: Questo dunque è il funzionamento della flotta fantasma russa, che è anche tra gli obiettivi del prossimo pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea, il 21esimo dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Ucraina che fa costantemente i conti anche con i traumi dei bambini che dal febbraio 2022 sono privati di un'infanzia normale anche quando risiedono lontano dal fronte. Allora sentiamo il contributo.
17: In più di 4 anni di conflitto in Ucraina, almeno 3.500 bambini sono morti o rimasti feriti. Il pericolo non riguarda solo chi vive vicino al fronte, ma in tutto il paese i bambini subiscono le conseguenze della guerra. Ne abbiamo parlato con Toby Ficker, portavoce dell'UNICEF a Kiev.
18: La situazione rimane davvero critica per i bambini. La guerra ha conseguenze sull'istruzione, l'apprendimento e l'accesso a servizi essenziali come l'acqua. Per l'UNICEF la priorità è proteggere al meglio i bambini. Ciò significa fornire assistenza in seguito agli attacchi. Lavoriamo con squadre mobili sia nelle zone di prima linea, sia in luoghi più lontani, dove queste squadre intervengono per fornire un sostegno completo ai bambini e alle famiglie che sono stati colpiti. Ciò significa assistenza psicologica immediata, significa assistenza in denaro per le famiglie che hanno perso tutto, significa accesso alle cure sanitarie. Una risposta rapida e immediata è davvero importante.
17: Per valutare davvero l'impatto della guerra in Ucraina per i bambini e i ragazzi, si deve andare al di là dei danni fisici.
18: L'impatto della guerra sulla salute psicologica dei bambini e delle famiglie è immenso. Non c'è sicurezza né stabilità. Non c'è una vera normalità nell'infanzia. Ogni giorno può essere sconvolto da un attacco. Ogni giorno ci sono le sirene antiaeree. Ogni giorno potresti andare a scuola sottoterra. L'infanzia si è spostata a sottoterra per essere al sicuro. In particolare vicino al fronte, dove i bambini devono andare a scuola sottoterra, giocare sottoterra, riposare sottoterra solo per essere al sicuro. Anche se a volte è l'unico modo per avere un po' di sicurezza, ovviamente l'infanzia sottoterra non dovrebbe mai essere la norma.
17: Il timore costante di bombardamenti, il continuo rifugiarsi nei sotterranei e i contatti sociali limitati hanno un impatto sulla salute anche mentale di chi cresce in Ucraina. Come testimonia la storia di Kira, un'adolescente incontrata da Toby Ficker.
18: Ho conosciuto Kira, una ragazza di 15 anni nella regione di Sumi, che era appena tornata a seguire le lezioni in presenza un paio di giorni alla settimana e mi diceva quanto fosse felice di ritrovare i suoi amici. Era l'ultimo anno di scuola, quindi era ancora più importante per lei. E poi c'è stato un attacco nelle vicinanze che ha danneggiato di nuovo la scuola e anche il suo appartamento. È fortunata a essere ancora viva, ma ha perso quel senso di speranza. Diceva: ora non potrò più vedere i miei amici a scuola. Ma penso che allo stesso tempo lei non vedesse l'ora di proseguire gli studi, di incontrare di nuovo gli amici e cercare di comunque aspirare al suo sogno. Quindi c'è sempre quel desiderio, ma spesso succede qualcosa per cui poi si deve ricominciare da capo. L'UNICEF cerca di dare a ragazzi come Kira quel minimo di sostegno per aiutarli ad andare avanti.
17: Dall'inizio della guerra, quasi 2 milioni di minorenni sono scappati dal paese, ma per i tanti che sono rimasti in Ucraina, la quotidianità è spesso un equilibrio tra paura e speranza.
0: E questo era un servizio firmato da Giorgia Lorenzini. I dazi imposti da Donald Trump, siamo negli Stati Uniti evidentemente, i dazi nelle intenzioni avrebbero dovuto ridurre il deficit commerciale statunitense. I dati di aprile però dicono che questa strategia non sta funzionando come previsto. Allora, buonasera Marzio Minoli, collega della redazione economica.
14: Sì, buonasera. Allora, partiamo dalle importazioni di beni negli Stati Uniti che nelle intenzioni di Donald Trump, grazie ai dazi, sarebbero dovute scendere. Beh, non è stato così, anzi, ad aprile il controvalore è stato di 302 miliardi di dollari di merci importate. Se escludiamo i primi 3 mesi del 2025, quando non erano ancora entrati in vigore i dazi e quindi è stata fatta incetta di beni, il dato odierno ci dice che si è ai massimi storici. Insomma, come dire che i dazi non hanno sortito l'effetto sperato, almeno fino ad oggi. Ci sono però anche le esportazioni da tenere in conto. Ecco, qui abbiamo raggiunto un altro livello record, siamo a 220 miliardi di dollari. Quindi, riassumendo, crescono le esportazioni ma anche le importazioni. Il risultato è che la bilancia commerciale rimane in deficit, cosa che Donald Trump a parole ha sempre voluto combattere, ma che fino ad oggi non è riuscito a sistemare. In altre parole, prendendo i dati di aprile, gli Stati Uniti hanno importato per 55 miliardi di dollari in più di quanto esportato.
0: Ecco, quindi a questo punto, Marzio, viene forse da chiedersi a cosa servono i dazi, visto che sembra che Trump sia intenzionato ad applicarne di nuovi.
14: Beh, bella domanda. Diciamo che non è mai stato un mistero il fatto che Donald Trump si sia spesso affidato al suo consigliere economico Stephen Miller, il quale è stato definito il teorico dei dazi. E cosa diceva lui? Beh, che i dazi, più che a ridurre il deficit commerciale, servono per fare pressioni sugli altri stati, per ottenere altre cose. Anche perché applicare dazi significa, in fin della fiera, far pagare di più i prodotti ai consumatori americani, in altre parole, creare inflazione. E Donald Trump ha fatto della lotta all'inflazione il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale. E oggi sappiamo che l'aumento dei prezzi, a causa anche della guerra in Medio Oriente, è tornato prepotentemente alla ribalta.
0: E quando poi si parla di Donald Trump, più volte ci si interroga se dietro il suo modo di essere vi sia del metodo, oltre che, appunto, dicevamo, dei consiglieri. Dal punto di vista economico spesso dice tutto il contrario di tutto, ad esempio le dichiarazioni che riguardano il dollaro e che sono piuttosto contraddittorie. Allora Marzio Minoli ne ha parlato con Donato Masciandaro, professore di regolazione finanziaria all'Università Bocconi di Milano.
19: È un paradosso, perché da un lato un dollaro debole farebbe felice una parte dei cittadini statunitensi che lui considera suoi votanti, la manifattura. E un dollaro debole darebbe dispiacere a un'altra parte dei cittadini americani, tutto ciò che è banca e finanza. Allora, come facciamo a superare il paradosso? Il paradosso viene superato in questo modo: sto facendo sviluppare l'industria privata della moneta, le monete digitali in generale, poiché queste monete sono denominate in dollari, posso provare a dare un colpo al cerchio e uno alla botte.
20: Il dollaro rimane l'arma più potente che Donald Trump ha in mano, ma è un'arma che non potrà mai usare, non può bloccare il sistema di pagamenti a livello mondiale.
19: Il tema dei sistemi di pagamenti, con l'arrivo di Donald Trump, sicuramente è stato uno dei perimetri in cui l'arrivo di Donald Trump è un fattore di incertezza. Bloccare il sistema dei pagamenti per una persona razionale significa tagliare il ramo dell'albero su cui è seduta. E quindi la parte di metodo escluderebbe. Ma se c'è una minaccia geopolitica, quante volte il presidente Trump ha fatto minacce, le ha ritirate, le ha modificate, le ha rifatte?
20: Si parla spesso di alternative al dollaro. Al momento l'unica alternativa plausibile potrebbe essere l'euro, ma cosa manca alla moneta europea per imporsi in modo definitivo?
19: Premessa, perché il dollaro sostituisse la sterlina ci sono voluti diversi decenni. Inoltre, di solito una moneta diventa riserva preferita negli scambi internazionali quando ci sono delle caratteristiche. Deve rappresentare uno stato forte. Abbiamo una moneta senza politica, che però significa anche una moneta senza stato. E quindi manca una di quelle caratteristiche che finora storicamente hanno consentito a una valuta di essere apprezzata. La Banca Centrale Europea deve essere più attiva sull'utilizzo dell'euro a livello internazionale.
20: Ecco, il metodo, la razionalità che si contrappongono al disordine al quale ci ha abituati Donald Trump. Come agirà il presidente statunitense in vista delle elezioni di medio termine? Il suo cavallo di battaglia, la lotta all'inflazione, al momento è un cavallo zoppo, visto che negli Stati Uniti i prezzi continuano ad aumentare.
19: Bel punto. Dal punto di vista razionale, il presidente Trump dovrebbe preoccuparsi dell'inflazione. Il che significa che da qui a novembre sarà molto interessante vedere quello che dirà lui e come si comporterà la Fed dall'altro lato, perché in situazioni normali lui ha fatto una sistematica pressione per tassi bassi, ma se l'inflazione salisse credo che lascerebbe alla Fed più gradi di libertà e di respiro rispetto a quello che ha fatto in questi anni. Quindi sarà molto interessante vedere questa dinamica tra la Casa Bianca e il Consiglio della Fed da qui alle elezioni autunnali.
4: E da qui a pochi minuti invece parleremo di data center. Sono quei luoghi, spesso sono dei capannoni pieni di computer dedicati al cloud e ultimamente soprattutto all'intelligenza artificiale. Ne parleremo perché anche in Svizzera si sta accendendo il dibattito su questa questione. Prima però altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
1: A Berna il Consiglio degli Stati ha bocciato l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi per 12 volte all'anno invece delle 4 attuali. Decisivo il voto del presidente degli Stati, il grigionese Stefan Engler, decisamente contrario alla sinistra ma anche una parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale. Altro tema trattato oggi alle Camere: non c'è accordo tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della 13ª AVS, la via di un finanziamento misto sostenuta dagli Stati attraverso l'IVA e contributi salariali è stata nuovamente bocciata dal nazionale. Del dossier dovrà quindi occuparsi la conferenza di conciliazione. Infine continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati, le numerose proposte di minoranza non hanno ancora permesso di concludere la discussione. Dall'estero diversi paesi occidentali, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, hanno annunciato nuove sanzioni contro i coloni israeliani accusati di violenze in Cisgiordania. Londra ha inoltre invitato le proprie aziende a interrompere ogni attività economica negli insediamenti considerati illegali, mentre Parigi ha imposto un divieto d'ingresso al ministro delle finanze israeliano Smotrich, tutte misure aspramente criticate da Israele. La Somalia è tornata a difendere il suo arbitro Omar Artan, respinto all'ingresso negli Stati Uniti nei giorni scorsi. Artan, nominato miglior fischietto africano lo scorso anno, non potrà arbitrare durante i mondiali di calcio, lo ha confermato la FIFA. La Somalia oggi ha deplorato il fatto di non essere riuscita a risolvere la questione diplomaticamente nonostante gli sforzi fatti. Somalia, che ricordiamo è uno degli stati i cui cittadini sono colpiti dal divieto di viaggio imposto dall'amministrazione Trump.
4: La Svizzera è terra di stoccaggio di dati, il numero di infrastrutture che ospitano server per immagazzinare informazioni è in crescita, attualmente ce ne sono circa 120 in Svizzera ed è un numero elevato rispetto alle dimensioni del paese. Una presenza che, come sentiremo tra poco, fa storcere il naso agli ambientalisti, tuttavia, secondo il professor Rashid Gharawi del Politecnico di Losanna, è anche importante per la prosperità e la sovranità del nostro paese. Lo ha raggiunto per noi Paolo Alatorre.
21: Professor Gharawi, perché ci sono così tanti data center in Svizzera?
22: Ci sono diverse ragioni. Uno dei motivi è che soprattutto nella regione di Zurigo abbiamo accolto i cosiddetti giganti digitali come Anthropic, Google, eccetera, e hanno bisogno di enormi capacità di calcolo. Un'altra ragione è che molte aziende in tutto il mondo non vogliono mettere i loro dati negli Stati Uniti, in Cina o addirittura in Europa a causa delle normative. Quindi la Svizzera finisce per essere un luogo con condizioni speciali. Inoltre la Svizzera è vantaggiosa, per esempio, per quel che riguarda i costi dell'elettricità.
21: È importante per la Svizzera avere così tanti data center sul proprio territorio.
22: È una questione delicata. Dal punto di vista economico e di prosperità, penso di sì. Per molto tempo la Svizzera è stata la principale piazza finanziaria del mondo, ma ora Hong Kong ha preso il suo posto. La risorsa più importante oggi però sono i dati, sono la linfa vitale dell'economia odierna. Immagazzinarli permette di sviluppare poi servizi che li manipolano. E se controlliamo questo, controlleremo la maggior parte dei servizi del mondo, compresi i servizi finanziari. Sta a noi farlo in modo sensato, intelligente e senza sprechi.
21: A tal proposito, sappiamo che i data center consumano molta energia.
22: È chiaro, si dice che consumino circa il 2% dell'elettricità mondiale e che questa cifra raddoppierà tra qualche tempo. È l'equivalente di un grande paese industrializzato. È tanto e il consumo è destinato ad aumentare. Entro il 2030, se continuiamo così e se utilizziamo le stesse tecnologie di oggi, sarà come minimo raddoppiato, perché le macchine hanno bisogno di molta energia per funzionare, per quella che chiamiamo l'intelligenza artificiale. Quindi è l'IT a essere costoso.
21: C'è modo di ridurre questo consumo?
22: Nei politecnici federali, ma anche in altre università cantonali, stiamo lavorando su tecniche di recupero dell'energia, ad esempio del calore generato da questi data center, che può essere utilizzato per riscaldare. Lavoriamo anche per costruire data center con meno macchine e chip. Stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale più frugale, molto meno costosa e molto più sicura di quella attuale. Ciascuno di noi potrebbe inoltre evitare di usare ChatGPT inutilmente. Una richiesta a ChatGPT è 10 volte più costosa di una richiesta tradizionale a un sistema come Google. Forse, e dico forse, i cittadini potrebbero essere un po' più disciplinati.
21: E cosa pensa dell'opposizione alla costruzione di questi data center?
22: Penso che sia normale. In una democrazia la gente ha il diritto di dire che non ne abbiamo bisogno. E hanno anche ragione a volte. Come detto, ci sono richieste a ChatGPT che sono assolutamente ridicole. Ma per la Svizzera diventare una piazza digitale è molto importante. Sta a noi trovare soluzioni più intelligenti per avere data center a minore impatto energetico. Bisogna spiegarlo al pubblico e avere un dialogo molto aperto e franco in Parlamento o sui media.
4: Allora, ne accennavamo prima, crescono i segnali di malumori di fronte a questi centri di calcolo, in particolare lo si diceva per il loro elevato consumo di elettricità e di acqua usata per raffreddare gli apparecchi. Questo succede anche in Svizzera. C'è un comune che potrebbe presto essere protagonista di una protesta pubblica. Allora, Alan Krameri, qual è questo comune?
3: È Beringen, nel canton Schaffusa. Lì un gruppo di attivisti è pronto ad accamparsi nelle prossime settimane sui terreni in cui è prevista la costruzione di un centro di calcolo, un data center. Appunto, il fabbisogno per questo nuovo progetto di elettricità equivarrebbe a circa il 70% del consumo del cantone, oltre a consumare 55.000 metri cubi di acqua all'anno. E a Beringen questo data center, tra l'altro, non sarebbe il primo, ce ne sono già altri. Ha invocare la protesta è un gruppo di attivisti, si capisce dal loro sito che sono molto critici nei confronti del capitalismo, quindi sono attivisti molto molto schierati. Ci sono però anche dei politici comunali, diciamo così, meno radicali, che comunque si oppongono al progetto, in particolare perché non è previsto in questo progetto puntuale di sfruttare il calore in esubero, come diceva prima il professore, ad esempio per riscaldare altri edifici.
4: A Beringen, verrebbe da dire, come in tante altre parti del mondo, abbiamo già mandato in onda anche qui in 6 di sera e alla Rete 1, no? Dei reportage su proteste locali per l'utilizzo dell'acqua, soprattutto ad esempio qualche mese fa dal Messico. Allora, ci sono notizie recenti degne di nota.
3: Ma possiamo citare Seattle, metropoli negli Stati Uniti, dove proprio oggi, in queste ore, il Consiglio Comunale sta considerando o dovrà decidere su una moratoria per la costruzione di nuovi centri di calcolo. Sarebbe clamoroso perché Seattle, tra l'altro, è sede di varie importanti aziende informatiche statunitense. Uno stop in questa metropoli che dovrebbe permettere alle autorità di adeguare i propri regolamenti. Per citare la sindaca della città, ci vuole una pausa per capire se i data center rappresentano un buon uso del territorio urbano.
4: Allora, abbiamo citato due esempi puntuali, Alan, c'è però una visione d'insieme sul consumo dovuto ai centri di calcolo.
3: Beh sì, c'è stato recentemente un'analisi pubblicata dalla Confederazione, quindi siamo in Svizzera, che ha fatto sapere che i dati risalgono al 2024, circa il 3,6% del consumo dell'elettricità svizzera era destinato a centri di calcolo, erano in aumento in quel periodo, in particolare

0: L'agenzia dell'ONU, che qualche giorno fa ha scritto che l'impronta ambientale dell'intelligenza artificiale nel mondo è e sarà enorme. Nel 2030 potrebbe assorbire l'acqua che attualmente consumano circa gli abitanti dell'Africa subsahariana, e sono 1,3 miliardi di abitanti. E queste cifre ovviamente vengono utilizzate, evidenziate per chiedere, un po' come diceva proprio il professore di prima, più efficienza, un uso parsimonioso, anche ben pensato, e una pianificazione politica anche nel settore dei centri di calcolo.
1: Insomma, c'è ancora strada da fare. Alan Kramer in diretta a chiudere questa edizione, che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Allora, da parte mia, Luca Berti, e di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Lo sport.
1: Buonasera da David Conti, iniziamo dall'atletica perché oggi è stata presentata l'edizione 2026 del Gala Athletics, il nuovo capitolo dello storico Gala dei Castelli di Bellinzona, un meeting collocato il 30 agosto a partire dalle 17 e che chiude il trittico Atletissima Losanna, Velclasse Zurigo e appunto Bellinzona. Nonostante l'anno di pausa non mancheranno ancora una volta i grandi nomi e gli svizzeri, ovvero le sorelle Cambungi, Ayla Del Ponte e l'altro ticinese Ricky Petrucciani. Giacomo Menafoglio ne ha parlato con il presidente Beat Magyar.
2: Speriamo che non siamo solo pronti, perché l'idea è di superarci con gli annunci che abbiamo fatto oggi, con tutte le novità. Penso che siamo veramente sulla buona strada di alzare il livello ancora leggermente, o speriamo addirittura ancora un po' di più. Vogliamo far vedere in Ticino, ma non solo in Ticino, al mondo qualcosa di nuovo, di eccezionale. Per questa l'idea di farlo domenica in tardi pomeriggio inizia serata, che dà la possibilità anche a tutte le famiglie di venire, a tutti i bambini di venire. Come sapete, i biglietti sotto i 16 anni da noi sono a gratis, abbiamo veramente dei prezzi stra promozionale. L'entrata in spalti siamo a 30 franchi per vedere i campioni olimpici mondiali, il top dell'atletica, vuol dire è lì la scelta, proviamo la domenica.
3: Avete presentato un meeting dove gli atleti migliori sono svizzeri, cosa vuol dire?
2: Questo vuol dire che l'atletica svizzera sta spaccando, è una roba incredibile. Se chi ha visto l'Odre Vero correre a Stoccolma, c'è questa ragazza a 22 anni, ha fatto il terzo miglior tempo al mondo di sempre sugli 800 metri donne, ha battuto la campionessa olimpica in carica con circa 4 a 5 metri di vantaggio, e quello che è incredibile è il record del mondo nell'atletica leggera che esiste da più anni, vuol dire erano veramente anni di doping, diciamolo chiaramente.
3: Vuol dire che a Bellinzona state preparando Verrò che fa il record del mondo sugli 800 al femminile?
2: Boh, sarebbe un sogno. Io spero che stiamo preparando una gara che per la Verrò non sarà semplice da vincere. Vuol dire vogliamo il top del top, l'abbiamo sempre fatto. Non abbiamo mai fatto delle gare dove gli svizzeri, anche se lei attualmente è la numero uno al mondo, ma nell'atletica può andare molto in fretta, e avremo in ogni gara, anche dove c'è la Mujinga sui 100 metri con la Ayla, avremo del top del top. Sui 100 ostacoli siamo in trattative, io ho visto la lista del Chicco, cioè sarà difficile per gli atleti svizzeri vincere da noi.
1: Infine nel calcio, con la qualificazione playoff per i mondiali già in tasca, la Svizzera chiude il suo girone in Irlanda del Nord alle 19. È davvero tutto, buona serata.

0: A causa del traffico intenso ci sono ancora code tra Manno e Ponte Tresa su più tratte in direzione dell'Italia, sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e infine sulla 24 da Mendrisio verso Lato, da Dogana del Gaggiolo. A nord delle Alpi ci sono tuttora code nella Svizzera centrale sulla 2 in direzione di Lucerna a partire da Stans Nord. Da Bien per la redazione di Via Suisse e Mina Prakalic.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Splügen. Dopo un inverno con poca neve, per salvare le funivie serve ancora l'aiuto del comune. Buonasera da Patrick Colombo. Per la Bergbahnen Splügen Tambo AG è stato un altro inverno difficile. La carenza di neve con il conseguente calo dei primi ingressi e i prezzi scontati dovuti all'apertura parziale del comprensorio ha causato forti perdite. Per salvare la stazione sciistica della Via Mala e garantirle un futuro, c'è di nuovo bisogno dell'aiuto del comune. Stefano Barbusca.
2: Christian Siemen, sindaco di Rheinwald e membro del consiglio d'amministrazione della società delle funivie, ha ben chiare le conseguenze della scarsità di materia prima. Per andare avanti serve quasi 1 milione di franchi.
3: Ja, wir brauchen knapp 1 Million Franken.
2: Una parte di queste risorse sarà garantita da alcuni investitori privati, ma il loro supporto non basterebbe per pagare le fatture dell'energia dello scorso inverno e per avere della liquidità a disposizione nei prossimi mesi. E così non resta che chiedere la concessione di un prestito di 800.000 franchi all'assemblea comunale che si riunirà giovedì 18 giugno.
3: Es geht dort um 800.000 Franken. Die Gemeinde wird an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni über ein Darlehen für die Bergbahn entscheiden.
2: Legislativo che nei mesi scorsi ha dato il via libera, con una percentuale di voti favorevoli molto elevata, alla costituzione di una nuova società pubblica per l'innevamento artificiale e al suo finanziamento stanziando un paio di milioni di franchi. Questa rapida successione di richieste di credito all'assemblea comunale di Rheinwald non preoccupa Christian Siemen. La strategia per il futuro è stata decisa e, così auspica fiducioso il sindaco di Rheinwald, la popolazione approverà anche questo prestito.
3: Ich bin zuversichtlich, dass die Bevölkerung das so sehen wird und zustimmen wird. Die Anlagen von Splügen, denke ich, haben eine Zukunft.
2: Le funivie di Splügen, per Siemen, hanno un futuro. Futuro che passa da 4 chilometri di tubazioni interrate tra la stazione di pompaggio a monte e la partenza degli impianti di risalita a circa 1500 metri di quota. Le nuove condotte, spiega il vice responsabile tecnico della Bergbahnen Splügen Tambo AG Claudio Corai, permetteranno di aumentare la portata d'acqua, presupposto fondamentale per l'innevamento artificiale.
4: Und diese Leitung wird eigentlich dafür gebaut, dass wir mehr Wasser an den Berg hoch bekommen.
2: Grazie a questo intervento da 3,7 milioni di franchi, che comprende anche l'acquisto di una trentina tra cannoni e lance, sarà possibile innevare le piste 3 o addirittura 4 volte più in fretta rispetto al passato.
4: Ich bin überzeugt, dass wir 3 bis 4 mal schneller die Pisten eingeschneit haben als vorher.
2: Gli escavatori sono al lavoro dalla primavera in diversi punti del comprensorio sciistico. Il programma, annuncia Claudio Corai, prevede di completare i lavori entro ottobre.
4: Die sollte ab Oktober bereit sein.
2: Grazie a queste opere, assicura il sindaco di Rheinwald, Christian Siemen, il comprensorio sarà pronto già all'inizio di dicembre con una buona offerta di piste per gli sciatori decisi ad affrontare le prime discese della stagione.
3: Wir sind sicher, dass wir mit dem jetzigen Ausbau der Anlage Anfang Dezember bereit sind und ein gutes Angebot.
1: Elezioni cantonali 2026. Quest'anno quasi la metà di coloro che aspirano ad entrare in governo è di genere femminile. Una novità significativa per un cantone che ha visto la prima entrata di una donna nell'esecutivo solo nel 1998 con l'UDC Evelyn Widmer-Schlumpf. Per inquadrare la notevole avanzata delle candidate abbiamo interpellato lo storico Reto Furter.
5: Das ist ein großer Quantensprung, absolut. Also wir hatten noch nie fast gleich viele Frauen wie
6: È una vera e propria rivoluzione, assolutamente. Non ci sono mai state tante candidate per l'esecutivo quanti sono gli uomini in lizza. Ciò che colpisce è che le candidate femminili provengano tutte dal centro e dalla destra politica. Stupisce che non siano state presentate da sinistra, dal Partito Socialista.
5: Per SP kandidiert keine Frau. Das ist Aufwand.
7: Forse che non ci sono donne di sinistra disposte a impegnarsi.
5: Könnte man so sagen. Der Fairness halber muss man vielleicht auch erwähnen, es gab natürlich linke Frauen.
6: Lo si potrebbe anche dire, ma va considerato che ci sono state donne di sinistra che sono state elette. Penso a Silva Semadeni, che però è entrata in Consiglio nazionale. Va comunque detto che i partiti piccoli hanno difficoltà a trovare persone perché hanno un limitato bacino di possibili candidate. È addirittura ironico che sia stata la vecchia UDC con Evelyn Widmer-Schlumpf fa rieleggere la prima consigliera di Stato grigionese.
5: Die erste Regierungsrätin überhaupt in diesem Kanton stellen können.
7: Perché storicamente Reto Furter, il cantone è conservatore piuttosto di centro e di centrodestra?
5: Ja, Graubünden ist sicher ein bürgerlich dominierter Kanton, aber konservativ ist...
6: Certo, è un cantone borghese. Se anche conservatore è difficile da dire. E in ogni caso oggi queste denominazioni lasciano un po' il tempo che trovano. Va anche detto che se finora tutte le consigliere di Stato provengono dal fronte centrista di destra, è difficile per chi è di sinistra farsi strada. Le candidature femminili non sono più un'eccezione e quindi nessuno più si aspetta candidature femminili dalla sinistra, perché è scontato che le donne vengano elette.
5: Weil es ist selbstverständlich, dass Frauen gewählt werden.
1: Lo storico Reto Furter al microfono di Roberto Scolla. Qui si chiude la puntata odierna. Grazie dell'ascolto e buona serata.
8: Buonasera e ben arrivati a Effetto Sera, 19:06. Con voi c'è la Sertoni. Questa sera con, come sempre, tanta musica, tante notizie, perché questa sera, guardate, parliamo di futuro, ma non di un futuro fatto solo di robot, algoritmi, intelligenza artificiale, perché ne parliamo sempre, ma parliamo anche del rapporto proprio tra innovazione e persone. Perché? Perché dietro la tecnologia c'è sempre qualcuno che decide se accoglierla, se modificarla, ma anche se rifiutarla. E speriamo che ci sia sempre dietro qualcuno, anche all'intelligenza artificiale. Insomma, intanto benvenuti, e ci sono i New Radicals con You Get What You Give.

come te, Cesare Cremonini con noi in effetto sera. Allora, poco fa all'interno di 6 di sera abbiamo sentito parlare, no, della crescita dei data center in Svizzera, sempre più numerosi, e al centro, diciamo, del dibattito tra chi li considera un'opportunità strategica, chi invece ne sottolinea l'impatto ambientale, no? E proprio restando in tema di data center, c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti che racconta una scelta diametralmente opposta, se così possiamo dire. Pensiamo sempre che la tecnologia sia sinonimo di progresso, che tutti la vogliono, invece c'è una cittadina della California che ha fatto qualcosa di clamoroso, ha detto grazie ma no. Allora, è curioso, no, perché usiamo ChatGPT, guardiamo i film in streaming, salviamo foto sul cloud, però spesso dimentichiamo che tutto questo vive in enormi edifici pieni di server che consumano acqua, consumano energia. Quindi la domanda che si pongono i cittadini è semplice: ma quanto siamo disposti a pagare anche in termini ambientali per il nostro futuro digitale? Quando apriamo una chat, guardiamo una serie, appunto, usiamo l'intelligenza artificiale, ovviamente non pensiamo mai a quello che succede dietro le quinte. Eppure, come detto, tutto passa attraverso questi giganteschi edifici pieni di computer e sono chiamati data center, e loro lavorano 24 ore su 24, consumano tantissimo, enormi quantità di energia, acqua, e lo fanno perché devono raffreddarli questi server. Ebbene, in una piccola cittadina della California è successo qualcosa di davvero storico. I cittadini di Monterey Park, nell'area di Los Angeles, sono stati chiamati, pensate, a votare, e hanno deciso con oltre l'86% dei consensi di vietare in modo permanente la costruzione di nuovi data center sul loro territorio. Una scelta che arriva proprio adesso, proprio mentre il boom, no, dell'intelligenza artificiale sta facendo un po' nascere sempre più strutture ovunque, insomma, in tutto il mondo, strutture di questo tipo. Ma perché hanno detto no? Molti residenti hanno paura che questi impianti possano poi avere un impatto sull'ambiente, consumare troppe risorse idriche, aumentare i costi dell'elettricità, modificare la qualità della vita del quartiere. Quindi diciamo che è interessante, no? Non so come la pensiate voi, ma questo ci ricorda un aspetto che spesso dimentichiamo, perché il digitale non vive nell'aria. Ogni nostra ricerca online, ogni video, ogni risposta di un chatbot ha bisogno di infrastrutture fisiche fatte di cosa? Fatte di cavi, fatte di server, fatte di cemento e fatte soprattutto di sistemi di raffreddamento, perché se si surriscalda il tutto, insomma. Il referendum di Monterey Park apre una domanda poi destinata a far discutere, no? Fino a che punto siamo disposti ad accettare il prezzo ambientale della rivoluzione digitale? E da una parte ci sono aziende che parlano di investimenti, innovazione, e dall'altra cittadini come quelli di Monterey Park che chiedono maggiori garanzie per l'ambiente, ma anche per la salute. Insomma, la California ha lanciato questo messaggio: il futuro dell'intelligenza artificiale dovrà fare i conti non solo con la tecnologia, ovviamente, ma anche con il consenso della comunità, che poi deve conviverci con queste enormi infrastrutture, no? Ecco, non so voi cosa ne pensiate, cioè se domani costruissero un gigantesco data center vicino a casa vostra, voi sareste contenti? Che porta innovazione, lavoro, oppure preoccupati per l'impatto così sull'ambiente, sui consumi? È una domanda che forse nei prossimi anni ci faremo sempre più spesso. Nel frattempo però ci ascoltiamo Syd Agarett e Dennis Edward con Don't Look Any Farther.

0: Parlare non significa necessariamente spiegare e viceversa. Anthony Joseph e The Ark, una magnifica fotografia del jazz britannico contemporaneo in bilico tra memoria coloniale e immaginazione del futuro. Da John Zorn, Julian Lage e Gian Reilly arriva Sonnets, un ciclo ispirato ai sonetti di Shakespeare. Il collettivo Giambona, in una dimensione apertamente politica, omaggia la figura di Piero Ciampi. Fra poesia performativa, jazz e coscienza politica afroamericana, Aja Monet ci regala lo splendido The Color of Rain. Laurie Anderson e i Sex Mob. La voce come dispositivo ironico e profetico, narrativo e musicale, intimo e pubblico insieme. Parole e suoni per tempi inquieti. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Domani alle 14:30 e in replica alle 23:00.
1: Rete 2.

La voce meravigliosa di Whitney Houston con questa bella I Have Nothing. Tra l'altro l'altra sera ho rivisto questo film bellissimo, The Bodyguard, dove lei, stupenda, insomma, a un certo punto cantava questa canzone. Una voce angelica e sicuramente meravigliosa, quella di Whitney Houston. Allora, intanto però restando nel mondo così delle tecnologie avanzate, di cui indirettamente parlano anche i data center, sempre più al centro del dibattito un po' in tutto il mondo, c'è un'altra innovazione che arriva dalla robotica e che ci fa capire quanto davvero velocemente sta evolvendo questo settore. È un braccio robotico davvero molto particolare, però ve ne parlo fra poco. Nel frattempo c'è Coez.

sì, grazie Coez, con Ci vuole una laurea. E adesso, se prima appunto abbiamo visto una tecnologia che qualcuno rifiuta, adesso ne scopriamo una che invece nasce proprio osservando la natura. E lo sappiamo che la natura ispira tantissimo la tecnologia, perché molte molte cose nascono proprio osservando la natura, che è meravigliosa. Per anni abbiamo pensato che fossero gli animali, no, a dover imparare da noi, però a volte succede il contrario, soprattutto oggi, perché gli ingegneri, lo sappiamo, studiano gli animali per capire come poter aiutare gli esseri umani anche per quel che riguarda la tecnologia. E adesso, attenzione, stanno studiando il polpo. Sì, proprio lui, creatura tra l'altro è molto intelligente, per costruire un braccio robotico morbido, delicato, ma anche intelligente. E quindi quando pensiamo ai robot, cosa ci immaginiamo? Ci immaginiamo spesso macchine rigide, no? Fatte di metallo, con movimenti precisi, un po' meccanici. E invece il futuro potrebbe avere tentacoli e ventose, proprio come il polpo. Un gruppo di ricercatori di un istituto, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha infatti sviluppato un innovativo braccio robotico molto soffice, ispirato proprio a questo straordinario e intelligente animale marino. Ma la cosa più sorprendente è che questo braccio non si limita a muoversi, lui riesce anche a sentire ciò che tocca. Le sue ventose artificiali sono proprio dotate di piccoli sensori che percepiscono il contatto, ne valutano l'intensità, permettono al robot di adattare automaticamente la presa. Fantascienza, sembra fantascienza. In pratica, se questo braccio deve afferrare un oggetto molto delicato, come un organismo marino o un materiale fragile, ecco, lui sa quanta forza usare senza ovviamente rischiare di romperlo, un po' come facciamo noi, no? Ovviamente con le mani, quando prendiamo un uovo, un bicchiere di cristallo, cioè già caduto dalle mani un bicchiere di cristallo, a me sì. Per ottenere questo risultato, gli scienziati cosa hanno fatto? Hanno studiato proprio il comportamento del polpo, uno degli animali, e lo sottolineo un'altra volta, più intelligenti del pianeta, famoso per la sua incredibile capacità di manipolare gli oggetti grazie alle sue ventose. E e uno si chiede, ma perché lo stanno facendo? Beh, ma le applicazioni potrebbero essere tantissime, dall'esplorazione dei fondali marini agli interventi di manutenzione magari in ambienti difficili da raggiungere, fino, lo sappiamo, alla medicina o addirittura alla ricerca biologica. Ed è affascinante pensare che mentre noi guardiamo la tecnologia come qualcosa di futuristico, molto spesso la natura già ci aveva mostrato la soluzione milioni e milioni di anni fa. Basta osservarla con attenzione per trasformare in questo caso un tentacolo davvero in un'invenzione capace di cambiare il mondo. In fondo è una bella lezione di umiltà, per costruire robot del futuro non sempre dobbiamo guardare avanti. A volte basta guardare sott'acqua, dove un polpo ci insegna ancora qualcosa su intelligenza, adattabilità e delicatezza.

Ricky Martin con Chisel I Ever Had. Facciamo un attimo di pausa da data center e robotica, che a quest'ora della giornata rischiano di farci venire il mal di testa più che la curiosità, anche perché l'unica cosa che molti di noi stanno davvero processando adesso probabilmente è il menù della cena, perché siamo in quell'ora in cui la giornata comincia a rallentare, qualcuno sta ancora finendo di lavorare, altri già si stanno immaginando la cena come il primo vero momento di respiro della giornata. Quella fascia, questa è quella fascia della giornata in cui le energie iniziano a scendere, il pensiero inevitabilmente va alle cose semplici, staccare, tornare a casa e magari mettersi a tavola. E forse il momento della cena è uno dei pochi rimasti in cui, per molti ma non per tutti, in cui la giornata prova davvero a rallentare un po', no? Dopo ore passate tra notifiche, impegni, schermi, lavoro, insomma, ci si ritrova a fare una cosa semplice: fermarsi e mangiare. Tutto qui, in fondo, non è solo una pausa fisica, anche mentale, uno spazio in cui si, diciamo, rimettono insieme i pezzi della giornata, no? Si abbassa un po' il ritmo e si lascia fuori, almeno per un po', tutto quello che corre troppo veloce. Perché per quel che riguarda il pranzo, io so che molti non riescono a farlo, lo fanno veloce, insomma, a volte in piedi, a volte davanti allo schermo. Magari la cena, insomma, si riesce a farla un po' più in maniera rilassata, no? Anche perché è un momento alla fine che resta uno dei piccoli momenti in cui la giornata è costretta a rallentare davvero. Speriamo che sia così per tutti voi. Intanto da Ginevra ci ascoltiamo Sumo con Bernie e ci fanno ascoltare On the Lifeline, un pezzo di qualche anno fa che ci era davvero piaciuto parecchio. Sentiamolo.

Tainted Love, grande, grandissimo successo degli anni Ottanta. Io l'ho adorato questo pezzo, poi ne avevano fatto, ne avevano fatti anche altri, ma adesso, per chi ama la musica synth pop degli anni Ottanta, questa è una notizia che ha davvero il sapore di una sorta di addio importante, perché i Soft Cell, questo duo britannico che era diventato celebre in tutto il mondo con brani come questo Tainted Love, ecco che pubblicheranno, o meglio la metà dei Soft Cell pubblicherà a settembre quello che sarà proprio l'ultimo album di studio, l'ultimo album, poi il ritiro, finisce così la storia di Tainted Love. Milioni di copie vendute a livello mondiale nel 1981 e appunto pubblicheranno il 25 di settembre quello che sarà l'ultimo album in studio. Si intitolerà Dansetterie ed è stato pensato come un vero e proprio omaggio a Dave Ball, che è la metà storica del gruppo, scomparso l'anno scorso poco dopo aver completato il disco, ma nel progetto è anche un ritorno alle origini, la New York dei primi anni Ottanta, quella dei club, quella della vita notturna, della creatività esplosiva, tra l'altro, che ha influenzato davvero il loro sound, e non a caso proprio in quella città i Soft Cell hanno registrato

i loro primi album, quelli che poi li hanno resi una delle voci riconoscibili della musica elettronica dell'epoca. E Mark Almond ha proprio spiegato che non avrebbe senso continuare senza il suo compagno di viaggio, perché Dave era, nelle sue parole, metà dei Soft Cell, e questo disco più che un addio è una lettera d'amore a un'amicizia artistica durata insomma quasi 50 anni, è una città che li ha formati come musicisti ma anche come persone. Quindi in attesa il 25 di settembre questo nuovo e ultimo album.

Emma Ercomi con Vacci Piano. Un'ora è scivolata via, sono le 19:55 minuti. Tears for Fears con Break It Down Again ci portano all'appuntamento con l'informazione. Poi dopo le 20 ricordiamo un grande attore che oggi compie gli anni, davvero uno degli attori più iconici e riconoscibili del cinema contemporaneo, sempre molto molto affascinante. E poi vi parlerò anche di manga. Pensate che leggere i manga su carta fa ricordare meglio. Insomma, questi sono alcuni degli argomenti di cui parleremo dopo le 20. Adesso vi lascio ascoltare però i Tears for Fears con uno dei loro grandi successi degli anni 90, anzi qui era il 1993 quando ci regalarono questa Break It Down Again.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli, 15 anni di carcere ed espulsione a vita dalla Svizzera per il capo della banda dei Pink Panther è la pena chiesta oggi dal procuratore pubblico Simone Barca nel processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano del luglio 2024. 10 anni sono stati invece richiesti per l'uomo accusato di aver avuto una colluttazione con un agente di polizia durante la fuga. Per gli altri 5 imputati le richieste vanno da 3 anni a 10 mesi fino a 12 anni di detenzione. Per tutti è stata chiesta l'espulsione dal paese. Il processo si svolge con misure di sicurezza eccezionali direttamente all'interno del carcere. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato oggi i conti 2025 del cantone. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli contro 28 contrari, grazie al sostegno di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La Lega si è astenuta all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro. Via libera anche ai conti dei singoli dipartimenti. E a Berna nessun accordo tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della 13ª AVS. La via di una contribuzione mista sostenuta dagli stati attraverso l'IVA e contributi salariali è stata nuovamente bocciata dal nazionale. Del dossier dovrà quindi occuparsi la conferenza di conciliazione. E continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. Dall'estero diversi paesi occidentali, tra questi Francia, Regno Unito e Canada, hanno annunciato nuove sanzioni contro i coloni israeliani accusati di violenze in Cisgiordania. Londra ha inoltre invitato le proprie aziende a interrompere ogni attività economica negli insediamenti considerati illegali. E mentre Parigi ha imposto un divieto di ingresso imposto in Francia al ministro delle finanze israeliano Smotrich, tutte misure aspramente criticate da Israele. La Somalia difende il suo arbitro Omar Artan, respinto all'ingresso negli Stati Uniti nei giorni scorsi. Artan, nominato miglior fischietto africano lo scorso anno, non potrà arbitrare durante i mondiali di calcio, come ha confermato anche la FIFA. La Somalia ha deplorato il fatto di non essere riuscita a risolvere la questione diplomaticamente, nonostante gli sforzi fatti. Somalia, che è uno degli stati in cui i cittadini sono colpiti dal divieto di viaggio imposto dall'amministrazione Trump. Domani a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato. Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. E neve sopra i 2200 metri.
1: Ben ritrovati. Loriana Sertoni, effetto sera, con David Lee Roth e California Girls. Con questo pezzo classicone degli anni Ottanta noi riapriamo l'appuntamento con il nostro salotto serale.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

mentre la tecnologia avanza, una ricerca ci ricorda che non sempre il digitale è la scelta migliore. Vi è mai capitato di leggere un libro sul tablet e poi avere quella sensazione di ricordarlo meno rispetto a quando sfogliavate le pagine di carta? E fra poco ne parliamo. Intanto c'è il nuovo singolo di Alex Warren.

Alex Warren con Passengers, questo è il nuovo singolo di Alex Warren. Allora vi dicevo, vi faccio una domanda intanto. Quando dovete leggere un libro, no? Voi preferite ancora la cara vecchia carta oppure ormai fate tutto sul tablet, sul e-reader? Beh, sono le nuove tecnologie, no? I libri li si leggono così, ma la risposta potrebbe non essere solo una questione di gusti ma anche di cervello, perché uno studio condotto dall'Università di Tokyo ha scoperto che, pensate un po', leggere un manga su carta aiuta a comprendere meglio la storia e a ricordarla più facilmente rispetto alla lettura sul tablet. Allora, e per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno fatto leggere lo stesso fumetto a due gruppi di persone, uno su carta e l'altro in formato digitale. Successivamente hanno verificato quanto i partecipanti ricordassero, no, la trama, e nel frattempo hanno persino osservato l'attività del loro cervello. Pensate, con una risonanza magnetica funzionale. Risultato? Beh, chi aveva letto il manga in versione cartacea è riuscito a collegare gli eventi della storia in modo più rapido ed efficace. E secondo gli studiosi, il nostro cervello sembra organizzare meglio le informazioni quando può contare anche sull'esperienza fisica della lettura. Quindi sfogliarle le pagine, percepire lo spessore del libro, avere punti di riferimento spaziali, pare aiuti a costruire una sorta di mappa mentale del racconto. Non so voi, provateci, non so se anche per voi è così, ma la cosa interessante è che gli autori di questo studio ritengono che questo fenomeno, beh, ovviamente non riguarda solo i manga, ma probabilmente, dicono loro, ma credo che sia così, tutto, romanzi, saggi e altri testi. Poi non so perché hanno preso di mira i manga, ma comunque nell'epoca degli schermi sempre accesi arriva questa piccola rivincita della carta, la cara vecchia carta. Forse c'è un motivo se tanti lettori continuano ad amare il profumo di un libro appena aperto, o il gesto anche solo di voltare una pagina. Beh, non è solo romanticismo, potrebbe essere anche un modo più efficace, insomma, per far capire anche al nostro cervello meglio quello che stiamo leggendo. E voi da che parte state? Team carta o team tablet? Perché a quanto pare il vecchio libro di carta non è soltanto un oggetto affascinante, ma potrebbe essere anche un piccolo allenatore per il nostro cervello. Io l'ho sempre detto, il fascino dei libri non tramonterà mai. C'è Gary Halliwell.

buonasera, buonasera a voi che state scrivendo allo 076 321 1113. Buonasera, anche prima abbiamo fatto una riflessione sulla cena, momento importante, momento dove ci si ritrova, si rallenta, insomma. Però qualcuno dice: ma io non riesco a mangiare né a pranzo né a cena, cioè sono, allora ci sono persone che poi magari sono talmente immerse, no, nella giornata lavorativa, che si è sempre stressati, si hanno sempre appuntamenti, e poi si rischia di finire tardi anche la sera, e poi si è stanchi e va a finire che non ho mangiato niente neanche stasera, perché la cena resterebbe uno dei momenti, pochi momenti in cui la giornata davvero è costretta a rallentare, no? Dopo ore di lavoro, stimoli continui, una piccola pausa che mette ordine anche solo per un attimo. Ma qualcuno dice: forse una volta, adesso non è più così. Allora, intanto però ci ascoltiamo Bob Sinclair e Gary Pine. Se non avete ancora cenato, se state ancora lavorando e non vedete l'ora di staccare, ci rilassiamo per qualche minuto con questo successo degli anni 2000, Love Generation.

0: E Tiziano Ferro insieme a Lazza è il brano che festeggia, pensate un po', 25 anni di successo, e questa è una versione bella, una versione inedita con Lazza, vi piace? Buonasera a voi che ci state scrivendo, intanto tanti auguri a chi oggi compie gli anni, oggi 9 giugno 2026. Chi compie gli anni? Anche Johnny Depp, che è uno degli attori più iconici e riconoscibili del cinema contemporaneo, e un interprete che davvero nel corso della sua carriera ha costruito un immaginario molto preciso, fatto di personaggi fuori dagli schemi, li conosciamo, no? Spesso eccentrici, imprevedibili, ma sempre memorabili, però, dal pirata più famoso del grande schermo, Jack Sparrow, fino alle collaborazioni con registi come Tim Burton. Johnny Depp ha attraversato davvero generi e stili diversi, mantenendo però una sua personalità molto forte. Bravissimo nel calarsi in alcuni personaggi davvero memorabili, e la sua carriera è stata segnata anche da trasformazioni continue tra cinema indipendente, grandi produzioni hollywoodiane. Lui tra l'altro suona anche in una band, lui è diventato negli anni una figura capace di dividere davvero il pubblico, ma raramente, di passare inosservata, molto raramente, e oggi insomma, giorno del suo compleanno, resta l'immagine di un attore che ha fatto della trasformazione e anche del rischio creativo, se così possiamo dire, una cifra costante del suo percorso.
1: Jack Sparrow, vero?
2: Capitano Jack Sparrow, se permettete.
1: Non vedo la vostra nave, capitano.
2: La sto comprando. Guarda un po'.
3: Ha detto che è qui per requisirne una.
2: Era la verità, hai visto? Sono sue, signore.
1: Niente polvere da sparo né colpi. Una bussola che non punta al nord. Senza dubbio siete il peggior pirata che si ricordi.
2: Ma di me si ricordano almeno.
0: Ci ricordiamo sì di te, Jack Sparrow. Johnny Depp, uno di quegli attori che hanno saputo trasformare davvero il cinema pop in qualcosa di immediatamente riconoscibile, e Jack Sparrow in questo senso, l'abbiamo sentito in un frammento dei Pirati dei Caraibi, è il suo personaggio più emblematico. Lui è ironico, è imprevedibile, sempre in bilico tra genio e caos, no? Sempre un po' traballante, un pirata che non segue mai una rotta precisa, ma che proprio per questo è diventato una grande icona, e riascoltandolo oggi nel giorno del suo compleanno sembra quasi rappresentare proprio l'idea stessa di libertà al cinema, no? Quella di non essere mai del tutto prevedibili. Buon compleanno allora a Johnny Depp. C'è Alicia Bridge con I Love the Nightlife.

0: Grazie Alicia Bridge con I Love the Nightlife, Disco Around. Qui siamo nel pieno degli anni 70, beh, verità era il 1978, e ci siamo messi pantaloni a zampa d'elefante, adesso ce li togliamo perché insomma siamo nel 2026 e parliamo di una enciclopedia, insomma una delle piattaforme più consultate del pianeta, che è Wikipedia, e che rischia di incepparsi non per un virus informatico, ma perché potrebbero fermarsi le persone. Spesso immaginiamo Wikipedia come qualcosa di automatico, no? In realtà dietro milioni di voci, e chissà quante volte l'avete consultato, ci sono migliaia di volontari che dedicano il loro tempo a correggere, verificare, aggiornare i contenuti. E adesso che cosa succede? Beh, una delle enciclopedie più usate del mondo potrebbe fermarsi anche solo parzialmente, perché più di 700 volontari che ogni giorno scrivono e controllano le voci minacciano infatti di sospendere il loro lavoro, una protesta che nasce dalla decisione della Wikimedia Foundation, l'organizzazione che gestisce la piattaforma, praticamente di chiudere un piccolo gruppo tecnico di sviluppatori che si occupava di strumenti molto utilizzati, come ad esempio quelli per migliorare la lettura o per individuare i contenuti copiati. Ma per i volontari quel team è un punto di riferimento importante. La sua chiusura è stata vista come un peggioramento dell'organizzazione interna, e da qui la protesta che potrebbe avere un impatto forte soprattutto sulle pagine in inglese, che sono tra le più aggiornate e le più utilizzate. Quindi il rischio, se lo sciopero dovesse allargarsi, è che questa piattaforma diventi meno precisa, meno aggiornata, con effetti che poi potrebbero riflettersi ovviamente anche su altri sistemi digitali, compresa l'intelligenza artificiale, che ovviamente si basa spesso proprio nei suoi contenuti. Quindi piccola riflessione finale: anche nell'era dell'intelligenza artificiale, vedete, il capitale più prezioso continua ad essere quello umano.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

La Paranza con Daniele Silvestri, un pezzo di tanti anni fa che ancora ci piace ascoltare. Allora, se qualcuno pensa che l'Europa sia rimasta indietro sull'intelligenza artificiale, forse dovrebbe andare a Parigi. L'intelligenza artificiale non crea soltanto chatbot, ma sta creando nuove professioni, nuove competenze e persino, pensate, nuove così geografie economiche. Ma secondo voi, vi chiedo, ma fra 10 anni quale sarà il lavoro più richiesto? Intanto c'è Veronica Fusari.

Annalisa, grazie, con la sua direzione la vita. E se vi dicessi che in Europa, quando si parla di lavoro legato all'intelligenza artificiale, c'è una città che sta correndo veloce, veloce, velocissima. Secondo uno studio di LinkedIn, Parigi si sta trasformando in una vera capitale europea dell'intelligenza artificiale, con circa 3 volte più opportunità lavorative rispetto a città come Dublino, Monaco o Milano. In pratica, mentre in molte capitali europee il settore sta crescendo, nella capitale francese sembra aver fatto un vero e proprio salto, migliaia di offerte di lavoro, un ecosistema tecnologico davvero in espansione, un ruolo sempre più centrale nel panorama digitale. Non è un caso che la Francia oggi sia tra i paesi più avanzati, no, in Europa, proprio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con aziende e poli tecnologici che stanno attirando davvero sempre più talenti, tantissimi talenti. E la cosa che potrebbe essere interessante, anzi la cosa che è interessante, è che non si parla solo di ingegneri o programmatori, ma stanno crescendo anche figure legate alla gestione, al coordinamento, all'organizzazione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Insomma, questa signora non è più solo roba da tecnici, ma se possiamo dire, ma sta diventando un tema molto più diffuso nei luoghi di lavoro, e Parigi, almeno per ora, sembra essersi presa la scena. Insomma, mentre l'intelligenza artificiale continua, no, a ridisegnare il mondo del lavoro, Parigi sembra essersi portata avanti, quasi come se avesse deciso davvero di prendersi anche il futuro, oltre che la moda e le baguette. Ci sono gli Aerosmith, Crazy.

0: questo è il modo che mi dà più gusto, quindi è quello giusto.
1: Oh mamma, ci vuole la fidanzata,
2: così le faccio mettere la testa a posto.
3: Rete 1.
4: Sono le 21.
5: In studio Roberto Ortelli, Gran Consiglio ticinese ha approvato i conti 2025 del cantone. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli contro 28 contrari, grazie al sostegno di PLR, Centro Avanti, con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. Astenuta la Lega all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro. Via libera anche i conti dei singoli dipartimenti. E sempre oggi il Gran Consiglio ha dato il via libera alla prima fase di attuazione delle due iniziative per ridurre l'impatto dei premi della Cassa Malati votati dal popolo lo scorso settembre. L'iniziativa della Lega entra in vigore il 1 gennaio 2028 integralmente, mentre quella del Partito Socialista vedrà una prima tappa il 1 gennaio 2027 per poi essere attuata completamente nel 2029. 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera per il capo della banda dei Pink Panther è la pena chiesta oggi dal procuratore pubblico Simone Barca nel processo per la rapina alla gioielleria Tareda di Lugano del luglio 2024. 10 anni sono stati anche invece richiesti per l'uomo accusato di aver avuto una colluttazione con un agente di polizia durante la fuga. Per gli altri 5 imputati le richieste vanno da 3 anni e 10 mesi fino a 12 anni di detenzione. Per tutti è stata chiesta l'espulsione dalla Svizzera. Il processo si svolge con misure di sicurezza eccezionali direttamente all'interno del carcere. Dall'estero, l'elicottero statunitense Apache, caduto nello stretto di Hormuz, è stato abbattuto dalle forze iraniane. Lo ha reso noto il presidente statunitense Trump. C'erano 2 piloti coinvolti, entrambi sono salvi e non hanno riportato ferite, ha spiegato il capo della Casa Bianca, aggiungendo che tuttavia gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. Sport, vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, la nazionale svizzera di calcio femminile ha chiuso il suo gruppo delle qualificazioni al mondiale al primo posto. Le previsioni per domani: a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato. Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio, e neve sopra i 2200 metri.
4: Ben ritrovati, ultima ora per quel che riguarda effetto sera, che riapre con gli Ace of Base e questa Don't Turn Around.

si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Io voglio te, lei è Gianna Nannini, anche lei all'interno di Effetto Sera questa sera, 21:10, ultima ora, poi apriremo come sempre anche la nostra finestra un po', diciamo, scricchiolante sul mistero e adesso vi voglio parlare di una notizia che davvero è una notizia, come posso dire, solare, perché... Beh sì, solare, è proprio il caso di dirlo, perché pensate un po', in Spagna c'è già chi si sta preparando con mesi e mesi d'anticipo per un evento che durerà meno di 2 minutes. Beh, non è il concerto di una rockstar, non è la finale di una competizione sportiva, ma è un'eclissi totale di sole. Ed il prossimo 12 agosto sono attese milioni di persone nel paese per assistere a questo spettacolo astronomico e le autorità, pensate, stanno cercando di evitare il caos, perché si parla di piani per il traffico, punti di osservazione, distribuzione dell'acqua e persino strategie per gestire i rifiuti, ma anche per prevenire gli incendi, perché uno dei rischi è che centinaia di persone si radunino proprio in massa, no? Nei punti di osservazione considerati i migliori, aumentando ovviamente il rischio di traffico e incidenti stradali. E pensate che alcuni appassionati, i cacciatori di eclissi, hanno prenotato alberghi addirittura 3 anni fa in Spagna, e c'è anche chi qualche settimana fa è uscito all'ora esatta in cui avverrà il fenomeno per controllare che alberi o palazzi non coprissero la visuale del sole, una sorta di prova generale, ma con il cielo come palcoscenico. In fondo è curioso, no? Passiamo gran parte della vita a guardare il telefono e ad agosto ci saranno milioni di persone che per un paio di minuti alzeranno finalmente gli occhi al cielo, certo che con gli occhiali protettivi, però, perché la meraviglia è bella ma la prudenza un po' di più. E chissà quanti, dopo ore di viaggio, traffico e attese, commenteranno: è stato bellissimo ma è già finito. Beh, l'eclissi, insomma, dura quello che dura, però insomma è intensa, intensa. Ci sono gli Empire of the Sun con We Are the People.

mio paese, dal nuovo album Sacro, che è uscito in aprile, Serena Brancale è qui insieme a Levante ed Elia con Al mio paese. Grazie mille a queste tre grandi artiste e adesso noi andiamo a scoprire una cosa incredibile, no? Secondo voi un terreno completamente sterile, dove non esiste più alcuna forma di vita, può continuare a comportarsi come se fosse vivo? Uno dice no, questo terreno è morto, in pratica non ci si può fare più niente, ma la risposta sorprendentemente sembra essere sì, perché un gruppo di ricercatori francesi ha preso del terreno, lo ha sottoposto a radiazioni così intense da eliminare tutto, praticamente, funghi, batteri, qualsiasi altro microorganismo presente, insomma, un terreno completamente sterilizzato. Cosa hanno fatto poi gli scienziati? Lo hanno chiuso in contenitori sigillati, convinti che ovviamente non sarebbe più successo nulla, è morto questo terreno. E invece, pensate, per ben 6 anni quel suolo ha continuato a consumare ossigeno, a produrre anidride carbonica, è proprio come farebbe un organismo invece vivente. Però non significa che fosse ancora vivo. Ma la spiegazione pare sia chimica. Le molecole presenti nel terreno hanno continuato a reagire tra loro spontaneamente, dimostrando che alcuni processi possono andare avanti anche senza cellule o esseri viventi. Beh, una scoperta che potrebbe, che uno dice, ma e allora ci potrebbe aiutare a capire meglio, per esempio, come, perché noi andiamo avanti con la vita, ma come miliardi di anni fa, da semplici reazioni chimiche, sia nata poi la vita sul nostro pianeta, no? Sarebbe magari interessante scoprirlo. In fondo è una di quelle scoperte che ci ricordano quanto davvero la natura riesca ancora a sorprenderci, perché pensiamo spesso che la linea tra ciò che è vivo e ciò che non lo è sia netta, però vedete, la scienza ci insegna che a volte i confini sono un po' più sfumati, no, di quanto immaginiamo, e forse è proprio lì nelle sfumature che si nascondono le risposte alle domande più grandi, una delle domande più grandi, ovvero da dove veniamo e come è iniziato tutto. Che domanda, eh? Intanto ci rilassiamo con Mediterraneo.

9 Veve Martinizza tra Sant'Rifò e Be Sud, in entrambe le direzioni, attenzione, ci sono animali sulla strada. A1 San Gallo in direzione di Berna tra Zurigo e Sebach, colonna causa lavori di costruzioni, ci sono le corsie strette e la carreggiata è ridotta a una corsia. A2 Lucerna in direzione Basilea tra Basilea Breit e Basilea Badischer Bahnhof, colonna causa lavori di costruzione.

Chiudete gli occhi e immaginate di essere nel Mar di Giava, tra le acque che bagnano l'Indonesia. È il giugno del 1947. Le radio delle navi che attraversano quella zona captano improvvisamente un messaggio in codice Morse. Le parole sono agghiaccianti. Tutti gli ufficiali, compreso il comandante, sono morti. L'intero equipaggio giace senza vita. Forse non ci sono superstiti. Poi qualche istante di silenzio. E infine un'ultima frase. Anche io sto morendo. La comunicazione si interrompe. Una nave mercantile, la Silver Star, cambia immediatamente rotta e raggiunge il punto da cui sembra provenire la richiesta di soccorso. Quello che l'equipaggio trova è una scena destinata ad entrare nella leggenda. Sul ponte e nelle cabine ci sarebbero corpi senza vita ovunque, nessun segno di lotta, nessuna ferita evidente, ma i volti sono immobili in un'espressione di puro terrore, con gli occhi spalancati, le braccia tese verso qualcosa che nessuno riesce a vedere. Persino il cane di bordo viene descritto come morto in una posizione innaturale, con il muso rivolto verso il cielo e i denti scoperti. I soccorritori iniziano a ispezionare la nave, ma all'improvviso accade qualcosa di ancora più incredibile. Dal fondo dell'imbarcazione inizia a uscire del fumo. Pochi minuti dopo esplode un incendio. Gli uomini della Silver Star sono costretti ad abbandonare il relitto che poco dopo affonda trascinando con sé ogni possibile prova. Da quel momento nasce uno dei più grandi misteri della storia della navigazione. Che cosa aveva ucciso l'intero equipaggio? Negli anni sono state avanzate molte ipotesi. Qualcuno ha parlato di una fuga di gas tossici o di sostanze chimiche trasportate clandestinamente. Altri hanno ipotizzato un'esplosione di materiali pericolosi o addirittura una nube di monossido di carbonio. Ma c'è anche chi ha preferito guardare oltre la spiegazione scientifica. Nel tempo sono infatti nate storie sempre più inquietanti. Si racconta che un ufficiale avrebbe recuperato alcuni documenti misteriosi e una strana cassa custodita nella cabina del comandante. Secondo queste versioni, all'interno ci sarebbe stato un manufatto legato a presunti rituali e persino a una misteriosa entità soprannaturale. Di queste presunte prove, però, non esiste alcuna conferma storica verificabile, così come non sono mai stati autenticati i racconti sul demone, sull'artefatto o sui segni di morsi rinvenuti sui corpi. Ed è proprio questo il fascino della vicenda. Ancora oggi alcuni studiosi si chiedono persino se la nave sia realmente esistita oppure se l'intera storia sia nata da racconti di marinai e articoli di giornale trasformatisi anno dopo anno in una leggenda. Perché a volte il mistero più grande non è capire come siano morte delle persone, ma capire se quella storia sia davvero accaduta oppure no.

ci sono storie che continuano ad affascinarci. Intanto grazie Shadei per la tua raffinatezza. Keep looking. La tua eleganza che ci porti sempre quando ti ascoltiamo. Allora, abbiamo sentito la storia della Aurang Maiden, questo è il nome di questa nave che è protagonista di uno dei misteri davvero più misteriosi della storia, perché il mare custodisce relitti, tesori, segreti, alcuni vengono riportati alla luce, altri restano nascosti lì tra le onde e poi diventano leggenda, come la storia dell'Aurang Maiden, che appartiene proprio a questa categoria, quella dei racconti che, veri o no, insomma, continuano a navigare, per restare in tema, nella memoria collettiva, alimentando poi una domanda a cui forse non avremo mai una risposta definitiva. In questo caso non ce l'avremo mai, assolutamente. Intanto Shabosei con A Bar Song.

di Alma Acoustic, una band ticinese. Molto bello questo pezzo, vincitori tra l'altro del premio, miglior canzone originale l'anno scorso al Ticino Band Live Contest 2025. C'è anche Indila con Dernière Danse.

lei, questa bella voce Indila. E intanto ci sono anche Nina Zilli e Giuliano Palma nel nostro salotto serale con uno dei successi. Mamma mia, quanti anni sono passati, perché il tempo passa velocissimo. Pensiamo solo a una canzone degli anni 80, insomma, se facciamo quattro conti, beh, qui siamo nel 2009, comunque ci piace ancora naturalmente ad ascoltare due voci molto belle insieme, quella di Nina Zilli e quella di Giuliano Palma.

Eccoli qua, eleganti, Nina Zilli, Giuliano Palma con 50.000. Io adesso vi saluto su Adriano Celentano, il tempo se ne va e se ne va via veloce il tempo, davvero, perché il nostro tempo a disposizione, il mio tempo a disposizione è scaduto, ma adesso ci sono due voci bellissime, lo sapete, quella di Marco Trovesi e Nicola Colotti, che vi accompagneranno sino a tardi. E noi ci risentiamo domani a partire dalle 19. Vi auguro una bella e una serena serata e una buona notte.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli, le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese e le forze straniere nelle vicinanze del territorio della Repubblica Islamica sono a rischio costante in caso di loro errori umani, incidenti o di essere presi tra due fuochi. Lo afferma in un comunicato il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, postato su X, sottolineando che le acque dello stretto di Hormuz non sono acque internazionali, bensì condivise tra Iran e Oman. Per cui la soluzione migliore è che le forze straniere ne escano il prima possibile. Il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito che l'Iran preferisce il linguaggio della diplomazia, ma sa utilizzare anche altri linguaggi. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Trump ha attribuito l'abbattimento dell'elicottero statunitense Apache, caduto nello stretto di Hormuz, alle forze iraniane, precisando inoltre che i due piloti coinvolti sono entrambi salvi e non hanno riportato ferite. Il capo della Casa Bianca ha affermato anche che gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. Incontro oggi a Berlino tra il consigliere federale Cassis e il ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool, in occasione del 25esimo anniversario della riapertura dell'ambasciata svizzera nella capitale tedesca. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali transfrontaliere tra Svizzera e la Germania, come ha indicato il DFAE oggi, precisando che la Germania è il principale partner commerciale della Svizzera. E tra gli altri argomenti discussi, gli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, la situazione della sicurezza in Europa e la quale è presidenza elvetica dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Raiffeisen corregge lievemente al ribasso le stime sulla crescita svizzera, mentre ritocca al rialzo quelle riguardo l'inflazione, perlomeno per l'anno in corso. In base ai nuovi scenari pubblicati oggi, il prodotto interno lordo elvetico al netto degli eventi sportivi salirà dello 0,8% nel 2026 e dell'1,3% nel 2027, contro lo 0,9% e l'1,4% ipotizzati in precedenza. Il rincaro si attesterà allo 0,7% quest'anno, a fronte dello 0,5% pronosticato prima. Per i 12 mesi successivi viene per contro confermata un'inflazione allo 0,9%. Secondo gli economisti, l'impatto dell'incremento dei prezzi del petrolio è stato moderato in Svizzera grazie a una minore intensità energetica. La cronaca regionale, via libera del Gran Consiglio ticinese alla prima fase di attuazione delle due iniziative per ridurre l'impatto dei premi della cassa malati votate dal popolo lo scorso settembre. L'iniziativa della Lega entra in vigore il 1 gennaio 2028 integralmente, mentre quella del Partito Socialista per la prima tappa vede il 1 gennaio 2027 e poi verrà attuata completamente nel 2029. Le previsioni per domani: a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato. Sul versante nord-alpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio, e neve sopra i 2200 metri.
0: Rete 1.

0: Clocks, gli eclettici Coldplay hanno affrontato varie sfumature della musica rock, da quella più alternativa dei primissimi dischi, e poi sono virati anche addirittura fino alla musica dance. Martedì inizia una nuova settimana di Fino a Tardi. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi, buonasera a tutti voi.
1: Buonasera, bentrovati. Inizia anche una bella ondata di maltempo.
0: Sì.
1: Se la parola maltempo non è corretta, ma insomma ci sono nubifragi, soprattutto nella parte meridionale del Ticino, quindi attenzione a chi si muove da quelle parti, perché sembra che ci siano temporali di intensità piuttosto elevata.
0: E Meteo Svizzera parla di pericolo forte livello 4 su 5, quindi insomma. E abbiamo visto qualcosa anche qui nel Luganese, a mezz'ora fa.
1: Sì, ormai siamo anche un po' abituati a questi improvvisi cambi di tempo, caldo abbastanza pronunciato, poi improvvisamente
0: è molto affuso
1: il tempo gira e arrivano temporali di intensità appunto preoccupante a tratti, perché poi arrivano gli allarmi. Chi ha per esempio le applicazioni di meteorologia, di Meteo Svizzera in particolare, riceve regolarmente le notifiche che annunciano questi fenomeni così violenti. E poi vabbè, è stagione, perché siamo ancora diciamo nelle fasi ultimative della primavera, anche se da un punto di vista meteorologico noi saremmo già entrati nell'estate, perché ricordo che per i meteorologi l'inizio delle stagioni non coincide necessariamente con i solstizi e gli equinozi e quindi le date di cambio di segni zodiacali, ma comincia di solito con l'inizio del mese, quindi noi dal primo di giugno saremmo meteorologicamente parlando già in estate. Poi dopo siamo sempre al solito discorso che l'intensità di questi fenomeni è diciamo abbastanza estremizzata, perché così come abbiamo notato queste giornate di caldo afoso nel mese di maggio, che ha registrato temperature diciamo praticamente mai toccate in un mese di maggio in Svizzera, sì. E in particolare anche in Ticino ha fatto molto caldo, poi si è detto siamo un po' fuori dalla media, però diciamo che non si poteva parlare già di canicola, però insomma comunque temperature che schizzano verso l'alto. Probabilmente anche questi fenomeni temporaleschi, che sono diciamo abbastanza abituali per la stagione, poi bisogna vedere la loro intensità, e se questa intensità tende a crescere è chiaro che forse dietro c'è qualcosa di più su cui adesso non entro, ma che è facilmente intuibile. Ecco, ho fatto il mio pistolotto meteorologico ma perché temo che poi riceveremo magari anche notizie e aggiornamenti anche per la viabilità, perché quando poi arrivano temporali di questa potenza magari poi ci sono tratti di strada che subiscono delle conseguenze, speriamo di no, ma insomma
0: nel caso vi teniamo informati grazie a Via Swiss.
1: Sì, e comunque la raccomandazione è prudenza al volante se siete in circolazione in questo momento, anche perché parlando di prudenza al volante poi vorrei spendere due parole su un incidente che ha colpito diciamo tutta la comunità in Subrica, ma ci veniamo dopo.
0: Sì, un po' di musica italiana con Gaia Gozzi, conosciuta semplicemente come Gaia. Lei è italo-brasiliana, classe 1997, una canzone che abbiamo ascoltato abbastanza spesso in queste ultime settimane. Molto estiva, molto carina secondo me. Bossa Nostra.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Sulla 1 tra Morà e Avanche è segnalato pericolo a causa di un incidente, la corsia di emergenza è bloccata. Sulla 2 tra la Galleria di San Nicolao e Chiasso Brogede, in entrambe le direzioni, problemi di traffico a causa della grandine. Come avevamo detto poco fa, noi vi teniamo informati sulla situazione appunto del traffico dovuta al tempo di queste ore, di questi minuti, grazie alle informazioni di Via Swiss.
1: E io mi dispero perché il cielo nuvoloso e piovoso non ci permette di vedere la congiunzione tra Giove e Venere, che questa sera sono particolarmente vicini. È sicuramente un'occasione sempre interessante quella di osservare due astri molto luminosi, perché Venere è sicuramente l'astro più luminoso dopo la Luna, e stiamo parlando di un pianeta, non di una stella. E l'altro astro particolarmente luminoso, sempre diciamo verso il calar della sera, perché ormai scende sempre più velocemente verso occidente, Giove. E quindi Giove e Venere in queste serate sono trovati molto ravvicinati. E visto che Ore ci chiedeva già prima, in corso di serata, perché quando ci sono questi fenomeni interessanti, che sono comunque un colpo d'occhio per chi ha voglia e tempo, magari anche da immortalare con una fotografia, il tempo è sempre uggioso, mi dolgo perché ho appena guardato appunto sull'applicazione di Google Sky Map quanto vicini sono Giove e Venere questa sera, e lo sono particolarmente, ma purtroppo il cielo nuvoloso non ci permette di vederli, però
0: perlomeno ancora su delle Alpi.
1: Ancora domani sera ci sarà comunque una vicinanza. Per quanto mi riguarda, io sono riuscito a fare delle foto già abbastanza ravvicinate di Giove e Venere, andando da sinistra verso destra, perché Giove a sinistra, Venere a destra, erano abbastanza distanti, ma non così distanti da poter essere comunque immortalati in una fotografia, e poi queste fotografie le ho pubblicate sul mio profilo Instagram, per cui magari qualcuno può anche andare a vederle se riesce a trovarmi. E non c'è una spiegazione del perché, cioè sì, c'è una spiegazione scientifica del perché spesso questi fenomeni non riusciamo a vederli.
0: La sfortuna.
1: Non parlerei di sfortuna, è anche sfortuna ovviamente, però tra l'altro vedo che qualcuno sta già evocando l'appuntamento del 12 agosto con un'eclissi di sole che tuttavia non sarà così facile da vedere, perché sarà piuttosto verso la sera e quindi col sole già molto basso sull'orizzonte. Vabbè, di quello parleremo più avanti, ma se dovessi dare diciamo una risposta molto statistica, direi che dipende anche dalla variabilità del tempo. Noi viviamo in una zona con una meteorologia variabile.
0: Sì.
1: Ora può capitare che hai giorni e giornate, serate terse, dove vedi il cielo stellato facilmente, però visto che il tempo qui da noi cambia anche abbastanza repentinamente, e ricordo che la Svizzera italiana è tra l'altro una delle regioni più temporalesche d'Europa, in particolare il sottoceneri.
0: Infatti, come ci scrive Ore, non hai idea dello spettacolo di fulmine che ho fuori dalla finestra, vuoi mettere con i due puntini, non c'è paragone. E effettivamente
1: dipende.
0: Stasera ho visto anch'io dei fulmini abbastanza spettacolari.
1: Sì, dipende, poi l'importante è i fulmini non beccarseli vicini, sì. Però è vero che abbiamo una tradizione, perché molti sanno per esempio che sul San Salvatore fu istituito un centro di ricerca per i fulmini, proprio perché è considerata la zona del Golfo di Lugano e del Lago Ceresio una delle zone più temporalesche d'Europa. Si sono registrate, poi abbiamo sessioni temporalesche, sono stati calcolati anche fino a 20.000 fulmini in un momento di grande diciamo presenza temporalesca. La Svizzera è appunto un po' ai confini anche meteorologici, quindi è chiaro, poi sull'altipiano magari ci sono altre condizioni. Noi siamo a ridosso delle Alpi ed è chiaro che l'attività temporalesca è particolarmente intensa anche a causa dell'orografia del territorio della Svizzera italiana. Detto questo, non facciamoci la testa, è possibile che magari domani sera sia ancora diciamo visibile questa bella congiunzione tra Giove e Venere, e poi insomma il cielo riserva sempre comunque dei degli aspetti interessanti per chi ha voglia di soffermarsi a guardarlo, meglio che vedere i fulmini, insomma, perché non sai mai poi dove vanno a cadere, ecco, l'importante è quello.
0: Bene, ti propongo un disco prima di festeggiare il compleanno di oggi.
1: As you want, io mi affido alla tua metrica, alla tua cadenza, parlato musica che tu rispetti con grande attenzione, quindi se vuoi ancora che lanciamo un po' di musica e ci scaldiamo le fauci poi per parlare di almeno un paio di appuntamenti anniversari molto distanti l'uno dall'altro, ma che in realtà evocano
0: vale
1: comunque immagini e suoni abbastanza riconoscibili per il nostro pubblico.
0: Sentiamo Eric Clapton detto Slow Hand, non perché suona lentamente, ma in seguito a un concerto durante il quale gli si ruppero le corde della chitarra, lui le cambiò molto lentamente. Questa è Lay Down Sally.

0: Fino a tardi sulla Rete 1, 22 e 27 minuti. Il nostro numero WhatsApp è 076 321 11 13. Salutiamo Irma e Monica. E facciamo gli auguri di buon compleanno a Michael J. Fox,
1: che da eterno giovincello compie pur sempre 65 anni.
0: Sì.
1: Purtroppo la sua eterna gioventù è stata poi offuscata dal progredire della sua malattia, che è diventata comunque anche un esempio di resistenza comunque alle avversità.
0: A 30 anni scopre di essere affetto dal affetto dal morbo di Parkinson.
1: La cosa che non sapevo è che in realtà lui è di origini canadesi, essendo nato a Edmonton in Canada il 9 giugno del 1961. Attore, produttore cinematografico, attivista canadese, naturalizzato statunitense, così dice la sua scheda biografica su Wikipedia. Ed è famoso ovviamente soprattutto per la saga del ciclo Ritorno al Futuro. Però perché vale la pena ricordare i 65 anni di Michael J. Fox, Marco?
0: Beh, è un attore che è stato ed è tuttora molto amato. Per quanto riguarda la sua malattia, nel 2000 ha dato vita alla Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, fondazione che oggi è il più grande finanziatore no profit al mondo per lo sviluppo di farmaci, appunto, contro la malattia. Noi l'abbiamo conosciuto in una serie TV negli anni 80, Casa Keaton, poi è stato interprete dei tre capitoli della saga di Ritorno al Futuro, ma l'abbiamo visto anche in Voglia di Vincere, Il Segreto del Mio Successo e Sospesi nel Tempo. Per quanto riguarda Ritorno al Futuro, in questi ultimi tempi sono girati in rete dei trailer finti realizzati con l'intelligenza artificiale che ipotizzavano un quarto capitolo che invece non verrà mai realizzato. Il regista Robert Zemeckis ha detto che non ci sarà nessun sequel, prequel o reboot, insomma la storia della trilogia originale è perfetta ed è conclusa. Ritorno al Futuro è diventato famoso anche per la colonna sonora variegata. Huey Lewis and the News hanno scritto due brani, la celebre The Power of Love, che si ascolta nelle scene iniziali, ma vi propongo invece la canzone che hanno scritto per i titoli di coda, Back in Time, Huey Lewis and the News.

0: Felice che Paolo abbia apprezzato questo brano di Huey Lewis. Dice, passa pochissimo in radio, in effetti dalla colonna sonora di Ritorno al Futuro è rimasto fondamentalmente The Power of Love, grande successo internazionale, però mi sembrava, come dire, un pochino scontato. Ecco, Ritorno al Futuro vede i protagonisti Michael J. Fox, che oggi compie 65 anni, accanto a Doc, lo scienziato pazzo Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, che tra l'altro io ricordo, era forse agli inizi della sua carriera, in una deliziosa serie televisiva, Taxi, data in onda tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Nel cast c'erano Danny DeVito, Jude Hirsch, Tony Danza, Christopher Lloyd appunto, e Andy Kaufman. Andy Kaufman è un comico che ha avuto una vita breve, a cui è stato dedicato il film Man of the Moon, credo, se non ricordo male, che la regia fosse di Miloš Forman.
1: Che dire di Ritorno al Futuro, che è una saga vera e propria, anche un po' cialtrona a tratti, perché è una storia così un po' pop. Poi ci sono le versioni con i gadget, con i monopattini che praticamente sono levitanti. Michael J. Fox è il ragazzo un po' così, un po' scapestrato. Lo scienziato pazzo è molto pop, è molto rock. Però è un film che ci mette a confronto con uno dei grandi quesiti, che in fondo metafisici, che in fondo ci poniamo da sempre, cioè la possibilità di viaggiare nel tempo. Mm-hmm. E qui diciamo che i precedenti sono illustri, perché certo, Ritorno al Futuro, che peraltro è anche un bello ossimoro, no? Perché come si fa a tornare al futuro, ma la vicenda del film effettivamente è tutto un gioco tra andare e tornare dal futuro al presente, e magari con qualche accenno anche al passato, al punto che a un certo punto, non ricordo più se nel primo o nel secondo, Michael J. Fox si ritrova in un tempo in cui i suoi genitori non si sono quasi ancora conosciuti, e lui rischia addirittura di fare il filo a sua madre, a sua madre giovane. I viaggi nel tempo, effettivamente, questo ci pongono come grande quesito. Allora, la grande domanda è fisicamente ipotizzabile, immaginabile trovare un modo per viaggiare nel tempo? Beh, qui bisognerebbe scomodare le teorie della fisica quantistica, e non farò ovviamente di questi riferimenti, perché ci sono tutte delle teorie legate al comportamento della materia quando si tratta di particelle subatomiche, che potrebbero violare le regole del tempo così come noi lo conosciamo. Ci sono i paradossi della relatività di Einstein, lo scorrere del tempo che rallenta a causa della gravità, e quindi l'idea che noi abbiamo del tempo a livello sensitivo, sensoriale, come esseri umani, è, come dice la teoria di Einstein, relativa, perché il tempo non scorre da un punto di vista fisico nel modo in cui crediamo. Anzi, dirò di più: per la fisica, che sia quantistica o non quantistica, il tempo non esiste.
0: Okay.
1: Il tempo è una percezione che abbiamo noi dei fenomeni nel loro svolgersi, ma per la fisica che misura, diciamo, le quantità fisiche, i comportamenti fisici della natura e delle parti di cui la natura è composta, gli atomi, le molecole, il tempo è assolutamente insignificante, perché un fenomeno fisico può svolgersi sia in teoria, sia in avanti che indietro. Però perché tendenzialmente i fenomeni fisici vanno in avanti, e quindi ci danno l'idea dello scorrere del tempo in avanti? Perché esiste quella cosa con la quale abbiamo a che fare fin dagli studi, diciamo, medio superiori, che è la cosiddetta entropia, cioè quella cosa per cui tendenzialmente si va verso una stabilizzazione del caos, perché la materia tende poi a ordinarsi e anche l'energia a dissiparsi. Adesso non farò il pistolotto su tutti questi elementi della scienza, però è interessante come un film semplice come Ritorno al futuro ci può mettere a confronto con un paradosso che in fondo anche grandi scrittori, sto pensando a Herbert George Wells, grande scrittore ottocentesco, che con il suo celebre racconto La macchina del tempo ci proietta in un'idea fantasmagorica basata comunque sulla fiducia nella tecnologia che era tipica della fine dell'Ottocento, che si potesse costruire un marchingegno che ci potesse portare avanti e indietro nel tempo. E per chi ha visto le versioni cinematografiche, oltre che di Ritorno al futuro, anche della macchina del tempo di Herbert George Wells, ricorderà che queste macchine che hanno questa, diciamo, costruzione quasi, potremmo, non so, un po' art déco, ha qualcosa di vagamente ondulato, sì, tipicamente ottocentesco, vittoriano, mettetela come volete, hanno una leva che permette di andare avanti e indietro nel tempo, sì, e il contatore a giri degli anni che trascorrono,
0: esatto,
1: è straordinario, perché poi però anche nel romanzo di Herbert George Wells, se non l'avete letto, vi suggerisco di leggerlo, le lezioni che trae un grande scrittore come Wells su quali potrebbero essere gli scenari con i quali noi ci confronteremmo in caso in cui fossimo in grado di viaggiare molto in avanti nel futuro, in realtà è una visione speculare del nostro essere umani trasformati in qualcosa di molto diverso e completamente snaturato. Non accade in Ritorno al futuro, perché poi alla fine tutti rimangono più o meno quelli che sono, però l'idea è affascinante. Ci sono dei racconti di Isaac Asimov splendidi anche sulla possibilità di governare lo scorrere del tempo. Ne ho in mente in particolare uno dei suoi romanzi, che secondo me è uno dei più belli, e sono sempre cose con le quali l'umanità si è confrontata. E quindi perché non il cinema, che ovviamente con i viaggi nel tempo, beh, poi si potrebbe citare Interstellar, che è anche, sì, lì una rappresentazione, sì, diciamo, fisica di che cosa accade quando il tempo viene rallentato in prossimità di un buco nero. Vedete quanti spunti, anche da un semplice film che sembra dedicato soprattutto ai ragazzotti, perché in fondo ricordiamo a tutti da adolescenti di aver visto, o poco più di aver visto Ritorno al futuro, e però anche un film apparentemente superficiale come quello
0: può far pensare.
1: Fa pensare, sì.
0: Tornando al tempo meteorologico, invece, l'allerta di Meteo Svizzera è terminata per quanto riguarda il Luganese e il Mendrisiotto, e salutiamo Roby che ci ha mandato una foto di un'ora fa a Besazio, ha in mano dei chicchi, è riduttivo, insomma, dei chicchi di grandine che sono grandi quasi come delle palline da ping pong.
1: Questo è l'altro grosso problema di questo tempo variabile, perché se poi comincia a grandinare, dopo la grandine può essere a chicchi piccoli, a chicchi più grossi. Speriamo che non abbia fatto troppi danni.
0: Questi sono belli grossi. Musica italiana con Ron e Non abbiamo bisogno di parole. Buona serata con Rete 1.

Sulla A1 a Bretella autostradale Losanna Sud, raccordo di Écublens, Losanna Maladier, tra Losanna Mallet e Losanna Maladier è segnalato pericolo in entrambe le direzioni a causa di persone sulla strada.

0: Daffy e Warwick Avenue fino a tardi qui sulla Rete 1 mentre ci avviciniamo al notiziario delle 23.
1: Io non riesco a smettere di pensare a una notizia che ha colpito gran parte della comunità in Subrica, verrebbe da dire, perché sì. Il fatto accaduto domenica ha toccato una zona confinante con il Canton Ticino, con la Svizzera italiana, e ho visto che gran parte dei portali di informazione hanno riportato questa notizia scioccante che ha lasciato tutti senza parole, cioè la morte in un incidente stradale, meglio provocato da un incidente stradale di una studentessa di 17 anni a Maccagno, che è un comune del Varesotto con Pino e Vaddasca, quindi
0: poco distante da Luino
1: e poco distante anche dal confine di Rinella con la Svizzera italiana, ma anche, insomma, stiamo parlando del lato orientale del lago Verbano, un tiro di schioppo in pratica da qui, da dove stiamo trasmettendo. E la notizia ha avuto un eco, ha avuto, diciamo, un impatto emotivo comunque forte, data soprattutto l'età giovane della vittima, ma anche poi delle altre persone coinvolte, perché da quanto si è potuto ricostruire, il conducente dell'auto che ha sbandato ha investito un gruppo di studenti che stavano andando al lago per godersi almeno uno dei momenti, diciamo, della fine dell'anno scolastico. Esatto. E uno dei primi momenti di spensieratezza, e sono stati violentemente investiti da un'automobile che, perdendo il controllo, il conducente è rimbalzato sul guardrail da una parte, poi è andato a colpire questo gruppo di studenti, che erano in totale 4, mi pare. Tra l'altro si parlava di condizioni gravi anche per la sorella della vittima, che non aveva ancora compiuto 17 anni e adesso sembrerebbe di capire che è fuori pericolo. Ma perché questa notizia colpisce? Non soltanto per la vicinanza geografica e per la giovane età e per il momento in cui questo incidente si è verificato, perché siamo in un momento in cui invece bisognerebbe celebrare la fine dell'anno con spensieratezza e con gioia, e invece la vita di una giovane studentessa viene tranciata improvvisamente in questo modo assolutamente incomprensibile.
0: Sì, era il giorno prima della fine dell'anno scolastico.
1: Sì, a me quello che ha colpito è stato perché oggi, visto che imperano le reti sociali e anche le notizie di attualità poi vengono immediatamente veicolate sulle reti sociali, come capita, mi capita spesso quando mi arrivano le notifiche, e poi se vedo che è una notizia di attualità che ritengo, insomma, doveroso guardare, apro il link. E la cosa che mi ha scioccato è stato che, aprendo Instagram, perché anche Instagram ormai è diventato un veicolo di propagazione delle notizie in tempo reale, mi è capitata il lancio del Corriere della Sera, perché, ripeto, la notizia ha avuto un impatto mediatico, direi esteso, anche nella Svizzera italiana, perché tutti i portali online della Svizzera italiana l'hanno riportata questa notizia. Ma quello che mi ha sconvolto è stata appunto che la brevità e l'asciuttezza con la quale oggi si danno le notizie che devono colpire immediatamente è stata questo lead, questo titolo che diceva: il padre della ragazza si è steso vicino al corpo esanime della figlia sulla strada. Ecco, quando ho letto questa cosa mi si è stretto veramente il cuore e la bocca dello stomaco, perché io ho immaginato questa scena terribile di questo padre che arriva sulla scena dell'incidente e vede la propria figlia riversa a terra, che ha ormai esalato l'ultimo respiro. E questa cosa è terribile, terribile, perché ha colpito un'intera comunità, ha colpito tutte le persone che lavorano nel mondo della scuola, ovviamente, perché si è immaginato, ecco, finire l'anno scolastico in un modo così scioccante è una cosa che nessuno può neanche lontanamente immaginare, e quindi non sa neanche come affrontare, perché anche la scuola dove andava questa giovane ragazza è stata ovviamente colta da una notizia scioccante. Aggiungerei un altro elemento, e cioè che poi quando queste notizie arrivano sul web, arrivano sulle reti sociali, le persone non riescono a esimersi dalla compulsione di commentare, e nel momento in cui commentano nascono subito le contrapposizioni.
0: Sì, le polemiche.
1: Ecco, di fronte a una notizia come questa, l'idea soltanto di polemizzare con altri utenti che commentano dicendo disgraziato l'autista della macchina che ha investito la ragazza, poi adesso c'è un'inchiesta che dovrà appurare le responsabilità, la magistratura, come si dice in questi casi, farà il suo corso e l'inchiesta pure, ma mettersi a polemizzare sotto una notizia che racconta un fatto di fronte al quale forse l'unica cosa dovrebbe essere il silenzio, ma veramente il silenzio di vicinanza verso questa famiglia che subisce questo trauma, ecco, credo che forse sono questi i momenti nei quali dovremmo fermarci a riflettere e magari pensare fino a 10 e forse anche fino a 20 prima di scrivere un commento che rischia magari di essere soltanto un'emerita sciocchezza. Sì. E se lo si fa solo e unicamente per spirito polemico, veramente allora non c'è più limite all'indecenza. Ecco, di fronte a tutto questo io veramente la sola cosa che mi auguro è un po' di silenzio e un po' di partecipazione e pietà nei confronti di questa ragazza e della sua famiglia.
0: Un po' di musica di casa nostra prima del notiziario. Da Zurigo i Two and the Sun, sono Steffi Müller e Johnny Müller. Li ascoltiamo con un brano del 2022, si intitola Coastline.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Manifestanti hanno bloccato importanti arterie stradali a Belfast, nell'Irlanda del Nord, e alcuni di loro hanno dato fuoco a diversi veicoli, tra cui un autobus, il giorno dopo un attacco con coltello a un quarantenne, attribuito a un rifugiato sudanese. Lo hanno riportato giornalisti sul posto. Dopo l'accaduto, polizia e autorità avevano lanciato ripetuti appelli alla calma. In serata, centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, hanno iniziato a radunarsi in diversi punti della capitale nordirlandese. Il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, che in passato ha emesso mandati d'arresto contro Putin e Netanyahu, è stato destituito a causa di molestie sessuali sul posto di lavoro. Un provvedimento che il magistrato britannico ha respinto con forza, tornando a negare ogni addebito. La cronaca regionale. In futuro in Ticino gli spazi verdi di fondo valle dovranno essere preservati maggiormente dall'urbanizzazione. Lo ha deciso il Gran Consiglio stasera, in chiusura della seconda giornata di sessione parlamentare. La proposta nasce dall'iniziativa popolare Spazi Verdi per i nostri figli, che nel 2014 raccolse oltre 14.000 firme e che chiede che gli spazi verdi inutilizzati e non edificabili vengano tutelati come zona agricola, zona di protezione o per il tempo libero. E sempre il Gran Consiglio ha dato il via libera alla prima fase di attuazione delle due iniziative per ridurre l'impatto dei premi della Cassa Malati, votati dal popolo lo scorso settembre. L'iniziativa della Lega entrerà in vigore integralmente il 1 gennaio 2028, mentre per quella del PS la prima tappa è il 1 gennaio 2027, per poi essere attuata completamente nel 2029. Dall'interno, il Consiglio degli Stati ha bocciato l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi, che avrebbe permesso di passare dalle 4 attuali a 12 l'anno. Decisivo il voto del Presidente degli Stati, il grigionese Stefan Engler, decisamente contraria alla sinistra, così come parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale. Rimandato invece il dibattito in merito alla possibilità di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera, tenutosi ieri e oggi al Consiglio nazionale. Continuerà lunedì. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. Le previsioni per domani annunciano a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, è in parte soleggiato. Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Neve sopra i 2200 metri. Rete 1.

si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Se è vero che ci sei, negli anni è diventato un classico di Biagio Antonacci. Negli anni ne sono già passati 30, tra parentesi. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi, siamo entrati nella seconda e ultima ora di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Buonasera, buonanotte a tutti voi.
2: E di anni ne sono passati invece 40 rispetto all'anniversario che volevamo ricordare adesso all'inizio di seconda ora. Come al solito, quando tu me ne hai parlato, io sono caduto dal pero perché mi sono trovato un po' spiazzato con le tempistiche. Però effettivamente mi hai detto: no, guarda che questo anniversario merita di essere ricordato perché segna un po' una pietra miliare nella storia della musica rock pop inglese, anzi quello che sarebbe più corretto definire rock progressive.
1: Quello era prima.
2: Vabbè, adesso non sottilizzare subito con il tuo fare da professorino,
1: no,
2: degli stili musicali che io ovviamente non azzecco mai.
1: No, però... perché allora, Invisible Touch, stiamo parlando di Invisible Touch, album dei Genesis, pubblicato il 6 giugno dell'86 negli Stati Uniti e il 9 giugno nel Regno Unito e in Europa.
2: E per, per non adatti ai lavori, Invisible Touch vuol dire tocco invisibile.
1: Yes.
2: Ok. I Genesis sono quel gruppo famoso in cui spiccano almeno due nomi da ricordare soprattutto.
1: Peter Gabriel nella prima fase come cantante, però Peter Gabriel a un certo punto abbandona il gruppo. Phil Collins faceva già parte dei Genesis come batterista e sarà lui a prendere il suo posto. E Phil Collins darà una svolta importante alla musica del gruppo.
2: Hai detto importante.
1: Importante. Mi piace dire importante.
2: Significativa, storicamente significativa. Phil Collins, che poi, vabbè, è diventato comunque una star a tutto tondo.
1: Una
2: lo è tuttora,
1: scenica,
2: credo.
1: Una voce.
2: E, un po', forse un po', sì, un po'.
1: E ha dei problemi di salute molto, molto seri. Poi ha avuto, è finito il suo matrimonio. Insomma, da qualche anno non se la passa bene. E, grossi problemi alla schiena, alle mani, insomma non è più in attività ormai.
2: Ti ricordo che invece Peter Gabriel è quel signore che io ho incrociato a Zurigo,
1: esatto,
2: così casualmente fuori dalla Samsung Arena una
1: lo
2: sera,
1: sappiamo a memoria
2: una sera d'estate insieme a un certo Brian Eno, però effettivamente quando mi sono visto passare a fianco Peter Gabriel mi sono detto: mi sta passando di fianco, insomma, un pezzo di storia della musica contemporanea.
1: Sì. Invisible Touch, comunque, l'album che usciva esattamente 40 anni fa, è il disco al contempo più controverso e più criticato dei Genesis, ma nello stesso tempo appunto il più venduto della loro carriera, con 15 milioni di copie. La canzone che gli dà il titolo sarà anche la loro unica numero uno in classifica.
2: Adesso che ci hai svelato il quadro, svelaci però le tonalità della tela, e perché ovviamente la prima domanda che sorge a un ignaro, anche piuttosto neofita, per non dire totalmente ignorante in materia, la domanda che sorge spontanea è: perché questo album venne così criticato?
1: Perché i puristi accusano i Genesis di essersi svenduti per delle logiche puramente commerciali. Questo rispetto ai primi tempi, perché il gruppo dei Genesis nasce con il progressive rock e
2: nel 67, dire,
1: nel
2: quindi
1: 67.
2: Siamo ben prima.
1: I primi dischi erano un po' impegnati, un po' ostici per i più, sicuramente erano abbastanza lontani dalle classifiche. Da dire un'altra cosa, l'effetto Phil Collins, che già aveva pubblicato 3 album come solista e manteneva parallelamente anche la sua presenza nei Genesis, ha fatto sì che sembrasse una specie di prolungamento pop della sua carriera solista. E poi siamo negli anni 80 e è il trionfo dei suoni sintetici, delle batterie elettroniche, degli effetti digitali in contrapposizione netta con i suoni invece acustici dei primi dischi dei Genesis. D'altra parte, i sostenitori invece di questo prodotto hanno detto che riproporre il progressive rock degli anni 70 e dei primi Genesis sarebbe stato anacronistico nel 1986, quindi la band in qualche modo si è evoluta. Diversi i brani di successo compongono Invisible Touch, la title track, Land of Confusion, Into Deep, e io ho scelto di farvi ascoltare questa anche perché mi sembra, a partire dal titolo, particolarmente indicata allora.
2: Dopo il brano faremo qualche riflessione sul fatto di criticare un'opera musicale che in fondo vale un po' per tutte le epoche, però effettivamente questo è un brano, un album di rottura, un album di cambio di stile, quindi è giusto seguire anche il progressive sound dei Genesis.
1: Dalla prima nota, con un Phil Collins secondo me strepitoso, è una delle mie canzoni sue preferite. Tonight, tonight, tonight.

0: Beh, il tocco sarà anche invisibile, però accidenti. Invisible touch, altro che.
1: E i nostalgici del progressive rock, insomma, in qualche modo se ne sono poi fatti forse una ragione per certi versi, anche se leggevo che un portale italiano che si occupa appunto della musica rock ha definito il disco, l'album Invisible Touch, degradazione puramente commerciale di una band che da tempo nulla a che spartire con il rock.
0: Beh, è straordinario. Dunque, siamo nel 1986, quindi potremmo dire in epoca ancora di edonismo reganiano,
1: sì.
0: Perché siamo negli anni 80. Allora, premesso che, diciamo, la straordinarietà della qualità sonora non si discute, poi può piacere o non piacere, ma come dicevamo con Marco mentre ascoltavamo il pezzo, musica così non se ne fa più.
1: No, e non basta avere una batteria elettronica.
0: E non basta avere una batteria elettronica, bisogna avere un'idea, bisogna avere una concezione della musica. Ma quando tu mi hai accennato di questa ricorrenza, ho detto, vedi, in fondo tutto il mondo è paese, tutte le epoche possono somigliarsi. E guarda caso, se fai un balzo all'indietro di circa 100 anni, e quindi dal 1986 risali al 1882, non so perché mi hai fatto tornare in mente il caso di una delle opere più famose di Richard Wagner, anzi peraltro la sua ultima opera scenica, che è il Parsifal. Ora, Wagner è quel compositore pesante che tutti ricordano, vabbè, per le sue opere infinite che durano tantissimo. Per esempio, basterebbe citare l'Anello del Nibelungo, cioè la tetralogia, che sono quattro opere, insomma, che bisognerebbe seguire tutte più o meno lo stesso giorno, Bayreuth, insomma, quella idea di musica un po' tronfia tedesca, e la famosa Cavalcata delle Valchirie, che tutti hanno ascoltato almeno una volta, e magari se non l'hanno ascoltata direttamente l'hanno sentita nella colonna sonora del film Apocalypse Now.
1: Esatto.
0: Però, insomma, ecco, non farei scadere Wagner solo alla Cavalcata delle Valchirie. Ma quello che mi ha colpito come, diciamo, similitudine è che quando Wagner pubblicò il Parsifal, che si discostava ovviamente dal ciclo della tetralogia, per lui fu una sorta di opera di compimento. Infatti la pubblica nel 1882, morirà l'anno seguente. Questa opera suscitò grandi critiche da parte di intellettuali dell'epoca, in particolare un filosofo che aveva invece sposato, per così dire, la poetica musicale di Wagner, che era Friedrich Nietzsche, il quale Nietzsche invece accusò Wagner di essersi quasi, insomma, prostituito, lui usa il termine accasciato ai piedi della croce, perché il Parsifal è una storia che, pur essendo ambientata, diciamo, in un mondo apparentemente pagano, è fortemente intrisa di riferimenti religiosi.
1: Quindi è successo un po' quello che è successo ai Genesis con
0: verrebbe proprio da dire di sì. Adesso è chiaro, l'epoca è diversa, siamo alla fine dell'Ottocento, c'è una visione romantico decadente dell'arte, della musica, siamo alla fine dell'Ottocento, il Novecento porterà poi tutta una serie di trasformazioni, arriveranno grandi compositori come Schoenberg e altri, che Alban Berg, che trasformeranno ovviamente la musica. Ma Wagner, che era stato anche una sorta di, potremmo dire, spartitraffico anche tra visioni musicali che risalivano ancora all'epoca di Mozart e Beethoven, poi Wagner irrompe con tutta la sua visione della musica, del teatro musicale completo, stravolge un po', poi siamo anche nell'epoca dell'opera lirica, quella italiana, quindi, e infatti c'erano i seguaci di Verdi e Puccini che si scontravano con i seguaci di Wagner, ma c'erano soprattutto i seguaci di Wagner, che poi erano anche un po' rivoluzionari, perché Wagner ebbe anche impeti rivoluzionari. Ma quello che conta è che con il Parsifal lui credette di pubblicare un'opera che doveva essere un po' la summa della sua visione musicale del mondo, e invece si prende queste critiche aspre, asperrime, verrebbe da dire, Nietzsche che lo rinnega, e addirittura anche Marinetti, padre del futurismo, che considerava il Parsifal il simbolo della decadenza della cultura occidentale.
1: Addirittura.
0: Ecco, allora adesso io lascio ai cultori della musica, se non avete mai avuto occasione di ascoltarlo e avete 4 ore di tempo, prendetevele per ascoltare il Parsifal. Io personalmente amo quest'opera perché ha comunque degli afflati musicali straordinari, a cominciare dalla, diciamo, dall'apertura, da questo inizio musicale straordinario in cui Wagner fa dei riferimenti alla sua visione della musica come leitmotiv, cioè come motivo che accompagna dei concetti. Cose che poi verranno riprese nella musica da film, perché se voi pensate per esempio a un grande compositore di musica da film come John Williams e guardate la sua saga di Star Wars, vi accorgerete che ci sono dei temi che evocano delle situazioni e dei personaggi, e questo è molto wagneriano, così come lo è anche, come è molto pucciniano, l'idea che c'è un tema che identifica un personaggio o una situazione. Insomma, Wagner arriva a questa grande apoteosi, ma questa apoteosi si risolve in una critica, diciamo, senza concessioni da parte di una certa intelligenza. Vedi che paese che vai, musica che vai, epoca che vai, critica che trovi. Il risultato è che il brano, che l'album dei Genesis rimane una pietra miliare, straordinario, questo brano che abbiamo sentito, splendido, e il Parsifal, dite quello che volete, ma è comunque un'opera straordinaria per chi ha tempo e voglia di ascoltarla.
1: Musica italiana.

0: Hold Me Now, i Thompson Twins a metà degli anni 80, anzi nel 1984, anno di pubblicazione di quel disco dei Genesis di cui abbiamo parlato, e che ci è dato anche là per fare un confronto tra epoche e generi musicali diversi. Nicola ci ha parlato di Parsifal di Wagner, e Ciro, che salutiamo, ci ricorda che Parsifal è anche un LP dei Pooh, esattamente, del 1983, che contiene una delle loro canzoni più famose, che è Io e te per altri giorni.
1: Sì, poi è vero che cambiano i tempi, cambiano le sensibilità, e chi sente nel nome Parsifal un nome che fa pensare a qualcosa di chimico, sì, addirittura. In realtà sì,
0: prendo un Parsifal dopo i pasti,
1: ecco, ci sta, perché è un nome che poi in realtà ha subito anche delle trasformazioni, perché in realtà Parsifal sarebbe Perceval, che è poi il protagonista del racconto della ricerca del Graal. Dobbiamo andare all'epoca, sì, di Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, e Perceval è, assieme a Lancillotto, uno dei protagonisti di questa grande vicenda, che poi subisce delle grandi trasformazioni culturali, perché ci sono influssi germanici, britannici, addirittura anche latini, però insomma latini intesi come mediterranei. Però la vicenda di Parsifal, così come la riprende Wagner, porta anche a dei riferimenti alla filosofia orientale, tant'è che per Wagner la parola Parsifal non rimanda soltanto a Perceval, e quindi al mito della ricerca del Graal, ma rimanda anche a una trasformazione di un nome che si potrebbe leggere come Fal Parsi, che vorrebbe dire il puro folle. Quindi l'idea di una sorta di purezza di cui questo cavaliere sarebbe portatore, e quindi Wagner mette insieme cultura orientale, cultura tradizionale legata all'epica e alla mitologia norrena e germanica, e poi ci si mette dentro anche un pizzico di visione anglosassone, servire caldo e gustarne profondamente i sapori. Se tutto questo vi giunge un po' fumoso, un po' cervellotico, rimando a un'opera cinematografica che io ho amato particolarmente e che credo sia degli anni 80, quindi restiamo in quel decennio, e che è il famoso film Excalibur di John Boorman. È stato un film abbastanza pietra miliare, anche se non è, diciamo, annoverato tra i film che si ricordano più facilmente, però la colonna sonora, che è intrisa di elementi wagneriani, poi anche il Carmina Burana di Karl Orff, che fa da accompagnamento a queste, diciamo, a queste cavalcate luminiscenti dei cavalieri della Tavola Rotonda, rimane comunque la descrizione di un'opera cinematografica comunque notevole. Quindi ecco, Excalibur ovviamente è la spada che Re Artù riesce a tirar fuori dalla roccia, dimostrando di essere il predestinato.
0: Infatti il re ci ha appena scritto: scusa, come riferimento va bene la spada nella roccia?
1: E certo che la spada nella roccia, anche il cartone animato peraltro, che è famoso, e ricordo ai più attenti che il mito della spada nella roccia lo si trova in parecchi paesi d'Europa, in Spagna, in Italia, per esempio, a sud di Siena c'è una famosa località che si chiama San Galgano, dove esiste un'abbazia e una chiesa ormai sconsacrata a cielo aperto, e sulla collina di questa località San Galgano, dove peraltro Tarkovsky girò una delle scene finali del suo film celebre Nostalgia, esiste una cappella dove c'è una spada conficcata nella roccia, sì, che adesso è coperta da una bacheca perché sennò tutti andavano a toccarla, come certo, ho fatto anch'io, confesso da ragazzo. E questa idea di che questo santo galgano avesse lasciato l'armatura per vestire poi i panni di un monaco, e quindi la sua spada rimane conficcata nella roccia, è un segno ulteriore di purezza. Questo mito che la spada infilata nella roccia è anche un modo per mostrare la propria purezza, a parte tutti i riferimenti che si potrebbero fare di natura psicanalitico, erotico, sessuale, ma noi non li faremo, perché la spada nella roccia è anche una metafora, però ecco, c'è alla base l'idea della purezza del cavaliere che, estraendo la spada dalla roccia, viene riconosciuto da tutti come il predestinato. Vedete quanti aspetti ci possono essere dietro un nome così semplice come Parsifal.
0: Stefano intanto ci ha scritto che Parsifal è il modello del suo tavolo in noce massiccio.
1: Nomen omen, vabbè, insomma, poi ognuno si scelga la metrica e la geometria che preferisce, ma resta il fatto che conoscere questa mitologia significa anche un po' capire come sono nate certe visioni del mondo che si avevano in passato e che oggi ormai sembrano superate ampiamente dai tempi.

0: lunedì.
1: Jungle di Carry On, canzone che stiamo ascoltando con una certa frequenza nelle ultime settimane qui sulla Rete 1. Ancora a proposito di Parsifal, Michele ci ricorda che c'è anche il parco sopra Ascuna.
2: E io non... a questo punto depongo le armi, perché i nostri ascoltatori sono troppo bravi a darci spunti che ci portano un po' in tutte le direzioni. Anzi, verrebbe da dire che alla fine spesso la trasmissione la fanno loro, perché noi abbiamo una scaletta variabile, però poi quando ci arrivano questi input,
1: esatto,
2: che ci solleticano, ci piace fare questi excursus che magari vanno un po' per le frasche, perché ammetto che a volte faccio dei riferimenti che ci si perde un po', però vedo che poi loro sono attenti.
1: E quindi deviamo un po' dal nostro percorso preparato durante il pomeriggio, insomma.
2: E infatti io adesso avevo pronto un altro pippone che poi potrei diluire comunque ancora nei prossimi giorni, perché dal Cavaliere senza macchia di Parsifal volevo arrivare a un cavaliere apparentemente senza soldi, ma che in realtà di soldi ne ha una montagna, e che
1: più di tutti gli abitanti del globo.
2: Sì.
1: Ecco, avrete già capito probabilmente di chi stiamo parlando.
2: E stiamo parlando del signor Elon Musk. Perché ne parliamo? Perché questa settimana, secondo, diciamo, quanto scrivono i giornali bene informati, Elon Musk dovrebbe fare quella che in gergo finanziario si chiama Initial Public Offering, abbreviata IPO, da venerdì. In buona sostanza, lui dovrebbe far quotare in borsa la sua azienda spaziale SpaceX. Allora, tenetevi forte, perché qui le cifre cominciano a diventare da capogiro. Allora, secondo Federico Fubini, che è notoriamente giornalista bene informato di questioni economiche del Corriere della Sera e che scrive anche il suo blog attualizzando le notizie particolarmente succulenti, ci dice che da venerdì partirà questa offerta pubblica iniziale, che dovrebbe essere la più grande di sempre, quindi mai registrata.
1: Quindi batte un altro record,
2: sì,
1: per l'ennesima volta.
2: Perché ormai lui non si accontenta, e si parla di qualcosa come un'offerta che dovrebbe valere circa 75 miliardi di dollari. Che non sono proprio bruscolini, e che dovrebbe portare, cito dall'articolo di Fubini, il gruppo spaziale di Elon Musk a un valore complessivo di quasi 2.000 miliardi di dollari, e lui stesso a diventare il primo uomo con un patrimonio personale da oltre 1.000 miliardi di dollari. Ora, se tutto questo avverrà, lo vedremo, perché in realtà sembrerebbe che il gigante posa su piedi d'argilla, perché in realtà SpaceX sarebbe in perdita. Musk in realtà accusa delle perdite che vengono in parte compensate dalle sue attività con Tesla.
1: Però non è la prima volta che le sue attività sono in perdita.
2: Infatti poi lui ha investito un sacco di soldi nello sviluppo del suo sistema di intelligenza artificiale, e che si è rivelato un po' una voragine. Insomma, tutta questa idea di farsi quotare in borsa per raccogliere soldi si basa un po' sull'idea che gli investitori gli diano fiducia, diciamo, un po' alla cieca. E questo preoccupa non poco i mercati finanziari, perché si potrebbe creare una bolla speculativa,
1: certo,
2: di quelle che, se esplodono, ragazzi, ci ricadono pezzi in testa, non saranno solo quelli dei razzi che Musk lancia come se non ci fosse un domani.
1: Sì, perché viste le cifre in gioco, insomma, penso che avrebbe conseguenze globali.
2: Sì, ora sembra che lui guadagni bene con diciamo i profitti che gli derivano dalla rete satellitare Starlink, però in realtà avrebbe anche un sacco di perdite che poi lui riesce comunque a compensare.

0: passare attraverso vari escamotage, non ultimo quello appunto di farsi quotare in borsa e fare in modo che gli investitori istituzionali gli vadano dietro, quasi appunto senza neanche tenere conto delle possibili conseguenze. E secondo appunto gli osservatori, tutto questo farebbe parte di una certa tendenza che si è andata affermando, e cioè il rischio che alla fine sia la politica, in particolare quella dei, diciamo, di una finanza aggressiva che si incarna anche nell'amministrazione Trump, che lascerebbe in qualche modo un libero corso all'irruenza finanziaria di Musk, basandosi più che altro su un modello che potremmo definire, ai tempi si sarebbe detto, un po' cielodurista, ecco, quell'idea di mostrare forza anche non avendone, però essendo stato comunque un personaggio preminente anche di una certa politica americana, questo spianerebbe la strada a Trump. Bisognerà vedere quali saranno gli effetti, però l'idea è comunque da sotto, cioè diciamo il progetto è da sottolineare, si vedrà poi da venerdì che cosa succede.
1: Prima dei saluti, ancora musica italiana, alla fine degli anni 90, Zucchero con Blue.

0: Un caro saluto a tutti voi che avete la pazienza di ascoltare fino a tardi qui sulla Rete 1. Un saluto a Dorothy, che ci ha scritto una cosa interessante sui viaggi nel tempo. Salutiamo ancora Stefano, Michele, Ciro, Orè. Serena notte a tutti voi da parte di Marco Trovesi.
1: Vi prometto che vi tedierò con Elon Musk anche domani sera, perché ci sono un paio di dati e dettagli sui quali forse vale la pena riflettere, non tanto perché ci permette di contestualizzare la figura di Elon Musk, ma perché ci permette di contestualizzare la nostra povertà rispetto a un uomo che può permettersi di spendere $1 milione all'ora per 100 e rotti anni, ne avrebbe ancora. Vabbè, insomma, queste sono notizie che dovrebbero non consolarci neanche tanto. Tra poco gli aggiornamenti dell'RG di mezzanotte con i colleghi dell'informazione e noi torniamo domani
0: sera dalle 22.
1: Grazie soprattutto per i bei messaggi che ci mandate, che ci rasserenano e ci confortano e ci corroborano soprattutto.
0: Continuate così, a
1: grazie.
0: Presto
1: Nicola Colotti, Marco Trovesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Doveva essere una bocciatura, invece a Bellinzona il Parlamento ha approvato i conti 2025 del Canton Ticino, determinante l'astensione della Lega che aveva inizialmente deciso di dire no ai consuntivi. Nel frattempo il Gran Consiglio ha iniziato di occuparsi delle due iniziative sui premi di cassa malati, in particolare alla ricerca del loro finanziamento. Pubblicati i dati della perequazione intercantonale, buone notizie sia per i Grigioni che per il Ticino, ma per il consigliere di Stato Christian Vita si tratta di un importo insufficiente rispetto alle aspettative. Aperture domenicali dei negozi, per un solo voto il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Sport, calcio, la nazionale svizzera femminile vittoriosa anche in Irlanda del Nord, accede ai play-off per cercare la qualificazione ai prossimi mondiali brasiliani. Mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono e da Federico Talarico in redazione con il radiogiornale delle 24. In apertura una notizia appena giunta in redazione con gli Stati Uniti che hanno avviato attacchi contro postazioni iraniane in risposta all'abbattimento di un loro elicottero Apache da parte delle forze armate di Teheran. Lo ha annunciato poco fa il CENTCOM, il comando centrale delle forze armate statunitensi. La ritorsione era stata annunciata dal presidente Trump. In serata invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva invitato le forze militari straniere a lasciare lo stretto di Hormuz, mentre la TV di Stato iraniana ha annunciato che Teheran reagirà a nuovi attacchi statunitensi. Ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo nel Golfo Persico nelle prossime edizioni dell'informazione su Rete 1 ad ogni ora piena. Torniamo alla politica cantonale. Il Parlamento ticinese, nella giornata appena trascorsa, l'avete sentito che nei titoli, era chiamato ad esprimersi sui conti del cantone chiusi a dicembre 2025. E se negli scorsi giorni sembrava profilarsi una sua bocciatura, per finire gli stessi conti cantonali sono stati approvati. Per sapere come si è arrivati a questo risultato, sentiamo il contributo di Marcello Ierace che ha seguito il dibattito.
2: La bocciatura, tanto sbandierata quanto comunque innocua, alla fine non è arrivata. Il governo ticinese è quindi riuscito a convincere PLR e Centro, che avevano deciso di non dare un sostegno incondizionato ai consuntivi 2025 dei conti del cantone. Il sì, e questo era stato messo nero su bianco sul rapporto di maggioranza della commissione della gestione, era infatti subordinato alla discussione in aula sui singoli dipartimenti. Le risposte sono arrivate e tanto è bastato per dare luce verde alla chiusura di bilancio dello scorso anno. 40 sì da PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La sinistra e UDC hanno detto no, in tutto 28 voti. Mentre la Lega dei Ticinesi, che inizialmente aveva pure firmato il rapporto di maggioranza a sostegno dei conti, ha poi preferito astenersi. Il perché lo ha spiegato il capogruppo Boris Bignasca.
3: Ai temi e problemi sollevati, capitale proprio in negativo, debito pubblico 2 miliardi e 7, PIL in stagnazione, funzionari e dirigenti in aumento, la battaglia sulla perequazione persa, la spesa netta sugli asilanti che è aumentata a 33 milioni, la questione degli statuti S, a queste tematiche e ad altre non abbiamo ricevuto rassicurazioni sufficienti.
2: Lega che ha pure deciso di astenersi anche quando si è votato sui conti dei dipartimenti del territorio e delle istituzioni diretti dai propri esponenti Claudio Zali e Norman Gobbi. DT e DI che, come gli altri dipartimenti, hanno comunque ottenuto tutti luce verde dal Parlamento. Ma se i numeri promuovono l'operato dei consiglieri di Stato, le parole sentite in aula raccontano tutta un'altra storia. Pochi elogi, tante critiche per tutti, nessuno escluso, o quasi. L'unico a uscire con qualche pacca in più sulle spalle è stato Christian Vitta, che però, ricordiamolo, dal prossimo aprile non sarà più seduto ai banchi del governo.
1: E il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di casse malati, votate 8 mesi fa. L'iniziativa socialista per i premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso tra i partiti. Sentiamo di che cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavacioglu.
4: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassamalati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
5: La più grande riforma almeno degli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
4: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassamalati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico, nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
1: Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. A Bellinzona aspettano 112 milioni di franchi, a Coira 220. Sentiamo la reazione del consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, responsabile delle finanze.
6: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni quando riceve già oltre 1,5 miliardi, quindi meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione. Questi calcoli vanno letti in termini relativi. È vero che c'è una leggera flessione dell'indice di forza finanziaria, ma è leggera, però ci sono altri cantoni che pagano e che hanno visto il divario aumentare rispetto ai cantoni beneficiari. Quindi per quanto riguarda l'indice di forza finanziaria c'è una lieve variazione, ma ci sono cantoni che ne hanno subite in segno negativo di più marcate.
1: Il consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, ancora dalla regione, perché una forte grandinata si è abbattuta questa sera sul Mendrisiotto. I chicchi, anche di alcuni centimetri di diametro, hanno lasciato una coltre bianca sui terreni. Sulla zona si sono abbattuti anche pioggia e vento. Un'allerta meteo era stata diramata, allerta di grado 3 su 5 per il Luganese e di grado 4 su 5 per il Mendrisiotto. Varie strade e sottopassaggi sono stati chiusi, le autorità sono al lavoro per il ripristino della viabilità. La cronaca nazionale: a Berna nessun accordo tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della 13ª AVS, la via di una contribuzione mista sostenuta dagli stati attraverso IVA e contributi salariali è stata nuovamente bocciata dal nazionale. Del dossier dovrà quindi occuparsi la conferenza di conciliazione. E continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. E ancora, nella giornata appena trascorsa, il Consiglio degli Stati per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche l'anno. C'è stato un dibattito e infine l'estensione di misura, appunto, non c'è stata, come ci spiega da Berna Monica Fornasie.
7: La proposta di permettere ai cantoni di estendere a 12 domeniche all'anno l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio voleva essere una risposta alle esigenze della popolazione che chiede maggiore flessibilità degli orari in cui poter fare acquisti, ma voleva anche essere uno strumento per lottare contro il commercio online e contro il turismo degli acquisti all'estero. Una proposta che lascia massima libertà ai cantoni di decidere se farne uso e di regolare la questione come vogliono, ha sottolineato la verde liberale zurighese Tiana Angelina Moser. Naturalmente salvaguardando tutte le disposizioni che tutelano i lavoratori. E soprattutto su questo aspetto hanno puntato i contrari. Il socialista ginevrino Carlo Sommaruga ha parlato di attacco frontale alla protezione dei dipendenti di un settore, quello della vendita, che già lavorano in condizioni difficili.
8: Cette proposition fait passer d'une activité extraordinaire à une activité ordinaire.
7: Con questa estensione, il lavoro la domenica non sarebbe più considerato straordinario, ma diventerebbe ordinario e comporterebbe la perdita delle compensazioni salariali previste. Ha aggiunto il socialista vodese Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Quanto agli altri argomenti a favore della proposta, lo zurighese Daniel Josic ha fatto notare che tenere aperto più a lungo un negozio non significa necessariamente vendere di più, ma di sicuro significa aumentare i costi legati al personale o all'elettricità, per esempio. Per contrastare la concorrenza digitale, poi, bisognerebbe tenere aperto 24 ore su 24. Argomenti che hanno convinto, oltre alla sinistra, una parte del centro e alcuni UDC. E l'estensione delle aperture domenicali è stata così bocciata per 22 voti contro 21.
1: RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
9: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei playoff UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo sci alpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo, riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gornergrat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mbokko, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3 Williams. Dopo il torneo londinese parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia, due gli svizzeri al via nei 200 maschili, Timothy Mumenthaler, nei 5.000 sempre maschili, Dominic Lobalu.
1: Grazie e buonanotte David Conti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi. Mercoledì 10 giugno, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato. Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Neve sopra i 2200 metri. Le temperature al sud delle Alpi saranno comprese tra 16 e 24 gradi, al nord tra 10 e 18 gradi. L'informazione torna tra meno di un'ora in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Renato Amadò in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Take it easy. Di Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: È la una in studio Maria Armanda Trezzini. Una forte grandinata si è abbattuta ieri sera sul Mendrisiotto. I chicchi, anche di alcuni centimetri di diametro, hanno lasciato una coltre bianca sui terreni. Sulla zona si sono abbattuti anche pioggia e vento. Un'allerta meteo era stata diramata di grado 3 su 5 per il Luganese e di grado 4 su 5 per il Mendrisiotto. Varie strade e sottopassaggi sono stati chiusi e le autorità sono al lavoro per il ripristino della viabilità. I conti cantonali del 2025 sono stati approvati dal Gran Consiglio ticinese. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli provenienti dai parlamentari di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La Lega si è astenuta all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro, per un totale di 28 voti. Via libera anche ai conti dei singoli dipartimenti. Il Gran Consiglio ha anche dato il via libera alla prima fase di attuazione delle due iniziative per ridurre l'impatto dei premi di cassa malati votate dal popolo lo scorso settembre. L'iniziativa della Lega entra in vigore il 1 gennaio 2028 integralmente, mentre quella del PS, la prima tappa, il 1 gennaio 2027, per poi essere attuata completamente nel 2029. Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. Secondo i calcoli della Confederazione sui versamenti per il 2027, al Ticino spettano 113 milioni di franchi, 14 in più rispetto all'anno in corso. Ai Grigioni ne arriveranno invece 220 milioni. Per il consigliere di Stato Christian Vitta si tratta di un importo insufficiente rispetto alle aspettative del cantone. Sport calcio: la Svizzera, già certa del primo posto nel proprio girone, ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei due turni di playoff UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Sci alpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato ieri la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo. Riservata agli specialisti delle discipline veloci, la pista sarà costruita sul Gornergrat. La prima gara è prevista nel marzo del 2028. Infine, le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 10 giugno, che annunciano a sud delle Alpi tempo ancora variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. A nord in pianura in parte soleggiato, sul versante nordalpino nuvoloso e alcuni rovesci soprattutto nel pomeriggio, neve sopra 2200 metri.
1: Rete 1.

per i tuoi occhi ancora. Ho visto un po' di azzurro nella vita mia.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Rete 1. Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. Nel Mendrisiotto proseguono le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. È stata aperta la centrale operativa e sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli. È già stata conclusa una quarantina di operazioni. Al momento, come ci ha appena spiegato al telefono il comandante Corrado Tettamanti, è ancora in corso una ventina di interventi. Diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari sono stati frantumati. Morbio Superiore e Inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite. I danni sono ingenti, non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dalla massa di grandine e dai detriti. Andiamo all'estero con le ultime notizie dalla guerra tra Washington e Teheran. L'emittente statale iraniana informa via Telegram che sono cessati gli attacchi sferrati dagli Stati Uniti lungo la costa meridionale, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito americano, come preannunciato da Trump, aveva bersagliato l'area in risposta all'abbattimento domenica scorsa di un elicottero Apache. I due piloti erano stati tratti in salvo. Secondo fonti americane citate dal portale di informazioni Axios, è appena scattata una seconda serie di bombardamenti americani.